Il Signore ci invita a guardare avanti. La confessione dovrebbe essere fatta più con uno sguardo prospettico verso il futuro che con uno sguardo retrospettivo verso il passato. La confessione deve essere fatta per darti una carica nuova, e devi sentirla dentro questa carica nuova se la confessione è fatta bene. Tempo fa ho letto su Avvenire un trafiletto di quell'autore che adesso scrive su Avvenire quel pensiero del mattino, ecco, un po' difficili forse questi pensierini. Permettete una divagazione forse di carattere così letterario, profano, ma mi ha colpito. Racconta, no? Riporta un passo dell'Odissea di quando Telemaco, il figlio di Ulisse, non sapeva più niente del papà, non sapeva cosa fare, in casa c'era una situazione disperata, non sapeva decidersi per andare a cercare il papà. A un certo momento, ecco, una dea, la dea Minerva, Pallade, si traveste, no, lo avvicina e gli dice un qualche cosa di darsi da fare, di andare a cercare in un'isola vicina dove c'era un re che forse sapeva qualche cosa di suo padre, no? E poi Minerva è sparita via come un uccello volato via, e lui si è sentito dentro una forza dalla quale lui ha capito che quell'apparizione era l'apparizione di un Dio. Ve lo leggo. Detto così, se ne andò Pallade, Atena, come un uccello volò via sparendo, ma in cuore gli ispirò forza e ardire, gli infuse un ricordo del padre più intenso di prima, e lui, tra sé riflettendo, restò attonito in cuore, capì che era un Dio. Te capisci che un incontro con il Signore è autentico quando scopri questa forza nuova dentro di te, e siamo fuori del cristianesimo e prima del cristianesimo. Quindi il segno di un incontro autentico con Dio, e quindi anche di una confessione autentica, è questa forza, questa speranza che ti rinasce nel cuore. Allora è importante sapere guardare avanti nelle nostre confessioni, precisare un impegno. Può essere una riparazione se abbiamo fatto del male a qualcuno, se abbiamo parlato male di qualcuno. Adesso impegnati a parlarne bene. Hai rubato qualche cosa? Va bene, restituisci. Hai fatto soffrire qualcuno e da tempo che non vai a trovarlo, questa persona soffre, vai a trovarlo. Queste sono le prime penitenze. Cosa volete? Ave Maria Madonna. Un di più nella preghiera, nella carità. Quindi precisare un impegno, precisarlo insieme con il confessore, magari, no? E poi sarebbe bene avere il confessore fisso. Si può confessarsi a chiunque, per carità, ma cambiare continuamente il confessore sarebbe come cambiare medico ogni volta che si va dal dottore. Non potendo avere il confessore fisso, capisco che, ma basterebbe averne uno al quale ritornare ogni tanto, no? Fare una verifica particolare, un prete che ci conosce non tanto in nome e cognome, ma che ci conosce come anima, come situazione esistenziale. Ecco, ma dico, non potendo avere il confessore fisso,
Questa continuità del cammino potrebbe essere ottenuta anche confidando al confessore l'impegno della confessione precedente, anche se l'abbiamo fatta con un altro sacerdote. Padre, l'ultima volta che mi sono confessato, mi sono confessata, ecco, mi ero preso questo impegno. Ecco, sono riuscito, non sono riuscito, l'ho mantenuto, no, sì, ma ecco, adesso forse non lo so cosa dice padre, potrei cambiare, potrei continuare a migliorarlo, modificarlo un po'. D'ora in poi. Dunque, le nostre confessioni fatte guardando avanti. D'ora in poi non peccare più. E qui dobbiamo mettere le cose in chiaro. Gesù ha detto non ti condanno, neanch'io ti condanno, ma questo non voleva dire che non hai fatto niente di male. Gesù non ha detto alla donna, cosa vuoi che sia? Cerca un'altra volta di essere più furba, di non farti trovare in flagrante. Lascia qua, non c'è più nessuno che ti vede, vai, guardare che le cose lì. No, no, non peccare più. Ce lo immaginiamo un Gesù così, gli avesse detto, ma se vuoi che sia, avrebbe salvato quella donna. E nemmeno Gesù le dice, guai a te. Non ti capiti più questo, questa volta ti è andata bene perché hai trovato me, ma che non ti capiti un'altra volta? Neanche questo. Nella confessione, e quindi nel pentimento dei nostri peccati, dobbiamo mettere insieme verità e misericordia. Anzi, la verità è misericordia e la misericordia è verità. Il profeta Isaia dice la giustizia e la pace si sono baciate. Va e non peccare più. Possiamo domandarci, dopo il Vangelo non parla più di quella donna, no? E non ha proprio più peccato quella donna? E se avesse peccato ancora? E avesse incontrato ancora Gesù? E noi quante volte pecchiamo ancora? Ma Gesù non ha detto a Pietro che gli chiedeva quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me fino a 7 volte? E Gesù che dice no, fino a 7 volte, fino a 70 volte 7. Solo Pietro deve perdonare 70 volte 7, perché Dio perdona 70 volte 7. Dio si perdona sempre. Possiamo essere scoraggiati, è inutile, guarda quante volte, cosa vuoi che vada a confessarmi dopo, sempre le stesse cose, ci ricasco sempre. No. La volontà può essere sincera, il pentimento può essere sincero, anche se prevediamo che la debolezza potrà ancora avere il sopravvento. Però se il pentimento è sincero, qualche cosa deve cambiare. Sarà una diminuzione nelle nostre cadute. Supponiamo prima mi arrabbiavo 10 volte al giorno, adesso mi arrabbierò 9, 8, 5. Prima mi scappavano delle parolacce, non so, con frequenza, adesso un po' meno. Segno della sincerità, anche se ricadiamo nei nostri peccati, è una maggiore vigilanza, una lotta paziente ma sincera e tenace. Sono situazioni nelle quali le persone stesse
e si rendono conto che non riusciranno, no, però soffrono, si vede che lottano. Io dico: guardi, lei sta lottando. Mi pare che la presa di coscienza della sua situazione è sincera. Il Signore l'aiuterà. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ma non fermarsi qui, a propria giustificazione. Gesù a queste parole ha aggiunto: vigilate dunque e pregate per non cadere in tentazione. Un cristiano è sincero, finisco, anche nelle sue confessioni, non quando è sicuro di non peccare più. Anzi, siamo sicuri che ci cascheremo ancora. E allora potete dire: allora che serve? No. Un cristiano è sincero quando, prevedendo di cadere, dice dentro di sé: mi rialzerò. Cristiano sincero, un cristiano vero, non è quello che non casca mai, è quello che si rialza sempre. Bello. Queste parole me le sono sentite dire in confessione da un prete. Anzi, lui me le diceva così, e le ho scritte anche qui. L'ascetica cristiana, l'ascetica asesi, impegno, no? È un'ascetica pasquale, che non consiste nel non morire mai, ma nel risorgere sempre. Peccatori lo saremo sempre, ma c'è modo e modo di essere peccatori. C'è l'essere peccatori di chi pecca e si adagia nei suoi peccati, non si fa problema. C'è chi pecca e sta male, chiede subito perdono a Dio, va a confessarsi appena gli è possibile. A Santa Bernardetta, che aveva riferito delle apparizioni, dei messaggi della Madonna di pregare per i peccatori, un incredulo ha chiesto a lei: chi sono i peccatori? E lei ha risposto: peccatori sono quelli che amano il peccato. È bello. Ma quelli che cascano in peccato, no? Siamo tutti peccatori. Ma quelli che amano il peccato, per questi in particolare bisogna pregare. Ecco. Esercizio allora adesso: fare la confessione, non farla benino. Ecco, per la confessione, tre atteggiamenti. Il primo, un atteggiamento di riconoscenza. Prima che guardare i nostri peccati, guardiamo a quello che Dio ha fatto per noi. E magari ditelo al sacerdote: Padre, io vorrei prima di tutto dire grazie al Signore per questo, per questo e per questo. Questa che si chiama confessio laudis, una confessione di lode. È confessare la grandezza di Dio, la bontà di Dio. Noi che siamo confessori sentiamo a volte di queste espressioni di riconoscenza che ci commuovono. Ricordo una signora: di che cosa voglio ringraziare il Signore? Di ogni respiro. Un'altra: della gioia che provo a venire qui a confessarmi, questa possibilità che mi è data di confessarmi. Un uomo: ringraziare il Signore della gioia che provo nel fare la carità. E le spiego, ha detto: vede, io sono pensionato, sto bene, vado a fare qualche lavoretto di qua e di là. Io ho deciso che se qualcuno vuole pagarmi, questi soldi li distribuisco tutti in carità.
o alla parrocchia o ai missionari, no? Qualche volta faccio il lavoro per niente, se uno può pagare, gli prendo i soldi. Ma ti do in... e provo una gioia in questo, vorrei ringraziare il Signore per la gioia che mi dà nel fare la carità. Poi la confessione della nostra vita, ecco, domando perdono al Signore di questo. Cos'è che mi dispiace? Ecco, Signore, mi dispiace di questo. No, non entriamo in tutti i particolari, mettiamo a fuoco qualche punto un po' significativo per noi, no? E dopo, terzo, guardare avanti nella speranza, scegliere questo impegno e chiedere poi aiuto al Signore per essere costanti in questo impegno. Provate a fare la confessione così. Allora, prima dire di che cosa voglio dire grazie, ci pensate prima, dopo lo dite anche al confessore. Poi, ecco, dite le mancanze. Se in alcune mancanze siete confusi, ditelo. E dite anche in circostanze così si può capire e diventa anche possibile, se per caso ci sono delle spine vecchie dentro che non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare. Mancanze della vita, magari non sono neanche mancanze gravi, forse non sono neanche peccati veniali, non lo so, però pure ci disturbano. Da tanto tempo non ci si pensa più, ma ogni tanto, di notte, proprio quando si va a confessarsi, viene su, non si sa se non si deve dire, no? Ditelo fuori, padre, mi aiuti, qua una roba invece, un buon, eccolo. Il padre vi aiuterà, solo il dirlo vi darà l'impressione di un palloncino, no, che viene bucato da un lago e si sgonfia. A volte la mancanza della pace deriva anche da queste piccole cose. Ricordo una frase di un ragazzo dopo la confessione, che è quella scritta lì in un bigliettino, che diceva: questa sera, uscendo di chiesa nella sua parrocchia, ero andato lì, e stasera uscendo di chiesa dopo la confessione mi sono messo a piangere stupidamente, perché avrei dovuto urlare per tutta la gioia che avevo dentro di me, ecco. E poi questo guardare avanti, un punto solo, e lasciare rimbombare dentro queste parole del Signore: neanch'io ti condanno, va in pace, d'ora in poi non peccare più.

Rimaniamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello per questo cammino spirituale di esercizi, possiamo dire via radio. Nel commento del profeta Osea, vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, un breve stacco musicale, poi riprendiamo con una nuova riflessione.

arrivati ormai alla fine dei nostri esercizi spirituali, esercizi brevi, un paio di giorni neanche, ma mi pare vissuti intensamente. E dobbiamo allora cominciare a pensare al dopo. Tornando a casa, cosa facciamo? Signore, cosa vuoi che facciamo? Cosa ci sarà possibile fare di meglio, qualcosa di più, qualcosa meglio nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di vita, nelle nostre parrocchie? Si dice che gli esercizi cominciano quando finiscono, perché se gli esercizi fossero una parentesi che si apre e che si chiude in un paio di giorni, a cosa servirebbero? Anche gli apostoli sul Tabor hanno detto a Gesù: restiamo qui sempre, che bello stare qui. Il Vangelo dice: non sapevano quello che dicevano, non si può, bisogna tornare. E tornando dal Tabor, gli apostoli hanno trovato subito gli altri apostoli che erano impegnati in una lotta, in un combattimento contro il diavolo, in un ragazzo posseduto dal demonio. La lotta riprende, qui c'è la pace, torniamo giù, e giù c'è da combattere con le battaglie di Dio, si capisce, con le armi di Dio. Siamo partiti con i vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, ma nel Vangelo non c'è soltanto il vieni, c'è anche il va e anche tu fa lo stesso, no, c'è l'andate. E allora ho scelto per questa ultima meditazione una parola del Signore che desideriamo far diventare spirito e vita per noi, che ci aiuti un po' a vedere cosa possiamo fare o come possiamo essere nella nostra vita di ogni giorno dopo questo corso. La parola è questa: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Anche queste parole che abbiamo sentito tante volte, ma che adesso vogliamo cercare di vedere in profondità per noi, che diventino veramente parola di Dio per me. È a me che il Signore dice: tu devi essere sale là dove vivi, tu devi essere luce là dove vivi, in casa tua, ecco, nel tuo ambiente, dove vivi, con le persone che incontri ogni giorno, devi essere sale e luce. Ma vediamo, quando Gesù ha pronunciato queste parole nel Vangelo di Matteo, nel discorso della montagna, subito dopo le beatitudini. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Che bello. È significativo che Gesù abbia detto, che perlomeno San Matteo abbia riportato queste parole di Gesù subito dopo le beatitudini. Come mai? Sembra che non ci sia nessun rapporto diretto come logica di discorso. Credo invece che un rapporto ci sia, perché quando un cristiano vive le beatitudini, vive una vita secondo le beatitudini evangeliche, poveri nello spirito, puri di cuore, misericordiosi, si diventa così senza accorgersi, si diventa luce per gli altri, si diventa sale per il mondo. Ma comunque si tratta di due immagini, e le immagini hanno una particolare efficacia sempre, no? Gesù usa le immagini, i racconti, le parabole, faceva il discorso così astratto, teorico. Questo è importante anche per noi, anche per chi fa catechismo, ma anche per chi parla in famiglia, ai nipotini, alle persone. Ecco, le immagini sono di una grande efficacia. Vediamole un po' prima, no? Queste immagini. Il sale viene usato per tanti scopi, dal condire le vivande, dal conservare le vivande, dal bruciare anche le ferite, no? per disinfettare. Quando non c'era di meglio un tempo, veniva usato anche per distruggere delle città. Mi pare che Cartagine, dopo che è stata distrutta dai Romani, è stata cosparsa di sale, no? Qui il significato non è quello certo del distruggere o del bruciare, ma è quello di dare gusto, di dare sapore alle vivande, no? E quindi dare sapore alla vita. Aiutare i fratelli a far sì che vivano una vita con un po' di senso. Quante volte questa vita, anche per i nostri giovani, appare a loro senza sale, senza senso, insulsa. Ecco, deriva proprio da non sale, insulsa, senza sale, no? Una vita insulsa. Ma per dare questo sapore alla vita bisogna essere un sale vero, non un sale scipito. Bisogna essere persone che hanno una coerenza tra quello che credono, tra quello che dicono e quello che vivono. Altrimenti se siamo di quei cristiani là paste frolle, pappa fredda, sarà niente, si viene presi in giro, non si incide nella società, si viene calpestati, no? Dagli uomini. Vi leggo qui una pagina di un filosofo francese cristiano, è vissuto nella prima metà di questo secolo, una pagina di un suo libro, L'avventura cristiana, che traduce male il titolo francese. Il titolo francese dice L'affrontement chrétien, cioè l'affrontare, la capacità per il cristiano di affrontare la vita, il mondo, i problemi, no? Il cristiano è uno che affronta con la fronte alta, con coraggio. Qui dice:
che i cristiani devono presentarsi nel mondo non con la logica dei discorsi astratti. Il mondo guarda, non guarda le loro ragioni, guarda i loro visi, li guarda in faccia, vede, guarda, osserva come si comportano, no? E qualche volta i cristiani appaiono così, questi esseri curvi che camminano nella vita di sbieco con gli occhi bassi, queste anime sgangherate, questi calcolatori di virtù, queste vittime domenicali, persone che sembrano sembra che si sentano condannate ad andare a messa la domenica. Queste vittime domenicali, questi timidi devoti, questi eroi linfatici, persona linfatica, una persona gracile, debole, ammalata, questi teneri bebè, sempre infantili, queste vergini sbiadite, questi vasi di noia, questi sacchi di sillogismi, con i loro discorsi, queste ombre di ombre, possono questi cristiani essere l'avanguardia di Daniele in marcia contro la bestia a cui si riferisce, e con una pagina del libro di Daniele, quando Daniele è andato, no, con un gruppo di persone a lottare contro un drago, no? Cioè, questi cristiani così, come possono affrontare questo mondo che viene avanti? Come possono affrontare il 2000? E continua: per cancellare di colpo tante immagini deprimenti, bastano 10 visi di monaci perduti in fondo ad un monastero, o quella contadina spagnola che intravidi un giorno nel più fitto segreto di una chiesetta di Toledo, con le braccia allargate in un gesto sovrano, eretta come una regina, mentre pregava in ginocchio. Ma bisogna dunque frugare nei monasteri e nelle cappelle castigliane per raccogliere i riflessi morenti di un fuoco che deve incendiare il mondo? È dunque vero, leggo qui anche se è un po' difficile, ma forse intuite, è dunque vero che il cristianesimo ha dato a diffondere una luce tranquilla sulle civiltà invecchiate e le vite declinanti sui vecchi? È un veleno per i muscoli giovani? Un nemico della forza virile e della grazia naturale, una molle malattia orientale piombata sull'uomo greco e quindi occidentale, perché un piccolo fanatico di Tarso, San Paolo, disgraziatamente è sfuggito alla tempesta. È questo il cristianesimo? Che sale siamo? Che sale siamo. Il Papa a Palermo, al convegno di Palermo, ha detto, dopo vi leggerò altre espressioni, ha detto: non è più il tempo della conservazione dell'esistente, è il tempo della missione. Non possiamo più essere cristiani che conservano la fede per conto loro. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, sul candeliere, che faccia luce. Quello che avete udito nelle tenebre, gridatelo nella luce, e quello che avete sentito all'orecchio, gridatelo sopra i tetti.
qualche osservazione sull'immagine della luce, dopo cercheremo di venire a qualche applicazione pratica, così, se mi riesce. Il tema della luce, voi siete la luce del mondo, no? Il tema della luce attraversa tutta la rivelazione biblica. Però la luce è Dio, Lui è luce. La luce è Gesù, io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi la luce del discepolo è una luce riflessa, come la luce della luna. La costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, che comincia con le parole luce delle genti, lumen gentium, luce delle genti, dice non che la Chiesa è la luce delle genti, ma che Gesù è la luce delle genti e che la Chiesa deve prendere questa luce di Gesù ed essere riflesso della sua luce nel mondo. Leggo qui questa introduzione della Costituzione. Essendo Cristo la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, ardentemente desidera con la luce di Lui splendente sul volto della Chiesa e quindi sul volto di ogni cristiano, di ogni comunità cristiana. Ogni comunità cristiana dovrebbe essere il riflesso della luce di Gesù, dell'amore di Gesù. Dovrebbe con questa luce ricevuta da Gesù illuminare tutti gli uomini, annunziando il Vangelo ad ogni creatura. Quindi la luce non siamo noi. San Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, parlando di Giovanni Battista, dice: egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Quindi siamo luce nella misura in cui ci lasciamo illuminare. Possiamo annunciare la parola del Vangelo nella misura in cui noi la ascoltiamo. Diventa un falso annunciatore del Vangelo che prima non si è messo in ascolto della parola. Allora vuol dire che la luce che noi riceviamo continuamente anche in questi giorni, no? Questa luce che ci avvolge di continuo, non ci è data solo per noi stessi. La fede non è un affare privato per salvare la propria anima. Nessun cristiano può dire io penso a me stesso, alla mia fede, alla mia famiglia e basta. Quindi non si deve nascondere questa luce, non si deve tenerla solo per sé, ma nemmeno si può nasconderla. Non si può nascondere una città posta sul monte. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Cosa voleva dire? Cosa volevo dire? Che i cristiani, se sono cristiani, non possono nascondersi. Perché? Perché la gente ci guarda e ci giudica. E da come vede il nostro comportamento, di noi come persone, di noi come famiglie, di noi come cristiani, come comunità cristiana, di noi come gente che andiamo in chiesa, dal nostro comportamento la gente giudica la Chiesa e giudica il cristianesimo e giudica Dio e giudica il Vangelo. Non possiamo
Non possiamo nasconderci, qui abbiamo una tremenda responsabilità. Quelli che vanno in chiesa se no, sono sempre in numero minore, ma la gente ci osserva. La gente ci osserva. E se c'è una incoerenza, ecco, tra l'andare in chiesa e il vivere fuori di chiesa, voi capite, no? Mi raccontava un prete che una domenica mattina si stava preparando in sacristia per celebrare la Santa Messa e viene una signora vestita bene, in pelliccia, e dice: scusi, reverendo, scusi, volevo chiederle una cosa, chiedere se posso fare la comunione, perché domenica scorsa sono venuta alla messa, ma sono uscita prima che la messa finisse. Ma perché? Non so, non capisco il problema. Sì, si dice perché vedo, sono andata a fare la comunione domenica scorsa, no, e dopo tornando al posto mi sono accorta che dietro di me c'era una persona che io non posso mandare giù. E mi è venuta una rabbia tale che sono uscita di chiesa. Il problema era: posso fare la comunione? Perché sono uscita di chiesa prima che finisse la messa. Capite? Il problema era un altro. Non si era accorta? Come fai a partecipare all'Eucaristia avendo nel cuore un odio così verso un tuo fratello? Appena fatta la comunione. Ipocriti, dice Gesù nel Vangelo, parlando agli scribi e ai farisei, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Un'immagine, no? Fortissima. Noi siamo attenti alle piccole cosette, ci abbiamo perso messa, una parte della messa, ecco, non ci poniamo il problema se conserviamo l'odio verso, no? Nella parrocchia dove mi trovavo mi è stato raccontato di un artigiano, si era costruito un capannone perché gli affari andavano bene, il lavoro andava bene, un capannone aveva speso 200 milioni, dopo le cose sono cambiate, il mercato non tirava più e si è visto costretto a venderlo. E allora a chi lo vendo? Domanda un amico: senti, sono un po' in difficoltà, ecco, vorresti comprare quel mio capannone? Vedo che a te gli affari vanno bene. Guarda, mi è costato 200 milioni, ecco, te lo vendo per 120. L'altro ci pensa su e dice: lo compro per 80. E l'altro, preso per il collo, dice: va bene. Dopo, questo qua che ha comperato per 80 raccontava in giro: ho fatto un affare. Ma hai fatto un affare? Hai strozzato un fratello, non hai fatto un affare. E dopo anche penso, questo non mi risulta, ma penso io che magari abbia dopo portato un milione anche alla chiesa, al parroco, perché ha fatto un affare. Come si fa ad avere una coscienza così sgangherata? La gente ci guarda. E noi dobbiamo lasciarci guardare, non agire per farci vedere. Gesù nel Vangelo dice, no? Non fate le vostre opere buone per farvi vedere dagli uomini, altrimenti avrete già ricevuto la vostra ricompensa. Ma dice anche, brilli la vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre
che sta nei cieli. Che devono vedere queste opere buone senza che noi le ostentiamo. Non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, no? Quella carità discreta, ecco. Ricordo in parrocchia quando nella giornata missionaria mondiale, ma anche in qualche altra circostanza, dopo ci si metteva ad aprire le buste delle offerte, a contare i soldi, ecco, trovavamo in queste buste degli assegni della posta di 200.000 lire, sono gli assegni di pensionati, no? Ce n'erano uno, due, tre, anche sei, ne ho trovate una volta, 1.200.000 lire messo lì. Quel tale o quella tale, non lo so, avrebbe potuto dire, ma insomma una cifra così è meglio che la dia personalmente al missionario, metti là. Questa carità discreta, ecco. E allora ecco, una prima caratteristica dell'essere sale e luce nel mondo, direi che è proprio la discrezione. La discrezione. Del sale ci si accorge quando manca o quando ce n'è troppo nella minestra. Se mangiando l'insalata ci viene in bocca un grano di sale che non si è sciolto, lo sputiamo fuori. Così, se noi mettiamo sale nelle nostre conversazioni, nel parlare con le persone, in eccesso ci rifiutano. Ci sono delle persone che continuano a tirarlo fuori nei discorsi, anche con persone non credenti o con giovani che sono quelli di oggi, no, che continuano e prega il Signore e prega la Madonna. Lascia stare, sii discreto, sii umano. Così anche la luce non è fatta per se stessa, la luce è fatta per vedere le cose, per vedere le forme, per vedere i colori. La luce va bene quando c'è nella misura giusta. Oggi si gusta molto la luce indiretta, una luce che ti viene direttamente negli occhi, ti dà fastidio, ti giri gli occhi da un'altra parte. Quindi se noi vogliamo illuminare, secondo noi, no, una persona, un ragazzo, un nipote in casa, no, buttandogli negli occhi una luce abbagliante, un discorso sì troppo esplicito, magari anche pungente, no, te lo rifiutano. Qua è tutto un metodo che va studiato, ecco. La discrezione. Si è luce e sale, direi, oggi soprattutto penso sia forse quasi l'unica maniera possibile per esserlo, in tante circostanze, nei rapporti interpersonali. Ascoltando le persone, ascoltando quello che ti dicono, ma ascoltando con una partecipazione anche affettiva, sappi meravigliarti di quello che uno ti dice, davvero, oh che bello, oppure davvero, oh mamma mia, che ci sia un po' di partecipazione. Oggi parlando con le persone
Ma sembra che le persone sappiano tutto, tutto scontato, quando parli con uno che ti dà l'impressione di sapere già quello che hai da dire, oppure cominci a parlare di te, di un tuo dramma, no? Di una tua disgrazia, di è morto, e l'altro comincia a tirar fuori, ma anche a me come sei morto, mio papà, o quando come sei morto, e basta, trascura, no? Il problema dell'altro per andare dietro, ma no, non si fa così, dimenticati, buttati dentro lì. Ad ascoltare con un po' di simpatia, con un po' di partecipazione emotiva, con un po' di empatia, si dice, al dramma del fratello, e cerca di infondere sempre fiducia, di dare coraggio, ma di darlo, di suggerirlo, non in quel modo che a volte diventa indisponente. Coraggio! No, così. Stringi la mano, guardi negli occhi, su, coraggio. Dai, ti sono vicino, sai? Ti ricordo, non siamo soli. C'è il Signore con noi, su, coraggio. Mi raccontava una donna di un istituto secolare che lavorava, adesso è pensionata, mi pare, in una fabbrica di operai, una fabbrica non tanto grande, si conoscono, sanno un po' tutto gli uni degli altri, e c'era lì un operaio che aveva la moglie seriamente ammalata. E un giorno, come tanti altri giorni, lei gli chiede come sta tua moglie, e lui le dice, vedi, dice, a te lo dico, perché me lo chiedi in un modo che mi fa capire che veramente ti sta a cuore il dramma di mia moglie. Me lo chiedono anche gli altri, ma gli altri rispondono in maniera evasiva, perché me lo chiedono in un modo che sembra così una formalità. A te lo dico, guarda, non va bene. Sono preoccupato. Ti ricordo, sai? Questo essere sale, essere luce, vedi che andiamo a cercare di essere luce facendo i discorsi nelle piazze o. E questo modo di essere sale è possibile a tutti, è possibile a tutti. In un mondo come il nostro, un mondo di persone arrabbiate, persone che hanno, noi compresi, sempre da dir su di tutto e di tutti. Essere sale vuol dire, dai, mettici dentro una parola di riflessione, racconta qualche cosa bella che hai sentito, che hai visto, di cui tutti godiamo, raccontiamo fatti belli. Invece quando raccontiamo fatti è quasi sempre per dire delle cose che non vanno. Hai sentito? Hai visto? Che tu sentivo il parroco? È sempre perché tu sentivo di quello là? Perché tu è sempre per raccontare. Ma questo non è Vangelo. Vangelo è annunciare liete notizie. Vangelo è raccontare cose belle. C'è un libro, è scritto da un giornalista del Corriere, Luigi Accattoli, non so se ancora adesso scriva nel Corriere, comunque un libro intitolato Cerco fatti di Vangelo. Ecco, è un libro che raccoglie fatti belli, semplici, vicini, lontani, no? Ha scritto un volume che è andato a ruba, ne sta già preparando un secondo. E si è accorto che la gente è desiderosa anche di sentire qualche bella notizia,
apriamo il telegiornale, mamma mia, dall'inizio alla fine, tutti fatti, omicidi, stupri, così, bambini, così, così il mondo. Dai, semina qualcosa di bello. Ricordo in un consiglio pastorale in parrocchia, ecco, si parlava così della messa, delle omelie, una signorina insegnante, una maestra, ha detto: Bruno, lei durante le prediche vedo che racconta più di qualche volta dei fatti, e questi, dice, e questi rimangono, no? Ecco, vorrei soltanto dire una cosa: racconti fatti belli, fatti che incoraggiano, gli altri no, gli altri scoraggiano. Non ho più dimenticato questo. Ci prefiggiamo per essere sale e luce di non raccontare fatti brutti. Dicevo ieri sera, di non raccontare barzellette sporche. Sale e luce di non raccontare fatti brutti. Dicevo ieri sera, di non raccontare

tale luce. A volte anche qui più di tanto non si può fare, perché? Perché non ti ascoltano, perché diceva una signora vedova che aveva con i figli in casa, con i quali non riusciva a far passare nessun messaggio, nessun invito di avvicinarsi alla chiesa, e ho chiesto alla fine in gruppo cosa portate via dopo alcuni giorni di esercizi anche loro, cosa portate via da questi giorni. Questa signora ha detto: io porto via questa convinzione, quello che posso fare in casa è di dimostrarmi sempre serena, è di una serenità che mi viene dalla fede. Non continuare ad insistere, non continuare, non si sta per bene e basta. E se c'è qualche parola da dire, dirla con tanta bontà, non sempre col rimprovero, non il dir su. Don Bosco, nel suo metodo educativo, che comprende tre aspetti fondamentali, no? Ragione, religione, cioè ragionare, e l'amorevolezza.

oggi abbiamo concluso questo percorso di esercizi spirituali accompagnati da Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza. Ringraziamo il relatore che ha concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto. A risentirci.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopoćko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopoćko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
2: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Con me in studio la professoressa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Oggi ci porta in Messico e in particolare a Guadalupe. Prima di parlare del pellegrinaggio a questo santuario così importante, è doverosa una presentazione del Messico in generale per poter capire anche il valore di questo pellegrinaggio.
3: Sì, perché il Messico è punteggiato da numerosissimi santuari mariani. Molti di questi santuari risalgono addirittura all'epoca di Cortés, quindi siamo nel 500, altri sono più recenti, però tutti testimoniano questa predilezione, questo amore, questa devozione che i messicani nativi hanno nei confronti della Madonna. Sono santuari molto interessanti perché affondano naturalmente le radici del vecchio mondo europeo, nella cultura ispanico-cattolica, ma anche nel nuovo mondo e nelle tradizioni antiche dei popoli nativi. Ora, in Spagna esisteva un santuario omonimo dedicato alla Madonna di Guadalupe, di cui sembra Cortés fosse devoto, quindi si presuppone che questa idea fosse stata portata all'inizio dallo stesso Cortés e poi dai missionari. Sappiamo comunque che Cortés, appena messo piede sulla prima isola del Nuovo Mondo, l'isola di Cozumel, nel 1519, fece erigere una statua della Madonna con la quale sostituì la statua di una dea Maya, che era già all'epoca pellegrinaggio da secoli di pellegrini e devoti Maya e non solo Maya. Ora, i culti mariani che più però si sono radicati nel territorio messicano sono sia quello che abbiamo citato poco fa, la Virgen de Guadalupe, e un secondo, devo dire, altrettanto interessante, che è la Virgen de los Remedios, cioè la Madonna dei Rimedi. Ora, per secoli queste sono state Madonne molto particolari, le potremmo definire, fra virgolette, delle Madonne nazionaliste, nel senso che ognuna di loro, di entrambe questi santuari, rappresentava dei devoti specifici e dei suoi propri pellegrini. Cioè la Madonna dei Rimedi era più la Madonna, diciamo, dei messicani bianchi, mentre la Virgen de Guadalupe era la Madonna a cui erano devoti i nativi, i creoli e i mestizos.
2: Oggi com'è la situazione? C'è ancora questa divisione, tra virgolette?
3: E lo è stata per molto tempo. Adesso no, questi confini si sono praticamente cancellati, perché la Madonna di Guadalupe è stata nominata ufficialmente dalla Chiesa nel 1754 patrona del Messico e protettrice di tutta la Nuova Spagna. Quindi adesso la potremmo definire veramente una Madonna paniberico americana, a cui tutta l'America Latina si rivolge, e ci sono pellegrini che corrono a tutte le parti dell'America per renderle omaggio. Comunque queste due immagini sono curiose perché l'importanza dell'una sull'altra a cosa è dovuta? Al fatto che la Virgen de Guadalupe è apparsa, è una visione, mentre invece la Madonna dei Rimedi è una statuetta, è una vera e propria Madonna, una de pulsor pestilentiae, cioè una di quelle vergini a cui si rivolgevano i malati, perché purtroppo noi occidentali abbiamo portato tante malattie e pestilenze nel Nuovo Mondo. È una statuetta piccolissima, è alta 11 centimetri, pensate, era policroma, adesso presenta poche tracce di colore. Che cos'era una Madonna così piccola? Era una Madonnina da sella, cioè gli spagnoli guerrieri, soldati, per devozione alla Madonna, sembra un po' paradossale, ma comunque questo succedeva, attaccavano queste piccole effigie di legno alla sella. Probabilmente una di queste si perse, cadde, dove appunto un nativo la trovò.
2: Si sa qualcosa di più di questo ritrovamento? C'è un luogo particolare?
3: Sì, c'è la cosiddetta leggenda di fondazione. È stata trovata sotto un cactus. E qui forse ci sarebbe una piccola digressione da fare. Le Madonne che hanno il santuario loro dedicati in Europa sono alcune Madonne che sono apparse personalmente, ma naturalmente i santuari mariani sono molto più numerosi. E generalmente questi santuari sono sotto in posti dove sono state trovate prodigiosamente effigie effigi mariane, dove? Quasi sempre alla base di un albero, sotto le sue radici o impigliate nei rami di un albero. Sono le cosiddette Madonne arboree, che sono numerosissime in ogni regione e sono legate naturalmente alla specie arborea della regione, perché naturalmente in Abruzzo non c'erano le palme, quindi apparivano sopra una quercia, sotto un carpine, eccetera. In Messico il fenomeno è esattamente contrario. Quindi dove si è fatto trovare questa piccola Madonnina da sella? Sotto quale tipo di vegetazione poteva essere ritrovata, essendo lei stessa una Madonna arborea? Sotto un cactus. E lì che casualmente questo indio, che si chiama anche lui Diego Juan, come quello della Madonna di Guadalupe, e su questo hanno scritto dozzine di saggi e molti autori e scrittori, lui ritrovò questa piccola statuetta, la volle custodire, e costruì una piccola capanna perché aveva paura che si rovinasse, e poi comincia la storia dei suoi contatti con i vescovi e via via, fin quando la devozione cresce fino a diventare una basilica. Questa piccola statuina adesso è in una chiesa dentro Città di Messico, e all'usanza spagnola dispone di un ricchissimo guardaroba, ha ben 16 cambi d'abito. E comunque l'8 settembre, dall'1 all'8 settembre, cioè il momento della sua festa, il suo santuario è meta di centinaia

0: melodia tipicamente precolombiana, quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Continuiamo il nostro incontro con l'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, ci ha illustrato la devozione alla Vergine dei Miracoli, una devozione che però impallidisce di fronte all'amore, alla devozione grandissima che il popolo messicano nutre nei confronti della Vergine di Guadalupe. Siamo nel 1531, in particolare il 9 dicembre. Ci racconti la singolare storia di questa apparizione?
1: È un racconto molto commovente, soprattutto se lo si legge in spagnolo, perché conserva dei modi di dire che derivano invece dal Nahuatl, perché la lingua messicana attuale e antica è il Nahua.
0: Questo è molto importante sottolinearlo ancora, che la Vergine di Guadalupe è apparsa ad un indio,
1: sì,
0: quindi
1: è
0: per questo
1: indio
0: che è stata proprio identificata per tantissimi,
1: sì,
0: secoli come la Vergine degli Indios.
1: Sì, è una Madonna, è una Vergine di aspetto Nahua, è una Madonna india che parla Nahuatl e appare per la prima volta questo giovane asteco convertito che si chiama Diego Juan, che stava andando verso una collinetta, sentì delle voci celestiali, soprattutto una voce che lo chiamava. Sale sulla collina, bellissima ragazza che gli rivela di essere la Madonna e la Madre di Dio, e gli manifesta il desiderio di avere una chiesa lei dedicata su quella collina, quindi lo invita ad andare dal vescovo. E qua comincia una lunga storia di Diego che continuava ad andare dal vescovo, che una prima volta lo riceve ma gentilmente lo rimanda a casa incredulo. Lui torna sulla collina, racconta alla Madonna: non mi ascoltano, manda qualcuno più importante di me. Ma lei no, lei voleva lui, questo povero contadino convertito. Lui torna dal vescovo e finalmente il vescovo gli dice: va bene, portami una prova che questa signora esiste, che è la Madre di Dio. Diego torna a casa, trova lo zio ammalatissimo, allora corre in paese per chiamare il curandero, il medico locale. Naturalmente pensa ingenuamente: se vado dalla signora sulla collinetta poi perdo tempo e lo zio magari muore, allora cerco di evitare questo passaggio in modo da andare direttamente in paese. Ingenuo, perché naturalmente la Madonna lo intercetta lungo la strada e gli dice: dove vai? Tuo zio sta bene, non ti preoccupare. Torna invece sulla collina e lui dice: ma il vescovo vuole una prova. Dice: vai su e coglimi dei fiori, siamo a dicembre, quindi un mese freddo. Diego sale sulla collina, la trova coperta di bellissime rose di Castiglia aperte e profumate, le porta alla Madonna che ne fa un mazzo e dice a Diego: custodiscilo nel tuo tilma. Il tilma è un mantello di fibre di agave che si usava all'epoca. Lui così va dal vescovo, dopo ore di attesa finalmente viene ricevuto, apre il mantello, tutte queste rose fragranti, miracolose, cadono per terra, ma la cosa principale è che al posto delle rose sul mantello si vede impressa l'immagine della giovane Madonna India.
0: Ed è l'immagine che tuttora viene venerata.
1: Naturalmente il vescovo ci credette, si fece accompagnare sul luogo dell'apparizione e lì poi fu costruita una chiesa e immediatamente cominciarono i miracoli. Naturalmente lo zio, tornando a casa, era guaritissimo, come la Madonna aveva detto.

0: Un coro di bambini messicani canta questo inno alla Vergine di Guadalupe, uno degli inni tipici che è possibile ascoltare recandosi in pellegrinaggio in questo splendido santuario. Professoressa, ripartiamo dalla data della prima apparizione, il 1531, una data che va sottolineata perché è questa la prima apparizione della Vergine nel Nuovo Mondo.
1: E questo è importante perché, non soltanto perché è la prima apparizione della Madonna nel Nuovo Mondo, ma chi è apparsa? Non è apparsa al rappresentante del viceré spagnolo, non è apparsa a prelati eruditi, non è apparsa all'aristocrazia locale, è apparsa ad un povero contadino, un semplice contadino, un indio appena convertito, praticamente semianalfabeta. Quindi era una Madonna india, parlava l'idioma locale, parlava Nahuatl e aveva scelto un pastore Azteco per avere la sua prima apparizione, quindi aveva privilegiato un mondo di poveri che trovarono in questa apparizione il loro riscatto. Ce lo dissero: la Madonna per la prima volta non è apparsa a voi che ce l'avete portata, l'avete predicata, è apparsa a noi, ha scelto noi, per cui lei è la nostra Madonna. Quindi fu la Madonna del riscatto nativo. E questo è importante, e per questo prima accennavo, è stata una Madonna in qualche modo nazionalista, cioè la Madonna per sempre dei nativi messicani. E per questo la Madonna dei Rimedi, che è una piccola effigie, non è un'apparizione, è diventata all'inizio la Madonna degli spagnoli bianchi, poi di tutti. Entrambe sono le Madonne di tutti, ma per secoli lei è stata la Madonna India.
0: Sì, oggi tra l'altro è indiscutibilmente la più nota per quanto riguarda il Messico.
1: Sì, è la più nota anche grazie alle visite del Papa e poi anche a una serie di misteri molto suggestivi che circondano questa immagine.
0: Ecco, infatti glielo stavo per chiedere di descrivere questa immagine particolarissima che ha davvero del prodigioso.
1: Beh, intanto è impressa su questo mantello di fibre di agave che portava Don Juan. È alta circa 1,43 m, circa 1,5 m, mostra una fanciulla grosso modo sui 15 anni con i capelli neri e gli occhi scuri, ha un bellissimo abito rosa con varie pieghe ai piedi, sopra ha un mantello azzurro costellato di stelle, lei stessa è circondata di raggi di sole, alcuni dritti, alcuni ondulati, posa i piedi su una falce di luna che a sua volta è sorretta da un angelo. È un'immagine apparentemente semplice ma è ricchissima di simboli anche molto complessi. E su questi simboli esiste tutta una letteratura erudita, apologetica, devozionale, ricchissima. Ora, molti studiosi si sono poi cimentati sui misteri che circondano queste immagini. Intanto sorprende una fibra vegetale, come questa dell'agave di cui è fatto questo mantello. Normalmente, da sempre, dopo 20, massimo 30 anni, anche se benissimo conservata, si polverizza. E qui invece abbiamo una tilma che ha 500 anni.
0: Incredibile.
1: Quindi già questo è incredibile. Poi hanno analizzato accuratamente l'immagine e non si rilevano tracce di pennellate, né di disegno. Quindi non è chiaro neppure che tipo di colori sono stati usati. E anche questo è un mistero non da poco. Poi ancora più singolare quello che è stato scoperto di recente, e questo è stato studiato con apparecchiature elettroniche e con tecnologie avanzatissime. Ora, esaminando le pupille della Madonna, che sono parzialmente velate dalle palpebre e sono scure, hanno scoperto piccolissime figure, ma microscopiche, millesimi di millimetri di figure che rappresentano delle scene, addirittura assieme alla scena ordinaria, originaria, accaduta nel Vescovado, quando lui ha aperto il tilma, le rose sono cadute ed è apparsa la Madonna, altri personaggi che raffigurano tutta la famiglia che esisteva nel Vescovado. Quindi diciamo che lo potremmo chiamare un prodigioso fermo immagine di quello che è successo 500 anni fa.

0: la Guadalupana, ovvero l'inno per eccellenza alla Vergine di Guadalupe, considerato da tutti i messicani il canto ufficiale alla Vergine, cantato in tutti i santuari mariani del mondo. Avrete notato che la qualità del suono non è delle migliori. Questo perché abbiamo scelto di farvi ascoltare questo canto dal vivo. Sembra proprio di immaginare questa folla di pellegrini che si reca al santuario e cantando la Guadalupana, l'inno ufficiale alla Vergine di Guadalupe. E ora, professoressa, entriamo più nello specifico di questo pellegrinaggio. Ci racconti come è articolato, come si snoda?
1: È un pellegrinaggio molto complesso. Intanto la maggior parte dei pellegrini sono indifferenti a questi misteri che noi abbiamo citato. Chi l'abbia pennellato il colore non importa, chi l'abbia disegnato non importa, cosa ci sia negli occhi della Madonna non importa. Loro vanno attirati dalla grande suggestione dell'immagine, dal fatto che è la loro Madonna. E guardate che ogni anno parliamo di 20-30 milioni di pellegrini, ogni anno, quindi una massa immensa di gente. È un pellegrinaggio che naturalmente, data la quantità di gente esponenziale che va a trovare questa Madonna, deve essere molto ben organizzato. Quindi ogni anno esce un calendario. Questo calendario indica giorno per giorno i nomi di tutte le diocesi messicane e di tutte le singole parrocchie che sono sparse nel territorio messicano, in modo che ognuno all'inizio dell'anno sa esattamente in che giorno e che ora può recarsi con tutta calma a visitare la sua Madonna, chiedere i suoi miracoli e le sue grazie, senza inceppi, senza confusione, in modo che ogni processione abbia la sua tranquillità, la sua calma, senza incrociarsi con altri, che magari potrebbe suscitare anche dei malumori oltre che della confusione. Tutti questi gruppi arrivano in pullman. I pullman non sono proprio il massimo della modernità. Io ricordo una compagnia di pullman locali il cui logo era Conforto y Seguridad, e vi assicuro che tutto era tranne confortevole e sicura. Sono pullman molto, molto colorati, sono anziani catorcioni che portano tutte queste compagnie festanti di persone con vestite con i loro abiti della festa, con i colori locali. Generalmente sono vestiti di bianco, e sia gli uomini che le donne, ma le donne aggiungono, sono tutti abiti, i tessuti ricamati a mano, questi ricami coloratissimi di fiori e motivi anche di uccelli, rosso, verde, giallo, colori fortissimi, blu. E tutta questa massa di gente arriva accompagnata dai loro stendardi, dai gonfaloni, cantando e pregando, e pieni di grandissima aspettativa, un'aspettativa di fede e di speranza che è stata coltivata per tutto l'anno, a volte anche di più. Quindi arrivano finalmente a questa basilica. La basilica adesso è immensa, enorme.
0: Ma Guadalupe dove si trova?
1: Subito fuori di Città di Messico. Quindi la Madonna dei Rimedi è dentro la città, la Virgen di Guadalupe al suo santuario subito fuori dalla città, quindi è facilissimamente raggiungibile anche da chi abita a Città di Messico, ma tanto la gente arriva da tutto il Messico e anche da tutto il resto dell'America Latina. E l'importante è che tutta questa gente che arriva, l'ultima parte viene fatta a piedi. Questa è una cosa tipica di tanti pellegrinaggi, forse di quasi tutti i pellegrinaggi, cioè l'idea che una parte del viaggio sacro, cioè di questo viaggio che ti accompagna dalla tua casa, dal tuo mondo ordinario quotidiano, in un luogo straordinario dove avrai un incontro extraordinario con un personaggio soprannaturale, in questo caso una Madonna, una parte viene fatta a piedi, perché questo è un gesto oblativo, cioè io sto dando qualcosa perché vado a piedi, faccio più fatica.
0: In questo caso il percorso a piedi, tra virgolette, detto obbligatorio, di quanti chilometri è?
1: No, sono sempre brevissimi. A volte, se sono troppo brevi, si ricorre un piccolo escamotaggio, si fa il giro della chiesa uno più volte, proprio per dare l'idea che, perché anche il cammino, non soltanto l'arrivo al santuario, è un gesto sacro, è il cammino anche che è sacro, lungo o breve che sia. In questo caso viene fatto festante con tutta questa folla di gente colorata.
0: Bene, quindi siamo arrivati a questa basilica così imponente.
1: Immensa. Qui questa basilica è stata resa famosa anche in Europa da tutta una serie di immagini televisive trasmesse da tutti i mass media, perché nel 1999 Papa Giovanni Paolo vi si recò e recitò una preghiera che tuttora la gente mormora in chiesa davanti a questa sacra effigie.
2: Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe, te presentamos esta multitud incontable de fieles que rezan a Dios en América.
3: O dolce signora del Tepeyac, madre di Guadalupe, ti presentiamo questa moltitudine incalcolabile di fedeli che pregano Dio in America. Tu che sei entrata nel loro cuore, visita e conforta i focolai domestici, le parrocchie e le diocesi di tutto il continente. Fa sì che le famiglie cristiane educhino in modo esemplare i propri figli nella fede della Chiesa e nell'amore del Vangelo, affinché siano un vivaio di vocazioni apostoliche. Volgi oggi il tuo sguardo verso i giovani e incoraggiali a camminare con Gesù Cristo. O Signora e Madre d'America, conferma la fede dei nostri fratelli e sorelle laici, affinché in tutti i campi della vita sociale, professionale, culturale e politica agiscano conformemente alla verità e alla legge nuova che Gesù ha portato all'umanità. Guarda propizia all'angustia di quanti soffrono per la fame, la solitudine, l'emarginazione o l'ignoranza. Facci riconoscere in essi i tuoi figli prediletti e infondici l'impeto della carità per aiutarli nei loro bisogni. Vergine Santa di Guadalupe, Regina della Pace, salva le nazioni e i popoli del continente. Fa sì che tutti, governanti e cittadini, imparino a vivere nell'autentica libertà, agendo secondo le esigenze della giustizia e il rispetto dei diritti umani, affinché la pace si consolidi definitivamente. A te, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto l'affetto, l'onore, la gloria e la lode costante dei tuoi figli e delle tue figlie d'America.
2: Para ti, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto il cariño, onore, gloria e alabanza continuo de tus hijos e hijas americanos. Amén.
0: Questa era la preghiera che Papa Giovanni Paolo II ha recitato nel santuario della Vergine di Guadalupe nel 1999. E torniamo idealmente a Guadalupe, in questo immenso santuario visitato da folle numerosissime di pellegrini ogni anno. Ci sono ancora delle informazioni e delle curiosità delle quali la professoressa vuole parlarci.
1: Sì, ora naturalmente l'afflusso dei pellegrini è immenso, come dicevo, perché è vero che viene suddiviso giorno per giorno, ma sempre di 20-30 milioni l'anno si tratta, quindi anche se sono soltanto due o tre diocesi, due o tre parrocchie a recarsi, comunque ognuno desidera comprensibilmente fermarsi davanti a questa immagine prodigiosa con tutti questi simboli, questi colori, questa tilma che ancora conserva la sua integrità, desidera fermarsi, pronunciare preghiere, pronunciare speranze e fare atti di fede. Quindi a questo punto i bravi sacerdoti della Chiesa hanno visto che le cose andavano per le lunghe, perché tutti, chi si fermava di più, chi si fermava di meno, chi si voleva recitare preghiere, quindi hanno cercato un modo per evitare queste soste troppo prolungate. E cosa hanno fatto? Hanno allestito un modernissimo tapis roulant, per cui i pellegrini, tutti in fila regolarmente, passano davanti all'immagine, la possono ammirare, recitare una breve preghiera durante la sosta e quindi scivolare via lentamente, lasciando il posto a quelli che vengono dietro, agli altri pellegrini. Ognuno ha il suo tempo, senza calpestare il tempo degli altri.
0: E con questa immagine tanto originale quanto pratica del tapis roulant, che fa scorrere i pellegrini, questo flusso ininterrotto di pellegrini davanti all'immagine della Vergine di Guadalupe, noi chiudiamo il nostro incontro. Grazie professoressa per essere stata con
1: noi. Grazie a lei.
0: A tutti buon proseguimento.
4: Viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Paolo, dicevamo ieri che perché questa famiglia, questa fraternità possa ritrovare se stessa, occorre che si ritrovi un punto di incontro, vi dicevo ieri, che sia autentico, che sia vivo, che sia capace di sprigionare energie capaci di rimettere insieme relazioni fraterne. Ma la domanda è: che cos'è che ci rende fratelli? Ci rende fratelli il fatto di avere un solo padre. E quindi questo punto di riferimento che tutti devono ritrovare, compreso Giuseppe, questo punto di incontro non potrà essere altro che ritrovarsi tutti raccolti attorno a Giacobbe, riconoscere l'amore del padre. Ma riconoscere l'amore del padre vuol dire anche accettare che il padre ami in modo diverso ciascuno dei figli. E quindi accettare che il padre ami Giuseppe in modo particolare, che il padre ami Beniamino in un modo particolare, il padre ami anche tutti i suoi figli in un modo particolare. Questo è il lavoro che Giuseppe sta facendo, sta aiutando a fare ai suoi fratelli, a ritrovare l'incontro con il loro padre, cosa che abbiamo detto in questi 20 anni e più è venuto completamente meno. Si è restaurato un clima di sospetto, di paura, di silenzi, di obertà e così via, che aveva impedito ormai di ritrovare una relazione autentica e quindi una unità autentica, sincera. Ritorniamo allora a quella sala del banchetto in cui Giuseppe ha invitato i suoi fratelli. Loro non sanno ovviamente che il padrone di casa è il loro fratello, si ritrovano lì. E durante questo pranzo accadono cose un po' strane, che se fossero attenti, se questi fratelli fossero attenti, fossero capaci di andare oltre l'apparenza, scoprirebbero che cosa? Scoprirebbero che Giuseppe continua a mandare dei messaggi, continua a mandare dei segnali per vedere se questi suoi fratelli aprono realmente gli occhi e scoprono chi hanno dinanzi. Cosa succede? Quali sono questi segnali che Giuseppe manda? Anzitutto la disposizione dei posti. Ci sono 3 gruppi, ci sono gli egiziani in un tavolo, ci sono gli ebrei in un altro tavolo, perché gli ebrei, dico gli egiziani, non possono mangiare insieme a persone di altra razza, come vicendevolmente, Ma guarda caso il capo di casa, il padrone, non mangia con gli egiziani, ma è in un tavolo da solo. La domanda che dovrebbe sorgere spontanea è: ma come mai non mangia con gli egiziani e mangia da solo? Questo è il primo segnale. Dovrebbero intuire che probabilmente il padrone di casa non è egiziano se mangia da solo. Il secondo segnale è che è Giuseppe stesso che distribuisce i posti, e distribuisce i posti esattamente in ordine all'anzianità, da partire dal più vecchio fino al più giovane. Ovviamente il penultimo posto è vuoto perché il fratello non c'è più. E la domanda che dovrebbe sorgere in questi fratelli è: ma questo qui come fa a sapere l'ordine esatto di anzianità tra di noi? Ma non si fanno questa domanda. Il terzo segnale che lui manda: fa portare il cibo e condivide il cibo suo con gli ebrei. E allora la domanda è: ma come mai Giuseppe
questo padrone di casa sta condividendo il cibo con noi. Una cosa stranissima, perché questo è un invito a che cosa? A una comunione, a una relazione. Tutti questi segnali non dovrebbero aprire un pochettino gli occhi, no, a una comunione, a una relazione. Tutti questi segnali non dovrebbero

Solo 5 cosce di pollo, no? Come mai questa preferenza per il più piccolo non dovrebbe far scattare il ricordo di un'altra preferenza che per loro era intollerabile, che era la preferenza nei confronti del figlio Giuseppe? Realmente qui dobbiamo dire, insieme a Luca Evangelista, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. E cosa avviene durante questo pranzo? Che si mettono a bere, tutti contenti perché finalmente la tensione si è allentata, la paura è scomparsa e quindi beviamoci sopra, è un modo anche per dimenticare tutto quello che è capitato, no? Stiamo allegri. Qui potremmo aprire realmente una parentesi andando alle apparizioni di Gesù risorto, dove quando Gesù appare gli occhi sono sempre incapaci di riconoscerlo. Perché? Perché per riconoscere il risorto, colui che è vivo, non bastano più la carne e il sangue, non sono sufficienti gli occhi fisici. Occorre intuire i messaggi che lui ci manda. Quindi i nostri occhi sono incapaci di riconoscerlo perché? Perché noi non sappiamo riconoscere i segnali che Gesù risorto manda ai suoi discepoli. È lui che si rivela, è lui che si mostra. È lui che svela il senso di tutto quello che è avvenuto, come farà Giuseppe, come ha fatto Giuseppe, che alla fine spiegherà il perché di tutto. Così anche Gesù, no? Alla fine spiegherà il perché del suo mistero pasquale durante quei 40 giorni. Ma attenzione, per riconoscere il Signore risorto non bastano più la carne e il sangue. Difatti lo dice anche a Pietro, no? Non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Quindi per riconoscere Gesù vivo e vero, presente in mezzo a noi, occorrono occhi capaci di riconoscerlo. Dove io riconosco Gesù risorto? Attraverso i mille messaggi che lui continuamente mi manda. Quindi apriamo i nostri occhi e scopriamo come lui è presente. La comunità, l'Eucarestia, la parola, la carità, la gratuità. Quanti segnali che lui ci manda, no? Soltanto che noi beviamo, no? Noi beviamo per dimenticare, per stare allegri, ma in questo modo non ci abituiamo a questo sguardo, no? E vi ripeto, un corso d'esercizi esigendo il silenzio, che cosa esige? Esige proprio la non ubriacatura. Perché se no, noi ci ubriachiamo, no? Ci ubriachiamo di vino, ci ubriachiamo di parole, di curiosità, di tutte queste cose. Ma questo diventa tempo sprecato, no? Perché proprio, ad esempio, negli esercizi spirituali dovrebbe essere il tempo in cui alleno gli occhi a riconoscere la presenza del Signore, ma questo esige un'attenzione, una vigilanza, un silenzio interiore ed esteriore che favorisce questo. Se no diventano realmente giorni in cui ci è data una grazia, ma noi questa grazia non la usiamo, non la sfruttiamo, la buttiamo via. Quindi un rinnovato invito a un clima di silenzio, proprio perché il cuore diventi vigilante e attento a quello che il Signore mi pone dinanzi, per evitare l'ubriacatura, no? Della vita, che è molto più comoda, se volete. E arriviamo a quella coppa, questo mistero di questa coppa, che è un'altra invenzione che Giuseppe escogita, questa coppa che sarà poi nascosta nel sacco di Beniamino e che segnerà poi la svolta definitiva di tutto il racconto. E quindi questa coppa è
realmente

il punto, il capitolo ultimo che risolve la faccenda. Una coppa preziosa, dove probabilmente questa coppa era una coppa che per gli egiziani veniva servita, veniva usata per fare dei riti di chiaroveggenza, un pochettino come la sfera magica, no? La sfera di cristallo. Gli egiziani avevano la coppa preziosa. Qui abbiamo un Giuseppe che ha una coppa preziosa, l'avrà usata, non lo sappiamo. Però questo ci dice che Giuseppe ha attinto tutti gli usi, i costumi, le usanze del popolo egiziano. Si apre anche il problema tutto della inculturazione della fede, no? Una fede vissuta in Italia non può essere esportata tale quale in America Latina o in Africa, eccetera. La fede cristiana ha questa bellezza, no? Che è in grado di assorbire e di trasformare ogni cultura nella quale si trova a essere annunciata. Non è già un monolite culturale di linguaggio, di riti prestabilito, eccetera. No? La fede cristiana è capace di mettersi in dialogo con ogni cultura. Con ogni cultura, di prendere ciò che è buono e di purificare quello che non c'è di buono. Lasciamo poi da parte il tema della diaspora. Finalmente ritorniamo sempre a quella sala da pranzo. I fratelli finalmente tirano un gran sospiro, no? Finalmente è finita. Finalmente ci siamo ritrovati tutti insieme, c'è Beniamino che mangia insieme a noi, c'è Simeone che mangia insieme a noi, e quindi finalmente con il nostro grano ritorniamo a casa tutti sani e salvi, finalmente. Però capite che un peso rimane sempre, e tutto quello che è avvenuto ha fatto sì che questo ricordo di quello che era avvenuto in un passato lontano che si era cercato di rimuovere sia stato rimesso in prima linea, no? Sia stato rimesso a fuoco. E qui allora Giuseppe dà realmente l'ultima mazzata, è un'ultima mazzata nella quale rischia tutto per tutto, facendo questa scelta ed escogitando questo stratagemma. Giuseppe realmente gioca fino in fondo e rischia grosso, perché rischia di perdere completamente tutto quello che ha fatto finora. Quindi è un uomo anche di un grande coraggio. Cosa fa? Fa nascondere la sua coppa preziosa nel sacco di Beniamino. I fratelli partono, ma quando sono sulla via del ritorno li fa inseguire da un drappello ovviamente di soldati, dal maggiordomo di casa, lo stesso maggiordomo che li aveva rassicurati prima, no? Quando si erano ripresentati a casa del padrone Giuseppe, del padrone viceré di Egitto, con i soldi che si erano ritrovati dentro le sacche, questo maggiordomo che li aveva rassicurati. Ma adesso questo maggiordomo con i soldati arriva di corsa, li insegue e li accusa di essere ladri. Prima era l'accusa di essere spie, ora nuovamente accusa di essere ladri. Quindi questi fratelli adesso si ritrovano ancora con i soldi, perché sono stati rimessi dentro anche tutti i soldi che loro avevano dato per comprare il grano. Per la seconda volta si ritrovano tutti i soldi, non solo i soldi, ma adesso si ritrovano anche, guarda caso sono stati nella casa del viceré di Egitto, adesso si ritrovano anche con una coppa, ed è la coppa del padrone di casa. Il debito è ancora intatto, non è stato saldato, anzi è un debito ulteriormente aggravato. Quando il maggiordomo scende da cavallo e li affronta,
Attenzione, l'accusa è volutamente vaga. Non dice avete rubato il denaro e la coppa. Non dice questo, ma dice perché rendete male per bene. Questa è l'accusa. Straordinario. Questa accusa non parla di furto. È un'accusa allusiva, generica, ma che potremmo dire chi vuol capire, capisca. Questo è il significato dell'accusa. L'accusa c'è, gli altri non capiscono, però tu sai benissimo di che cosa ti si accusa. Tu sai quello che hai fatto. Capite che questo apre nella coscienza dei fratelli ancora un ricordo, non soltanto del denaro che c'è, della coppa, eccetera, ma perché rendete male per bene? Riapre ancora una volta il ricordo di una colpa con la quale non avete ancora saldato i conti. Perché rendete male per bene? Anche noi a volte lo facciamo, no? Quando sappiamo che qualcuno l'ha combinata, noi andiamo a dire tu sai quello che ti sto dicendo, tu lo sai, l'altro capisce bene anche se non gli diciamo che cosa ha fatto, no? E la risposta dei fratelli a questa accusa così generica è molto lapidaria, lapidaria, ma comincia a ottenere i suoi frutti questa strategia di Giuseppe. Difatti cosa dicono? Perché il mio Signore dice queste cose? Loro non sanno ancora che c'è il denaro, e la coppa, loro non lo sanno, non hanno ancora aperto i sacchi. Quindi l'accusa viene fatta prima ancora che si scopra cosa è successo. Quindi perché rendete male per bene? Ma loro non sanno cosa è successo. Capite perché è volutamente vaga l'accusa? Perché loro non sanno a che cosa si riferisce. E questo proprio perché la memoria va da una colpa a un male che hanno fatto nei confronti di colui che non aveva ancora colpa, che non aveva nessuna colpa, e questo serve a risvegliare realmente una colpa che hanno rimosso. Quindi è una strategia di una intelligenza finissima questa. Perché mio Signore dice queste cose? Lungi dai tuoi servi il fare una tale cosa. Ecco il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi. Te lo abbiamo riportato dal paese di Canaan. Loro credono che sia ancora riferimento ai soldi di prima, no? Noi te l'abbiamo portato i soldi. E come potremmo rubare argento e oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, perché finalmente hanno capito a che cosa si riferisce, se si troverà denaro o oro, sarà messo a morte e anche noi diventeremo schiavi del mio Signore. Ecco la conclusione. Quello dei tuoi servi, loro già decidono come sarà la sentenza. Quello che avrà rubato sarà messo a morte. Non tocca a te decidere prima di tutto. E noi diventeremo schiavi del tuo padrone. Insomma, c'è questa insistenza di essere onesti, no? A tutti i costi, ma quando c'è questa insistenza di voler essere onesti a tutti i costi, non aver fatto alcun male, eccetera, quando c'è una insistenza spropositata, a livello anche psicologico c'è un senso di colpa che si cerca di, in qualche modo, di ammortizzare, di mettere a tacere. Si dice in latino excusatio manifesta, o ripetuta accusatio manifesta, quando tu ti insisti sulla tua innocenza è perché dentro di te c'è un'accusa che tu sai bene qual è, ma che rimane nascosta.
Che cosa succede stando a questa dichiarazione dei fratelli? Che ancora una volta il più piccolo dovrà essere messo a morte. E quindi si ripete ancora il dramma di Giuseppe. E loro, fratelli, subiranno la stessa sorte che Giuseppe ha avuto dopo che è stato venduto e diventato schiavo. Anche loro diventeranno schiavi. In questo modo tutti sono castigati, tutti. Non si salva nessuno, non si salva nessuno. Tutti responsabili di una colpa che è suddivisa tra tutti. Nessuno è esente, soltanto Beniamino, che è il più innocente, porta su di sé il peso di una colpa che lui non ha commesso. E il destino che riserverebbero all'unico innocente è il destino più duro di tutti. Guarda caso, il più piccolo deve subire ancora una volta una violenza, lui che è innocente. Vedete che la storia si ripete. A questo punto il maggiordomo fa una nuova distinzione. No, non sarà così. Quello che è il colpevole verrà con me. Gli altri vadano per la loro strada. Insomma, la proposta è allettante, no? Perché in questo modo cosa succede? Succede che loro torneranno a casa liberi, contenti. Il grano c'è, i soldi non so se li daranno o meno, comunque la vita è assicurata. La domanda è, di fronte a questa proposta di una nuova spaccatura della fraternità, in cui il più piccolo porta il peso e la conseguenza di un peccato che è di tutti, la domanda è, loro staranno a questo gioco? Vedete che in questo modo Giuseppe li sta mettendo alla prova, riproponendo ancora una volta la stessa situazione dell'inizio. Voi accetterete questa rottura della fraternità? Accetterete che uno di voi, anzi il più piccolo, il più amato, sia distaccato e sia condannato al vostro posto? Accetterete questo? Noi cosa faremmo? E qui la nostra riflessione realmente va sul fatto che poi chi porta il peso del peccato sono sempre più piccoli, no? Sempre più innocenti, sempre. E questo è uno scandalo che attraversa la storia, no? In quanti modi gli innocenti pagano sempre la colpa dei più potenti, dei grandi, no? Figli che portano le conseguenze dei peccati dei loro genitori, popoli poveri che portano le conseguenze del peccato dei paesi ricchi, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, no? Pensiamo agli anziani, pensiamo ai handicappati, eccetera, no? In un mondo in cui realmente si guarda al guadagno, alla riuscita, alla resa, no? D'immagine, alla resa economica. Il Papa continua a denunciare questa continua cultura dello scarto, no? Scarto. Dove lo scarto qual è? Lo scarto è sempre il più debole, è sempre il più piccolo. Capite che il dramma che c'è qui in questa situazione è il dramma che continua a ripresentarsi nella storia. Soltanto che il problema è che di fronte a questa alternativa, faccio pagare il più debole e voi vi salvate, il dramma oggi qual è? Che si accetta questa separazione. Il dramma è questo oggi, che per salvare me stesso io sono disposto a mettere a morte Beniamino. Questo è il dramma. Per cui il più piccolo paga le conseguenze del peccato del grande, del potente, eh?
Cioè, questa sembra una storia antica, ma è una storia che si ripropone anche ai nostri giorni, anche ai nostri giorni, a livello politico, a livello economico, a livello sociale, no? Anche all'interno della Chiesa, se vogliamo. I più piccoli sono sempre quelli che pagano per tutti. E vi ripeto, il dramma è che di fronte alla proposta io salvo voi e metto a morte il più piccolo, il dramma oggi è che si accetta che accada questo. Fortunatamente vedremo che i fratelli su questo fanno un passo di una maturità umana e spirituale straordinaria. Ma lo vediamo. Fermiamoci un attimino anche su questa coppa così misteriosa, questa coppa che rappresenta un po' tutta la vita e la storia di Giuseppe, questa coppa che realmente diventa il perno attorno al quale si gioca tutto il futuro, su questa coppa, è l'elemento chiave. Una coppa rubata, ma guarda caso, quando Giuseppe è in carcere e parla con il capo dei coppieri del faraone, non dirà sono stato comprato, eccetera, sono stato venduto, ma dice, raccontando la propria storia, dice rubato, sono stato rubato dalla terra degli ebrei. Sono stato rubato, quindi la coppa chi è? È Giuseppe la coppa. Io sono stato rubato. A chi sei stato rubato? Al padre, alla tua terra, dalla tua gente. Quindi questa coppa è Giuseppe, gli hanno rubato la casa. Questa coppa che è segno di tutto il dolore, di tutta l'amarezza. Ma nello stesso tempo diventa l'occasione, questa coppa, di ricostruire tutta la fraternità. E questa coppa non ci rimanda a un'altra coppa. Vedete che anche qui c'è un ulteriore elemento che ci collega alla passione del Signore. Perché anche il Signore, alla vigilia della sua passione, prende una coppa. E quella coppa rappresenta che cosa? La sua morte violenta. È la coppa della sua morte, quella del suo sangue che è versato a causa della cattiveria degli uomini, no? Però quella stessa coppa che viene donata perché tutti abbiano la vita. Quella coppa è Gesù, Vedete ancora una volta come Giuseppe diventa profezia della passione del Signore, anche nel simbolo della coppa. Quindi la coppa io non la posso rubare a Gesù, è sua. Io posso solo partecipare, comunicarmi alla sua coppa per ricevere il dono della vita e dell'essere suo fratello. Io posso partecipare di questa coppa, comunicarmi ad essa, non la potrò mai rubare, questa coppa è sua. Facciamo un passettino ancora. Quindi abbiamo di fronte realmente ancora una volta, e questa è la continua strategia usata da Giuseppe, abbiamo ancora di fronte questi fratelli posti di fronte ad una scelta. Tu ti giochi la tua vita sulle scelte che fai, è inevitabile. Ecco allora i fratelli posti di fronte a questa scelta, che è una scelta realmente drammatica. Salvare noi stessi a scapito del più piccolo, o addirittura avere l'occasione di sbarazzarci ancora una volta di un fratello che è amato di più di noi e finalmente ottenere noi tutta l'eredità. Un in meno vuol dire avere un'eredità in più. Quindi qui realmente si prova fino alla fine quella che è la solidarietà,
In questo momento i fratelli saranno solidali o si spaccheranno ancora una volta? Qui si vede se sono maturati anche attraverso e soprattutto attraverso tutta la pedagogia esigente che Giuseppe ha chiesto loro di percorrere. E capite che qui realmente Giuseppe rischia tutto. Qui realmente le carte vengono scoperte. Perché se i fratelli si distaccano, se i fratelli accettano questa soluzione, vuol dire che la fratellanza non c'è. E allora realmente tutto ritornerà come prima, anzi con un'amarezza e un dolore ancora maggiore di una possibilità che era stata offerta e che è andata persa. Perché se i fratelli tornano senza Beniamino, pensate al ritorno, quando arriveranno da Giacobbe senza più Beniamino. Si ripropone ancora una volta la stessa situazione di Giuseppe, ma Giuseppe ha perso definitivamente i suoi fratelli. Non sarà più possibile nessuna riconciliazione. Quindi la posta in gioco è altissima. Però qui realmente tiriamo un sospiro di sollievo. Sospiro di sollievo perché finalmente vediamo un'aurora di una giornata completamente diversa dopo 20 anni di buio e di tenebre. Perché? Perché i fratelli non abbandonano Beniamino, non accettano la soluzione proposta dal maggiordomo, ma addirittura tornano tutti insieme dal faraone, tornano tutti insieme dal viceré. Cosa dicono? Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Tutti sono tornati per salvare Beniamino. Cosa è successo? Questi fratelli non sono più complici di un misfatto, sono finalmente diventati solidali, si prendono cura gli uni degli altri. Questo è il cambiamento. Sono disposti tutti a perdere se stessi purché il piccolo sia salvato. Finalmente accettano di perdere se stessi. Questa è la svolta definitiva e chiara. Quando io accetto di perdere me stesso per il bene dell'altro. Questo segna la maturità spirituale, Non facciamo che consista la maturità spirituale in visioni mistiche e in locuzioni, no. La maturità spirituale io la vedo quando sono disposto a morire per l'altro. Quando metto il bene dell'altro al primo posto rimettendoci di persona. Questa è la maturità spirituale. Finalmente sono diventati solidali gli uni degli altri. Di fronte alla prospettiva che Beniamino, il più amato, il più piccolo, debba pagare per tutti, loro dicono no, non ci stiamo. Paghiamo tutti insieme. Non vogliamo dividere la fraternità. Giuda disse: che diremo al mio Signore, come parlare, come giustificarci? Attenzione, qui dice una cosa che sembra strana. Dio ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della colpa. Dio ha scoperto la colpa dei suoi servi. Qui Giuda fa una lettura di straordinaria profondità di tutto quello che è accaduto, perché legge tutto quello
che è successo negli ultimi tempi realmente come una sorta di punizione da parte di Dio. Punizione di che cosa? Del tentativo di omicidio di Giuseppe, dell'aver eliminato Giuseppe. E dice: Dio ci sta punendo per quello che noi abbiamo commesso. Questa è una grande svolta, quando si prende coscienza davanti a Dio della gravità del proprio peccato. Questo è fare finalmente verità nella propria vita, chiamare le cose con il proprio nome. Dire: ho commesso una colpa. E l'ho commessa non soltanto nei confronti di Giuseppe, ma anche nei confronti di Giacobbe, nei confronti degli altri fratelli. Ho commesso una colpa, soprattutto davanti a Dio. Chiamare le cose con il loro nome. Dire che il male è male, il bene è il bene. Non voler far passare il male come bene. Questa è la verità nella propria vita spirituale. Capite che qui c'è una grande evoluzione dal punto di vista morale di Giuda, una grande evoluzione. Questo significa che realmente in questo personaggio del viceré di Egitto, Giuda intravede la presenza di Dio che agisce come giudice sulla storia. Quindi paradossalmente questo pagano, tra virgolette, è lo strumento che Dio usa per far pagare la colpa commessa. Quindi Dio sta dalla parte del viceré di Egitto, non sta dalla nostra parte. È il castigo di Dio, che poi il castigo che ci attiriamo a causa dei nostri peccati, ci può arrivare da chiunque, anche da chi è lontano da Dio. Se un giorno il mondo islamico farà scomparire l'Europa, perché la colpa è nostra, non è di Dio. Poi Dio scriverà anche dentro questa storia. E tutte queste parole che Giuda dice, no? Dio ha scoperto la colpa dei tuoi servi, eccetera. Queste parole Giuda le dice davanti a Giuseppe. Non sa che Giuseppe li capisce, sa quello che sta dicendo, lui crede che non lo sappia. E quando Giuseppe sente queste parole, il cuore penso che gli si allarghi sempre di più, no? Però attenzione, noi crediamo che a questo punto arrivi finalmente: oh Giuseppe, di finalmente chi sei, no? Così la finiamo. No, non ancora, non ancora. Giuseppe li vuole portare ancora più giù in profondità. Capite la serietà del cammino spirituale? La serietà del cammino spirituale che ti deve portare sempre più in profondità dentro di te. Che la verità di Dio deve scendere non soltanto a livello di gola, ma deve scendere a livello proprio del centro di te stesso. E quindi qui c'è realmente un Giuseppe che sta facendo un'azione di direzione spirituale, chiamiamola così, estremamente esigente, che vuole andare a toccare il cuore della persona, non rimanere alla superficie. E come fa ad andare ancora più in profondità? Quando Giuda dice: no, ci mettiamo tutti nelle tue mani, tutti siamo colpevoli, tutti vogliamo rimanere schiavi, Giuseppe dice: no, non accetto questa proposta. Voi andatevene, chi è il colpevole resterà qui con me come schiavo. Non lo condanna a morte, resterà qui con me. Capite che anche qui c'è un salvataggio, no? Nei confronti di Beniamino, un po' come aveva fatto Giuda quando aveva salvato, tra virgolette, Giuseppe dall'omicidio e l'aveva venduto
alla carovana dei Madianiti, no? Capite che questo lo tratterrò con me in schiavitù e ancora una volta voler far ripercorrere a questi fratelli tutto quello che è avvenuto ai tempi del dramma di Giuseppe. Fargli ripercorrere ancora tutta la storia, e qui non c'è ancora una volta il lancio della palla. Ma voi non avete venduto qualcuno come schiavo? E come mai questo qui adesso ci dice no, questo qui rimarrà con me come schiavo? Vedete che ultimamente gli lancia dei messaggi, no? In questo modo cosa vuole ottenere Giuseppe? Che rimanda ancora una volta la palla a Giuda. Vediamo come ti muovi, Giuda. Vediamo come ti muovi. Perché in questo modo cosa succede? Che Giuda deve sbilanciarsi su due elementi che non sono ancora emersi. La prima qual è? Che Giuda sa benissimo che Beniamino è innocente, prima di tutto. Che Beniamino non è colpa. Quindi cosa che non è emersa finora. Quindi Giuseppe dice, io voglio che si dica che Beniamino è innocente. Quindi fare verità. Non basta dire, no, ci mettiamo anche noi come schiavi in casa tua. No, non basta, perché non avete detto due cose che sono importanti affinché la riconciliazione sia autentica e vera. E quali sono questi due elementi? Il primo, che dite che Beniamino è innocente. La seconda, che non avete detto nulla del padre. Non avete fatto nessun riferimento al vostro padre Giacobbe. Ci sono questi due elementi che rimangono ancora in sospeso. Ecco perché Giuseppe non accelera ancora la conclusione della faccenda. Perché ci sono ancora due elementi che devono essere chiariti. Quindi Giuseppe rifiuta la soluzione di Giuda, che vi ripeto è la soluzione di consegnarsi tutti come schiavi, la rifiuta perché? Perché questi due elementi non emergono, non ci sono. Sapiente, una finezza spirituale e diciamo psicologica straordinaria, eh? Io sono sbalordito da questo evolversi delle cose. Se c'è una strada che può far ritrovare un'autentica fraternità tra tutte queste persone, questa fraternità ancora una volta non può costruirsi su che cosa? Non può costruirsi su una ingiustizia. Questo è il problema. Io non posso costruire una fraternità di schiavi sopra un'ingiustizia. Capite che anche qui siamo nell'ottica di una falsa creatività. Ritorniamo al solito problema. Quella di Giuda, sì, è un passo straordinario di maturazione, ma Giuda sta ancora usando una falsa creatività. Escogita uno strumento di possibile unione, ma non è un'unione vera, perché si basa su un'ingiustizia, sul fatto che Beniamino è innocente e tu del padre non ti interessa più niente. Quando il padre non vedrà arrivare nessun figlio, possibile che questo non ti ponga nessun problema, che tu non lo dica? Ecco allora Giuseppe che rifiuta questa proposta di Giuda. Non posso costruire una fraternità sul delitto o sull'ingiustizia, sul non detto, su false creatività. Io non posso costruire la fraternità. O la costruisco sopra un nocciolo, una roccia viva, vera, autentica, solida,
oppure sono tutte realtà appiccicate con lo scotch che al primo caldo si disintegrano e cadono sempre a terra. E prendiamo atto che quante volte abbiamo fatto questa esperienza, no? Di tentativi di fraternità, di incontro che non hanno sfociato in nulla, non hanno prodotto nulla. Perché? Perché costruite su basi inconsistenti, se non addirittura sbagliate o peccaminose addirittura. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli. Ringraziamo padre Franco che concede questi materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 23ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo dai versetti 15-20. Le ultime due domeniche ci hanno visto impegnati nel meditare la figura di Pietro e i suoi atteggiamenti di fronte al Maestro Gesù. Nella prima domenica il suo coraggio, la sua intuizione dettata dallo Spirito Santo nell'indicare Gesù quale il Cristo, il figlio del Dio vivente, una risposta che porterà Gesù a proclamare Pietro beato. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Domenica scorsa, invece, si è passati dalla beatitudine alla condanna. Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù aveva appena annunciato la sua passione, la sua croce e la sua morte. E Pietro ha reagito di fronte a questo annuncio, rimproverando il Maestro. Ed ecco che Gesù rimprovera Pietro, addirittura indicando in lui Satana, quel Satana che ha tentato Gesù nel deserto e che ora ancora una volta si presenta in un momento di debolezza per tentare Gesù nel distoglierlo dalla missione che il Padre gli ha affidato. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu, Pietro, mi sei di ostacolo se la pensi in questo modo. È interessante questa doppia dinamica che abbiamo incontrato in Pietro, perché in fondo ci viene ricordato che il nostro cuore è come un pendolo, dove talvolta agisce nel bene e altre volte invece scappa dal pensiero di Dio perché è troppo impegnativo, troppo controcorrente. Non è dunque uno sbaglio quello di Pietro, ma è la realtà umana segnata dalla fragilità del peccato. Dobbiamo partire da qui per comprendere i nostri atteggiamenti, per imparare a saperci apprezzare, voler bene, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Noi tutti vorremmo sempre e solo fare del bene, eppure sentiamo dentro di noi una spinta che al di là del desiderio ci porta poi a compiere l'opposto. L'esperienza di Pietro vuole essere quasi un segno per noi, per imparare a rappacificarci col nostro cuore, col nostro animo, con la nostra vita. Ma non per questo il Signore ci esclude, anzi, come ci ricorda oggi il testo del Vangelo, ci invita ad aiutarci a vicenda, a concorrere insieme nel volerci bene, nel migliorare, nel crescere giorno dopo giorno. Perché in fondo, vedete, noi non siamo posti accanto gli uni agli altri per puro caso. Ma come ricorda il profeta Ezechiele della prima lettura di oggi, noi siamo sentinelle. Ascoltate, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se tu vedi un fratello che sbaglia, non tacere, correggilo. Perché se tu non lo correggi, ricorda il profeta Ezechiele, io chiederò a te il conto. Ma se tu lo correggi e lui non accetta di cambiare, chiederò a lui le conseguenze. Allora c'è una responsabilità. Siamo posti uno accanto all'altro come sentinelle, come fratelli maggiori, chiamati a correggerci a vicenda con amore e misericordia, per porci pian piano lungo il cammino che il Signore ci sta indicando. Ecco allora che con questo spirito possiamo entrare nel testo evangelico. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sii per lui sentinella. Vedete Ezechiele come entra. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Dobbiamo partire ancora una volta dalle domeniche precedenti. La vita di fede, come la vita di comunità,
e fondate in Cristo. Quindi il Vangelo è una proposta per i cristiani, per chi ha scelto di abbracciare il Vangelo, ma abbracciando il Vangelo ha scelto di abbracciare la logica della croce, cioè la logica dell'amore, di un amore per sempre. Ma se tu ti accorgi che un fratello esce da questa logica con discrezione, con rispetto, riprendilo. Fa lui presente che sta sbagliando, ma fallo con delicatezza, fallo con delicatezza, fallo con discrezione, perché la vita non è un grande fratello. Ecco l'invito che ci viene rivolto oggi, sapendo che chi ti può fare un torto non è il nemico, ma come dice il testo del Vangelo, se il tuo fratello ha commesso il male contro di te, cioè qualcuno che sta accanto a te, qualcuno che condivide la tua esperienza, non scandalizzarti se un tuo fratello sbaglia, non scandalizzarti se un tuo fratello ti tradisce, non scandalizzarti se un tuo fratello, non un tuo nemico, un tuo fratello esce dai binari. Rimanigli fratello, non abbandonarlo. Rimani per lui sentinella, sempre pronto ad aiutarlo nel bene, nell'aiutarlo a crescere. Ricordati che se hai scelto di abbracciare la croce, che è l'amore per sempre, quello resterà un tuo fratello. E allora cerca di fare un passo verso di lui, di andargli incontro, ma non con la collera, non con il dito puntato, ma con il cuore in mano, da fratello, da sorella. E allora vedete che in queste parole Gesù sembra quasi suggerire una pedagogia della misericordia, una pedagogia della fratellanza. Si parla tanto di cammino sinodale, ma se manca l'alfabeto, se manca l'ABC, che è il rapporto interpersonale tra fratelli, capite quanta strada dobbiamo fare. E allora capite l'insistenza di Papa Francesco nell'invitarci continuamente a coltivare un atteggiamento di misericordia, a partire dal fatto che come Dio ti ha perdonato, tu sei chiamato a fare altrettanto, sapendo agire nella verità, ma nella carità. In fondo è quello che ha fatto Gesù con ciascuno di noi. Ricordate, amico, per questo sei qui. Lo ha detto a Giuda. Amate i vostri nemici, ci ha ricordato Gesù. Si comprende che Gesù desidera che nella sua comunità regnino misericordia e pace. E dove non c'è nessuna possibilità di recupero, sia per te come il pubblicano, dice il testo. Non è che debba essere abbandonato, quanto posto nelle mani di Dio. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è un momento in cui ti accorgi che non riesci più a riallacciare i rapporti. E allora prega per il tuo fratello, implora a Dio che ti ascolti. La conclusione del testo evangelico fa capire proprio che la comunità non è tanto solo quella religiosa, civile, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome. È la famiglia, sono la compagnia, il gruppo. Dove due o tre fratelli nella fede, lì sono io, dice Gesù. E allora si tratta veramente di evitare quei chiacchiericci che vanno a rovinare ancora di più i rapporti, ma si tratta di imparare a crescere gli uni con gli altri. Perché vedete, dicevamo che la possibilità di sbagliare c'è in tutti, ma in tutti c'è anche la possibilità di recuperare, ancora di più se aiutati da coloro che ci stanno accanto. Ed è quello che fa Gesù con noi. Signore, dice un salmo,
ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Possiamo veramente ritenere che il Signore ponga una fiducia straordinaria in ciascuno di noi. E allora spetta a noi lasciarci misericordiare dal Signore per diventare a nostra volta misericordiosi verso i nostri fratelli e sorelle. Ascoltate oggi, dice il Salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, non induriamo il cuore, perché in Lui c'è gioia e salvezza, in Lui c'è perdono. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi è particolarmente breve, come è breve il suo commento, perché qui si tratta semplicemente di prendere coscienza di quanto bisogno abbiamo di pazienza e di misericordia da Dio e dagli altri. Ma come noi sentiamo questa necessità, dobbiamo imparare anche a darla agli altri, senza esclusione, evitando giudizi e condanne, ma sempre farlo con discrezione e rispetto, prendendo in disparte, aiutandoci gli uni gli altri. E impariamo a non meravigliarci delle fragilità dei fratelli, perché tutti possiamo cadere, se non oggi, domani. E allora chi sono io per giudicare un fratello che ha sbagliato? Impariamo invece ad aiutarci, sapendo che il Signore è morto per tutti, senza condannarci. Di fronte a questa parola, così carica di speranza, di incoraggiamento, di fiducia, che cosa rispondo? Il testo della colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da riassunto a questi testi, così dice: O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi. Un cuore e uno spirito nuovi. Perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello. Custodi, sentinelle, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Portiamoci a casa questa parola. Siamo custodi gli uni degli altri, siamo sentinelle gli uni degli altri, ma non per spettegolare perché ci guardiamo dalla finestra, ma sentinelle nell'amore, nella pazienza, nella carità. Io rispondo invece con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, anticipandovi già che domenica prossima, ancora una volta, saremo invitati a meditare sulla misericordia, sulla misura che dobbiamo avere nel perdono. Buona domenica. Signore Gesù, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, ma com'è difficile. Ricordami, Signore, che nessuno è perfetto, io per primo. Ricordami che l'amicizia, l'amore, la vita fraterna sono un artigianale lavoro certosino, fatto di pazienza e misericordia, fiducia e rispetto, impegno e speranza. Se sbaglio, Signore, donami l'umiltà di lasciarmi correggere. Se devo correggere, donami l'umiltà di farlo con discrezione e rispetto. Se non riesco, donami l'umiltà di affidarmi a te e di affidare a te chi sbaglia. Signore Gesù, mio fratello ed amico.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri. Vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme.

0: hai trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della Pentecoste.
1: Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.

0: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore.
1: Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.

0: O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Zaccaria, il profeta maggiormente citato nel Nuovo Testamento dopo Isaia, penultimo dei profeti minori, fu chiamato al ministero profetico lo stesso anno di Aggeo, nel 520. Il suo ministero durò probabilmente fino alla costruzione ultimata del Tempio di Gerusalemme, tema delle sue esortazioni. Mediante visioni e parabole, egli annunzia l'invito di Dio a penitenza, condizione perché si avverino le promesse. Così parla il Signore degli eserciti: convertitevi a me e io mi rivolgerò a voi.

le sue profezie riguardano il futuro del rinato Israele, futuro prossimo e futuro messianico. È giunta l'ora della benevolenza del Signore verso Israele. Il Tempio si avvia alla ricostruzione e stanno per essere riedificate Gerusalemme e le altre città di Giuda, mentre i popoli che hanno gioito per la sua distruzione saranno puniti.

Zaccaria mette in evidenza il carattere spirituale del rinato Israele, la sua santità, realizzata progressivamente al pari della ricostruzione materiale. L'azione divina in quest'opera di santificazione raggiungerà la sua pienezza col regno del Messia.

questa rinascita è frutto esclusivo dell'amore di Dio e della sua onnipotenza. Ecco, io libererò il mio popolo, li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. L'alleanza, concretizzata nella promessa messianica fatta a David, ripiglia il suo corso a Gerusalemme. Esulta con tutte le tue forze, figlia di Sion, e fondi il tuo giubilo, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, è umile e cavalca un asinello, giovane puledro di una giumenta.

La profezia si avverò alla lettera nell'entrata solenne di Gesù nella città santa. L'asinello, contrapposto al cavallo da guerra, simboleggia l'indole pacifica del re Messia. Egli annuncerà la pace alle genti. Il suo regno si estenderà dall'uno all'altro mare. Così, insieme a un amore sconfinato verso il suo popolo, Dio unisce un'apertura totale verso le genti, che purificate entreranno a far parte del regno. Quale felicità, quale bellezza! Il frumento darà vigore ai giovani e il vino dolce alle fanciulle.

questo vaticinio, chiaramente messianico, è adombrata l'Eucaristia. Appartenente alla tribù di Levi, nato a Galaad e ritornato nella vecchiaia dalla Caldea in Palestina, Zaccaria avrebbe compiuto molti prodigi, accompagnandoli con profezie di contenuto apocalittico, come la fine del mondo e il doppio giudizio divino. Morto in tarda età, sarebbe stato sepolto accanto alla tomba del profeta Ageo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate. Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo al consueto appuntamento settimanale insieme a Flavia Sacilotto con la Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno a te carissimo e buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Ho davanti a me il Popolo nella sua ricchezza di contenuti e di pagine che porta la data del 6 settembre e in copertina trovo un accenno alla giornata che si celebra domenica 6 settembre a Torrate di Chions, dedicata alla custodia del creato. Sappiamo bene che al creato non siamo mai abbastanza grati per la sua ricchezza vitale e per la sua bellezza. Comunque anche noi celebriamo questa festa e la celebriamo fin d'ora proprio da questa emittente, ringraziando il creatore per l'immensa ricchezza. Scrive Simonetta che questo nome resta indissolubilmente legato all'orrore che questo nome richiama ed è un riconosciuto genocidio dalla sentenza del Tribunale Internazionale. Non faccio altro che appunto proporvi questo titolo perché è un intervento intenso, un intervento che richiede molta attenzione, pertanto lo lascio alla vostra attenzione e soltanto riporto la conclusione che Simonetta ci offre. Una cosa è certa, anche di fronte alla morte, e alla morte parla appunto di questi assassini che abbiamo citato in apertura, una cosa è certa, di fronte alla morte del citato appunto personaggio, i Balcani si dividono. Una parte di serbi ha parlato di funerali di Stato, altre nazioni sono inorridite all'idea degli onori da tributare a questo boia. L'Unione Europea ha prontamente fatto sapere che gli omaggi ai criminali di guerra non sono in linea con i suoi principi fondativi e questo è da ritenersi valido sia dagli Stati aderenti che dagli aspiranti tali, come è la Serbia dal 2009. Lasciamo questo tema e passiamo a un altro tema molto intenso, molto sentito, che è la celebrazione della 21ª giornata per la cura del creato. E questo è il tema di quest'anno, forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. E questo naturalmente è un tema molto intenso, un tema che parla da sé. E venerdì 4 settembre, nella suggestiva cornice di Torrate di Chions, Assediati in Campagna propone un nuovo appuntamento dal Tempo per il Creato, tra arte, riflessione, natura, musica e convivialità, nel segno di Francesco d'Assisi. L'appuntamento partirà dalle 18 appunto presso la Torre di Torrate con l'inaugurazione delle mostre. Alle 18.40 sotto il porticato il benvenuto sarà accompagnato da un aperitivo e dall'introduzione 800 anni dopo Francesco in segno. E naturalmente ci saranno anche riflessioni che lascieranno pure spazio alla convivialità con la cena ai tavoli costruita anch'essa con richiami giocosi ai temi francescani della serata. E si è svolto un altro seminario in merito alla custodia del creato a Roma presso la Pontificia Università Antoniana, il 22esimo appunto seminario organizzato dagli uffici nazionali per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso per i problemi sociali. sono tematiche molto intense, molto coinvolgenti, e ovviamente lascio alla vostra lettura i contenuti che meritano tutta l'attenzione e la partecipazione. Comunque, la nostra diocesi ha partecipato al seminario con due rappresentanti del servizio di pastorale sociale Custodia del Creato, che hanno contribuito illustrando l'ultimo lavoro di ricerca sul tema Nuovi significati del lavoro, i giovani di fronte al lavoro, indagine coordinata dal sociologo professor Paolo Tomasini. E siamo ovviamente a un tema di una notevole intensità e ampiezza, per cui lascio, come dicevo, alla vostra lettura le parti restanti dei vari interventi, che ci aprono appunto a comprendere meglio, a comprendere più intensamente la intensità di questo dono che riceviamo ogni giorno e che appunto è riconducibile alle bellezze del creato. Cambiamo tema, passiamo a un altro tema. Cronaca di Pordenone, appuntamento l'8 settembre con la Pordenone Pedala e poi la storica tombola della società operaia che si sposta al Parco Galvani. E siamo al punto proposto da Giulio Ferretti, le spiagge della città. Recentemente sono stati fatti dei controlli da parte del personale del comune di Cordenons sull'uso per la balneazione della riva destra del Meduna. La stessa attività viene effettuata sulla riva opposta di Toppola e il luogo viene denominato La Celina per il fatto che quel torrente si unisce al Meduna poco più a monte. Notizie più vecchie sulla balneazione nel Friuli occidentale si trovano nel fascicolo realizzato da Rotari riguardo al Lago della Burida. Circa un secolo fa, quando quello specchio d'acqua veniva denominato Lago Amman, c'era un trampolino da cui si gettava dove l'acqua era più profonda. Nel secondo dopoguerra si torna al lago per fare il bagno tuffandosi da un trampolino realizzato in cima a un palo della luce. Immaginatevi. Da segnalare che nell'estate del 45, a pochi mesi dalla fine della guerra, era stato posizionato un autocarro inglese in disuso sulla riva del Meduna, trasformandolo in bar per i bagnanti. Sono notizie veramente interessanti e coinvolgenti. Mi fermo qui e lascio la parte restante alla vostra lettura. Comunque siamo entrati già nel vivo del settimanale e c'è un'altra notizia che ci coinvolge intensamente. Pordenone, capitale 2027. Mattarella in città. Presentato il palinsesto di 50 mostre e una rete diffusa. Questa è una magnifica notizia. E sappiamo pertanto che inizia simbolicamente con la presenza del presidente Sergio Mattarella a Pordenone il conto alla rovescia di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, un anno che prenderà avvio a gennaio con il ritorno a Pordenone appunto del presidente della Repubblica. Tra le collaborazioni significative è quella che si avvierà con il Palazzo Vescovile di Porto Bruaro per la mostra nell'autunno del 27, mostra che avrà il titolo Ferite e verranno qui esposte opere di Fontana, Vedova, Zigaina. Nel 2027 da segnalare due mostre all'archeologico Terracotta dell'età del ferro e una interamente dedicata al villaggio neolitico del Palù. Mentre al Museo Storia Naturale ci sarà un focus sulle donne della scienza contro gli stereotipi. Al Palazzo del Fumetto si segnala in particolare dal 14 gennaio all'11 aprile la mostra con i disegni originali di Dino Buzzati per il suo poema a fumetti. Parliamo di questi temi perché? Perché ovviamente questa significativa celebrazione di Pordenone Capitale 2027 coinvolge la diocesi, e sappiamo che la diocesi ha la sua articolazione anche nel portogruarese. Passiamo ad altri temi. È manifestato il desiderio di costruire assieme iniziative per il futuro. Delegazione slovena in vista alla Fondazione Bambini e Autismo. Nei giorni scorsi una folta delegazione dell'Istituto Statale Sloveno ZUDV Dornava, che si occupa della cura di bambini, adolescenti e adulti con disabilità intellettiva, è venuta a far visita alla Fondazione Bambini e Autismo per conoscere in diretta appunto questi nostri centri dedicati al disagio infantile e giovanile, e pertanto la scelta di venire a Pordenone è stata indicata dalla consulta regione delle associazioni che si occupano di disabilità, che era stata appunto contattata a tale scopo. Procediamo oltre, siamo sempre in cronaca di Pordenone. Solidarietà. Il 64enne di Annone Veneto si appresta a pedalare per 1600 km, percorrendo la costa balcanica in bici. È una nuova avventura di Gervasio Furlan, che destinerà i fondi raccolti in questa avventura alla Via di Natale. Quindi una grande pedalata con risvolti benefici. Dalla riforma della disabilità alla riforma dell'anzianità, le novità. Pordenone già dal 2014 ospita il PUA al posto di ASFO, Piano Unitario Aziendale, e anche questo è un tema di coinvolgente interesse che lascio alla vostra lettura. Siamo nel 50° dal terremoto. E qui naturalmente quell'evento distruttivo è sottolineato da un titolo molto significativo: le scosse di settembre e gli esuli forzati in costa, perché sappiamo benissimo, chi se lo ricorda lo può appunto accogliere e sottolineare, che le scosse di settembre furono ancora più violente di quelle primaverili, e naturalmente sono stati accolti gli abitanti di quelle zone, sono stati aiutati, sostenuti, c'è stata una corale intensa vicinanza a quei territori, a quella popolazione. In queste pagine vengono ricordati anche naturalmente tutti gli aiuti, tutti gli interventi che furono attuati in quella circostanza. E c'è anche un libro redatto a cura di Orietta Daldan, L'anima non trema, nonostante la distruzione e i lutti. E c'è pure un docufilm, La memoria e l'ammonimento per il futuro, con L'Orcolat di Federico Savonitto. Tanti modi appunto per ricordare un evento, l'evento appunto del sisma, che per i suoi effetti distruttivi e per i successivi interventi di solidarietà è impossibile dimenticare. Siamo a Pordenone, al Borgo dei Cappuccini. In collaborazione con la Fondazione Ragazzi in Gioco è proposto un progetto oratorio aperto a San Francesco. E questo progetto di oratorio aperto è dovuto a un dialogo e un confronto protratto per alcuni mesi, ed è pertanto maturato un progetto riguardante l'oratorio parrocchiale di San Francesco, ricco di strutture e di campi da gioco. Efface, parliamo di emigranti. In aiuto oggi come nel 1976 dagli emigranti fummo aiutati noi, e da Pordenone oggi un sostegno all'ospedale in Brasile. È una sorta, sempre a cura dell'EFASE, è una sorta di collaborazione che nel tempo e attuata in duplice direzione. Siamo ancora in cronaca della diocesi. C'è un dibattito sul fine vita e la richiesta dei vescovi del Triveneto per favorire uno spazio etico nel dibattito pubblico. Dal rischio dell'ostinazione terapeutica non si sta passando al rischio opposto dell'abbandono terapeutico? È una domanda di una notevole intensità e una domanda che ci fa profondamente pensare e riflettere. Siamo in cronaca ancora della diocesi. Domenica 13 settembre si avvia l'anno pastorale anche con la memoria del terremoto del Friuli. Come abbiamo appena detto, domenica 13 settembre la chiesa diocesana di Concordia Pordenone si darà appuntamento a Spilimbergo per un evento di profondo significato ecclesiale e civile, l'apertura ufficiale del nuovo anno pastorale 26-27, che coincide con la solenne commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 76. La giornata segna l'avvio del secondo biennio di attuazione delle proposizioni dell'Assemblea Sinodale. E siamo ancora in tema per quanto riguarda la vicenda del terremoto. E dentro la storia, dal 1976, hanno ricordato poco fa, poco sopra, al 2026, una chiesa in movimento, e Giovanni Mauro Dalla Torre ci parla appunto di questa attiva, intensa vita della nostra chiesa che è bene ricordare e sottolineare. Siamo ancora in cronaca della diocesi, un servizio famiglia e vita, 6 proposte di laboratori di vita familiare 2026-2027, percorsi dedicati alle coppie ma anche ai genitori e ai figli, ed è un'iniziativa del servizio diocesano per la pastorale della famiglia e della vita. Siamo a Bibione, alla parrocchia Santa Maria Assunta, sabato 12 settembre, e qui si attua il 19°. Siamo a Bibione, alla parrocchia Santa Maria Assunta, sabato 12 settembre,

promosso dal rinnovamento nello Spirito Santo. Sarà una giornata per camminare insieme, pregare insieme, lodare il Signore e riscoprire la bellezza di appartenere alla grande famiglia di Dio. Con questo spirito, il rinnovamento nello Spirito Santo rivolge un caloroso invito a tutte le comunità parrocchiali, gruppi, associazioni, movimenti e ogni persona del Friuli Venezia Giulia e della diocesi, naturalmente che siano dei territori vicini, a partecipare a questo pellegrinaggio. Tutti sono attesi con gioia. Siamo nel Porto Brarese. Ripartono le scuole superiori, 4 gli istituti di formazione secondarie. Non manca qualche calo nelle iscrizioni, ma sappiamo che questo calo è dovuto a un fatto naturale, cioè all'andamento demografico, non alla minore attenzione per queste scuole che sono benemerite e che da tanti anni sono impegnate appunto nell'educazione dei ragazzi. Siamo ancora nel Porto Guarese, punto nascite, a rischio la chiusura già dal 31 ottobre e si parla dell'ospedale di Portogruaro. E per questa realtà tanto importante e purtroppo a rischio si chiedono ulteriori 12 mesi per valutare altri criteri, tra cui distanze e sicurezza dei trasferimenti. E siamo ad altri temi, sempre nel Portogruarese e meglio nel Veneto orientale, si parla, per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, di una estate calda, di una vendemmia di qualità e anche ottima come quantità. L'uva raccolta è stata sicuramente di buona qualità e gli agricoltori sono stati capaci di intervenire nel vigneto per irrigare e poi si sa che il consorzio di bonifica non ha mai fatto mancare l'acqua. E siamo ancora nella regione Veneto e le notizie sono molte, cerco di stralciare qualche particolare che può interessare di più. Alberi per la pianura veneta, domanda entro il 30 settembre, torna anche nel 26 l'iniziativa Alberi per la pianura veneta, un'iniziativa appunto della regione Veneto affidata a Veneto Agricoltura per la distribuzione gratuita di giovani alberi ed arbusti autoctoni ai cittadini che ne fanno richiesta e che risiedono in uno dei comuni aderenti, incluso San Michele al Tagliamento. Una bellissima notizia, questa del dono di piante da mettere a dimora. Ci spostiamo ora nel Friuli occidentale. Siamo a San Vito al Tagliamento. Nel santuario di Madonna di Rosa si propongono anche quest'anno intensi festeggiamenti per la Natività di Maria e c'è pure la processione dal monastero martedì 8 settembre e sappiamo che questa festa è molto sentita appunto per la presenza di questo santuario. Siamo a Sesto Reghena. Previste asfaltature e manutenzioni, un piano di 150.000 euro per la sicurezza delle strade. E ancora a Sesto Reghena, il comune cercherà i finanziamenti per la nuova mensa scolastica Bagnarola, ok, allo studio di fattibilità. E siamo ora nel Friuli occidentale totalmente, siamo a Porcia. E c'è tempo fino al 30 settembre per presentare proposte e osservazioni in merito alla rivoluzione della viabilità, nuovo piano del traffico e mobilità lenta per una città più sicura e vivibile. Ad Azzano Decimo, e in particolare nella località di Corva, è stata celebrata la conclusione del GREST. Sappiamo che il GREST

0: Pinterest e la festa dell'estate per i nostri bambini e ragazzi, appunto organizzata questa festa dalle nostre parrocchie. E a Fiume Veneto si propone l'iniziativa Puliamo il Mondo, sabato 19 settembre, famiglie e associazioni insieme per la pulizia del territorio. A Cordenons, confermata alla giuria presieduta da Claudio Ramanzi per il premio internazionale Renato Appi, il friulano che torna ad essere protagonista. Siamo a Maniago, realizzato con i fondi di PNRR e grazie a un contributo regionale, l'asilo nido Pettirosso, che potrà ospitare fino a 58 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. E ancora a Maniago, rinnovato a 10 anni dal sisma, il patto di amicizia con Accumoli. E per approfondire questa realtà lascio questo intervento su Maniago alla vostra lettura. E a Cordenons sono stati ricordati padre Giovanni Cazzola e padre Placido Pozzobon, che sono entrambi scomparsi ad inizio agosto. Cronaca ancora del Friuli occidentale, siamo a Spilimbergo, l'estate dello spirito protagonista con diversi appuntamenti vissuti dalla comunità. In luglio c'è stata la recita dei rosari tematici guidata dai sacerdoti. A Valvasone Argene, dal 3 al 6 settembre, 150 appuntamenti con il Medioevo all'insegna del terremoto di San Francesco. E a San Martino al Tagliamento, celebrazioni liturgiche e appuntamenti culturali nella chiesetta di Postoncicco, i festeggiamenti per Maria Bambina. E siamo nel mondo degli artigiani, che, con il quale concludiamo il nostro intervento, è un confartigianato imprese per Pordenone Legge 26, cultura che genera comunità. Ed ora eccoci alla conclusione di questo nostro incontro così a distanza. A tutti un pensiero grato per l'ascolto, un augurio di buona settimana e un buon a risentirci alla prossima.
1: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, per la rubrica La Settimana nel Popolo. A voi tutti una buona continuazione di ascolto in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale. Per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
5: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
6: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
7: Grazie. Grazie.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia,

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23ª domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire "a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé" di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale, e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda o un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Sognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Il cuore immacolato di Maria. Buon ascolto.

Oggi l'argomento sarà il cuore immacolato di Maria. Signore, mi aiuti a parlare della Vergine in modo adeguato. Dividerò questo mio intervento in due parti. La prima parte, cosa si intende con il cuore immacolato di Maria, che cos'è, perché la guardiamo in questa accezione cuore immacolato. La seconda parte sarà il ruolo del cuore immacolato di Maria in questo tempo, perché sembra che ci sia un ruolo che lei stessa indica, dobbiamo capire perché in questo tempo viene nominato e quindi viene proclamato, di che cosa consiste questo ruolo e cosa dobbiamo fare. Bene, iniziamo allora dalla prima parte, il cuore immacolato di Maria. Beh, dividiamo concetto nelle sue singole parole. Il cuore, cos'è il cuore? Il cuore, possiamo dire, è l'essenza di ogni persona, cose fatte con il cuore, cioè fatte con tutto se stessi. Noi siamo abituati un po' nel nostro occidente a vedere il cuore come segno e simbolo dei sentimenti. Nell'Oriente invece il cuore non è tanto i sentimenti, ma, come vi dicevo, un po' l'anima, cioè tutta la persona. Il cuore significa fare le cose con tutta la realtà del proprio essere. Il cuore viene creato da Dio, l'essenza della persona viene creata in modo puro, in modo immacolato. Eva, la prima donna, primo uomo, Adamo ed Eva, nascono direttamente da Dio, prima del peccato originale, anche loro con un cuore totalmente sgombro da ogni forma di peccato, e questo vuol dire che il cuore è il ricettacolo, il luogo dove si può accogliere totalmente la persona, la rivelazione, la parola, l'essenza di Dio. Cioè un cuore che è un cuore puro, un cuore immacolato, riceve la comunicazione di tutto Dio, perché non ha ostacoli, è pulito, e quindi è la ricezione di tutto Dio che si manifesta nell'essenza della persona. E poi una persona che è piena di Dio, quindi conosce e vive nella vita divina, poi opera, dirige le sue azioni secondo questo spirito che porta dentro. Quindi possiamo dire che il cuore è un ricettacolo, fate conto un calice che deve essere riempito, e quando il cuore è creato in Adamo ed Eva e nella Vergine Maria in modo perfetto, questo cuore riceve tutto quello che di Dio è comunicabile, e poi nel mondo agirà di conseguenza. La seconda parola, immacolato, dal latino vuol dire senza macchia, cioè vuol dire un cuore immacolato è tutto dedito alla ricezione di Dio. Possiamo dire una coscienza vuota, tenete a mente questa parola, una coscienza vuota nella quale Dio imprime tutto se stesso. Voi capite che invece il mio cuore, che non è immacolato, io non sono né la Madonna né Adamo ed Eva, sono nato col peccato originale, in più ho compiuto dei peccati attuali nella mia esistenza, non è così capace di ricevere pienamente, totalmente, assolutamente la rivelazione di Dio. È come dire, il mio cuore è inquinato. Detto in termini più semplici, un cuore non immacolato, cioè un cuore maculato, macchiato, non è totalmente ricettivo a Dio, ma è ripiegato su se stesso. Sant'Agostino parlava di una natura curva, cioè ripiegata su di sé. Voi capite che se io sono ripiegato su di me, anche se Dio mi vuol dare tutto se stesso, non lo accolgo, perché non sono totalmente ricettivo. Sono un calice mezzo forato, mezzo pieno, inquinato, in cui Dio manifesta se stesso, ma
non in modo assoluto, ma non perché Dio non lo voglia, perché sono io che con la mia natura curva, ingobbita su se stessa e ripiegata su di sé, o addirittura scappa, rifugge, si allontana da Dio, non lo vuole ricevere. Bene, guardiamo adesso la Vergine Maria, il cui cuore invece è totalmente capace di ricevere tutta la rivelazione e la santità di Dio in quanto figlio di Dio. Questo cuore immacolato riceve Dio in due momenti, lo riceve sempre, dalla sua concezione, da quando viene concepita, dalla nascita. Ma soprattutto in due momenti dell'esistenza della Vergine Maria, questa, come dire, comunicazione di Dio viene recepita in modo perfetto. È facile capire quali siano questi due momenti. Il primo, quando appare l'angelo, momento dell'incarnazione, dell'annunciazione. L'angelo le dice: diventerai la madre di Dio, vuoi ricevere, aspetto il tuo fiat, il tuo sì, vuoi ricevere tutto Dio? Vuoi Dio? Sì o no? E la Madonna prima chiede una spiegazione, com'è possibile, non conosco uomo, ma dopo dice: si faccia di me secondo la tua volontà. E da quel momento la Madonna è incinta. E mi sono sempre chiesto, quando l'angelo va via, la Madonna è incinta. Lo sapevate o no? Arriva l'angelo, vuoi diventare madre di Dio? Sì. E l'angelo partì da lei, bene, Madonna incinta. Cosa fa 10 minuti dopo? Se foste state voi donne, cosa avreste fatto? Poi, ma io sono incinta, oh, cosa faccio? Come faccio? Cosa succede adesso? Sono incinta del figlio di Dio. Non è mica comune essere incinta del figlio di Dio. Cosa succederà? Diventerò, scoppierò, vado in paradiso, muoio, cosa succede? No, niente di tutto questo, però la Madonna intanto in quel momento, concentriamoci su questo fatto, riceve tutto Dio, perché dove c'è il Figlio c'è tutto il Padre, c'è lo Spirito Santo. L'ha recepito tutto, in modo perfetto. Il secondo momento in cui la Madonna riceve come ricettacolo, come cuore puro, tutta la rivelazione di Dio, perché c'è un compimento all'incarnazione, è nell'ora della redenzione, cioè nell'ora della croce, nell'ora in cui Gesù muore. Quando Gesù muore, Gesù si comunica, attenzione, Gesù si comunica in quanto Redentore, in quanto appena compiuto il sacrificio dell'agnello sull'altare, consacrato, squartato e offerto al Padre per la remissione dei peccati, e la Madonna è la prima che lo accoglie pienamente. Tant'è che Gesù annuncia alla Vergine Maria che c'è un'ora in cui ella vivrà questa ricezione completa. Alle nozze di Cana, quando la Madonna chiede il segno del miracolo, Gesù le risponde: donna, non è ancora giunta la mia ora. Quindi la Vergine in quel giorno impara che esiste un'ora. Quale ora? Lo dirà poi San Giovanni e gli evangelisti: è l'ora della croce. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi fino che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè Gesù annuncia, dice che c'è un'ora particolare. E in quest'ora deve essere presente la Madre di Dio. Deve essere presente la Madre di Dio. E la Madonna è presente dove? Sotto la croce. Quando la Madonna è sotto la croce, sta quelle 3 ore sotto la croce del condannato, non dice una parola, non c'è niente da dire, ormai le parole non servono più, ma non può stare lontana perché lei capisce, recepisce che è un'ora particolare, e certamente nell'ora del Cristo, lei non sa ancora precisamente che cosa avverrà,
ma in quel momento l'immagine della morte di Gesù si imprime nel suo cuore in modo assoluto e in modo indelebile. Quando la Madonna è sotto la croce, guarda il figlio, non dice neanche una parola, a parte che una madre non poteva stare lontano dal figlio. Voi madri sareste state lontani dal vostro figlio nel momento in cui muore sulla croce? Sareste andate a chiacchierare con le amiche a casa delle comari? O sareste state sotto la croce vicino al vostro figlio senza dire una parola? Bene, in quel momento la Madonna ha il cuore puro, recettivo, e la vede l'immagine coi propri occhi, contempla Gesù crocifisso, e al momento della morte questa grazia redentiva per la quale tutti gli uomini sono salvi viene accolta da una donna, cioè dalla madre, che è proprio lì sotto la croce. Questa immagine è importante perché provate a immaginare voi quando avete visto, se nella vostra infanzia avete visto delle immagini che vi hanno scioccato, che vi hanno turbato. Provate a pensare, avete visto voi delle immagini scioccanti della vostra vita? Quando eravate bambini, ragazzi, quelle immagini sono ancora dentro di voi, è vero o no? A me è successo una volta di vedere un impiccato, scusate l'esempio, non è il massimo, facevo il vigile del fuoco della mia onorata carriera, prima di farmi frate ho fatto anche il pompiere. Una volta mi chiamarono i pompieri e dissero: c'è un uomo che si è chiuso in cantina. Allora andammo in tre, io avevo 19 anni, i due più vecchi mi dissero: apri tu la porta. Allora io, pieno di zelo, ma non mi immaginavo, perché loro invece l'avevano capito, però io ero pieno di zelo come neofiti, apri tu la porta, sfonda la porta, poi noi veniamo, va bene. Allora io, pieno di zelo per la responsabilità mi avevano dato, 1, 2, 3, sfondo la porta con un calcio, entro di getto e che mi trovo davanti un uomo impiccato. Avevo 19 anni, quanti anni sono passati? Parecchi, parecchi, no, 58, 57. Quell'immagine ce l'ho ancora dentro di me, quell'uomo lì è dentro di me, tac, perché la sera ho fatto fatica ad addormentarmi, benissimo, e io ho visto soltanto un uomo, ma se avessi visto Gesù crocifisso, che agonizza sulla croce, pensate che la madre, la Madonna di Dio, quell'immagine di Gesù che muore sulla croce, quindi lei conosce perfettamente il prezzo di quello che siamo costati al figlio di Dio, non sia impressa come una fotografia nella sua anima. L'immagine sindonica, la Madonna la porta nel cuore, totalmente recettivo, quindi non è un cuore qualunque, è un cuore in cui questa immagine sprofonda, si immagina, e attenzione, anche adesso in paradiso, perché non è che si cancella l'immagine, anche adesso in cielo la Madonna porta in sé questa immagine. La Madonna vede la distruzione del corpo dell'agnello, cioè quanto siamo costati al Signore, il Dio. In quel momento si realizza la profezia di Simeone: e anche te una spada trafiggerà l'anima. Fino a quel momento la spada era piantata, ma non era ancora totalmente penetrata, incisa. Nel momento della morte di Gesù, questa spada di Simeone entra nel cuore immacolato della Vergine Maria, e la Madonna, con questo cuore spaccato, accoglie la grazia divina di Gesù in quanto capo della Chiesa. Però attenzione, non è che la vede e la accoglie soltanto come immagine terrificante. La Madonna capisce e sa che questa morte di croce è vissuta da Dio per amore degli uomini. Cioè tutto l'amore per il quale Dio Redentore ama gli uomini viene accolto dalla Vergine Maria. Perché il cuore immacolato si è spaccato dalla visione di Gesù e anche da quel terribile grido che Gesù emette nel momento della morte. Che esperienza avrà vissuto la Vergine Maria? Noi non riusciamo a capirla.
quando io chiedo quante sono le frasi di Gesù sulla croce, tutti mi dicono 7. Io dico no, non sono 7. Come non sono 7? Cominciano a contarle. Padre, perdona loro, oggi sarai con me in paradiso, ho sete, eccetera eccetera, e dicono 7. No, sono 8, perché nei Vangeli Marco e Matteo dice Gesù emesso un alto grido, spirò, c'è l'ottava parola che è l'ultima, è il grande grido di Gesù, un grido che squarcia il mondo, tant'è che c'è subito il terremoto. Ebbene, con questo grido la Madonna, che ha visto per 3 ore l'agonia del suo figlio e ha ascoltato questo grido, il cuore immacolato della Vergine Maria viene totalmente invaso dall'amore di Cristo. Io posso usare questa immagine, la Vergine Maria, mi si passi la licenza se è poco rispettosa, sotto la croce è tutto cuore, tutto occhi e tutto orecchi. Tutto cuore perché è recettiva, è la madre, è la madre. Tutto occhi perché sta fissa con l'occhio sul figlio. Tutto orecchi perché ascolta questo grido terribile nel quale il figlio, per il quale il figlio di Dio, con il quale si congeda da questo mondo, con questo grido, e con questo grido che fa scatenare il terremoto, il potere di Satana è distrutto. Però cosa succede? Quando l'evangelista Giovanni dice emisit spiritum, cioè emise lo spirito, questo spirito emesso da Gesù, agnello sgocciato, dove va a finire? Che gli uomini non ci sono più, gli uomini non lo vogliono questo spirito perché sono scappati. E qui spezziamo una lancia a favore delle donne, care donne qui presenti. Gli uomini sono andati tutti via, fa eccezione Giovanni, vabbè, mettiamo, l'eccezione c'è, meno male per noi, ma di fatto quando è l'ora dell'amore, della relazione, la donna è fatta per la relazione, no? Non scappa, non ha paura. Credete che la Madonna avesse paura dei Romani, di Ponzio Pilato? Interessava bene a lei. Pietro e gli altri scappano, la Madonna no. Bene, dice la teologia che in quel momento tutto l'amore redentivo per il quale Gesù salva tutti gli uomini, dal primo all'ultimo, si travasa completamente nel cuore della Vergine. Tutta la santità di Dio, questo è importante per capire il ruolo della Madonna, tutta la santità di Gesù in quanto Redentore viene travasato nell'unico cuore che in quel momento crede, che in quel momento accetta, e questo cuore, dicevo, si spacca. Lei sola accoglie, lei sola capisce, lei sola si apre. San Pier Damiani usa una bellissima immagine. Per me San Pier Damiani è un santo favoloso. Ho visto che i santi voi li conoscete così così. No, scusate, eh. Vi faccio la domanda allora, dov'è sepolto San Pier Damiani? Meno male lo sapete. A Faenza, qui in zona, perché era un romagnolo, San Pier Damiani, un grandissimo, dell'undicesimo secolo. Bene, San Pier Damiani usa questa immagine. La Madonna è come un bacino vuoto o come un letto di un fiume. Avete presente un torrente quando non c'è acqua? Un torrente vuoto. Quindi un bacino di una diga, di un lago, vuoto. Bene, la grazia di Dio è l'acqua, tutta l'acqua entra nel bacino vuoto, nel torrente, e si riempie. Scrive Divo Barsotti, il dono supremo di Dio, chi può riceverlo? Tutta l'umanità? No. Il dono di Dio non può terminare che nella persona. L'umanità sono gli uomini, ma tutti gli uomini nella loro somma non sono di più di un uomo solo. In altre parole, l'uomo è un assoluto. Bisogna che vi sia una persona umana che sia il termine di tutto l'amore di Dio. Questa persona è la Vergine Maria. Lode a Dio, lode a Dio. In questo momento faccio una lode a Dio. Tutta l'amore di Dio si riversa in una persona sola, la Vergine Maria.
Il Cristo stesso non sarebbe Dio che si rivela e si dona se non ci fosse una persona, la Vergine Maria, alla quale egli si è rivelato e si è dato pienamente. Come possiamo non accogliere allora la bellezza della Vergine Maria che è piena di grazia? Ave Maria, grazia plena. Sì, ma della grazia che viene giù dalla croce? Questa grazia che viene giù dalla croce si chiama Divina Misericordia. Allora ci fu una santa, Teresa di Gesù Bambino, la quale disse: ma ci sono tanti santi che si sono offerti vittime alla giustizia di Dio. Sapete, sono le anime che dicono: voglio essere il parafulmine di Dio, si scarichino su di me fulmini e saette, voglio pagare per tutti. Teresa di Gesù Bambino disse: no, io non sono in grado di vivere questo, cioè offrirmi vittima alla giustizia di Dio. Mi offrirò vittima, furba Teresina, aveva 24 anni, ma è un bel tipo, è morta a 24 anni. Teresa dice: io farò come la Madonna, cioè mi offrirò vittima della misericordia di Dio. Ma cosa vuol dire offrirsi vittima della misericordia di Dio? Adesso avete capito. Cioè, Teresina disse: farò come la Madonna, che sotto la croce si mette con un ricettacolo vuoto, così, e dice: Signore, tutta la misericordia che sgorga dal tuo cuore, anziché perderla con un rubinetto, una vasca piena di crepe, che poi si perde, ma l'acqua va tutta via, io voglio ricevere tutta la tua misericordia. A nome di chi non la riceve, a nome di chi non la vuole. E fece quella bellissima consacrazione, ma fatela anche voi, è negli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino, fatela. Signore, io mi offro come la Vergine Maria, vittima della tua infinita misericordia, perché non voglio che una sola goccia di misericordia divina vada perduta. In quel momento, quando la Vergine riceve tutta la Divina Misericordia, si configura più come sposa del Cristo che come madre. Stranamente Gesù dice due volte la parola donna alla propria madre. A Cana, quando dice donna non è ancora giunta la mia ora, e sulla croce dove dice donna ecco tuo figlio. Perché Gesù dice donna alla madre? Avete mai chiamato voi la vostra mamma donna? Ma la donna è la moglie, anzi se un uomo è un linguaggio un po' antico, ma se io incontro un uomo che dice la mia donna sta per arrivare, viene subito, cosa intendo io? La mamma? Intendo la figlia? Intendo la moglie, forse un modo un po' arcaico di parlare, ma io capisco la moglie. Quindi, quando Gesù dice donna, si rivolge alla Vergine quasi come se fosse la sposa del Verbo. Scrive Divo Barsotti: il Vangelo conosce ovviamente Maria come la madre di Gesù, ma in queste occasioni, queste due occasioni, egli sembra rifiutare un rapporto filiale. Egli vuole un rapporto di amore e di libertà, come è tra marito e moglie. E così, nella madre, contempla la sposa. Ce la cava bene Don Divo Barsotti, perché dice: non voglio mica dire che non sia la madre. Nella madre contempla la sposa, cioè c'è un'unione tra le due persone in cui, come vi ho detto, tutto lo spirito di Gesù nella sua infinita misericordia viene travasato nel cuore immacolato di Maria per un consenso perfetto. Ecco il consenso, sì, lo voglio, fiat, lo voglio. In Maria c'è una totale ricezione. Ed è veramente una mistica nuziale. Per questo la croce è chiamata anche Talamo. Lo sapevate? C'è un inno del Venerdì Santo. Talamo, trono e rischia tutto. Chi vince? Sono tre aggettivi. Altare, ha indovinato. La croce viene chiamata. Vabbè, altare si capisce,
trono si capisce, Talamo, la croce Talamo, certo, a Talamo tra chi? Anche le anime se vogliamo, ma soprattutto il Talamo, cioè l'unione perfetta della Vergine che riceve tutto lo Spirito di Dio. Ma appena riceve tutto lo Spirito Redentivo, diventa che cosa? Madre. Ma lo è già madre di Gesù, diventa madre di Giovanni. Donna, ecco tuo figlio. Cioè al Fiat Redentivo corrisponde immediatamente la generazione sul discepolo. L'amore della misericordia diventa generazione. Chi è il primo figlio della misericordia? Chi è? È lì, sotto la croce, quel fortunato di Giovanni, chiamiamolo così, figlio, ecco tua madre. Ma la Vergine Maria diventa madre di tutti, anche di noi, in un colpo solo. Si realizza quella profezia di Isaia, capitolo 66, versetto 8, questo è per i biblisti. Dice Isaia, chi ha mai udito una cosa simile? Chi ha mai visto una cosa del genere? Nasce forse un paese in un giorno? Un popolo è forse generato in un istante? Eppure Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito figli. Cioè Isaia dice, improvvisamente, un popolo è generato in un istante. E questo popolo siamo noi. Perché? In Giovanni, la Vergine Maria, quando noi ci riconosciamo figli della Vergine Maria, cosa facciamo? Riceviamo la misericordia di Cristo totalmente riversata nella Vergine Maria, la quale non se la tiene per sé, perché l'ha ricevuta gratuitamente. Non si è meritato questo, l'ha ricevuto gratis, e allora posso dire che anche lei ci perdona. Scusate questo linguaggio che sembra, se mi sento di protestanti qua, non so cosa mi diranno, mi direi. Ma noi riceviamo il perdono di Dio nel cuore di Maria, per cui bisogna correre alla madre, al cuore di Maria, è piena della misericordia di Dio, di cui lei ricolma la vista, la sentita, ne ripiena. Il perdono di Gesù è totalmente rivolto a lei, e ogni volta che mi rivolgo alla Madonna, udite, udite, la Madonna apre i rubinetti e cosa mi dà? Cosa mi dà? Il perdono di Dio, la misericordia di Dio, quello di cui è ripiena. Non mi dà semplicemente una maternità, perché a volte sa, le mamme stressano un po', tranne la Madonna, intendiamoci, ma quando penso alla maternità io penso sempre alla bellezza, ho ricevuto la vita, ma se penso alla mia mamma di onorata e venerata memoria, mi viene in mente che quando avevo 50 anni continuava a dirmi mettiti il cappello, mettiti la sciarpa, hai freddo, mangia e quant'altro. Le mamme non perdono mai questo vizio. Ma la Madonna non mi dà questo, la Madonna mi dà, quando dico un'Ave Maria, quando entro in una qualsiasi preghiera mariana, la Madonna si rivolge a me, e cosa mi dà? Ma mi dà quello che ha, questa misericordia infinita. Pensate, nell'Ave Maria, una sola Ave Maria, ecco perché il diavolo scappa all'Ave Maria. Quando diciamo un'Ave Maria, nella prima parte c'è la recezione dell'incarnazione, Ave Maria, grazia plena, il Signore è con te, cioè facciamo la parte dell'Arcangelo Gabriele che... E nella seconda parte andiamo sotto la croce, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Poi ritorno all'incarnazione, Ave Maria, grazia plena, il Signore è con te, poi vado alla redenzione, finisco il rosario che sono sazio, sono pieno di misericordia infinita di Dio. Non succede così anche a voi? O lo si dice un po' distrattamente? Ecco perché il rosario, qui spezziamo una bella catena, una bella lancia a favore del rosario, una preghiera stupenda, perché alla fine io trabocco, non ce la faccio più, mi sento perdonato dalla Madonna, sì Signore, mi sento perdonato dalla Madre, il che è molto meglio, molto meglio. La Madonna è sempre sotto la croce, perché quello è il luogo della misericordia. Quando è stato indetto un anno di misericordia, l'anno della misericordia, sarebbe stato interessante trascinare tutto il popolo di Dio sotto la croce.
non si può scindere la croce, come abbiamo detto fino adesso, dalla misericordia di Dio. Ecco perché la Madonna viene chiamata anche Refugium Peccatorum, rifugio dei peccatori. Detto questo, veniamo alla seconda parte. Il ruolo del cuore immacolato di Maria oggi, nel tempo di oggi. Nel primo millennio non sembra ci sia un particolare messaggio. Nel secondo millennio sì. Il 13 luglio del 1917 la Madonna appare a Fatima, a tre bambini, e fa vedere l'inferno. Da questa visione i bambini ne furono scioccati. La loro vita cambiò. Ma quello che ci interessa è che il 13 luglio del 1917 la Madonna parla due volte del cuore immacolato, del suo cuore, e dice: per impedire ciò, parla della guerra, siamo nel 1917, prima guerra mondiale, tornerò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi cinque sabati del mese. Una, prima volta, consacrazione della Russia al cuore immacolato. Nella stessa rivelazione, pochi minuti dopo, dice: se non faranno questo, eccetera, eccetera, ci saranno delle persecuzioni, le nazioni saranno annientate, ci saranno dei castighi, infine il mio cuore immacolato trionferà. Poi, non scherziamo, ci sono due nozioni sul cuore immacolato. Non dice Dio trionferà, non dice il cuore sacro di Gesù trionferà, dice il mio cuore immacolato trionferà. Quando dice tornerò a chiedere la consacrazione, la Madonna torna, sapete che è tornata, no? Fatima non è mica finita. La Madonna torna da Lucia nel 1929, quando Lucia è una novizia delle suore Dorotee. La Madonna appare a Lucia, leggo testualmente quello che scrive Lucia. La Madonna nel 1929 dice a Lucia queste parole: è arrivato il momento in cui Dio chiede che il Santo Padre faccia in unione con tutti i vescovi del mondo la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, promettendo di salvarla con questo mezzo, salvare la Russia con questo mezzo. Sono tante le anime che la giustizia di Dio condanna per i peccati commessi contro di me, che vengo a chiedere la riparazione. Tu sacrificati per questa intenzione e prega. Questa consacrazione alla Russia del cuore immacolato di Maria, cioè al cuore immacolato di Maria, è stata fatta sì o no? Le condizioni che la Vergine chiede sono due: che si consacri la Russia e che venga fatta in unione con tutto il Papa e in unione con tutti i vescovi del mondo. Da quel momento di consacrazioni alla Russia, o meglio, di consacrazioni della similari, ne sono state fatte sette: due da Pio XII, una da Paolo VI dopo il Concilio, tre da Giovanni Paolo II, una dall'attuale Papa Francesco. Purtroppo in nessuna delle sette è stata, come dire, adempiuta tutte e due le funzioni. Né la nomina della Russia, a volte è stata nominata la Russia ma non con tutti i vescovi. A volte è stata chiesta a tutti i vescovi ma non è stata menzionata la Russia. A volte è stata fatta una consacrazione generica, né senza nominare la Russia, né con il consenso dei vescovi. Sappiate che se mi fanno Papa, può succedere. Bene,
la prima cosa che faccio, il giorno dopo, scrivo una lettera a tutti i vescovi del mondo, sono il Papa, scusino, e dico domattina alle ore 8 ognuno scende in cattedrale e reciti questa formula. La scrivo io la scrivo. Recitate? Ci vuol tanto fare una roba del genere. Paura c'è. Non è detto che debba essere fatto in forma solenne, in piazza, con telecamera, con un milione di auditori. La Madonna non dice mica questo. Bene, se succederà sarà un po' difficile perché è un po' complicata la situazione. Ma facciamoci un'altra domanda. Perché la Russia? Ve lo siete chiesti? Perché la Madonna non chiede la consacrazione della Svezia, della Finlandia, dell'Andorra, la Russia? Ma io ci ho provato a pensare, mi sono fatto questa risposta, perché la Russia è la terra del monachesimo, è una terra di penitenza ed è una terra di pietà, è una terra dove c'è un cristianesimo liturgico, tutto rivolto a Dio, che conosce il linguaggio della redenzione, non delle opere, anche delle opere, ma soprattutto questo volto rivolto a Dio, più di quanto non lo conosciamo noi. Ma soprattutto, sapete cosa vuol dire consacrare? Lo sapete o no? Consacrare vuol dire rendere sacro. Cioè la Madonna chiede una cosa incredibile. Facciamo un esempio sulla liturgia. Quando io consacro un calice e regalano al vostro parroco un calice, non può essere usato subito, deve essere prima consacrato. C'è una formula precisa in cui il sacerdote mette il calice sull'altare e dice una preghiera. E da quel momento il calice è consacrato. Questo vuol dire che è tutto dedicato alla funzione liturgica, ci si mette il vino che diventerà sangue di Cristo. Non posso usare un calice consacrato per bere la birra, va bene? Non posso prendere il calice, portarlo in casa e metterci l'acqua e bere o usare per altre cose. È consacrato. Un altare, prima di essere usato, viene consacrato e deve usare, e si usa solo per Dio. Una chiesa viene consacrata e quella chiesa serve per l'uso sacro liturgico. Bene, la Madonna dice di rendere sacro un popolo. Cioè vuol dire che quel popolo, dopo la consacrazione, è tutto dedicato a Dio. È un popolo che non può essere usato se non altro per uno scopo che Dio dà a questo popolo. Viene quasi a dire una funzione messianica. Questa parola la dico sottovoce perché c'è un solo Messia, Gesù Cristo, che viene inviato, e poi è un po', come si può dire, un po' svalutata sta parola. Ma è un popolo che ha una funzione consacrata a Dio, specifica, che lo sappia o che non lo sappia. È quasi da dire che lo voglia o che non lo voglia. Rendere sacro vuol dire rendere totalmente disponibile a Dio, una nazione tutta intera. Cioè significa far convergere su quel popolo tutta la grazia di Dio. Non per sé, ma per il mondo. Non perché quel popolo abbia una gloria particolare, ma una funzione per il mondo. Allora mi sono chiesto, perché la Russia deve avere questa funzione? Forse una risposta può essere questa, e la dico a voi di Lugo, è la mia prima riflessione, la prima volta che la dico, ma questa è farina del mio sacco, poi magari voi mi dite, ma cosa stai dicendo? Ma secondo me la Russia viene chiesta di consacrazione perché ha resistito a 70 anni di ateismo, come posso dire, insegnato, propagato, ha resistito sotterraneamente, la fede è stata trasmessa, per cui dalla vittoria su questo comunismo ateo può partire la vittoria per il mondo intero. Cioè se ce l'hanno fatta loro, che hanno resistito a un assalto terribile, guardate, terribile del demonio, che voleva spazzare via ogni riferimento al cristianesimo, a Gesù Cristo, ma questo è rimasto, ebbene
se questa ceppo di popolo resistente ce l'ha fatta proprio da lì dove è stato combattuto e hanno vinto, ha vinto Gesù Cristo sull'ateismo, proprio questo popolo consacrato può essere lezione al mondo intero. C'è una bella lettera, questa è inedita, vi do uno scoop number one, che Lucia scrive al suo confessore nella sua biografia che è appena uscita, in cui ci si domanda, Lucia ci domanda come mai deve essere consacrata la Russia al cuore immacolato di nostro Signore, e ha una risposta da parte di Gesù Cristo in persona. La volete sentire? È qui la parola di Gesù Cristo, se è vero, se non si è sognata tutto. Lucia dice al proprio confessore, lettera del 18 maggio 1936, a padre Gonsalves, caro padre, ultimamente ho parlato con nostro Signore, beata lei, ho parlato con Gesù su questo argomento. Gli ho domandato perché non convertiva la Russia anche se Sua Santità non faceva la consacrazione. Mi piace Lucia, è rimasta pastorella, dice, senti Gesù, ma qui i papi non consacrano la Russia, non puoi farlo tu? No, bellissimo, dice, ma pensaci tu, perché tutte queste mediazioni qui non funzionano. Guardate che Lucia dal 1917 fino al 2006, quando è morta, mi ricordo, non ha fatto altro che scrivere lettere in ginocchio ai papi di dire consacrate alla Russia, consacrate alla Russia. A un certo punto è stata silenziata, è arrivato il decreto Santa Sede a dire che Lucia non può parlare con nessuno perché continuava a scrivere queste robe. Bene, Lucia dice, ho parlato con nostro Signore. Perché non convertiva la Russia lui senza, anche se Sua Santità non la faceva? Risposta di Gesù. Perché voglio che tutta la mia Chiesa riconosca questa consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di Maria, per estendere il culto e mettere a fianco della devozione del mio cuore divino la devozione al cuore immacolato di Maria. Attenzione, si ritorna sul Calvario, i due cuori, occhio! Gesù vuole che sia riconosciuto che cosa? Questo che vi sto dicendo, il ruolo della Vergine Maria. Ma Lucia, che non era contenta di questa risposta, ribatte. Ma mio Dio, il Santo Padre non mi crederà se voi stesso non lo muovete con un'ispirazione speciale. Lucia è tosta, dice, ma sì, voi dite bene, ma il Papa qui, se voi non gli date un, come dire, un male. Lucia è tosta, dice, ma sì, voi dite bene, ma il Papa qui, se voi non lo gli

lei. Gesù non c'è niente da fare, e Gesù risponde e dice deve farla, mi spiace cara Lucia, ma questo è quanto. Ma però è interessante notare la risposta del Signore che dà a Lucia e dice perché deve essere consacrata la Vergine Maria, perché voglio unire i due cuori, si ritorna al Calvario, cuore di Gesù, cuore di Maria, quindi trionfo della divina misericordia. La Madonna nel 17 aveva detto la Russia spargerà i suoi errori nel comunismo, ma io voglio fare anche una correzione, oggi gli errori li sta spargendo l'Occidente, l'Occidente, più che errori io li chiamo orrori, orrori, e non sto a fare la scadenza perché è una scaletta drammatica. Tutti i valori immorali proposti come valori dalla unione delle coppie omosessuali, manipolazioni genetiche, clonazioni, gender, tutto, tutto, che vengono fuori tutti i giorni dall'Occidente questo. Chi salverà questo Occidente? Chi salverà questo spirito che veramente sta dilagando? La risposta di Fatima, del Cuore Immacolato, è questo: salverà questo Occidente, la Russia e la misericordia di Dio. Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Questa salvezza ci viene dalla consacrazione della Russia. Nell'ottobre del 1917, cioè l'ultima scena, l'ultima apparizione, la sapete, quella del sole, no? Che balla. I fanciulli però, mentre il sole balla per aria, vedono tre scene, lo sapete o no questo? I bambini non videro il sole che girava, i bambini guardarono in cielo e videro tre scene. Nella prima, la Sacra Famiglia, lo sapevate questo o no? No, lo dico io, videro Gesù, Giuseppe e Maria. Poi domani vi dirò che cosa fece Giuseppe in questa prima visione. Scrive poi Lucia: scomparsa questa visione ne successe un'altra. Vedemmo Gesù alla destra del sole vestito di rosso e la sua Madre Santissima nell'aspetto della Madonna addolorata. È là nella statua. Vedemmo la Madonna nell'aspetto di addolorata, cioè siamo sempre lì, la scena del Calvario, il cuore immacolato di Maria spezzato dalla visione e dal grido, vestita di violaceo, ma come questo? Non so se Don Gabriele l'ha presa dalla visione di Fatima, vestita di violaceo, il Divino Redentore che mandava la sua benedizione. Bene, questa è l'ultima visione, Maria ai piedi della croce. Ecco allora Gesù e Maria, legati in modo definitivo per la salvezza di questo mondo. La misericordia che sbalza dal cuore immacolato di Maria su un mondo penitente. Ed è interessante notare che mentre i bambini vedevano la Madonna addolorata in cielo, siccome la gente pensava che il sole cadesse sulla terra, si erano messi tutti in ginocchio chiedendo pietà di me, cioè c'era un popolo penitente, un popolo impaurito, un popolo che pensava che stesse per morire. È una scena apocalittica, ma direi escatologica. La misericordia dilaga, ma su un mondo penitente, perché se dilaga su un mondo, quello il nostro occidentale di adesso, scivola via come l'olio sull'acqua. Può venire, ma di fatto viene, ma nessuno l'accoglie. Ecco il ruolo della Russia, ma io non vedo l'ora di diventare Papa, non vedo l'ora, magari. Bene, allora occorre in questo modo consacrare la Russia. Se si consacra la Russia, qualcosa succederà. Voi sapete che quando volevano fare la consacrazione della Russia, una delle obiezioni che fu fatte all'epoca di Paolo VI fu questa: ma se noi consacriamo la Russia, chissà cosa dicono i patriarchi russi ortodossi, che il Papa a Roma fa una consacrazione senza, ci possono essere degli incidenti diplomatici. Dissero questo, no? Siccome c'è un dialogo. Ma la Madonna non chiese di chiedere il permesso ai patriarchi russi, lo chiese forse no. Disse: voi consacrate la Russia, il Papa consacri la Russia. Ma poi oltretutto, se il Papa consacra la Russia,

domattina nella sua cappella. Credete che venga domani, dopodomani, il patriarca di Mosca a dire come hai osato, cosa hai fatto, disgraziato, perché hai consacrato la Russia? Ma no, non credo. Ma scusate, io posso consacrare l'intera Romagna domattina qui dalla cappella, dalla chiesa. Forse viene il sindaco di Lugo a dire come osi consacrare la Romagna. Mi ne frega bene al sindaco di Lugo. Cioè, io posso farlo, un atto per cui io consacro la Russia. Da quel momento io non faccio altro che fare delle consacrazioni. Se la Madonna ha detto la consacrazione della Russia porta al mondo intero l'anno della misericordia col mio cuore immacolato che trionferà e quindi sarà la fine di tutti questi disastri che succedono, vabbè, qualcosa succede. Allora io mi sono detto, ma io posso consacrare la mia parrocchia, io posso consacrare, anche senza che loro lo sappiano, io posso consacrare la mia famiglia, io posso consacrare la mia comunità. Mi sono messo a fare delle gran consacrazioni, nessuno sa niente, me le faccio io e dico, guarda, io consacro la comunità al cuore immacolato di Maria. C'è un librettino lì che è messo in vendita, azzurro, con tutte le consacrazioni al cuore immacolato di Maria, compratelo, costa 2 euro, quello che è, azzurro, piccolino, consacrazione della famiglia, consacrazione dell'ufficio, al cuore immacolato, consacrazione della persona, consacrazione di quello che volete. Beh, il Papa per ora non lo fa, ma io posso farlo nel mio piccolo. Perché non lo facciamo? Qualcosa succederà, ha detto la Madonna. Finiamo la nostra conversazione dicendo, va bene, questo è il Papa, ma siccome nessuno di noi è Papa, io cosa posso fare? Bene, la lezione ce la danno 3 maestri, 3 professori di teologia, diplomati alla Gregoriana, molto bravi. Uno si chiama Francesco, uno si chiama Giacinta, uno si chiama Lucia. Conoscete? Sono dei docenti di teologia straordinari. Quando la Madonna fece tutti questi discorsi della Russia e della non Russia, chiese a loro di vivere la penitenza, loro non sapevano neanche che la Russia fosse una nazione, tant'è che Lucia il giorno dopo disse a Giacinta: bisogna pregare per la signora Russia che si converta. Pensava fosse una donna, una Russia, una signora Russia, poverina, quando la Russia si convertirà verrà la pace nel mondo. Allora, apriamo per la Russia. Dopo le dissero che no, non era una signora di Portogallo, ma era una nazione. Questo per dire come i bambini non portarono il messaggio, ma il messaggio li superava. La Madonna disse a questi bambini, per vivere questa consacrazione dovete offrire voi stessi a sconto dei peccati con tutti i vostri sacrifici. La prima cosa che la Madonna chiede il 13 maggio 1917, prima ancora di parlare della consacrazione, dice: volete, cosa dice? Aspetta che lo devo citare a memoria. Volete accogliere tutte le sofferenze che Dio vorrà mandarvi in remissione dei peccati e per la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Chissà cosa capirono. Ma capirono, perché poi cominciarono a fare delle penitenze. Queste penitenze le fecero fino alla morte. Giacinta visse 1 anno e pochi mesi, no, Francesco morì prima, visse 1 anno e pochi mesi, Giacinta visse quasi 2 anni, Lucia visse a lungo, ma questi bambini in questi pochi mesi di vita non fecero altro che fare delle penitenze una dopo l'altra, perché avevano capito che attraverso le penitenze il Signore salva il mondo, cioè salva gli uomini. Giacinta, che era un tosta Giacinta, c'è una bella foto qui nel corridoio se volete vederla, ha un carattere più mascolino del fratello Francesco. Francesco era molto delicato, un ragazzino molto delicato. Giacinta a 6 anni era un generale di corpo d'armata che quando soffriva molto perché era stato operato e aveva fatto un buco nel fianco. Voi sapete, quando era a Lisbona si metteva sul fianco col buco sotto, la ferita, per cui soffriva molto. Arrivava la suora, dice: ma cosa fai? E la girava dal fianco sano, andava via la suora, si rigirava sul fianco malato perché voleva soffrire per Gesù. E una sera disse: Gesù, tu oggi sei molto contento. Non una domanda, affermativo. Tu oggi sei molto contento, perché io ho sofferto molto.
E lei aveva la percezione che questa sofferenza avrebbe tirato su dall'inferno, o meglio dal pericolo della dannazione, diversi peccatori. Allora Gesù è contento quando i peccatori si salvano. Da quel momento, 1917, nasce, ma nasce perché la sappiamo noi, una squadra di bambini santi, santi. Qui dovrei fare un'altra conversazione, ma vado avanti fino a mezzanotte, tipo Santa Scolastica e San Benedetto. Mi sono fatto una meditazione sulla santità dei bambini, mi sono andato a prendere tutti i bambini santi di questo tempo, strepitoso di come dei bambini vanno verso la morte con la consapevolezza che offrono la loro vita al Signore, ma quanti, sia nel martirio, sia nella morte per malattia, ai giorni d'oggi, tanti bambini soffrono e offrono per la salvezza dei peccatori. La santità dei bambini è assolutamente recettiva al messaggio del cuore immacolato di Maria, molto più di quella degli adulti, tant'è che anche negli adulti, ma sì, il cuore immacolato di Maria è una devozione, devozioncella, uguale alle altre devozioni, come, che ne so, la devozione a San Pasquale Bailon, non so, ecco, viene messa su questi livelli qui, o addirittura viene anche disprezzata o derisa. I bambini invece la capiscono. Un altro che la capì in un modo strepitoso, un santo adulto di questo tempo, San Massimiliano Maria Kolbe. Leggete le sue lettere, è un vero fanatico dell'Immacolata. Fanatico, non fa altro che dire nell'Immacolata dobbiamo fare. Arrivò un giorno a scrivere questa lettera al fratello, che era frate pure lui: tutto posso in colei che mi dà forza. Parafrasando San Paolo, che nella lettera, mi sembra Filippesi, dice: tutto posso in colui che mi dà forza. Massimiliano Kolbe dice: tutto posso in colei che mi dà forza. Fondò un ordine che si chiamava, nei bambini, nel giornalino, si chiamava il Cavaliere dell'Immacolata. E come finì la sua vita Massimiliano Kolbe? Nella pietà, nel dono di sé, nella misericordia effusa, attenzione, uno fanatico dell'Immacolata, effuse la sua misericordia che aveva dentro di sé, tutta recepita dalla Madonna, su quei 10 uomini che morivano con lui nel bunker della fame. Conoscete la morte di Kolbe? Una morte infamante, povero Kolbe, erano tutti nudi, anche Kolbe, adesso nei quadri gli mettono il vestito per la decenza, ma pensate questa morte, questi uomini nudi, scheletriti, che morivano, quindi gli tolgono anche la dignità di una veste, di un pudore, messi lì, e lui con questa pietà, con questi occhi pieni di misericordia, era strapieno della misericordia di Dio, perché in quel frangente non era possibile reggere, la effonde sui suoi compagni che non credevano nulla e cominciano a dire il rosario, Ave Maria, Santa Maria, cominciano a cantare i salmi. Una morte così non si era mai vista, non si era mai vista, ma c'era Massimiliano Kolbe, il Cavaliere dell'Immacolata. Bene, concludo perché sono le 10, ho sconfinato di 10 minuti, vero? Avrete pazienza, ma questo tema a me prende molto perché noi abbiamo un ruolo molto preciso. Prima ho parlato di papi, di contropapi, e lasciamo che facciano il loro dovere, preghiamo che lo facciano, ma noi possiamo fare qualcosa, non possiamo solo dire è questo. Cosa possiamo fare? Come il Cavaliere dell'Immacolata, credere in questa missione, anticipare questa missione che deve compiere la Russia, se deve compierla, ma la compierà, lo dice il Signore Lucia, offrendo al Signore tutti i nostri, le nostre penitenze, i nostri sacrifici, come i pastorelli di Fatima, alla loro scuola, offrendo la nostra vita al Signore per il trionfo del cuore immacolato, che non vedo l'ora che venga, anzi se viene, prima viene meglio è. Cosa dite? Volete consegnare i vostri figli
figli, i vostri nipoti, questo mondo è veramente disgregato. No, io voglio consegnare ai miei figli, non ne ho, per il maltempo, i figli in senso spirituale, i miei figli e nipoti, un mondo dove c'è il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè un mondo dove questi rapporti sono risanati e sono salvati, e se viene domattina anche una bomba atomica su Ugo, ma vengano, scusate, allora dico su di me, va bene, venga su di me, ma venga, venga, venga, quello che devi fare, fallo presto, disse Gesù a Giuda Iscariota, lo diciamo anche noi, se deve venire una purificazione anche dolorosa, ma venga, perché io do ai miei figli e ai miei nipoti un mondo del trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso 100 anni fa dalla Vergine Maria ai pastorelli di Fatima. Questo è quello che noi vogliamo e desideriamo, e possiamo fare molto, anticipare, offrendo la nostra vita e tutti i nostri sacrifici volentieri a Gesù, come hanno fatto i nostri maestri, i tre pastorelli di Fatima.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Zaccaria, il profeta maggiormente citato nel Nuovo Testamento dopo Isaia, penultimo dei profeti minori, fu chiamato al ministero profetico lo stesso anno di Aggeo, nel 520. Il suo ministero durò probabilmente fino alla costruzione ultimata del Tempio di Gerusalemme, tema delle sue esortazioni. Mediante visioni e parabole, egli annunzia l'invito di Dio a penitenza, condizione perché si avverino le promesse. Così parla il Signore degli eserciti: convertitevi a me e io mi rivolgerò a voi.

Le sue profezie riguardano il futuro del rinato Israele, futuro prossimo e futuro messianico. È giunta l'ora della benevolenza del Signore verso Israele. Il Tempio si avvia alla ricostruzione e stanno per essere riedificate Gerusalemme e le altre città di Giuda, mentre i popoli che hanno gioito per la sua distruzione saranno puniti.

Zaccaria mette in evidenza il carattere spirituale del rinato Israele, la sua santità, realizzata progressivamente, al pari della ricostruzione materiale. L'azione divina in quest'opera di santificazione raggiungerà la sua pienezza col regno del Messia.

questa rinascita è frutto esclusivo dell'amore di Dio e della sua onnipotenza. Ecco, io libererò il mio popolo, li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. L'alleanza, concretizzata nella promessa messianica fatta a David, ripiglia il suo corso a Gerusalemme. Esulta con tutte le tue forze, figlia di Sion, e fondi il tuo giubilo, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, è umile e cavalca un asinello, giovane puledro di una giumenta.

La profezia si avverò alla lettera nell'entrata solenne di Gesù nella città santa. L'asinello, contrapposto al cavallo da guerra, simboleggia l'indole pacifica del re Messia. Egli annuncerà la pace alle genti. Il suo regno si estenderà dall'uno all'altro mare. Così, insieme a un amore sconfinato verso il suo popolo, Dio unisce un'apertura totale verso le genti, che purificate entreranno a far parte del regno. Quale felicità, quale bellezza! Il frumento darà vigore ai giovani e il vino dolce alle fanciulle.

in questo vaticinio, chiaramente messianico, è adombrata l'Eucaristia. Appartenente alla tribù di Levi, nato a Galaad e ritornato nella vecchiaia dalla Caldea in Palestina, Zaccaria avrebbe compiuto molti prodigi, accompagnandoli con profezie di contenuto apocalittico, come la fine del mondo e il doppio giudizio divino. Morto in tarda età, sarebbe stato sepolto accanto alla tomba del profeta Ageo.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi affidiamo Luigia nel terzo anniversario, Antonio, Domenico, Emilia, Remigio, Antonio Marcolin, i defunti della famiglia Campagna Giuseppina, Cosmo, Lunardelli Natale, Bortolin Dosolina, Anese Umberto e Anese Angela. E umilmente anche noi ci affidiamo chiedendo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria.
1: Angeli,
0: santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

0: buoni e amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
1: La destra del Padre,
0: abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualche cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Buongiorno. State bene? Fanciulletti? Sì? Meno male che ci siete. Ieri avevo la bimba che mi ballava durante l'omelia, adesso abbiamo i tamburi, ma va ben così, eh? Lasciateli fare. Loro possono, noi no. E meno male che ci sono. Ringraziamo il Signore di questo. La parola di Dio di oggi ci porta al centro a focalizzare una parola importante che è la comunità e la relazione che c'è dietro alla comunità. È importante riscoprire questa cosa, soprattutto incarnarla nella nostra realtà pastorale, se no rischiamo che la parola di Dio sia sempre alta alta e non ci intercetta mai nel nostro cuore, nella nostra vita, ma questo non va bene. La parola di Dio necessariamente deve scendere nella nostra vita e nel nostro cuore. Partiamo con un dato di fatto. Il Signore è stato furbo, d'altronde non poteva che essere così, perché ci ha resi tutti fratelli e sorelle in Cristo. Non ci ha resi amici in Cristo, ci ha resi fratelli e sorelle in Cristo. E questo è importante, perché significa che nessuno di noi si è scelto per costruire la comunità, questa comunità di Borgo Meduna o la realtà pastorale che viviamo con le altre due parrocchie. Quindi se nessuno di noi si è scelto, siamo stati scelti però dal Signore per essere qualcosa di importante, per essere il corpo visibile del Signore Gesù in questa realtà. Ma non nel passato, neanche nel futuro, ma oggi, 6 settembre 2026. E questo è importante, perché significa che le nostre relazioni devono entrare in questa dinamica di fratellanza, che quindi ha delle regolette necessarie. Io ho un fratello, una sorella è già in cielo, ma ho un fratello che non mi sono scelto, pace all'anima sua, neanche lui ha scelto me. E non è che andiamo sempre d'accordo, adesso credo che anche voi, se avete fratelli o sorelle, per quanto amore illimitato possiamo avere al fratello e una sorella, ma non penso che in tutto l'arco della vita siano sempre stati rose e fiori. Ogni tanto si sbetega, si litiga, e ogni tanto, anche se in contrasto, uno la pensa in un modo e uno in un altro. Allora, se già facciamo fatica con uno, due, tre, quattro, quanti fratelli abbiamo, pensate con 8.000 persone che costituiscono la nostra realtà pastorale. È un po' più difficilotto, ma il Signore ci chiede, nonostante tutto, di entrare in questa dinamica comunitaria, di vivere la fede non solo nella dimensione nostra, ma nella dimensione del noi, nella dimensione della comunità, evitando due grandi pericoli, che sono i pericoli di oggi anche di questa società, che è l'omertà e anche l'indifferenza. E quindi il Signore ci chiede fondamentalmente di essere custodi gli uni degli altri. Allora i nostri occhi subito puntano a San Giuseppe, custode per eccellenza. Custode gli uni degli altri azionando quel meccanismo meraviglioso e difficile che si chiama la correzione fraterna. E quindi evitando tutte le scorciatoie della correzione fraterna, che è quello del cominciare a sparlare dietro, che è quello del chiacchiericcio, che è quello, insomma, in una qualche maniera che va a minare le fondamenta del nostro stare insieme. Ci chiede uno sforzo, ci chiede realmente di prendere in considerazione la bellezza della comunità, perché la comunità, e dico una cosa grande, è paragonabile all'Eucaristia. Se nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Cristo nel corpo e nel sangue, nella comunità che siamo qui rappresentata è la presenza reale del suo corpo, la presenza reale del Signore Gesù attraverso il nostro legame, un legame che è profondo a partire dal battesimo, che in questo battesimo ognuno di noi ha ricevuto la fede, ma la fede non è un dono proprio, non è intima la fede è personale, si incarna nella nostra persona e quindi è differente l'una dalle altre, ma a differenza della fede intima, cos'ha? Che necessariamente si prodiga verso l'altro, verso la relazione. E la prima lettura di Ezechiele è esemplificativa, perché fa, cosa ha detto il Signore ad Ezechiele? Guarda che io ti chiedo di ammonire il fratello, se quell'altro poi il malvagio, lui lo chiama, se quell'altro poi muore, lui sconterà le sue colpe, ma chiederò a te però del fatto che non lo hai ammonito. E il Signore ci dice questa cosa per renderci gli uni custodi degli altri e per dare ancora più importanza e bellezza alla comunità, nonostante la fatica dello stare insieme. Cosa ci dice? Dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, io sarò con loro. E quindi cosa dice? Che nel momento in cui ci restiamo insieme nel Signore, la sua presenza è vera, c'è, non ci abbandona. E allora in questo mondo che ci porta a essere sempre più individualisti, che facciamo fatica a andare a bussare alla porta dell'altro a chiedere un bicchiere di latte, perché piuttosto vado al mega a comprarlo, che ho sempre paura e timore dell'altro e lo guardo sempre di malocchio, ma non per causa nostra, perché sono un po' gli eventi che ci portano a questo, forse a noi come comunità cristiana, come parrocchia di Borgo Meduna, di San Giuseppe, ci è chiesto di essere testimoni invece di un qualcosa di diverso, di un qualcosa di grande, di un qualcosa di bello, l'essere comunità che si fida del Signore con fatica, ma si fida, e che cammina con il Signore verso quella meta che Lui ci ha destinato, che è la santità. Chiediamo allora la grazia al Signore di poter camminare insieme, che non è solo lo slogan del nostro foglietto settimanale, ma è il modo di tessere relazione come comunità cristiana e come realtà pastorale di camminare insieme con Lui verso la santità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dello stesso per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Carissimi, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera chiedendogli tutto il bene che desideriamo per noi e per l'intera umanità, dicendo: ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per la Chiesa, fortificata dallo Spirito Santo, affronti il giudizio del mondo e le persecuzioni, mantenendosi sempre fedele al comandamento dell'amore, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per i pastori della Chiesa, docili all'azione della grazia, trasmettano fedelmente l'annuncio di salvezza e siano maestri di verità e modelli di comunione. Noi ti preghiamo.
2: Padre, la nostra supplica.
1: Per i popoli del mondo, l'universale aspirazione alla pace si traduca in scelte coraggiose e concrete nel rispetto della vera libertà e dignità di ogni vita umana. Noi ti preghiamo.
0: Padre, la nostra supplica.
1: Per noi qui riuniti, la parola ascoltata e meditata ci aiuti a cogliere e a rendere fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra supplica. Affidiamo al Signore anche Luca e Veronica, che ieri hanno detto il loro sì davanti al Signore e alla comunità. Affidiamo Esmeralda, che oggi riceverà il battesimo, così come Noemi, che domenica prossima, proprio qui in questa chiesa, riceverà il santo battesimo. Così come affidiamo tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore al Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Canto 266.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, unite agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende i peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, in quella stessa sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della nostra perfetta riconciliazione, che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e gli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i santi nostri patroni, stirpe di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e

sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Prepara la tua messa, ma lì soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Amen.

0: Preghiamo. O Padre che nutre e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della tua parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Mamma santa, che vitalità che avete alle 9 del mattino, eh? Bello, no? Anche prima. Grazie. Che testimoniate la vitalità. Abbiamo bisogno, magari le chiese fossero strapiene di bimbi, eh? Bisogna pregare per questo, perché veramente le famiglie, le nuove famiglie si aprono a questi doni grandissimi. Rompono, eh? Ma se penso a mia madre, cosa mi diceva quando ero piccolo, io ero molto peggio di loro, quindi siamo venuti su ben lo stesso. E quindi preghiamo anche per questo. C'è bisogno, soprattutto in Italia, di rialzare, anzi di riabbassare la media, perché se no qua siamo più pensionati che se no non va bene così, eh. Anche nella nostra parrocchia preghiamo perché le famiglie giovani veramente ci aiutino in questo. E per fare questo non va bene affidarsi alla Madonna, certo. E allora l'8 di settembre, dopodomani, alle ore 9 ci sarà la messa alle grazie con il nostro vescovo, proprio nella festa della Natività della Madonna, a cui tutti siamo invitati. Domenica prossima, il 13, oltre che il battesimo alle ore 11, alle ore 16 ci sarà l'apertura dell'anno pastorale a Spilimbergo con il nostro vescovo, che ci darà anche la lettera di orientamento pastorale per questo nuovo anno. Siamo tutti invitati, chi volesse venire. In modo particolare sprono i membri del Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Giovedì 10, qua in oratorio, per chi andrà ad Assisi, ci sarà la riunione organizzativa con la signora Mina alle ore 20:30. E poi dietro mi sono permesso di scrivere tutti i lavori in vista per la nostra realtà parrocchiale. Che bello! Mi piace, io sono geometra di studio e quindi mi piace inventarmi lavori così. In realtà sono lavori concordati anche col Consiglio di Affari Economici, necessari. Anche qui a Borgo Meduna avremo alcuni lavori, a Dio piacendo, che andranno a migliorare non solo l'oratorio, ampliando la cucina, ma anche il nostro modo di stare insieme, di creare comunità. Ma vi lascio la piacevole lettura a voi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto 100.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Luigino Bruni, buongiorno. L'ospite del giorno è appunto Luigino Bruni perché ha appena pubblicato un libro che si chiama Il Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, un libro estremamente interessante. Ora, non sto a presentare Luigino Bruni, che non ne ha bisogno per un verso, e per un altro sarebbe una presentazione molto complessa, dato che lui è economista, storico dell'economia e poi esperto di biblista sia sul settore dei profeti che su quello dei Vangeli, quindi una personalità completa alla quale io chiedo di dirci questa storia del serpente e l'arca, che cosa significa, perché questo titolo?
1: È una immagine, una metafora chiaramente presa dal libro dei Re, dove c'è un re buono che ogni tanto, molto raramente nella storia dei re di Israele, uno ogni tanto viene buono, Ezechia, che fa una grande riforma del culto, della religione, dell'etica, di tutto, perché in quel mondo chiaramente religione civile, laico, era tutto intrecciato, e fa un'operazione molto particolare che quando lo commentai appunto qualche anno fa mi colpì molto, cioè che lui distrugge il bastone di bronzo di Mosè, che era nel tempio chiaramente di Salomone, che era un bastone molto importante, una lingua che stava lì da secoli, forse 500 anni, che fu il bastone con cui, col metodo cosiddetto omeopatico, simile che cura simile, Mosè mandò via i serpenti velenosi che avevano attaccato il popolo durante l'esodo. Quindi quel bastone, che poi verrà citato anche nel Vangelo di Giovanni da Gesù, quindi un episodio fondamentale nella storia cosiddetta della salvezza, ad un certo punto Mosè decide di distruggerlo. E perché lo distrugge? Immaginiamo il popolo, no? Ho detto, come ti permetti di toccare una reliquia del nostro fondatore, perché in fondo Mosè è la figura più vicina al fondatore che possiamo immaginare nell'Antico Testamento, no? Le tavole della legge, il popolo, liberato il popolo dall'Egitto, eccetera eccetera. E invece lui, questo re giusto, che dice il testo essere giusto, ci dice il libro, lo distrugge. Perché, leggiamo, gli avevano dato un nome, Necustà, e gli bruciavano l'incenso. E quando nel mondo semitico in generale, ma biblico in particolare, ad una realtà che non è l'unica realtà che lo merita il nome, che rivela, come sappiamo, a Mosè, no? Il nome di Dio, che noi diciamo forse Yahweh, ma non lo sappiamo perché si è perso anche il suono per il semplice fatto che non si è più pronunciato da un certo punto in poi nel popolo di Israele, quindi non sappiamo come fosse Yahweh, non lo sappiamo. Comunque quel nome che gli ebrei traducono con Adonai, per non menzionare il nome dell'Altissimo. Comunque, quando si dava un nome ad un oggetto che non è ad un oggetto, ad una realtà, quella realtà diventava un idolo, e per di più gli si bruciava l'incenso, perché il nome nel mondo semitico è una cosa molto grossa, non è semplicemente una faccenda estetica o di suono. Quindi era diventato un idolo e viene distrutto, mentre sappiamo che lo stesso Ezechia non distrusse l'arca dell'alleanza di Mosè, quindi distrusse una parte dell'eredità del fondatore, ma non tutta, ma ne salvò un'altra. Quindi il mio libro ruota molto attorno a questa immagine. Quando muoiono i fondatori di comunità, fondatori di movimenti religiosi e laici, bisogna dopo decidere che cos'è il serpente, che cos'è l'arca, cioè che cosa salvare di quell'eredità di ieri e che cosa invece dimenticare, perché non tutto ciò che è in origine è buono. Ci sono delle cose che vanno salvate, che sono vitali, ma ci sono delle altre dimensioni della fondazione di una realtà comunitaria che è bene dimenticare, perché magari hanno assunto un valore nuovo, erano buone quando sono nate e sono diventate meno buone dopo. Quindi il discernimento comunitario delle realtà collettive, penso oggi ai movimenti che sono nati nel Novecento, come la Liberazione, Focolarini e tanti altri che non hanno più il fondatore, devono fare questa scelta molto delicata di decidere che cos'è l'arca da custodire e che cos'è il serpente, perché ci sono, se vuole glielo dico, quattro possibilità nel rapporto tra tra serpente ed arca nelle scelte concrete delle comunità di oggi.
0: Fra un attimo, perché stiamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edita da Città Nuova.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
0: Siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, e ci ha anticipato e ci avrebbe parlato proprio del sottotitolo, sul destino delle comunità. Che cosa può succedere alle comunità dopo che hanno perso lo slancio iniziale e molto spesso anche la figura carismatica che ha dato questo slancio iniziale, questo slancio sorgivo?
1: Io faccio una tabella a doppia entrata, quindi con quattro possibilità, serpente, arca. Cioè, ci sono quelle comunità che teoricamente fanno la scelta giusta, cioè scelgono di salvare l'arca dell'alleanza e di distruggere i serpenti di bronzo. E sono quelle felici, che vanno avanti bene e non si estinguono, perché come sappiamo dalla storia, tante comunità non superano la fase post-fondatore, perché le comunità carismatiche, come ci insegna Max Weber, sono il corpo mistico del fondatore, in qualche modo sono un'estensione della persona carismatica, e quando questa persona viene meno è molto difficile che le comunità possano andare avanti, però qualche volta ci riescono, e nella mia lettura sono quelle che tengono l'arca e distruggono il serpente. Ma c'è anche un secondo esito, chiaramente, che sono le comunità che tengono sia l'arca che il serpente, perché c'è il mito del fondatore che non si può toccare nulla perché ciò che ha fatto è perfetto in quanto fondatore, che diventa una specie di divinità in terra, e quindi per paura di sbagliare tengono sia il serpente che l'arca. E qual è l'esito? Come nei documentari che vediamo in Africa, che il serpente si mangia l'arca, perché chiaramente è più forte il serpente, quindi finisce che alla fine le comunità muoiono anche per queste scelte di non toccare nulla. Poi c'è una terza possibilità, possiamo sempre nel nostro schema, di quelle comunità che invece distruggono sia il serpente che l'arca. E questo sembra un esito difficile, raro, ma invece è molto comune se oggi guardiamo ciò che sta accadendo nelle comunità attuali fondate nel Novecento, cioè di quelli che dicono: ma basta con tutta questa complessità del fondatore, basta il Vangelo, torniamo all'essenziale, il fondatore ci ha complicato la vita perché ci ha messo molto del suo, aveva anche delle forme di narcisismo, che si sentiva un po' un dio in terra, quindi dobbiamo riuscire ad andare avanti dimenticandoci il fondatore. Quindi si distrugge sia il serpente che l'arca, e si muore anche in questo modo, perché se perdi contatto col carisma originario una comunità si estingue, ed è una forma, diciamo, di pelagianesimo, da pelagio, dove appunto non ci serve un riferimento al fondatore forte, basta un ricordo nei biglietti di Natale e negli auguri, ma possiamo farne tranquillamente a meno. Poi ci sono, chiaramente, c'è anche la quarta possibilità, che è quella di chi salva il serpente e distrugge l'arca, cioè di chi si porta dietro le cose sbagliate, che anche questo è possibile, magari per un discernimento sbagliato, perché le comunità durante le crisi ascoltano molto i falsi profeti, che oggi si vestono di varie forme, dai consulenti ai tecnici che si presentano come esperti di tutto, magari le comunità in crisi li ascoltano. Quindi può succedere che tieni la parte che è sbagliata, la parte maledetta, diciamo, e scarti quella buona. Ora, dentro queste quattro possibilità ci sono poi le realtà reali di tutti i giorni, che saranno una combinazione di queste varie, però come idealtipi, come modo di ragionare, come esercizio intellettuale ma anche pratico per capire cosa sta accadendo alle comunità oggi dopo i fondatori, credo che queste quattro forme, questi quattro esiti possibili siano un buon punto di partenza per fare un discernimento comunitario in questi momenti di grande crisi, perché non ci dimentichiamo che i movimenti nati, i movimenti cattolici, in questo momento mi riferisco, ma anche alle associazioni, il terzo settore, tutto ciò che è frutto della fase ideologica e delle grandi narrative collettive del Novecento oggi sta soffrendo molto, si sta in buona parte estinguendo, quindi è proprio il momento dove questo tipo di esercizio di discernimento deve essere fatto.
0: Siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova.

0: siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova. Ecco, io vorrei leggere due frammenti proprio del libro per inquadrare un problema che mi pare molto grave. Dice: è ormai un fatto consolidato che le teorie, i metodi e le tecniche della consulenza aziendale del management stanno entrando decisamente nelle congregazioni, nei conventi, nei movimenti e nuove comunità, dando vita a una vera e propria aziendalizzazione delle comunità carismatiche. E poi dopo dice che è il business che tenta di penetrare, ma che è assolutamente non omogeneo con queste realtà, quindi poi praticamente è inutile, mentre invece le comunità dovrebbero risolvere da sole, con un forte dibattito interno, i loro problemi. Come ci racconta questa situazione lei?
1: È un tema che ho affrontato indipendentemente dal libro, ma che nel libro ho sviluppato, nell'ultima parte in particolare, perché per me è un tema importante, anche per esperienza, perché mi trovo spesso a dialogare con il mondo delle congregazioni, tutto femminili, ma non solo. Allora, le congregazioni, soprattutto i monasteri, hanno inventato la democrazia, cioè i parlamenti sono nati come sviluppo dei capitoli dei monasteri nel Medioevo europeo, perché i monasteri e poi i conventi erano dei luoghi di innovazione, dei luoghi di pensiero, dei luoghi anche civilmente importanti. Pensiamo che non c'era uno statuto di una città comunale che non nascesse senza una consulenza di qualche giurista delle abbazie, perché perché i monasteri erano un po' le Harvard e la Yale dei nostri tempi, cioè se tu volevi l'eccellenza andavi lì per la farmacia e anche per la democrazia. Oggi che chiaramente il tempo è cambiato, dove il paradigma dominante è diventato il business, non più sicuramente nella regione né tantomeno il convento e il monastero, queste difficoltà in crisi su vari fronti sono occupati dall'impero, diremo oggi, no? Cioè l'impero che oggi prende la forma non tanto dell'economia politica o della teoria economica, ma del business e della consulenza, che sono i grandi vincenti del nostro tempo. Quindi questi poveri economi di comunità, madre superiore, io faccio un riferimento nel libro, faccio un esercizio di una ipotetica madre superiore che si trova di fronte ad una crisi e che si rivolge a dei consulenti aziendali, sono catturati dai post-it, dai PowerPoint, da giacca e cravatta, da questo linguaggio un po' inglese, un po' italiano, cioè è un mondo per loro spettacolare che li raggiunge, li conquista e poi spesso producono, non sempre, ma anche dei danni. Io nel libro, come lei sa, faccio anche un riferimento alla buona consulenza, che è quella che io chiamo sussidiaria, cioè che arriva in un secondo momento, quando la comunità ha fatto tutta la sua parte, ha lavorato su se stessa e a quel punto soltanto chiede aiuto, poi vanno via, perché poi il problema della consulenza è che non esce più, che poi cominciano per entrare come consulenti di un bilancio e finiscono per decidere la madre superiore, come spesso succede, perché prendono in mano tutto e quindi c'è una... come accade per le imprese, oggi le piccole e medie imprese sono occupate dalle grandi consulenze, cioè che decidono alla fine tutto, perché c'è una grande insicurezza in un mondo che cambia così velocemente, eccetera eccetera. Quindi io non è la mia non è soltanto né tanto anche né tanto una critica al mondo della consulenza di oggi, ma è al rapporto delicato tra mondo della consulenza e vita religiosa, perché le dinamiche dentro la comunità religiosa sono molto diverse da quelle che loro hanno studiato nelle business school, questi consulenti. C'è tutta una specificità legata al carisma, alla vita spirituale, alla fede, al modo con cui le comunità vivono, dialogano, che spesso questi consulenti non sanno assolutamente nulla di tutto ciò, perché vengono da altri ambienti, e quindi le mie sono avvertenze per l'uso rivolte sia ai consulenti ma soprattutto alle comunità religiose.
0: Ecco, io ringrazio Luigino Bruni per averci parlato di una parte per forza anche limitata del suo ultimo libro, Il Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, che è appena arrivato in libreria. Io faccio un accenno io alla chiusura. La chiusura è sul resto, sul fatto che bisogna essere consapevoli che non tutto può essere salvato, non tutto è destinato a proiettarsi nel futuro, ma è sempre un resto quello che sopravvive e quello che viene chiamato poi a far nascere qualche cosa di nuovo. Mi dispiace non aver avuto il tempo per cui lei ne potesse parlare, comunque c'è il libro, ripeto, Il Serpente e l'Arca, edito da Città Nuova. Grazie moltissimo.
1: Grazie a lei davvero per questa bellissima intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori.

I libri di oggi sono Gerhard Gede, Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane della Querignana. Poi Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. E infine, La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Ma cominciamo con Molte religioni, quale verità, di Gerhard Gede. Ora, questo libro io l'ho letto con grandissimo interesse, è un libro, direi, quasi mi ha appassionato, però del quale condivido abbastanza poco. Ora, perché condivido poco? Ma secondo me la chiave poi di tutto il libro, forse Gede non è d'accordo, però io l'ho trovata qui a pagina 76 in una frase in apparenza semplicissima e quasi neutrale. Dice: anche nella fede 2 più 2 è indiscutibilmente uguale a 4, che sembra quasi una banalità, invece è una presa di posizione durissima e che io non riesco a condividere, perché 2 più 2 uguale a 4 solo nella costruzione matematica più o meno inventata dall'uomo per capire il mondo. La scienza contemporanea non è affatto d'accordo sul fatto che 2 più 2 faccia 4, cioè sul fatto che ci siano delle costanti, delle invariabili che sono così semplificabili. È vero, nell'universo si trovano delle costanti, ma sono per esempio la velocità della luce, per poi scoprire per esempio che il tempo scorre in maniera diversa nei vari punti dell'universo, perché addirittura è stato misurato con gli orologi atomici che se ci si trova sulla superficie terrestre il tempo passa a una velocità infinitamente con una piccolissima differenza però rilevabile rispetto a un aereo che vola a qualche migliaio di metri d'altezza. Già questo provoca una differenza pur infinitesimale nello scorrere del tempo. Poi esiste tutto un grande filone di pensiero che sostiene che esistono solo le relazioni, che la verità stessa non è immediatamente conoscibile, anzi che la nostra percezione della realtà è ingannevole. Pensiamo a tutto l'Oriente, pensiamo al Buddha che parla col suo discepolo Ananda e gli dice che non c'è il vero e non c'è il falso, non c'è l'alto, non c'è il basso, non c'è il reale e l'irreale, che quindi noi siamo in mezzo a un mondo che dobbiamo accettare in una complessità cangiante. Ma poi anche i libri di Roversi ci ricordano che la fisica contemporanea ci parla soprattutto di relazioni e rifiuta quasi il concetto di enti, per cui alla fine Gerhard Gede si trova a analizzare le religioni sulla base praticamente tutto di assunti di pensatori del Medioevo. Sant'Anselmo, San Tommaso, queste sono poi le figure che lui richiama e sono tutti pensatori di un'epoca ormai tramontata. A questo punto poi si può entrare nello specifico del libro. Lo specifico del libro è sostenere che rispetto alla teoria delle religioni attuale, cioè ufficiale, chiamiamola così se si può chiamare ufficiale, che sostiene ci sono tre possibilità, cioè l'esclusivismo, l'unica, tutta la verità è nella nostra religione, inclusivismo, la nostra religione possiede tutte le verità ma alcune di queste verità sono anche distribuite in altre religioni, oppure il pluralismo, che prevede che poi ogni religione sia vera nel suo contesto, le molte strade per arrivare in cima alla montagna.
E invece Gerhard Goede offre la possibilità dell'interiorismo. Ora, questo interiorismo, da come l'ho capito io, perché poi ci si può sbagliare, sostanzialmente funziona con una qualche efficacia per le religioni abramitiche, meno per strutture di pensiero che è anche difficile affiancare alle nostre religioni, se vogliamo comprendere tutte le religioni, appunto, del libro, tutte le religioni che si rifanno poi ad Abramo e che considerano Abramo come il loro padre anche comune e lo dichiarano nei momenti di incontri positivi che riescono ad avere. Per cui questo è il contesto. E l'interiorismo in cosa consiste? Consiste nella valutazione piena di quello che è uno degli elementi costitutivi e forse l'elemento addirittura fondante del cristianesimo, che è la natura trinitaria di Dio. Per cui quello che dice Gerhard Goede è che non esiste una possibilità relazionale fra l'uomo e Dio che abbia una qualche possibilità di essere bidirezionale. Cioè è Dio che si relaziona con l'uomo, ma l'uomo non può relazionarsi con Dio. Ovvero, questo meccanismo di rapporto può funzionare solo se esiste una realtà divina che comprende anche l'uomo, e questo non può essere che Cristo secondo lui. E quindi tutte le religioni poi alla fine devono avere una componente trinitaria e quindi cristiana per essere religioni razionali, sulla base di una relazionalità, però di una razionalità, però, che è quella del 2 più 2 fa 4, e quindi è una razionalità che poi la scienza per prima ci dice è superata. E siccome la razionalità dovrebbe essere la parte scientifica del pensiero umano, che insieme alla fede compone poi questo nostro rapporto col mondo, sostanzialmente è in crisi tutto il sistema, perché non per una mancanza di conoscenza o di attenzione al pensiero contemporaneo. Questo non significa poi il libro sia ricchissimo di cose estremamente interessanti, perché il lavoro che viene fatto da Gerhard Goede sull'Islam, sul Corano, sul significato del Corano, addirittura fa un parallelo fra la figura di Maometto e la figura della Madonna. Perché, come la Madonna è colei che porta Cristo, Maometto è colui che porta il Corano. E come la Madonna è sempre vergine, così Maometto praticamente è analfabeta. E quindi è un analfabeta, però, che porta il libro. Insomma, un libro, questo di Gerhard Goede, molto stimolante, anche se, appunto, secondo me, debole nelle conclusioni che raggiunge. Il libro è Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane, edito dalla Querinian.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi è Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. Questo è un libro, potremmo dire, un libro di preghiera, perché è evidente in questo libro quanto l'autore si è concentrato, ha studiato, si è innamorato e ha meditato, ha pensato e si è dedicato, ha dedicato il proprio tempo a quello che è il primo Vangelo. Poi nell'ordine nel quale vengono proposti i Vangeli è un po' diverso, perché Marco non è il primo, però sappiamo, per così gli studiosi, i filologi, dei biblisti filologi ci hanno detto che il Vangelo di Marco è il primo a essere stato scritto, e anzi quello di Matteo dipende molto da quello di Marco, e quello di Luca dipende abbastanza da quello di Marco e da quello di Matteo. E in questa ricerca praticamente che ha fatto Ludwig Monti è una ricerca testuale, nel senso che è andato a cercare un numero elevatissimo di testi dedicati a una riflessione più che un'analisi, a un pensiero sul Vangelo secondo Marco, e poi espone praticamente il risultato di queste ricerche insieme a quello che poi è il suo punto di vista, che però è un punto di vista sempre che affianca altre riflessioni. Cioè Ludwig Monti non si pone in primo piano, non vuole dominare la scena, ma è estremamente disponibile ad accogliere quello che altri possono dire, e devo dire, adesso non vorrei dire pesca miracolosa, però ci sono un sacco di cose estremamente interessanti, ma di spunti soprattutto. Per esempio c'è un passaggio che è preso da Bruno Maggioni, che dice: il discepolo deve proclamare il messaggio, ma lasciare a Dio e all'uomo, fra parentesi, il risultato. Al missionario è stato affidato un compito, non garantito il successo. E poi c'è una cosa relativa a Bonhoeffer, nella quale però c'è una sottonota. Stiamo parlando della tempesta, quando c'è la tempesta, Gesù dorme sulla barca, e allora tutti si preoccupano, lo svegliano. E Bonhoeffer nota che fa capolino la morte di Gesù in questo suo dormire sulla barca, e questo rapporto, questo senso di abbandono che c'è da parte dei discepoli e degli apostoli che sono in barca con lui. Comunque un libro sicuramente interessante, che aiuta a avvicinarsi sia al Vangelo di Marco e a un modo di pregare il Vangelo. Il libro è Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. Ultimo libro di oggi, La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Caroci. Questo è un libro estremamente interessante, è in realtà la riscrittura di un libro che gli dà una nuova veste molto arricchita, e che parla di un evento economico importantissimo avvenuto alla metà del 300, perché allora Firenze era la capitale economica del mondo, come se fosse la bancarotta di Wall Street adesso, e praticamente quando c'è stata la non convertibilità del dollaro è successo qualcosa di analogo, perché a un certo punto c'è un'eccessiva esposizione e anche un rapporto squilibrato fra chi prestava denaro e i politici, le potenze politiche che questo denaro richiedevano, spesso, troppo spesso, per fare la guerra. Per cui quando la guerra andava male, come va male la guerra a Enrico d'Inghilterra all'inizio della guerra dei cent'anni, i Peruzzi e Bardi, che gli hanno prestato quantità immense di denaro, falliscono. Ma Una cosa molto interessante in questo libro è che a fianco di una serie di riflessioni economiche ci sono sempre delle riflessioni di natura etica, e non solo etica ma proprio religiosa, perché c'è tutta la questione del prestito a usura, degli interessi, se si possono chiedere interessi per i prestiti, che se non si chiedono interessi praticamente non si fanno nemmeno, però il tempo è di Dio. Che cosa costituisce la possibilità di chiedere un utile per un prestito, di chiedere un interesse per un prestito? Se il tempo è di Dio, stiamo vendendo forse il tempo? E in questa occasione della bancarotta di Firenze praticamente c'è questa nascita del titolo di Stato, del debito pubblico, e anche il debito pubblico quanto è etico, e poi quanto può essere rischioso e su chi deve ricadere questo rischio. Insomma, c'è tutta una... sulla tipologia delle tasse, poi come si possono fare, quale tassa ricade su chi e quale tassa ricade su qualcun altro, quanto si può soffocare un sistema economico eccedendone nella tassazione. Insomma, tutti i temi estremamente interessanti che vengono raccontati attraverso un evento storico importantissimo. Il titolo è La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Prima avevamo parlato di Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, del Centro Ambrosiano, e prima ancora di Gerhard Gede, Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane, edito dalla Queriniana. Vi saluto io, Sergio Balsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la messa in onda di questa puntata della Biblioteca di Gerusalemme dal punto di vista tecnico.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Pastori. Incontri con i vescovi italiani, a cura di Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Gianfranco Agostino Gardin, che è il vescovo di Treviso. E gli chiedo di raccontarci la sua vita come sacerdote, come vescovo, da quando ha sentito la vocazione.
3: Sono nato non lontano da Treviso, anche se appena appena fuori diocesi, al di là del confine, ma sempre in provincia di Treviso, diocesi di Vittorio Veneto, nel pieno della guerra. E quindi sono nato in questo paese, in provincia di Treviso, perché era il paese di mia madre. Ma in realtà mia madre e mio padre abitavano a Venezia da quando si erano sposati. Io sono l'ultimo quarto di quattro fratelli, due fratelli e due sorelle. E però poi la famiglia è ritornata a Venezia, quindi sono trevigiano veneziano e sono cresciuto a Venezia. E il fatto di vivere a Venezia in una parrocchia, che tra l'altro Venezia è una delle celebri chiese dei frari, grande basilica, che è la chiesa francescana antica di Venezia, ha fatto sì che io, quando ho sentito la vocazione, poi quando lo specificherò meglio, ha fatto sì che io entrassi tra i francescani conventuali, e quindi ho preso quella strada, sì, sono francescano. E la vocazione, quando mi chiedono com'è la mia vocazione, la mia storia, io dico: ma adesso vi deluderò, perché non ho da raccontare conversioni o colpi di fulmine, né cadute da cavallo, né incontri così che mi hanno illuminato, insomma. E appartengo a quella categoria, so di non essere l'unico, forse non è più molto diffusa, che ha sempre pensato di fare il sacerdote.

0: questo lo considero un fatto anche non privo di significato della mia vita, però io se vado indietro nella mia storia, no, non so ritrovare il momento in cui ho pensato e perché non sacerdote, o in cui quando era un frate francescano della mia parrocchia mi ha chiesto, avrò avuto 10 anni, ma tu non hai mai pensato? Io ho detto, ma io sì, sempre no. Ecco, quindi in questo senso dico deludo perché non racconto chissà quali vicende. Però credo che questa sia anche una grazia, sia davvero una chiamata. Poi so bene che non basta questo, bisogna che uno sappia discernere, sappia comprendere davvero qual è la strada che il Signore gli indica, però in questo mi sono sempre sentito, direi, abbastanza sereno. Insomma, mi meraviglio adesso pensando che 60 anni fa, 61 quest'anno, 61 anni fa, io ho detto ai miei genitori che volevo entrare allora in quarta ginnasio, e loro facevano un po' fatica anche perché la provincia religiosa dei frati che avevano la parrocchia a Venezia, che hanno ancora, e avevano il ginnasio superiore a Brescia, quindi era lontano evidentemente. Poi a quei tempi erano, diciamo, un'impostazione formativa delle case di formazione religiose, come anche dei seminari, era piuttosto rigida. Sono tornato a casa dopo 2 anni per alcuni giorni, anche adesso questo sarebbe inimmaginabile. Mi chiedo qualche volta adesso come ho saputo essere così deciso nella mia volontà di seguire questa strada.
1: Quanti anni aveva Monsignor Gardini?
0: Avevo 14 anni.
1: E per 2 anni è stato via?
0: Per 2 anni senza tornare a casa, sì, sì. Ma allora erano piuttosto rigidi, insomma, c'era una separazione, no, così, dal mondo, dalla famiglia. Certo, questo oggi sarebbe molto problematico, ma tutto sommato credo che, così come i miei confratelli, non ne siamo usciti tutti come delle persone, diciamo, psichicamente tarate. Non so, la grazia forse supplisce. E dunque questa è la mia storia, sì, poi appunto ho fatto il mio percorso formativo, soprattutto a Padova, perché lì è il mio ordine, è quello che sta, la Basilica di Sant'Antonio, per intendersi anche. Poi ho continuato gli studi superiori a Roma, dove sono laureato in teologia morale, che ho poi insegnato per un certo numero di anni. La mia attività da religioso è stata l'insegnamento, poi appunto i miei confratelli a Padova hanno la realtà del Messaggero di Sant'Antonio, che era un centro un po' editoriale. Io ho lavorato lì diversi anni, insegnavo e avevo altre.
1: Però Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso, quelli erano anni particolari, c'era il concilio. Come l'ha vissuto il concilio? Lei era
0: ero giovane. Certo, è indimenticabile quell'11 ottobre del 62, l'apertura del concilio, vista in un vecchio televisore di quei tempi, vedere questa processione infinita di vescovi. In questo momento è stato per noi. E poi tutte
1: lei dov'era?
0: Allora ero a Brescia, ma poi sono stato a Padova, no? Quindi appena si è concluso il concilio io ho iniziato gli studi teologici veri e propri, e quindi risentivamo di questo clima molto, molto interessante, effervescente per molti aspetti. Io dico, per certi aspetti mi dispiace di essere nato, per così dire, troppo presto per non vedere gli sviluppi di tante cose interessanti e positive, no? Dico sempre scherzando, io ancora quando ho fatto la mia tesi di dottorato con la macchina da scrivere, con le carte carbone per fare più copie, era un'impresa, no? Adesso solo il computer, ma poi il computer è una delle mille cose, no? che certo possono complicare la vita per alcuni aspetti, ma anche rendere interessante. E però sono contento di aver conosciuto la Chiesa, ero molto giovane, ma ho molti ricordi, evidentemente, la Chiesa prima del Concilio. Quando è iniziata la riforma, ricordo molto liturgica, che è stato un po' l'aspetto più visibile, no? Dei cambiamenti, almeno all'inizio, ricordo bene il 7 marzo del 65, avevo 21 anni, quindi ero già molto... Quindi io ripeto spesso che sono contento di aver visto la Chiesa pre-conciliare con le sue caratteristiche, anche con una formazione cristiana di un certo tipo, con una presentazione dei contenuti della fede sulla quale io oggi ho diverse obiezioni, no? E poi questo momento, questa sorta di gestazione, di momento molto, che ha generato molto, che è stato il Vaticano II, il tempo successivo, magari anche con qualche delusione poi emersa, perché la mia generazione avrebbe pensato che ci sarebbe stato uno slancio così, che poi ha avuto qualche momento difficile, qualche freno, anche questa insorgenza di tradizionalismi, per carità, che sono poi delle piccole realtà, che magari fanno chiasso, ma devo dire, a me disturbano un po', sapendo, io dico quando incontro queste persone, ma voi non sapete com'era, per dire, la celebrazione della messa prima del concilio, vi racconto io com'era, no? E quindi io ho goduto immensamente, per dire, della riforma liturgica, ma poi anche di tutto il resto. Quindi considero, però, come ho detto, una grazia l'aver conosciuto il prima, il durante e il dopo, perché questo oltretutto dà una percezione più ampia, cioè uno non si fissa su un segmento, vede la bellezza di ciò che è caduto, ne riconosce anche le fatiche, le difficoltà, magari anche qualche volta le deviazioni, adesso forse esagero nel termine, però questo consente anche di avere degli sguardi più ampi, no? E più positivi.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso. Ci ha raccontato del concilio, di come lui ha vissuto il concilio. Adesso gli vorrei chiedere di parlarci della sua vita nell'ordine, visto che ha avuto anche delle responsabilità importanti.
2: Sì, dovrò rendere conto a Dio. Sì, ero relativamente giovane, avevo 44 anni, e mi hanno eletto superiore provinciale, diciamo un ministro provinciale di una provincia abbastanza consistente, allora era di 400 religiosi con molte presenze, anche missioni in giro per il mondo, e quindi ho svolto questo compito, in attesa in verità, perché non... Ho svolto questo compito per 7 anni, allora c'era il capitolo, si rinnovava dopo 3 anni, quindi, oltre i quali non si poteva più svolgere questo compito. Io però al terzo mandato poi sono stato eletto anche superiore generale dell'ordine, e quindi la responsabilità è aumentata, la sede è a Roma. Un riferimento molto forte comunque è sempre Assisi, perché Assisi è la culla, anche tra l'altro io mi sono trovato ad essere ministro generale quando ci fu il terremoto di Assisi, per cui fu una vicenda che io dicevo scherzando a quei tempi la mia macchina se la lasciavo andare da sola da Roma andavo ad Assisi, perché io sono andato tra le piccole volte a fare visita, la situazione era abbastanza molto dei morti, e però lì l'esperienza che considero per me molto arricchente è stata il fatto di perché questo è il compito anche del superiore generale, di visitare le comunità in giro per il mondo, quindi io dicevo con fratelli superiori generali, dicevamo scherzando, noi siamo generali dell'aeronautica, perché eravamo sempre in viaggio. Il fatto di conoscere chiese diverse, realtà diverse, culture diverse, è sempre molto, come dire, molto educativo, no? E aiuta a sapersi collocare in un mondo ben più ampio della ristretta realtà dove magari uno può vivere anche tutta la vita, no? E quindi aiuta a non assolutizzare il relativo, nello stesso tempo non vuol dire che questo conduca a perdere le proprie radici, però ad avere questo sguardo d'insieme, a sapersi confrontare, a saper dialogare, a saper accettare che ci sia appunto visioni, anche delle visioni ecclesiali, delle prassi ecclesiali diverse, e mettendole insieme ne viene un arricchimento, no? Un contrapposizione poi all'interno anche di un ordine religioso che ha una sua unitarietà, no? Ha dei riferimenti comuni, eccetera. È bello vedere questa capacità anche di calare lo stesso, come noi diciamo, carisma, la stessa ispirazione, in questo caso francescana, poi alla fine il Vangelo e la fede, in realtà in culture diverse, chiese antiche, chiese giovani, luoghi impegnativi dal punto di vista della missione, delle condizioni sociali, economiche, luoghi, e questo per me è stata una bella esperienza.
1: E poi Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, adesso vescovo di Treviso, ha cambiato vita completamente, un'altra volta.
2: Sì, poi io quando ho finito il mio compito di generale mi hanno chiesto dove avessi desiderato, e io ho detto ma io andrei volentieri nel convento di Treviso, perché quando ero provinciale i miei confratelli hanno un'antica chiesa francescana del 200 molto, molto amata anche dalla città, no? Bella. Amavo questo luogo e sono venuto qui, ecco. Ma sono stato molto poco, perché poi io dicevo scherzando, è finita la ricreazione, è finito, diciamo, il riposo, o lo stacco dalla responsabilità, e allora sono stato nominato vescovo e segretario della Congregazione per la Vita Consacrata, quindi lavorando nella Santa Sede, diretto, diciamo, alle dirette dipendenze del Papa, per dire così, nell'ambito della vita consacrata nel mondo. E direi che anche questa è stata una bella esperienza dal punto di vista della universalità, ancora di più rispetto a quello che avevo fatto da superiore generale, perché lì la relazione è con tutte le nozioni, e quindi ancora una volta questo mi ha dato la sensazione di essere dentro questa realtà vasta che è la Chiesa universale, no? E quindi con la possibilità di venire a contatto con tante situazioni, perché in quell'ambiente lì uno si ritrova che oggi arrivano i vescovi del Cile, domani quelli del Giappone, poi arrivano persone che vengono da tutte le parti, o superiori generali che hanno presenza in tutto il mondo, e quindi si entra inevitabilmente in una relazione con una tale varietà di persone e di situazioni e di esperienze che così apre molto la mente e anche il cuore, no? Oltre che consentire di fare delle conoscenze che sono arricchenti, che sono belle, che sono positive.
1: E su questa indicazione di questa ricchezza della Chiesa, di questa Chiesa universale, appunto, io ringrazio Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di Treviso, di questa conversazione. Grazie moltissimo.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta. Incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraverso affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Now Tourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il cammino San Vili. Buongiorno.
4: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
5: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta. Infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile, e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, farlo, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo, e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
4: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
5: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
4: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
5: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline fino alla metà dell'Ottocento era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, fucini e botteghe. Poi una volta che si supera questa parte si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica. Infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace, che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
4: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
5: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino, e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio, con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Varrendena, legata per secoli alla figura dell'Arrotino. E a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Toblino, poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, la Tridentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
4: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
5: Sì, noi avremmo pensato alla cura di Battiato.
4: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento, permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali, e quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino di San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della SET è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, che rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino? Più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che queste tre virtù, appunto spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo è proprio un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente, dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto quest'ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Buona domenica e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Saremo insieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa che andrà in onda a partire dalle 10.55 dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo. Poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ringrazio intanto il tecnico del suono al di là del vetro, Alberto Giovannetti, ma un saluto va soprattutto alle tante e ai tanti che ci seguono in una condizione di fragilità fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Oggi è la 23ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Matteo. Se ti ascolterà avrai guadagnato un tuo fratello. Il santo del giorno è il profeta Zaccaria, ma in questi giorni la Chiesa ha ricordato il 10° anniversario della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, avvenuta il 4 settembre del 2016, e ieri era proprio Santa Teresa Madre di Calcutta. A 98 anni dal suo sì a Dio, Madre Teresa di Calcutta resta una santa dei nostri giorni, la santa dei nostri giorni. La religiosa divenne celebre in tutto il mondo per aver creato una rete di case in alcune regioni più povere del pianeta, tra cui la sua casa per moribondi a Kalighat, a Calcutta. Nell'ospedale tuttora attivo si accolgono persone che non hanno altro luogo dove andare. Madre Teresa ha visto Cristo nelle sembianze dolorose dei più poveri. E intanto noi però lasciamo la linea alla Santa Messa che andrà in onda dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Santa Liberatrice di Viterbo. Il commento è di Carolina Zeccarini.
1: Cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Viterbo. Cinta da mura e incorniciata da uno scenografico loggiato che si staglia sul cielo, Vetus Urbs, così i latini chiamavano l'antica città della Tuscia, ci apre le porte del suo suggestivo centro storico. Qui, tra pietre segnate dal tempo e i vicoli del quartiere San Pellegrino, il passato torna a vivere e accompagna lo sguardo. Case, torri, archi e scale compongono un autentico scenario medievale dove ogni scorcio racconta una storia e restituisce intatto il fascino di un'epoca lontana. E tra queste antiche strade si svela Piazza San Lorenzo. Qui, come fili di un'unica trama, si intrecciano le vicende della città, quelle della chiesa e dei pontefici che, da questa loggia, si affacciavano per benedire il popolo dopo che Alessandro IV, nel 1257, per sottrarsi al clima ostile e alle sommosse, vi trasferì la sede papale. Emblematica la sala del primo conclave, il più lungo della storia, che da qui prese questo nome perché letteralmente chiuse i cardinali per più di 1000 giorni. Chiuse conclave, appunto, tra il 1268 e il 1271, fino all'elezione di Papa Gregorio X. Se il Palazzo dei Papi era la sede pontificia, la Cattedrale di San Lorenzo era senza dubbio la Basilica del Papa di ben 5 pontefici che, all'ombra del maestoso e originale campanile, in 2 ordini di bifore, celebravano solennemente i sacri riti. La facciata rinascimentale rivela le modificazioni del tempo e le ristrutturazioni del Duomo. Costruito nel XII secolo sulla collina di Viterbo, al posto di una chiesetta dedicata al diacono e martire morto sotto l'imperatore Valeriano, questo imponente edificio mantiene ancora oggi la solenne semplicità dell'originario complesso romanico. E tra queste pietre secolari si tramanda una devozione che si rinnova nel tempo, quella per Santa Rosa. A lei è dedicato il santuario dove la memoria della giovane terziaria francescana si intreccia alla fede di generazioni di viterbesi. E proprio nel nome della patrona, ogni 3 settembre la città vive una notte sospesa tra fede e meraviglia. la macchina di Santa Rosa, una gigantesca torre illuminata che attraversa le vie di Viterbo portata a spalla dai facchini. Una tradizione secolare che trasforma il buio in uno spettacolo di preghiera, luce e partecipazione, mentre la città accompagna la sua santa con un abbraccio corale. E dalla festa che percorre le strade, il nostro viaggio ci conduce al santuario della Madonna Liberatrice, accanto all'antico convento degli Agostiniani, dominato dalla maestosa cupola che si staglia sul profilo della città. Qui il suggestivo chiostro, con l'elegante colonnato e gli affreschi ispirati alla vita di Sant'Agostino, custodisce il fascino di una spiritualità che vive in città da quasi 8 secoli. A completare questo antico scrigno di fede è la Chiesa della Santissima Trinità, fondata nel XIII secolo dai padri agostiniani e consacrata da Papa Alessandro IV. Celebrazione di questa 23ª domenica del tempo ordinario, sentiremo Gesù insegnare: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va. Sono parole che indicano una via concreta per vivere la fraternità. Se qualcuno ti ferisce, non chiudere la comunicazione, non lasciare che l'offesa occupi tutta la scena, ma fai il primo passo e riapri il dialogo. È il modo per interrompere la spirale del male e non permettere all'offesa di avere l'ultima parola. Se ti ascolterà, continua Gesù, avrai guadagnato tuo fratello. Un'espressione inusuale e commovente: guadagnare un uomo, acquistare un fratello, arricchirsi di persone. Perché il vero guadagno della vita sta nelle relazioni buone, costruite e custodite con cura. Ogni persona vale per la ricchezza dei suoi legami e ogni comunità è tanto più bella quanto più autentiche sono le relazioni che la abitano. Guardate come si amano, dicevano con ammirazione dei primi cristiani. E questo è il segno più luminoso di una comunità: persone capaci di ritrovarsi, perdonarsi e ricominciare insieme.

presiede dell'Eucaristia Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo. Celebrano con lui il priore della comunità agostiniana, padre Vito Logoteto, e il parroco, padre Giuseppe Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo. Celebrano con lui il priore della comunità agostiniana, padre Vito Logoteto.

0: del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, Vergine dei Santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo, o Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Grazie.

cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. E qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria.

0: Gesù Cristo è il Signore,
1: nostra unica speranza.
0: Carissimi fratelli e sorelle, amati da Dio, nel porgere il fraterno saluto a tutti, in particolare a malati e anziani con noi spiritualmente uniti in questa Eucaristia, desidero confermare la quotidiana preghiera perché il Signore renda saldo in noi il dono del suo amore. È questa la fonte a cui attingere per affrontare con fiducia e speranza le situazioni della vita. La sua parola chiama a progredire costantemente nella fede perché si rafforzino la fedeltà e la concordia dei suoi figli. A fronte di tante esperienze in cui indifferenza, insofferenza e intolleranza pongono in ombra la qualità della persona e delle sue relazioni, è offerta una via concreta in cui fede e carità divengono segno dell'amare il prossimo come se stessi. È un comandamento impegnativo, ma essenziale. Ci è ricordato di non essere debitori di altro se non dell'amore vicendevole, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Indicazione questa che offre la giusta luce per vivere la difficoltà delle relazioni quotidiane. Infatti, la ricerca esclusiva del proprio bene spesso ha servito a molti interessi e causa di lacerazioni che offendono la dignità umana e creano discordia. L'amore vicendevole, nell'ascolto e nel dialogo, è al contrario via maestra per superare le interferenze della discordia, frutto di parole armate che producono contrasto e conflittualità. Assistiamo ad un paradosso. Si cerca di raggiungere un bene necessario e comune, ma in realtà, nel confronto per ottenerlo, spesso si utilizzano parole aggressive che producono malessere e disagio. Il dialogo disarmato, nel rispetto di ogni persona, è via di attenzione, di corresponsabilità e di reciproca cura. Disarmare le parole nel dialogo favorisce la concordia e dispone a cercare il bene per tutti. Ambrogio afferma come sia indispensabile la volontà di qualificare la vita attraverso il dialogo e la concordia, virtù necessarie per il vivere personale e comunitario. La concordia è la sorgente vitale da cui far scaturire valutazioni e scelte per la vita sociale. Un bene da tutelare come dono, oltre che da conseguire come meta. Per questo la parola di Dio impegna in una corretta vigilanza sul modo di rapportarsi, di essere sentinelle attente sullo stile egoistico del vivere per se stessi, per prendersi cura concretamente dell'altro di cui siamo responsabili. Chiede di non indurire il cuore con pretese di dominio sulle persone, ma di praticare una reciproca e rispettosa vigilanza sul modo di relazionarsi e di condividere la vita. È la correzione fraterna presentata oggi nel Vangelo. Agostino esorta: dobbiamo correggere il fratello per amore, non con il desiderio di arrecargli danno, ma con l'affettuosa intenzione di ottenere la sua correzione. Se faremo così, compiremo il precetto molto bene. La vicendevole correzione fraterna nella carità evita quell'amarezza del cuore che porta al risentimento, ad insultare e ad aggredire, come affermava Papa Francesco. correggere in modo rispettoso non è mai un'azione che, come pretesa nascosta, tende a condizionare, a delegittimare o a dominare. Correggere nella carità è un vero atto di nobiltà e di amicizia, genera conseguenze pratiche e positive. La vigilanza rispettosa e la correzione fraterna, richieste a ciascuno per la propria parte, mirano a cambiare lo stile di vita, a cercare il bene da condividere tra le fragilità di ognuno, nella certezza che Dio è amore, che per primo ci ha amato e che di questo amore abbiamo assolutamente bisogno per spezzare la rete imprigionante dell'egoismo che alimenta la discordia. È la certezza di questo amore a rendere possibile nella reciproca responsabilità la carità e il rispetto per il prossimo, il cui frutto è la concordia e la cui efficacia è messa alla prova nella preghiera che rivolgiamo al Signore. Più il bene invocato è per tutti, più la preghiera è efficace e feconda. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Papa Benedetto sottolinea il frutto della preghiera concorde. Quando preghiamo tutti insieme, non soltanto spingiamo Dio a concederci ciò che chiediamo, ma inoltre ci viene regalata la presenza di Dio stesso tra noi, che in definitiva è il dono principale che possiamo e dobbiamo chiedere. Accogliamo dunque con fiducia l'invito del Vangelo e, sostenuti dall'attenzione amorevole di Maria, Madre nostra, nell'invocare la pace del risorto nei nostri cuori e nel mondo, procediamo lieti nel suo servizio, nella dedizione a Lui, fonte di ogni bene, e così avremo pienezza di vita. Amen.

0: con fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, Pontefice Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha riuniti come famiglia radunata nel suo nome, uniti nella preghiera concorde che Egli stesso ci ha promesso di esaudire. Eleviamo al Padre le nostre invocazioni.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, posta come sentinella nel mondo, sia voce profetica che non tace davanti al male, ma corregge con misericordia e conduce alla conversione. Preghiamo. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li renda custodi attenti del gregge, capace di guidare con pazienza e di ricomporre le divisioni con il dialogo fraterno. Preghiamo. Per i governanti e per tutti coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, il Signore converta il cuore dei potenti, spenga la logica della guerra e della violenza e susciti vie di riconciliazione e di giustizia. Preghiamo. Per i malati e i carcerati, per chi è solo e per chi porta il peso della vita o si sente abbandonato, possano sentire nel calore e nella vicinanza della comunità cristiana che davvero la carità è pienezza della legge. Preghiamo. Per le nostre comunità, perché vivano il comandamento dell'amore reciproco, imparando a correggersi con carità, a perdonare e a pregare insieme, certi che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, Egli è in mezzo a noi. Preghiamo.
0: O Padre, che sempre ascolti la preghiera concorde dei tuoi figli, accogli le suppliche che con fede ti abbiamo presentato e fa di noi dei custodi attenti di ogni fratello, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un solo corpo e un solo spirito.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Liberatrice, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Santo Padre Agostino, Santa Monica, Santa Rosa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola
1: che il corpo e sangue di Cristo mi custodisco.
2: La verità, quando è accompagnata dalla carità, non ferisce, ma aiuta a ritrovare la strada. È questo il delicato equilibrio che Gesù ci insegna nel Vangelo, parlando della correzione fraterna. Non si tratta semplicemente di far notare a qualcuno il suo errore, ma di aiutarlo, con discrezione e amore, a ritrovare il bene. Gesù invita anche ad andare dal fratello e a parlargli, fra te e lui solo, a non esporlo al giudizio degli altri, ma a custodirne la dignità e cercare di guadagnarlo alla verità. San Giovanni Crisostomo ci ricorda che dobbiamo correggere con l'amore, non con l'arroganza, come un medico che cerca il rimedio per guarire la ferita. La correzione, quando nasce dall'amore, non umilia, ma ricostruisce, non allontana, ma può guadagnare un fratello. Sant'Agostino esortava: se correggi, correggi per amore. Se perdoni, perdona per amore, perché è solo dall'amore che nasce ogni autentico cammino di riconciliazione.

0: preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Santa Messa dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo, e ringraziamo per il commento la collega Carolina Zaccarini. E lasciamo la linea alla regia, tra poco torneremo in onda.

0: Live, cari amici ascoltatori, come abbiamo sentito da questo brano della Christian Music, noi crediamo, e oggi in questa domenica abbiamo ascoltato il Vangelo del giorno da Matteo. Se ti ascolterà avrai guadagnato un tuo fratello. In attesa dell'Angelus di Papa Leone da Piazza San Pietro, presento il mio ospite, Don Carlo Abate dell'Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Buongiorno Don Carlo.
1: Buongiorno a te Marco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, appunto, è importante credere, come ci ha ricordato questa canzone, è importante anche la correzione fraterna, come ci ha ricordato il Vangelo di oggi, vero Carlo?
1: Beh sì, è importante ascoltarlo, meditarlo, entrare dentro proprio il significato più profondo di questo Vangelo. La correzione fraterna è un tema che si può affrontare sotto mille prospettive, da mille punti di vista. È un tema che comunque alla fine ci impegna responsabilmente, no? Gli uni con gli altri, ad aiutarci, a sostenerci in un cammino che comunque non è mai scontato, è sempre pieno di imprevedibilità, ma soprattutto è pieno di fragilità, di debolezze, di cadute. Quindi quello che soggiace alla base di questo Vangelo è proprio l'aiuto reciproco, più che il sentirsi protagonisti di uno pseudo perfezionismo, per cui io sono bravo, sono giusto e correggo a te che sei sbagliato e che stai. Quindi non è tanto avere dei personaggi, no? Contrapposti, il giusto, lo sbagliato, il perfetto e l'imperfetto, è invece un invito a sorreggerci reciprocamente, ad aiutarci reciprocamente, sostenerci nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, anche quando magari inavvertitamente prendiamo delle cantonate, e allora ritornare insieme sulla strada.
0: E sostenerci vicendevolmente è qualcosa che ci ricorda anche la memoria liturgica di Santa Madre Teresa di Calcutta, che ricorreva ieri, sabato 5 settembre, il 4 settembre i 10 anni della sua canonizzazione. Ecco, questa santa che vedeva nelle piaghe dei più poveri, dei più disperati Cristo, come si può collegare anche al Vangelo di oggi? Era una santa che comunque correggeva, non parlava con schiettezza.
1: Noi abbiamo una idea di santi un pochino così ideale, quasi, se vogliamo dire, buonista. I santi erano tutt'altro che persone tra virgolette morbide, perché Madre Teresa le cose non è che te le mandava a dire, sapeva essere non dura ma molto diretta, determinata sotto questo punto di vista. Chi l'ha conosciuta e chi è stato accanto a lei sa perfettamente che Madre Teresa comunque, pur incarnando l'amore, pur incarnando questo principio proprio del sostegno reciproco, pur mettendo le proprie mani nelle piaghe del corpo ma anche esistenziale delle persone, dove lei ha svolto tutta quanta la sua vita, era una che comunque non è che le cose non le diceva, e come se sapeva farsi capire, ed era molto diretta. Quindi noi abbiamo questa idea di santi molto buonista, come se un santo non dovesse mai uscire fuori da quei criteri, da quei confini. Invece no,
0: certo, anche perché lei non è che idealizzava i poveri, lei incarnava quel dolore dei poveri mostrando tutto quel dramma della povertà. Comunque abbiamo le immagini da Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro assolata, fanno circa 32 gradi, migliaia già le presenze in attesa del Papa, e lasciamo un attimo la linea alla regia, torniamo subito. Bent trovate, ben trovati amici all'ascolto, a quanti ci seguono in radio e video su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate con noi e a chi anche è collegato attraverso i social. Un saluto soprattutto alle radio italiane collegate: Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio Blu, Radio Toscana Italia, MEP Radio Lazio Umbria, Radio Colbe Schio in provincia di Vicenza e Radio Condivisione Palermo. Ricordiamo che ai nostri ascoltatori di iscriversi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa e per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attività internazionale. Anche oggi infatti ascolteremo le parole del Papa nel Post-Angelus. Sappiamo che nei suoi appelli c'è il cuore della Chiesa per i destini del mondo, la Chiesa universale che guarda al destino di tutta l'umanità, una fratellanza che tiene unita l'umanità. È inquadrato la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccerà tra pochissimo il pontefice. C'è un drappo rosso che indica la finestra da cui si affaccerà Papa Leone. Per l'Angelus ascolteremo prima la catechesi sul Vangelo del giorno e dopo ci saranno gli appelli del Post-Angelus. Vediamo una piazza molto gremita, la morsa del caldo si è un po' allentata in questi giorni, quindi fedeli, pellegrini e anche tanti turisti che guardano con affetto a Papa Leone gremiscono la piazza, tante le bandiere. Don Carlo, stare in piazza ad aspettare Papa Leone è sempre, ascoltare qualsiasi pontefice è sempre un'emozione, vero?
1: Nonostante comunque anche le condizioni climatiche che sono molto forti, per cui il caldo continua a non abbassare il suo livello, però ecco, vediamo che c'è veramente una piazza molto folta dove comunque uomini, donne, anziani, bambini, quindi e questo non è solo la curiosità di vedere il Papa, ma proprio un segno di fede, un bisogno di speranza, un bisogno proprio di un qualche cosa, di un messaggio di conforto che ci sostenga tutti.
0: Una piazza gremita fin oltre l'obelisco al centro della piazza, stretta dai due bracci del colonnato, un obelisco che viene dallo stadio di Caligola che sorgeva nei pressi del Vaticano, è uno dei pochissimi obelischi di Roma che non egizi. Mi dicevano che è un obelisco che non ha appunto scritto nulla sopra perché rappresenta la nuova storia della Chiesa e quindi da lì iniziava una nuova storia da scrivere, e da 2000 anni a questa parte la Chiesa universale ha accompagnato la storia di tutti i popoli del mondo. Sentiamo salire, ecco, ascoltiamo Papa Leone che si sta per affacciare.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si racchiude alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni

0: insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria, che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vinificiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato la catechesi e gli appelli post-Angelus Papa Leone. Lasciamo la linea alla regia, tra pochi secondi torneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati e buona domenica, cari amici ascoltatori, sulle frequenze della Radio Vaticana, sul sito Vatican News e sui nostri canali social. Sono qui con il direttore dell'ufficio pastorale della salute della diocesi di Roma, Don Carlo Abate, per commentare la catechesi del Papa, per approfondire anche gli scenari toccati dal Papa nel Post-Angelus. Abbiamo sentito oggi tutto concentrato sulla Ucraina, una guerra, quella in Ucraina, dove c'è stato anche, ci sono gli sforzi della Santa Sede per alimentare la pace. Ricordiamo il recente viaggio del Monsignor Gallagher a Mosca, il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Ma iniziamo dal Vangelo del giorno, Don Carlo, la correzione fraterna, che non è qualcosa, come ricorda il Vangelo di Matteo, che non riguarda solo il rapporto tra singoli, tra persone, ma che riguarda tutta la comunità, perché Gesù chiede anche di coinvolgere altre persone. Se non ti ascolterà nessuno, dillo alla comunità. E poi questa comunità, che serve anche per mettersi d'accordo e chiedere qualcosa al Padre nei cieli, che la concederà. Ecco, quindi è un Vangelo che offre più di un insegnamento.
1: Sì, è un Vangelo. Allora, non possiamo fermarci semplicemente al termine correzione, perché se no poi ovviamente istintivamente noi pensiamo che correggere qualcuno prevede degli attori ben specifici, cioè una persona che sta sbagliando, una persona che invece ti fa capire che non sta sbagliando. Quindi c'è, cioè, come se ci fosse un giusto e un ingiusto, un perfetto e un imperfetto, una persona che ti dice la verità e quell'altro che magari... Allora, ecco, dobbiamo andare oltre questo, e questo Vangelo è un Vangelo che invece ci stimola tutti a sorreggerci, a camminare insieme, a sostenerci l'uno con l'altro nelle nostre debolezze, miserie umane, nelle nostre fragilità, nelle nostre cadute. È un Vangelo che ci spinge proprio a quel senso di comunione, che è il motore, e che la comunione è quello che dà senso alla comunità. Ecco perché poi si passa da uno stato di a tu per tu a uno stato molto più ampio, no?
0: E infatti Papa Leone, nel Vangelo di questa domenica, suggerisce a ogni comunità cristiana, cioè Gesù suggerisce due modi per esercitare l'amore vicendevole. Il primo è la correzione fraterna, e il secondo è mettersi d'accordo. Quindi è lo stadio successivo, perché non basta la correzione fraterna, ma lo stadio successivo è il mettersi d'accordo.
1: Quando due persone si vogliono veramente bene, sanno di essere due persone fragili, che reciprocamente tirano la carretta della vita, quando sei stanco tu la porto io e viceversa, quando due persone si sostengono, quindi si correggono, si aiutano, inevitabilmente poi sono di esempio, di stimolo a tutta quanto una comunità che deve, no, a un certo punto trovare in Cristo, nell'amore, il suo fondamento.
0: Il famoso evangelizzare per attrazione, vedere due fratelli che si amano attrae.
1: Esattamente, l'amore contagia. Ecco, deve essere un esempio che contagia e ci contagia l'uno con l'altro. Non a caso, proprio in queste ore, in questi tardi ore, perché è proprio recentissimo, abbiamo ricordato Madre Teresa, no? Madre Teresa era colei che comunque ha incarnato l'amore di Cristo, certamente è quella che ha messo le proprie mani nelle piaghe dell'esistenza, quindi del morente, del lebroso, del povero, dell'affamato, proprio di quello che comunque noi neanche immaginiamo sotto di che cosa lei ha trovato e che cosa lei
0: non
1: ha
0: lesinava
1: fatto.
0: Correggere anche i più poveri, ripeto, lei non idealizzava i poveri, ma dava loro dignità, proprio trattandoli come persone comuni, e quindi c'era una correzione anche verso i poveri, come hai detto tu prima dell'Angelus, non la mandava a dire Madre Teresa.
1: Nel senso che comunque voglio dire, è la modalità che a volte si usa, dobbiamo usare magari per far capire qualcosa a qualcuno, ma mai porci come superiori, come
0: sul piedistallo, certo,
1: sul piedistallo, ma sempre sul fatto che siamo, capito, sulla stessa barca. Quindi lei proprio questo abbraccio, no, allo scartato, all'ultimo, al lebbroso, al morente, a quello piagato sotto ogni punto di vista, lei in qualche modo cercava comunque di con dolcezza ma con autorevolezza.

Zaccaria, il profeta maggiormente citato nel Nuovo Testamento dopo Isaia, penultimo dei profeti minori, fu chiamato al ministero profetico lo stesso anno di Aggeo, nel 520. Il suo ministero durò probabilmente fino alla costruzione ultimata del Tempio di Gerusalemme, tema delle sue esortazioni. Mediante visioni e parabole, egli annunzia l'invito di Dio a penitenza, condizione perché si avverino le promesse. Così parla il Signore degli eserciti: convertitevi a me e io mi rivolgerò a voi.

le sue profezie riguardano il futuro del rinato Israele, futuro prossimo e futuro messianico. È giunta l'ora della benevolenza del Signore verso Israele. Il Tempio si avvia alla ricostruzione e stanno per essere riedificate Gerusalemme e le altre città di Giuda, mentre i popoli che hanno gioito per la sua distruzione saranno puniti.

Zaccaria mette in evidenza il carattere spirituale del rinato Israele, la sua santità, realizzata progressivamente al pari della ricostruzione materiale. L'azione divina in quest'opera di santificazione raggiungerà la sua pienezza col regno del Messia.

questa rinascita è frutto esclusivo dell'amore di Dio e della sua onnipotenza. Ecco, io libererò il mio popolo, li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. L'alleanza, concretizzata nella promessa messianica fatta a David, ripiglia il suo corso a Gerusalemme. Esulta con tutte le tue forze, figlia di Sion, e fondi il tuo giubilo, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, è umile e cavalca un asinello, giovane puledro di una giumenta.

La profezia si avverò alla lettera nell'entrata solenne di Gesù nella città santa. L'asinello, contrapposto al cavallo da guerra, simboleggia l'indole pacifica del re Messia. Egli annuncerà la pace alle genti. Il suo regno si estenderà dall'uno all'altro mare. Così, insieme a un amore sconfinato verso il suo popolo, Dio unisce un'apertura totale verso le genti, che purificate entreranno a far parte del regno. Quale felicità, quale bellezza! Il frumento darà vigore ai giovani e il vino dolce alle fanciulle.

questo vaticinio, chiaramente messianico, è adombrata l'Eucaristia. Appartenente alla tribù di Levi, nato a Galaad e ritornato nella vecchiaia dalla Caldea in Palestina, Zaccaria avrebbe compiuto molti prodigi, accompagnandoli con profezie di contenuto apocalittico, come la fine del mondo e il doppio giudizio divino. Morto in tarda età, sarebbe stato sepolto accanto alla tomba del profeta Ageo.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in queste nostre trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto Don Salvatore, grazie per essere con noi.
1: Bentrovato Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu sarai con noi fino a ottobre perché faremo delle puntate particolari, diciamo così, dedicate a tutti e sette i sacramenti. Sai che Don Salvatore, noi abbiamo qui una grande possibilità di ascoltare i nostri radioascoltatori tramite il WhatsApp 335 12 43 722. Nel tempo, Don Salvatore, sono arrivate delle richieste perché ci hanno detto: ma perché non ci spiegate i sacramenti, chi prima è il battesimo, chi poi il matrimonio, eccetera, e noi abbiamo pensato con te, Don Salvatore, di sistematizzare un po' tutte queste nostre chiacchierate, no? E di cominciare appunto a spiegare, a cominciare dal battesimo, tutti e sette i sacramenti. Io ti farei spiegare in 5 minuti come abbiamo pensato un po' di coordinare queste trasmissioni insieme.
1: Io intanto raccolgo con gratitudine la proposta di poter offrire ai nostri radioascoltatori la possibilità di approfondire meglio quelli che sono veramente i fondamenti della nostra dottrina cristiana, quindi la parte sacramentale. E affronteremo i sacramenti introducendoli con oggi e dando una visione d'insieme, per poi entrare in maniera sempre più profonda all'interno di tutti e sette i sacramenti, che sono, così come sappiamo e come il Catechismo ci ricorda, divisi in 3 gruppi: i sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, confermazione e eucaristia, i sacramenti della vocazione cristiana, che sono ordine sacro e matrimonio, e poi alla fine i sacramenti della guarigione, che sono la penitenza e l'unzione degli infermi. E quindi affronteremo uno ad uno, partendo dalle basi bibliche, quindi dai principi fondazionali che nella Sacra Scrittura tradizionalmente leggono la fondazione di Cristo di tutti i 7 sacramenti, per poi brevemente accennare a quella che è la dottrina e qualche risvolto pastorale liturgico.
0: Perfetto, e questo è molto interessante perché ci caleremo poi anche un po' nella vita pastorale quotidiana dei nostri radioascoltatori. Senti, cominciamo subito con il battesimo, che è il primo di questi sacramenti, toglie il peccato originale e fa diventare figli di Dio. Io potrei sintetizzarla così, ma ti lascio a te l'onere di iniziare a spiegare.
1: Sì, assolutamente. Io darei una panoramica iniziale su quello che rappresenta un sacramento all'interno della vita di un credente, perché sappiamo che i sacramenti, a differenza dei sacramentali, sono stati istituiti da Cristo e sono appunto 7, e i sacramentali invece sono quelli che sono stati istituiti dalla Chiesa e sono le benedizioni, gli esorcismi, sono segni che non danno la grazia attraverso una promessa di Cristo, ma predispongono alla grazia i sacramentali, mentre i sacramenti, dice la Chiesa nella sua dottrina, offrono al credente che riceve con le buone disposizioni il sacramento la grazia direttamente, perché legati questi ad un'azione di Cristo che ha strettamente congiunto l'azione sacramentale con il dono della grazia. Per sintetizzare, la teologia ha utilizzato una espressione latina un po' complessa, che però spieghiamo subito. Si dice che il sacramento concede la grazia ex opere operato, cioè direttamente, indipendentemente da quanto è degno colui che lo amministra e da quanto è degno anche colui che lo riceve. In qualche modo viene data questa grazia perché c'è una promessa, la promessa di Gesù. I 7 sacramenti istituiti da Cristo sono, così come li abbiamo elencati, dei segni anche visibili, sono accompagnati da segni visibili, ed è molto interessante la parola che noi utilizziamo, che è una traduzione dal latino, no? Sacramento è traduzione da sacramentum, però il sacramentum ancora a sua volta è una traduzione di un termine greco che la Chiesa ha poi tradotto con sacramentum. Qual è il termine greco? È il termine mysterion, che è un termine che già all'interno della Sacra Scrittura è presente. Il mysterion greco è ciò che viene presentato attraverso un simbolo, perché porta e consegna qualcosa di inesprimibile, di misterioso appunto, ma perché è interessante, molto interessante la radice onomatopeica che in mysterion è nascosta, la radice appunto miuo, che è una parola che in qualche modo indica il tentativo del muto di voler parlare. Quando il muto vuole parlare ma non riesce a farlo, non riesce ad esprimersi, emette un suono consonantico di una M prolungata, una M prolungata, da lì miuo, mysterion, sacramentum. Quindi il sacramento attraverso un simbolo, l'acqua, l'olio, il pane, il vino, eccetera, rende visibile una realtà invisibile, è la realtà della grazia che si affaccia all'interno della vita del credente. E detto questo, come ecco introduzione generale, arriviamo adesso al sacramento, al primo sacramento, quello che Sant'Agostino chiama la porta di tutti i sacramenti, appunto il sacramento del battesimo. La ritualità battesimale in realtà non è stata inventata con il cristianesimo, molte religioni avevano e hanno questa prassi di lavaggio, no? Anche per esempio nei musulmani e nell'ebraismo antico ci sono i riti di abluzione, di purificazione. La differenza è questa però, che Gesù ha elevato a sacramento questo rito battesimale. Anche per esempio Giovanni Battista appunto, no? Celebrava all'interno del Giordano il battesimo, e lo stesso Gesù ha ricevuto un battesimo che però non era il sacramento, perché lui non poteva ricevere il sacramento del battesimo, in quanto, come hai detto Federico, il battesimo perdona il peccato originale, tutti i peccati che ciascuno ha commesso, ma Cristo non aveva né peccato originale e né nessun peccato commesso. Quindi il battesimo di Gesù era soltanto un segno preparatorio, così come lo erano tutti i battesimi che Giovanni Battista ha amministrato nel fiume Giordano. Ma oltre al battesimo nel Giordano c'erano tante altre prassi battesimali presso gli ebrei. C'erano questi grandi battisteri che erano chiamati mikve, che erano frequentissimi. Con la scoperta degli scavi archeologici di Qumran sono venute fuori queste interessantissime vasche battesimali, dove gli Esseni, una comunità monastica del primo secolo, era solita utilizzare questo rito. La comunità di Qumran si battezzava frequentemente, però erano riti che si auto celebravano, cioè ognuno si battezzava, si immergeva, no? Perché battizzo dal greco significa immergersi, ecco, è questa la realtà dell'immersione. E Gesù ha preso questa consuetudine, questa ritualità molto diffusa al suo tempo e l'ha elevata a sacramento e l'ha comandato agli apostoli. Ci sono chiare tracce di questo comando in Matteo 28:16 e in Marco 16:14. Gesù dice: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Cristo risorto che chiede ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è interessantissimo ciò che Gesù chiede, perché andando un po' ad indagare il testo greco, Gesù non dice battezzate a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in nome di Dio, no? Che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma nel nome, e qui il greco ce lo fa comprendere bene, perché si utilizza eis e non ein, cioè in greco significa all'interno, nella persona, cioè immergete tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè battezzateli, calateli. Questo significa un qualcosa di molto interessante. Il nome nel linguaggio ebraico indica la persona, no? L'identità di una persona, e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il linguaggio del tempo, significava proprio questo: immergete tutti gli uomini nella realtà di Dio. Ed è questo questo sacramento che ci consente, ecco, di sperimentare l'amicizia, la figliolanza, ecco, si diventa, lo dicevi tu, no? Figli di Dio, si diventa figli nel Figlio, cioè in Gesù noi diventiamo anche noi figli di Dio, perché in qualche modo il Signore ci immerge in sé, ci dà la possibilità di rinascere a questa vita totalmente nuova. E poi ecco, sì, tu hai detto giustamente, così come ecco, il catechismo e la dottrina tradizionale sempre ci ricorda, che nel battesimo viene cancellato il peccato originale, e ci sarebbe anche qui, ci manca il tempo perché occorrerebbe una forse lezione per spiegare in maniera sufficiente, non pochi minuti, quello che è il peccato originale. Ma intanto come possiamo sintetizzarlo? Cos'è il peccato originale? Questa, ecco, questa ferita misteriosa con la quale ogni uomo nasce, una ferita che ci fa comprendere che c'è qualche rottura misteriosa che l'uomo ha provocato nei confronti di Dio. E questa misteriosa rottura, questa incapacità piena a comunicare con Dio, è espressa all'interno della dottrina del peccato originale, che fa riferimento molto spesso al brano di Genesi 3, quando nel peccato l'uomo, i nostri progenitori Adamo ed Eva, commettono appunto il peccato raccontato attraverso un racconto che è misto anche di letteratura, di simbologia, no? Ma in quel racconto viene fuori un messaggio molto preciso che va al di là della, del dettaglio storico, no? Che dobbiamo in qualche modo rileggere, ma c'è molto di simbolico in quel racconto. Cosa accade in quei due uomini? Perché compiono quella disobbedienza che, dalla quale poi la Chiesa comprende il peccato originale? Perché quegli uomini pensano di non potersi fidare di Dio, perché credono tutto sommato che con quel comando tentati dal serpente Dio voglia tenerli soggiogati: non mangiate del frutto, perché in qualche modo voi potrete in questo modo essere sottoposti, sottomessi a Dio e non avere la sua pari dignità. E il serpente fa comprendere con una menzogna che invece mangiando di quel frutto loro potranno essere come Dio, ma in realtà questo non accade, non diventeranno come Dio, si aprono gli occhi ma non diventano come Dio, no? Ma quello che è interessante capire è che quel peccato li pone in uno stato di sfiducia nei confronti del Signore, cioè non si fidano di Dio, non si fidano del suo amore, non credono che Lui realmente sia Padre. E cosa cambia nel battesimo? Perché in qualche modo il battesimo ci risolve, ci cancella questo peccato originale? Perché in realtà a noi che non crediamo a questa figliolanza, all'uomo che tante volte non si fida di Dio perché crede che ci sia un despota che dall'alto ti guarda in maniera accigliata e quasi forse rispettosa, all'uomo che crede in tutto questo, il battesimo mostra una cosa precisa: tu pensi che Dio non ti ama? Immergiti nell'amore di Cristo, che ti ha amato fino a dare la sua vita in croce, che ha donato tutto il suo sangue per te, e allora comprendi quanto Dio ti ama. Ecco perché il battistero è, nella simbologia cristiana, anche il luogo della morte. Anticamente i battisteri venivano sempre creati e costruiti con tre gradini ai quali che si percorrevano per entrarvi all'interno. I tre gradini rappresentavano l'ingresso di Gesù nella sua tomba e nella sua morte, perché dopo tre giorni lui risorge. E il catecumeno, che si era preparato per lungo tempo a vivere il battesimo, si spogliava degli abiti vecchi e nudo entrava nel battistero, entrando anche in questa morte, perché immergendosi sotto l'acqua in qualche modo si mimava un po' la morte. Sotto l'acqua si muore, no? non c'è possibilità di respirare, e si risorgeva uscendo da altri tre gradini ad una vita nuova, e ci si rivestiva di abiti nuovi, e questo normalmente veniva officiato sempre nella notte di Pasqua, perché era quella per antonomasia la celebrazione dalla quale rinascevano i nuovi cristiani. Nella veglia pasquale la madre di tutti tutte le celebrazioni, di tutte le veglie, la Chiesa apriva il suo grembo. Ecco perché anche il battistero era considerato il grembo della Chiesa, l'utero dal quale il credente viene fuori e rinasce a vita nuova. Ecco, era la tomba ma anche l'utero, il grembo della Chiesa. E normalmente poi quella veste bianca che veniva indossata dai nuovi battezzati, cioè i neofiti, veniva portata per tutta la settimana perché i credenti potessero guardarli come i nuovi fratelli all'interno della comunità. E quella settimana, appunto dopo Pasqua, viene ancora oggi chiamata la settimana in bianco, la settimana appunto in albis, per indicare questi nuovi credenti che entravano nella vita cristiana. Ecco, quindi il battezzato riceveva questa nuova dignità, la dignità filiale, diventava figlio di Dio nel figlio Gesù e finiva per vivere questa esperienza di riconciliazione con Dio. Quella misteriosa ferita che in qualche modo esercita una sfiducia, un'incomunicabilità, una frattura tra te e Dio, viene sanata non per i tuoi meriti, ma per i meriti di Cristo attraverso la sua morte e la resurrezione. E sai che di quel Dio ti puoi fidare, perché quel Dio ti ama fino a dare la sua vita sulla croce. Ed ecco, sintetizzando al massimo, abbiamo in qualche modo espresso questa dottrina. Ma all'interno della teologia cristiana nel corso dei secoli, il battesimo è stato da Sant'Ambrogio, da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa fino ai tempi nostri, meditato, riflettuto e portato l'attenzione di tutti i credenti, perché ciascuno, anche già battezzato, potesse in qualche modo ritornare alla radice del proprio essere credente, perché lì abbiamo ricevuto questa grande dignità. Nel giorno del nostro battesimo il Signore ha donato quella sua vita divina a ciascuno di noi, perché in realtà, così come espresso anche nel racconto di Genesi, questo desiderio di essere come Dio, di essere di più, di essere grande, no? È un desiderio che in qualche modo Dio stesso ha messo nel nostro cuore, e qualche volta l'uomo lo confonde. Allora pensa all'uomo di poter essere più grande avendo più soldi, pensa all'uomo di poter essere più grande apparendo maggiormente di più, avendo più successo, più potenza, più visibilità, più follower, no? Pensa all'uomo di poter essere più grande in questo modo. E invece Dio scende sull'uomo e gli fa comprendere che questo suo desiderio di essere di più è proprio messo da lui, perché lui vuole elevare la nostra natura umana a questa dignità superiore. Questo di essere di più, in realtà, Federico e cari radioascoltatori, è un desiderio che già prima del cristianesimo era in qualche modo rappresentato attraverso anche la mitologia greca. Tutti quelli che hanno fatto studi classici si ricorderanno del famoso mito di Prometeo, che osa carpire il fuoco divino sull'Olimpo degli dei, e Zeus, arrabbiato per tanto ardire, finisce per punirlo miseramente, no? Prometeo aveva cercato di rubare il fuoco sacro della divinità, di poter essere come Dio. E qui nel cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente: non è l'uomo che vuole e che deve raggiungere la divinità con un suo sforzo e con un suo ardire, ma è Dio che si china a donarci la sua natura umana. Dio, la sua natura divina, Dio entra nella nostra natura umana per elevarla alla sua natura divina, perché in Cristo siamo stati fatti eredi di questa natura e di questa chiamata. Ecco, quindi ciò che nel battesimo viene operato è proprio questo grande dono. L'uomo può compiere questo passaggio ulteriore, diventare figlio di Dio e sentirsi parte, inserito all'interno di questa comunione trinitaria straordinaria. Ecco perché poi il comando di Cristo è molto chiaro: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E normalmente, ecco, l'acqua, che un segno poliedrico all'interno della Sacra Scrittura, no? È un segno di vita, lo sapevano bene coloro che avevano familiarità con i territori aridi di Israele e coloro che avevano compiuto in Israele il cammino dell'Esodo, e camminando nel deserto l'acqua era segno, era possibilità di sopravvivenza, ma è anche simbolo di morte. Ci ricorderemo il diluvio universale, ci ricorderemo il Mar Rosso che si chiude sopra gli egiziani. Ecco, è simbolo poliedrico di vita, di morte, ma anche un simbolo di purificazione. Naaman il Siro, immergendosi per 7 volte nel fiume Giordano, finisce per essere guarito dalla lebbra. Quindi questa simbologia così ricca e poliedrica viene presa da Gesù, già eloquente, forte nell'Antico Testamento, e viene fatta risuonare con potenza all'interno di questa celebrazione liturgica. E ciascun credente che vuole ricevere, che ha in qualche modo incontrato Dio e vuole avvicinarsi alla fede, può chiedere il sacramento e ha il diritto di poterlo ricevere, perché c'è un comando di Cristo, no? Di donarlo. La Chiesa ha il dovere di dare a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla fede di Cristo il sacramento, no? Ed è molto interessante anche quello che sta accadendo oggi. Abbiamo chissà quante volte sentito queste notizie così incoraggianti, che anche in Occidente tanti giovani, in Francia per esempio, vivono un ritorno alla fede cristiana.
0: Sono aumentati, no? Sono aumentati completamente, diciamo, no? E questo è, appunto, come dicevi tu, un segno molto molto positivo. Senti, ci sono 9 minuti ancora, no?
1: Sì.
0: Per ragionare su questa, io avrei da farti due domande, che poi sono due domande che sono arrivate qui nel tempo. Una riguarda il fatto che, come dicevi tu, lo hai accennato, si diventa figli di Dio ma anche membri della Chiesa. Molti mi hanno chiesto nel corso di queste trasmissioni: ma cosa vuol dire che diventiamo membri della Chiesa e corpo mistico di Cristo con il battesimo? E poi l'altra domanda, so che è un po' ostica, non Salvatore, ma te la faccio lo stesso, riguarda i padrini e le madrini. Questo è un po' un aspetto spirituale, perché molte diocesi, come tu saprai, li hanno aboliti o li hanno sospesi per via del fatto che sono diventate mere figure sociali e non hanno più quei requisiti che forse avevano prima. Ti chiederei, ecco, di rispondere a queste due questioni che sono nel tempo state sollevate, non, se è possibile.
1: Molto molto volentieri rispondo alle due domande. Allora, la prima, in che senso si entra all'interno della Chiesa? Questo è molto chiaro già all'interno del Nuovo Testamento. Nel battesimo si viene incorporati non soltanto a Cristo, ma anche alla Chiesa. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ha questa teologia chiara del corpo di Cristo che si realizza attraverso l'azione battesimale. Tant'è che nella celebrazione dei battesimi anticamente si usava mettere il battistero, porre il battistero all'ingresso della Chiesa, nella parte iniziale, perché indicava anche visibilmente, con la sua posizione, l'ingresso all'interno della vita cristiana, all'interno dell'aula liturgica. E perché si entra a far parte della Chiesa? Perché si diventa figli di Dio nel figlio Gesù, e quindi fratelli tra di noi, parte di quella chiamata alla vita cristiana, alla vita santa che ciascun battezzato riceve, e quindi tutti impegnati all'interno della stessa famiglia che è la Chiesa, nella quale dovremmo sempre di più respirare questo ambiente di famiglia, di casa, sentirci realmente fratelli tra di noi battezzati e sentire realmente questa grande unione attorno al parroco, ma insieme ai sacerdoti, attorno al vescovo, che crea l'unità visibile in una chiesa particolare, e tutti attorno al Papa, che è il vicario di Cristo in terra e quindi il successore vescovo di Roma, dell'Apostolo Pietro. Quindi avere questa grande compattezza, questa grande unità, la Chiesa sente molto questa chiamata a vivere insieme, e Gesù stesso lo lo disse agli apostoli, che saranno riconosciuti i credenti da questa unità, da questo amore che circolerà tra i credenti. Ecco, quindi questo è il primo elemento, è importante sentirci parte della Chiesa, uniti, uniti a tutti gli altri battezzati, come all'interno di una grande famiglia. E, dunque, la seconda domanda che mi ponevi era, ricordami un attimo,
0: relativamente ai padrini e alle madrine, che nel tempo anche molte diocesi italiane sono stati,
1: ecco,
0: diciamo, aboliti o sospesi.
1: Questo è un altro punto interessante, e, diciamo che la Chiesa dovrebbe un po' interrogarsi, perché molti, anche alcuni vescovi, stanno facendo la scelta di tralasciare la consuetudine di far accompagnare un nuovo battezzato da un padrino, perché effettivamente ha perso il suo antico significato. Io penso che più che abolire il ministero, chiamiamolo così, no? E il servizio che un padrino o una madrina fa, bisognerebbe riportarlo alle origini, come spesso è stato fatto in questi ultimi decenni, con la riforma liturgica. Perché? Perché il padrino e la madrina avevano un significato molto preciso nei primi secoli della cristianità. Era un altro padre, un'altra madre che ti aveva generato e ti ha accompagnato alla vita di fede. Normalmente era il catechista che ti preparava e ti accompagnava nel percorso di formazione, e quel catechista poi ti presentava al vescovo. Ecco perché quel gesto, che non è soltanto una posa fotografica, perché tutto sia più bello, la mano sulla spalla, no? Del padrino che accompagna alla cresima o accompagna al battesimo, ma era un segno di accompagnamento e di presentazione. Pensa che addirittura in alcuni rituali antichi il battezzato andava verso il vescovo appoggiando il suo piede sul piede del padrino, per indicare che si faceva insieme un pezzo di strada, si faceva insieme un percorso. Quindi il padrino aveva un chiaro ruolo, quello di accompagnatore nella nostra fede. E oggi comprendiamo che è importante questo, è importante che anche il cristiano si senta in qualche modo accompagnato, individuato. Sarebbe bello fare una trasmissione solo su questo, sulla direzione spirituale, sulla paternità spirituale, su quanto è importante questo ministero da ritrovare. E allora io dico spesso, più che fare il padrino che è lo zio, oppure il nonno, oppure quello che in qualche modo mi potrà far comodo da riferimento per la vita, eccetera, oppure in maniera ancora un po' più squallida, diciamolo pure, come è accaduto spesso nel nostro meridione, pesarlo un po' sul livello del regalo, del presente che potrà essere consegnato nel giorno del sacramento. E più che scegliere il padrino, su questi elementi veramente molto puerili, sceglierlo sulla capacità di formare. E questo potrebbe essere fatto, potrebbe essere affidato, io credo, e lo dico spesso anche in classe ai futuri sacerdoti, ai miei studenti in facoltà, potrebbe essere affidato dal vescovo o dal parroco ai catechisti. Quindi potrebbe essere bello che questo ministero sia fatto proprio dai catechisti.
0: Assolutamente sì.
1: Una persona che è molto avanti nel cammino di fede.
0: Assolutamente sì, ti fermo qui, ma insomma continueremo con i sacramenti, sette sacramenti, la prossima settimana. Intanto io ringrazio Don Salvatore Giugnano. Don Salvatore, alla prossima.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
2: #PopTheology

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo e viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
3: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze.

Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire uno di noi, perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi. Sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me,
ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro e il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che
che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

ovvero che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: Amici ascoltatori, trasmettiamo l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre mio che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Parola del Signore.
2: Per il vincolo che la unisce intimamente al mistero del suo figlio, principe della pace, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, la Vergine Maria è sempre più venerata come regina della pace, specialmente in questi ultimi tempi di guerre e di conflitti. E ascoltando le notizie che ci arrivano, certamente ci sono anche degli spiragli, ma come sappiamo, la potenza distruttrice che c'è oggi rispetto a quella che c'era 50-60 anni fa è di un cambiamento veramente epocale. Cioè, con le armi che sono in dotazione oggi, l'umanità può autodistruggersi in pochissimo tempo. E quindi l'invocazione alla Regina della Pace evidentemente si fa sempre più intensa da parte di noi, popolo di Dio, popolo cristiano. E fu proprio Papa Benedetto XV, nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, ad inserire nelle litanie, come ultima litania, proprio questa: Regina della Pace, prega per noi. Quanti conflitti che aggravano le già molte crisi in atto, crisi economiche, energetiche, ambientali, migratorie, adesso anche sanitarie in molti paesi dell'Africa. Nessuno di noi ha il potere di entrare nella cabina di regia e fermare queste tragedie. E continuiamo a stupirci per l'incapacità degli esseri umani di imparare qualcosa dai drammi della storia. Continuiamo a provare un senso di rabbia e anche di impotenza per quelle che appunto Benedetto XV chiamò le inutili stragi, e si riferiva alla Prima Guerra Mondiale, che servono solo ad annientare la vita e a far crescere in maniera esponenziale le vendette, i risentimenti. Molti di noi si domandano se davvero siamo nell'epoca dell'Homo sapiens, o se piuttosto non ripombiamo continuamente nell'epoca dell'uomo demens, dell'uomo demente. E alla fine sembra che non possiamo farci nulla. Quando è incominciata questa guerra tra Russia e Ucraina, ci siamo tutti spaventati perché era una cosa nuova, e poi abbiamo visto quello che è successo nei primi giorni, nelle prime settimane. Lo posso dire, ci abbiamo fatto l'abitudine, perché adesso che ci siano 20 morti, 50 morti, 100 morti, ce ne importa. Quindi siamo dementi, perché non riusciamo a capire la gravità di queste guerre, che rischiano sempre di più di allargarsi, come stiamo vedendo, come è successo dopo quella. E allora, in quell'epoca là, ma anche adesso, molti, anche cristiani, hanno detto: ma noi cosa ci possiamo fare? Possiamo farci nulla? Ma è proprio così? Non è così. La pace non viaggia da sola. La pace ha bisogno di gambe, di braccia, e ha bisogno di voci. La pace cerca l'incontro, il dialogo, e ancora una volta Maria c'è di esempio quando va da Elisabetta, che la accoglie con la grande parola di pace: benedetta tu. La pace nasce dal desiderio di incontrarsi, dall'accoglienza dei doni, delle fatiche degli altri. Maria conduce poi l'incontro alla sorgente della pace, perché raccogliendo l'esperienza e la sapienza di Israele canta l'inno più alto, il Magnificat, all'azione potente di Dio, e ci dà una lezione di teologia della storia. Che cos'è la teologia della storia? Vuol dire una riflessione sulla storia non come una serie casuale di fatti, successo, fato, destino, ma come storia alla luce della rivelazione, alla luce del progetto di Dio. E allora la storia cambia, diventa qualcosa di estremamente profonda, e Maria canta la misericordia di Dio di generazione in generazione per quelli che lo temono, e aggiunge che Dio si ricorda della sua misericordia, il Signore cioè non si lega al dito le offese, non coltiva come noi odio e risentimento per il male ricevuto, ma si lega al dito la sorte di quelli che lo temono, degli umili del suo popolo, di coloro che vogliono costruire e non distruggere. Gesù lo ha proclamato nella settima beatitudine: beati i costruttori di pace. È una beatitudine che nasce proprio da questo, dal lasciare che sia Lui a dirci e a darci la pace vera. La storia umana non è nelle mani dei superbi che si costruiscono i loro troni sulla pelle degli umili, dei poveri, dei semplici. Sul momento certo hanno la meglio. Io do questa spiegazione: il loro trono è molto alto, sembra sicuro e intoccabile. Oggi potremmo utilizzare altri parametri. Pensiamo a questi potenti che vivono in dei bunker super protetti da infinite schiere di uomini e di donne che li devono difendere il loro potere. Sul momento, dicevo, hanno la meglio perché il trono è alto, sembra sicuro, li pone al riparo dai disastri che loro stessi hanno causato, ma poi i troni inevitabilmente crollano, i muri dell'odio vengono smantellati, le grandi statue, come abbiamo visto nel passato recente, sono prese a martellate. E il giudizio della storia travolge i superbi, perché il Signore saprà poi fare giustizia con i suoi criteri inaccessibili anche oltre la storia. Quella giovane donna, quella ragazza che nella visita alla parente ha cantato un inno così alto, ci ha regalato il segreto della pace: affidarci attivamente a chi ha in mano la storia, e la storia non l'abbiamo in mano noi, in mano Lui. Pace a voi, e il saluto del Signore risorto. E nel testo che abbiamo ascoltato nel Vangelo dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo io la do a voi. Come la dà il mondo la pace? Pensiamo come si concludono le guerre: o con la sconfitta di una delle due parti, o con dei trattati di pace. Cronaca di questi giorni. Non ci siamo ancora arrivati, ma noi ci auguriamo che si arrivi a questo, che si arrivi cioè a dei trattati di pace. Però
1: la storia è una infinita serie di tentativi di pace, di trattati di pace, smentiti dalle guerre successive. E questa non è la pace di Cristo, è la pace che dà il mondo. La pace di Cristo è completamente diversa, perché è un dono di Dio, non è una conquista solitaria dell'uomo. È diversa perché va alla radice, là dove l'uomo decide la scelta della menzogna o della verità, perché la guerra nasce dalla menzogna, nasce dall'accaparramento, nasce dall'egoismo. Una volta mi trovavo con un gruppo di laici, persone semplici, e mi trovavo a trattare proprio questo tema della pace, spiegando appunto quella che era la pace che Gesù ci donava attraverso appunto il suo sacrificio sulla croce. Quella era la pace che lui ci donava. E ad un certo punto una persona di una certa età, una persona semplice ma con una intuizione di fede straordinaria, mi dice: ah padre, ma sa da dove sono nate tutte le guerre, dove sono nati tutti questi conflitti? Io lo guardavo perché la domanda mi sembrava difficile come risposta. E lui si è alzato e attorno a sé ha fatto un circolo e ha detto: quando l'uomo ha preso un territorio, lo ha circondato e ha detto mio. Da dove nascono le guerre? Lo stiamo vedendo adesso. Sono giocate sull'economia, sul possesso. E quindi ogni volta che si giocano sul possesso non finiscono più. Vi dicevo che ho fatto un corso di esercizi con dei sacerdoti e tra questi sacerdoti c'erano diversi africani, evidentemente di paesi diversi. Ecco, due di questi sacerdoti mi hanno raccontato cose che poi si possono trovare in internet oppure nei giornali. Mi hanno raccontato che sostanzialmente la ricchezza di questi paesi nasce da traffici illegali che si portano via da un paese all'altro, e quindi tutte queste guerre di cui non si parla ma che sono piuttosto serie e consistenti per la loro gravità, nascono esclusivamente dall'accaparramento dei beni di questa terra. E questo è un punto sul quale vale la pena riflettere. E noi ci affidiamo non alla pace del mondo, ma ci affidiamo alla pace di Cristo, ci affidiamo nella preghiera, ma la preghiera insieme ad un'azione costruttiva, a un'azione umile, quotidiana, cercare il più possibile l'incontro, non lo scontro, metterci in cammino, non rassegnarci, non dire non ci possiamo fare niente, lasciare che Dio rovesci i troni del nostro orgoglio, coltivare l'ascolto, come vi dicevo in queste sere, la cura reciproca. Questo è il nostro contributo alla pace e non dite che non lo possiamo dare. Partiamo dalle famiglie, partiamo dalle situazioni che stiamo vedendo, tragiche a volte, come quelle che sono successe in questi giorni di cui ho già parlato. E giustamente un osservatore diceva: tutte queste cose che stanno succedendo a livello di femminicidi, di tutte queste realtà negative, nascono da una visione maschile, in questo caso, del possesso. Questa cosa dell'amore cancelliamola, non esiste. Esiste il possesso. E quando esiste il possesso si arriva a questi livelli. quando l'altro non è un altro che io ho accanto a me come diverso da me e che io devo amare, ma quando l'altro o l'altra è possesso, allora si arriva a queste situazioni. Da soli non ci riusciamo, perché nel nostro intimo covano continuamente dei conflitti. Noi vogliamo guarire da questi conflitti e anche per questo continuiamo a ripetere senza stancarci: Regina della Pace, prega per noi.
0: Abbiamo trasmesso l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto è orgoglioso di presentare al proprio pubblico radiofonico il nuovo ciclo denominato Tesori Nascosti. Viaggio all'interno delle nostre chiese diocesane alla scoperta per l'appunto dei tesori nascosti. Non parliamo di arte, ma parliamo degli organi. Programma redatto in collaborazione con i musicisti per l'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, e non solo, e con la premiata ditta organaria Zanini Codroipo.

0: cari amici radioascoltatori, come avete potuto sentire dal titolo, Radio Voce nel Deserto propone un nuovo grandioso ciclo. Un ciclo che vedrà protagonista Sua Maestà l'organo. Ecco, l'organo però visto sotto un altro aspetto, perché parleremo proprio di questo strumento, però contenuto all'interno delle nostre chiese. Un viaggio quindi all'interno delle chiese diocesane, avremo l'opportunità di conoscere le nostre chiese e soprattutto il cuore pulsante che dal punto di vista, se possiamo così dire, della religiosità e della fede è l'Eucaristia, ma dal punto di vista musicale il cuore all'interno della chiesa è l'organo. Non sarò solo in questo viaggio, perché i grandi cicli meritano grandi conduttori, grandi interpreti e persone che sappiano essere all'altezza anche di condursi per mano a scoprire tutto ciò. Avremo ospiti gli organisti dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo e non solo, però per aprire in maniera degna questo ciclo oggi parleremo proprio dell'organo, come è costruito, come è fatto, la sua nomenclatura. E avremo proprio ospite un organaro che tra poco presenteremo. Dunque, fatemi iniziare però questo preambolo con delle parole che mi sembrano molto indicate per aprire la nostra trasmissione. L'organo, da sempre e con buona ragione, viene qualificato come il re degli strumenti musicali, perché riprende tutti i suoni della creazione e, come poco fa è stato detto, dà risonanza alla pienezza di sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, dalla lode fino al lamento. La grande varietà di timbri dell'organo, dal piano fino al fortissimo travolgente, ne fa uno strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado di dare risonanza a tutti gli ambiti dell'esistenza umana. Le molteplici possibilità dell'organo ci ricordano in qualche modo l'immensità e la magnificenza di Dio. Ecco, queste sono parole proprio pronunciate da Papa Benedetto XVI, grande esperto e conoscitore della musica classica, proprio per parlare dell'organo. Allora, come vi dicevo, quest'oggi non sarò solo in questa puntata di preambolo. Sono veramente molto lieto, e per noi della nostra associazione è un onore ospitare il cavalier Francesco Zanin della premiata ditta organaria Zanin di Codrobio, che se non vado errato ce ne sono tre in Italia. Comunque cediamo subito la parola al nostro ospite, che ci spiegherà in maniera subito esaustiva che differenza c'è tra un organaro e un organista.
1: Eccoci, buona giornata a tutti, saluto a lei, saluto tutti gli ascoltatori e veniamo subito al quesito che mi è stato posto. L'organista è la persona che suona l'organo, l'organaro è la persona che lo costruisce, un po' come campanaro, un po' come notaro, si potrebbe anche dire organaio, però è in uso il termine organaro,
2: che è un che dispregiativo anche sempre
1: sì, potrebbe essere anche, però insomma associato a campanaro. Ecco, è una professione diciamo antichissima, lo strumento era già conosciuto ai greci, diciamo che l'inventore ufficiale sarebbe Ctesibio, che era un architetto greco che era specializzato in macchine complicatissime che funzionavano anche col vapore e anche gli organi. Poi lo strumento venne ripreso nella sua costruzione da Vitruvio, che lo descrive, ed era un organo idraulico, cioè sfruttava le correnti d'acqua per fare funzionare. Come dicevamo prima, all'inizio la Chiesa non lo adottò subito, anche perché era fresco ricordo della martirizzazione di cristiani che avveniva nelle arene al suono appunto di questi organi.
0: Ecco, quindi un po' l'organo all'inizio non è stato proprio lo strumento principe della Chiesa, ma è stato strumento quasi tra virgolette di battaglia, insomma, da quello che possiamo capire, uno strumento che ha portato i cristiani ad essere martirizzati.
1: Esattamente, esattamente, però la Chiesa ha spesso riutilizzato le cose precedenti. Un particolare che adesso mi sovviene in questo discorso è il tempio di Diocleziano a Spalato, che era in origine la tomba uno dei più grandi diciamo persecutori dei cristiani, che però adesso è la cattedrale cattolica dei cristiani di quella città.
0: Cavalier Zanin, allora, lei è cresciuto nell'ambiente organistico,
2: La vostra è più una professione o una missione? Perché io vorrei far partecipi i nostri radioascoltatori, e qui anche forniamo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è vocenelldeserto@libro.it, per commenti e non solo, anche domande e curiosità. Ecco, cosa l'ha portata a seguire le orme paterne e suo padre, le orme di suo padre? Da quanto è attiva la vostra azienda, la vostra attività? Ci spieghi un po', perché noi abbiamo sempre ascoltato il suono proveniente dall'organo, ma a monte cosa c'è dietro?
1: Sì, penso che sia effettivamente una passione più la base che muove tutto quanto, e la passione mosse appunto il mio primo avo costruttore di organi, che era nato a Cammina Tagliamento ed era all'epoca, lui era nato nel 1797 ed era un abile fonditore di metalli, era un armaiolo, costruiva candelabri per le chiese, ce n'è ancora nella chiesa di Rivolto per esempio, e il quale fu coinvolto in questa avventura della costruzione degli organi perché a Cammina Tagliamento acquistarono nel 1823 un organo di seconda mano che veniva dalla chiesa di Spilimbergo. A montare l'organo di Spilimbergo e trasferirlo a Cammina vennero chiamati due organari veneziani, che però chiesero l'aiuto di qualcuno del posto che avesse degli attrezzi, che gli desse una mano, e il parroco propose il nome del mio avo Valentino Zanin, e il quale si rivelò subito un brevetto costruttore ed entrò subito in simpatia con questi organari veneziani, che gli lasciarono per ringraziamento le misure delle canne del 700 appartenute al famoso Pietro Nacchini, che è il costruttore dell'organo, per esempio, del Duomo di San Marco qui a Pordenone, ed è considerato l'iniziatore della scuola veneziana, come poi avremo modo di approfondire. Il mio avo, appunto, per passione, si innamorò dello strumento e un anno dopo lo ampliò e gli aggiunse la pedaliera, che non aveva, perché probabilmente era proprio uno strumento di tipo rinascimentale, quindi del 500, epoca in cui la pedaliera non era ancora utilizzata negli organi, si suonava solo con le mani, non con i piedi, come avremo modo di vedere dopo. Lui aggiunse questa pedaliera e poi pian pianino fece delle riparazioni negli strumenti dei paesi limitrofi, venne aiutato in questa avventura da qualche religioso musicofilo locale, e nel 1827 costruì il suo primo strumento a Ciconico, vicino a Martignacco. A distanza di anni ci capita adesso di restaurare questi strumenti, e molte volte vengono scambiati non per strumenti Zanin, ma per strumenti Nacchini, proprio l'organaro più importante della scuola veneziana. Valentino Zanin costruì circa 50 organi e fece anche delle grandi trasformazioni. La passione da Valentino passò anche al figlio Giuseppe, che anche lui aiutava il padre, e tante volte lasciavano testimonianza in qualche scritta che ancora troviamo dentro gli organi. In questo organo, in quel tale anno, lavorò Giuseppe con papà Valentino, aggiustò l'organo, accordò, eccetera. Quindi per noi è anche una bella soddisfazione trovare. Il figlio di Giuseppe si chiamava Beniamino, anche lui fece l'organaro e si adeguò alle mutate, diciamo, tendenze musicali e artistiche, e propose primo, si dice primo in Italia, l'organo con la cassa espressiva. Cosa vuol dire la cassa espressiva? Che un gruppo di canne o dei suoni potevano essere chiusi in una cassa che poteva essere aperta o chiusa a volontà dell'organista per creare l'effetto del piano e del forte. Piano e il forte che nell'organo non si può realizzare come nel pianoforte, e quindi era una novità che Beniamino introdusse nelle nostre terre ed ebbe molto successo. Beniamino costruì diversi organi nelle nostre zone e moltissimi anche a Venezia e in tutto il Triveneto. A Beniamino successero i suoi due figli, Francesco, mio nonno, e Giuseppe, i nomi non sono casuali. Anche loro innovarono, diciamo, la tecnica dell'organo, perché a quell'epoca, parliamo dei primi del Novecento, si introdusse la trasmissione pneumatica, cioè l'utilizzo di una fonte di energia nuova per allora. Gli sforzi meccanici non venivano più effettuati manualmente o meccanicamente, ma attraverso l'uso dell'aria compressa, e quindi c'era sempre il mantice nell'organo, come spiegheremo più tardi, che però l'aria compressa veniva utilizzata per fare dei movimenti a delle valvole che poi lasciavano passare l'aria alle canne. In questo sistema potevano costruire degli organi molto grandi, molto più grandi che non col sistema meccanico, come poi appunto spiegheremo.
2: Ecco, professor Zanin, ha utilizzato dei termini, anche una terminologia tecnica, perché giustamente i nostri ascoltatori, soprattutto magari non avvezzi, apprezzano il suono dell'organo, ma come funziona l'organo, come viene fatto? Perché con lei possiamo proprio parlare di come viene costruito un organo, cioè partendo dalla base, dai materiali, come viene generato il suono, perché pianoforte c'è un martelletto che percuote una corda, quindi c'è un suono percosso, il violino vediamo suonare l'arco sulle corde, quindi poi lo spostamento delle dita genera le note anche dei violinisti, gli strumenti ad aria hanno le ance, hanno le canne. Ecco, l'organo come funziona? Cioè quando si schiaccia un tasto e si sente questa splendida sonorità, come viene generato? Come funziona, ecco, il tutto?
1: Certo, facciamo di nuovo un passo indietro. Hanno rinvenuto una trentina d'anni fa dei resti di un organo romano, di epoca romana, ad Aquincum, nell'attuale in Ungheria, ed era un organo con delle canne di bronzo, era un organo che i romani portavano appresso, quindi era fatto con materiali molto resistenti perché non si rovinasse durante i trasporti. Questo organo ha una trentina di canne in bronzo. Ma come sono fatte queste canne? Hanno lo stesso principio di funzionamento del flauto diritto, cioè è un tubo praticamente in cui viene ricavato all'interno un diaframma che si chiama anima. Vedrete che tutti i nomi delle canne hanno attinenza col corpo umano. L'aria arriva dalla base della canna, che si chiama piede, arriva all'anima e lì viene direzionata per formare una lamina sottilissima, cioè passa attraverso una feritoia molto sottile, un millimetro e mezzo di larghezza, e viene incanalata contro il labbro superiore, quindi piede, anima, labbro superiore, e è uno spigolo praticamente, e succede un po' come quando il vento soffia tra le rocce e fischia. Battendo su questo spigolo muove la colonna d'aria a pressione naturale atmosferica che sta dentro il tubo. Questa aria in pressione esce nella parte superiore della canna, ma poi, esaurita la spinta, rientra all'interno di questo tubo. Riceve di nuovo una spinta dall'anima, dove c'è questa lamina areiforme, e di nuovo esce. Quindi si crea un movimento oscillatorio della colonna d'aria che sta all'interno del tubo. L'oscillazione avrà una frequenza che sarà proporzionale alla lunghezza del tubo. Più il tubo è lungo, più il suono è grave. Più il tubo è corto, più il suono è acuto.
2: E poi mi diceva anche che un po' i suoni d'organo, l'organo ha dovuto adattarsi anche alle esigenze della mutata col passare degli anni, col passare del tempo, dei secoli, anche sono cambiate le concezioni musicali, quindi l'organo ha dovuto ampliarsi anche la gamma dei colori, dei suoni, per rappresentare un po' tutta l'orchestra, quindi c'è anche una genesi dell'organo, Cavalier Zanin.
1: Certamente, all'inizio l'organo non voleva imitare nessuno strumento d'orchestra, voleva imitare la voce umana, perché nel Medioevo, nel Rinascimento, il suono ideale era quello della voce umana. Proprio per questo anche i nomi dei registri, poi dovremmo entrare anche nel campo del funzionamento proprio dello strumento, ma ci sono vari registri e prendevano il nome proprio in base alle tessiture della voce umana. Il registro più importante, che noi chiamiamo principale, si chiamava tenori, poi c'erano i contrabbassi, poi c'erano i soprani. Non c'era ancora questa imitazione degli strumenti orchestrali. Il primo strumento comunque poi che venne ad essere imitato era il flauto, quindi si fece per primo il flauto. E poi la vera e propria voce umana è un effetto particolare che imita l'oscillazione della voce umana. Voi sapete che un cantante non può avere la voce perfettamente stabile nel tempo, ha delle fluttuazioni. Ecco, con le canne d'organo c'è un sistema per imitare anche questa fluttuazione del suono, sempre per avvicinarsi il più possibile alla voce umana. Poi man mano nel tempo sono cambiati anche gli utilizzi dello strumento e l'organo invece ha voluto imitare i suoni dell'orchestra, avvicinarsi il più possibile alla voce umana. Poi man mano nel tempo sono cambiati anche gli utilizzi dello strumento e l'organo invece ha voluto

0: mare che ha una elevazione come ai tempi nostri, era proprio una cosa bandistica, fino ad arrivare al punto che il Papa Pio X, ecco, impostò la riforma ceciliana, cioè un maggior rigore nelle celebrazioni liturgiche, e bandì questi strumenti orchestrali, quali campanelli, come dicevo prima, tamburi, eccetera, per ritornare al suono puro dell'organo, al suono primigeno, come dicevo prima, a quello della voce umana.
1: Ecco, Cavalier Zanin, allora abbiamo fatto un po' un preambolo, adesso giustamente ascoltiamo un po' il suono di una sua creatura, no? Vogliamo far partecipare i nostri radioascoltatori del suono dell'organo, perché non è un organo, non è fine a se stesso, perché ogni organo ha una sua anima, ha un suo corpo, un suo suono. Ecco, io direi di fare un breve stacco musicale con la celeberrima toccata fuga di Bach in re minore, Bach Werke Verzagnis 565, eseguita dall'organista Vladimir Matesic presso un suo organo, organo Zanin della chiesa di Lignano Sabbio d'Oro. Cavaliere, che è stato costruito quando questo organo?
0: È stato costruito 4 anni fa, è stato uno strumento di una chiesa moderna, e quindi anche lo strumento ha una veste architettonica, perché anche di quello poi dovremmo parlare. Lo strumento ha anche una valenza proprio artistica, architettonica, moderna. È uno strumento a trasmissione meccanica, per cui dai tasti o dai pedali si arriva a gestire il suono delle canne per via meccanica, che è quella che consente la miglior iridescenza sonora, perché si può avere il massimo controllo dell'apertura dell'aria e quindi ricreare appunto la pronuncia del suono. Ha un 28 registri, circa 1500 canne.
1: Ecco, buon ascolto.

0: Ecco, questo era il primo brano in programma per quest'oggi, cari amici radioascoltatori, la celeberrima toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach, Bach Werke für Zagnis 565, come un piccolo intermezzo per far riposare anche il nostro ospite, il cavalier Francesco Zanin, della ditta organaria Zanin di Codroipo, ormai da 6 generazioni con la sua 7ª col figlio, di costruttori d'organi. Proprio come vi dicevo, cari radioascoltatori, all'inizio di trasmissione, questo è un nuovo ciclo che Radio Voce nel Deserto vuole offrirvi, tesori nascosti, ovvero proprio andare a scoprire gli organi all'interno delle nostre chiese diocesane. E proprio per aprire al meglio il nostro ciclo siamo onorati di avere come ospite in studio il cavalier Zanin, un costruttore d'organi. All'inizio abbiamo potuto capire anche la differenza quindi tra organaro e organista. L'organista suona, l'organaro costruisce. Fino ad abbiamo anche captato tutta la passione che c'è in questa sua attività, che più che un'attività è quasi un laboratorio artigianale, perché la costruzione di un organo non ha tempi. La costruzione di un organo porta via tantissimo spazio, tantissimo tempo. Per costruire un organo ci parlavamo anche dietro le quinte, a volte ci impiega anche un anno e mezzo, perciò adesso non voglio togliere il lavoro, il pane al nostro ospite. Ecco, cavaliere, parlavamo di registri, abbiamo parlato di materiali, giustamente torniamo un attimo indietro, i materiali che costituiscono l'organo, perché anche le canne, pensiamo a vedere sempre queste forme di canne cilindriche in metallo, ma non sono solo in metallo. Allora ci spieghi lei un attimo, ci faccia conoscere i segreti.
1: Certamente, nell'accezione comune si pensa che l'organo sia costituito dalle sole canne che si vedono, da quelle di facciata, che saranno una quindicina, una ventina. In realtà all'interno ci sono centinaia, centinaia, a volte migliaia di canne. Canne che sono fatte di diversi materiali, ma vorrei sottolineare appunto il fatto della artigianalità dell'opera. È un lavoro prettamente artigianale, un lavoro che comprende molte discipline, perché si va dal disegno, quindi dalla progettazione, dall'architettura, dalla falegnameria, dall'ebanisteria, dalla decorazione, alla metallurgia, alla meccanica, adesso ormai anche all'elettronica, all'informatica, alla fisica e la musica, non per ultima. Tutte queste attività sono fatte appunto dagli artigiani costruttori di organi. La nostra azienda ha una quindicina di persone che sono, ognuno ha la sua specializzazione, appunto chi è il falegname, chi è il fabbro, il disegnatore, eccetera. E tutte devono coordinarsi per poter realizzare uno strumento, appunto, che è un unicum. Non ci sono degli strumenti fatti in serie, ogni organo viene pensato e realizzato per quella determinata chiesa. Una volta fatto il progetto non verrà mai più riutilizzato. I materiali che vengono utilizzati sono, almeno la filosofia nostra, i materiali più semplici che ci siano, quelli che sono sempre stati usati, e quindi il legno di abete per le canne, il legno di noce per certe parti in cui bisogna fare degli scavi, oppure il legno di bosso per ricoprire i tasti che si possono consumare con l'uso, venivano ricoperti di un legno durissimo che è il legno della siepe. E con questo legno si ricoprono i tasti che sono bianchi e sono gialli anziché bianchi come pianoforte, mentre i diesis sono ricoperti in legno di ebano. La nostra filosofia è di usare appunto materiali tradizionali. Le canne di metallo sono fatte in una lega di piombo e stagno. Normalmente quelle di facciata che si vedono sono una lega a ricchissimo tenore di stagno, il 98% di stagno e il 2% di piombo. Invece quelle all'interno, al contrario, hanno una grande percentuale di piombo e molto poco stagno. Sono fatte di questo materiale, quindi lega di piombo e stagno, perché possano essere manipolate per dare il suono giusto, perché bisogna tagliarle in lunghezza per avere l'esatta frequenza, e se si sbaglia tagliando un po' di più si rimedia piegando la sommità o verso l'interno o verso l'esterno. Una specie di imbuto usato da una parte o dall'altra viene svasato verso l'interno o verso l'interno, e così la frequenza può essere veramente dosata al centesimo di hertz. Questo per le canne in metallo. Quindi si potrebbero fare le canne anche di acciaio inossidabile, faccio per dire, ma non si potrebbe più intervenire sul suono. Quindi è per questo che devono anche ora essere fatte con questi materiali.
0: Ecco, voi vi occupate anche di restauro, quindi non solo di costruzione. Restaurare un organo o costruirlo, ecco, che differenza c'è?
1: C'è una grande differenza. Naturalmente l'organaro, essendo mosso da passione, come abbiamo detto prima, cerca di trarre insegnamenti anche dagli organi antichi che gli capita di restaurare, nella speranza di utilizzare queste esperienze negli strumenti nuovi che avrà, speriamo, occasione di fare. Ma l'approccio mentale comunque è diverso, perché mentre la costruzione è una produzione, il restauro è un mantenimento di quello che c'è, è proprio un'ottica diversa, è l'ottica di non cambiare possibilmente niente. Prima del restauro è importantissimo fare un'altra operazione, e cioè un'indagine storica su come ci è giunto lo strumento, su chi l'ha costruito, su quali eventuali modifiche sono state fatte. Ci capita a volte di mettere mano su degli strumenti molto complessi che ci arrivano depauperati da certe parti e non si capisce bene come ricostruirle, bisogna fare delle ricerche. Mi è capitato ultimamente di restaurare uno strumento molto importante al Collegio Nazionale di Spagna a Bologna. Esiste uno strumento appunto spagnolo del 1688 e sarebbe uno dei più antichi degli strumenti spagnoli con le trombe orizzontali, il secondo al mondo, dicono. Ecco, lì mancavano delle parti importanti che erano state sostituite da altre, quindi avevano nascosto anche le tracce delle parti originali. Quindi abbiamo perso moltissimo tempo, non per il restauro manuale del manufatto, ma per capire che cosa dovevamo fare.
0: E se non ci sono le fonti storiche che vi aiutano in questo? Perché da quello che possiamo capire, tante volte nel restauro non c'è la manualità, ma più che altro è il tempo si perde per la ricerca di fonti storiche inerenti ad aiutarvi a compiere il restauro, cioè, certo, per capire la finalità dell'organo e poi anche per capire la sonorità dello stesso, cioè che tipo di suono emetteva.
1: Eh sì, bisogna fare una ricerca proprio sull'area geografica, sul costruttore, su che tipo di strumenti simili, se ci sono, realizzava, e quindi anche questo implica molto molto tempo. Certamente a volte bisogna trovare delle soluzioni, perché in ogni caso, perché non è come un quadro cui si può lasciare la lacuna a testimonianza delle vicissitudini, l'organo deve suonare, altrimenti in quel tasto, con quel registro, non avremo la nota. Per cui anche lì è un approccio un po' diverso rispetto al restauro, non so, dell'arte pittorica o delle statue.
0: Ecco, terminiamo, professore, anche per dare un'infrenatura ai nostri radioascoltatori, di parlare anche della costruzione dell'organo e della nomenclatura dello stesso. Mi ha parlato della tastiera, l'introduzione poi dei pedali, ha detto che dentro c'è un mantice che spinge l'aria, quindi praticamente qui da dove viene dato l'impulso, dal tasto che dà l'impulso all'aria per arrivare ad emettere il suono.
1: Certamente. Allora, partiamo dal mantice. Il mantice possiamo considerarlo il polmone dello strumento musicale organo. Serve a produrre l'aria in pressione, l'aria. Immaginate il mantice del fabbro a soffietto, quindi c'è una valvola in cui l'aria viene aspirata, una valvola di non ritorno. Quando si preme sul mantice si fa una pressione, questa pressione si trasmette all'aria e arriva di corsa alle canne. Allora, c'è il mantice, c'è la tastiera o la pedaliera e poi ci sono le canne. Tra la tastiera e le canne c'è una tavola, un grosso tavolone di legno di noce con tanti fori. Su questi fori appoggiano le canne. Nella parte inferiore del tavolone, di questo tavolato, immaginate la tavola proprio, allora al di sopra ci sono le canne con i fori, al di sotto ci sono dei canali scavati per lungo, per tutta la lunghezza, diciamo, di questa tavola, e sono chiuse da delle valvole di legno impellate con della pelle. Quindi la pelle si usa, ecco, tornando ai materiali, anche la pelle si usa, non certamente la gomma piuma o cose del genere, che serve a mantenere l'aria chiusa in pressione. Alla pressione del tasto si apre la valvola che permette all'aria di riempire questo canale, che a sua volta passa nel foro che arriva alla canna. Quindi, ripetendo i nomi, mantice, tastiera, somiere, canne.
0: Allora, cavaliere Zanin, noi abbiamo sentito parlare tantissimo di organi liturgici. Ecco, cos'è che ha portato a far sì che l'organo diventasse uno strumento liturgico da uno strumento profano qual era?
1: Lì è un po' mistero, ma la Chiesa ha fatto, appunto, dopo un certo momento di riflessione, ha fatto suo lo strumento, l'organo tubulatum, appunto, si dice, perché probabilmente era uno dei pochi strumenti in cui il suono si mantiene costante costante nel tempo, non decade come il pianoforte o come il clavicembalo o come la chitarra o come la campana. E questo mantenimento del suono, questa fissità, induce delle vibrazioni all'interno del corpo umano, nelle cavità toracica, che vibrano nel tempo insieme con le vibrazioni del suono delle canne. È un po' come quando uno si mette a guardare il cielo stellato e prima vede una stella e dopo un po' ne vede un'altra e poi un'altra ancora, poi 10, poi 100, poi 1000, poi tutto l'intero universo. Ecco, così la frequenza delle canne d'organo ha questa proprietà di far sentire i suoni armonici. Ogni suono è costituito da un suono fondamentale, ma poi da una serie infinita di suoni armonici, che anche lì poi sarebbe un bellissimo argomento da trattare, che questi suoni armonici sono in rapporti geometrici semplici rispetto, ed è un mistero della natura, rispetto al suono fondamentale. In effetti un suono di un'ottava superiore, se io suono una corda per esempio e voglio sentire il suono all'ottava superiore, la corda dovrà avere esattamente la lunghezza metà di quella del suono fondamentale. Se voglio sentire una quinta, dovrà avere una corda di una lunghezza pari ai due terzi di quella del fondamentale. Se voglio sentire una terza, avrà una lunghezza pari ai quattro quinti. Questo era una scoperta che fece ancora Pitagora dei rapporti semplici con i numeri e le frequenze.
0: Matematica e musica vanno di pari passo, insomma. Allora, andiamo al secondo brano che ci ha portato, vogliamo farvi ascoltare, del maestro Marco Bossi. Ascolteremo proprio un brano mariano, l'Ave Maria tratta dai cinque pezzi opera 104, con all'organo della chiesa San Vadrato di San Zenone. Ecco, quindi un organo sempre vostro anche, sì, questo, sì, di Aviano. Ecco, all'organo il maestro Andrea Macinanti.

0: Ecco, questa era l'Ave Maria del maestro Marco Enrico Bossi, eseguito all'organo Zanin della chiesa di San Zenone di Aviano dal maestro Andrea Macinanti. Abbiamo parlato anche di restauro, cavalier Zanin. Noi abbiamo la fortuna di avere in diocesi, ma anche in regione, forse anche tra i pochi in Italia, un organo 500, l'organo del maestro Vincenzo Colombo nella chiesa di Valvasone, organo da voi restaurato. Capire la sonorità, capire come restaurarlo, ecco, qual è stato l'approccio al restauro?
1: È stato anche quello un lavoro impegnativo, più o meno con quel criterio che dicevo prima, di indagare appunto prima di tutto sul suono e quindi di fare un intervento meccanico, tecnico, il meno invasivo possibile. Lì avevamo le canne che sono originali, che è la facciata e anche una parte delle canne interne, diciamo 300-400 canne, oltre naturalmente alla cassa spettacolare che ancora si conserva, che abbiamo dovuto studiare all'interno per trovare ogni minima traccia che ci servisse alla ricostruzione, perché lo strumento aveva sì canne cinquecentesco, ma le parti tecniche, come dicevamo prima, mantici, sommiere e tastiera, erano stati sostituiti nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi per ricostruire queste parti, non essendoci altri strumenti superstiti di Vincenzo Colombi, abbiamo fatto un'indagine all'interno della cassa per cercare veramente ogni traccia di chiodatura, di fissaggio di molle. Siamo stati fortunati perché tra il materiale riutilizzato più volte nel 700 o nell'800 per le modifiche che ha avuto lo strumento, hanno conservato alcuni pezzi di legno originale che avevano graffite sopra le tracciature che ci hanno permesso di ricostruire costruire i pezzi mancanti in maniera sicura e fedele all'originale.
0: Ma l'intervento viene fatto in loco oppure dovete portare l'organo nel vostro laboratorio?
1: No, lo strumento viene completamente smontato e portato in laboratorio quando sono degli interventi così radicali.
0: Non si corre il rischio, a volte anche essendo magari strumenti così antichi, che lo smontaggio possa danneggiare anche?
1: Esatto, sì. Ma allora, quando sono degli interventi meno approfonditi, si preferisce lasciare materiale sul posto, perché altrimenti spostandoli di posizione potrebbero subire una specie di shock termico o anche per l'umidità che è diversa, e quindi potrebbero danneggiarsi, e l'ideale sarebbe poterlo fare sul posto, ma non sempre è possibile, e quindi almeno in gran parte viene eseguita in laboratorio. Perché nei restauri un concetto molto importante a tenere sempre presente è quello della reversibilità. Tutte le operazioni che si fanno devono essere reversibili. Questo implica che non possiamo usare delle colle, per esempio, moderne per restaurare dei mobili antichi, moderne che non siano appunto reversibili, che non si possano togliere, ma non solo nelle colle, in tante altre parti o tanti interventi, ecco, devono essere fatti in modo da non toccare le parti antiche originali, e che comunque quell'intervento che si fa deve essere assolutamente reversibile.
0: Cioè, quindi significa che uno strumento restaurato può essere restaurato di nuovo?
1: Di nuovo, esattamente.
0: Ma la maggior parte dei vostri restauri vengono effettuati all'interno di determinati organi, all'interno di determinate chiese. Chi decide il restauro?
1: Strumenti che hanno più di 50 anni e autore defunto sono soggetti alla tutela della sovrintendenza. Le sovrintendenze hanno le loro organizzazioni territoriali, per cui hanno degli ispettori di zona che sorvegliano l'esecuzione del lavoro secondo certi criteri. Questi ispettori di zona interni si avvalgono però anche della consulenza di ispettori onorari, essendo la materia molto specifica e particolare.
0: Quindi parliamo di competenze regionali in questo caso?
1: Sì, esattamente. Noi nella regione del Friuli abbiamo 3 ispettori onorari, sta alle sovrintendenze nominare le persone che loro ritengono idonee allo scopo.
0: Quindi la committenza anche dei restauri in questo caso è una committenza pubblica?
1: No, la committenza è sempre privata, la parrocchia, ma la sorveglianza è demandata agli organi dello Stato.
0: Lei, cavaliere, con il suo lavoro ha avuto modo di girare tantissimo, non solo in Italia, perché da quello che si dice dietro le quinte, l'attività come la vostra, questa attività artigianale da bottega, ecco, senza usare, non voglio essere un termine dispregiativo, ma per far capire anche l'artigianalità della vostra professione, costruite organi e restaurate proprio dalla A alla Z, sono 3 aziende in Italia.
1: 3 aziende in Italia che possono costruire dalla A alla Z come facciamo noi, quindi dalla fusione dei metalli per costruire le canne, alla realizzazione delle tastiere, eccetera. Noi abbiamo anche la fortuna di avere del personale specializzato molto fidelizzato. Noi abbiamo ancora due dipendenti che vantano 60 anni di servizio ininterrotti presso la nostra azienda. Quindi questo è un patrimonio di esperienze che si travasa poi ai giovani dipendenti, e vedo che insomma ne fanno tesoro di questi insegnamenti.
0: Detta così è proprio anche la passione più che della professione, perché non penso che il vostro sia un lavoro che si comincia alle 8 e si finisce alle 5, si va avanti finché non si sistemano le determinate cose, quindi un lavoro senza tempo. Tra l'altro, lei ha girato il mondo, Cavaliere Danin. La cultura e l'approccio musicale dei paesi stranieri nei confronti proprio di questo strumento.
1: Ci hanno chiamato all'estero per la nostra, diciamo, inclinazione degli italiani per la musica, per l'arte, per la cultura, per il senso delle proporzioni. Ci hanno chiamati in Estremo Oriente, in Corea, in Giappone, dove abbiamo realizzato degli strumenti in stile italiano o anche in altri stili e sono stati molto apprezzati. Abbiamo costruito 15 organi in Giappone in diverse realtà. Lì in Giappone è un po' diverso da noi, ci sono le chiese, non molte come in Corea, ma ci sono le sale da concerto molto spesso private, in cui viene fatta musica appunto d'organo, e voglio utilizzare degli strumenti originali. Potrebbero costruirle anche loro, ma sarebbe un po' come utilizzare una Ferrari fatta in Cina, non avrebbe lo stesso valore.
0: Il paragone regge molto bene su questo, però la fame di cultura è anche che c'è, soprattutto legata anche al desiderio di conoscere la nostra tradizione, anche la nostra propria cultura musicale all'estero è molto pregnante. Forse noi non siamo profeti in patria, forse l'Italia non sa valorizzare il proprio patrimonio, perché quanti organi abbiamo, non solo in diocesi, ma ne ha visti tantissimi in giro.
1: L'Italia vanta il patrimonio organario antico più grande d'Europa, perché si parla di 20-30 mila organi antichi, mentre all'estero, anche in Germania, diciamo nella patria dell'organo, come la Germania o in Francia o in Spagna, sono molto di meno, perché li hanno cambiati, hanno avuto più mezzi. Forse nel nostro caso è stata una fortuna, diciamo, la mancanza di fondi, e quindi abbiamo mantenuto gli strumenti antichi. Ecco, dicevamo della cultura, sì, moltissimi ragazzi studiano la musica occidentale, la musica nostra, la musica classica, vengono nelle scuole, nei conservatori. Difatti adesso assistiamo anche in Italia che ci sono moltissimi stranieri asiatici nei conservatori, fanno il corso di studio italiano, poi tornano nel loro paese e là vogliono riprodurre un po' quello che hanno imparato qui, e hanno bisogno degli strumenti, per esempio, no? E chi ha fatto gli studi in Europa o negli Stati Uniti, per loro acquista anche molta autorevolezza nel loro campo.
0: Siamo alla conclusione. Purtroppo le cose belle hanno un inizio, ma hanno anche una fine. Il tempo è tiranno ed è quasi un po' come una spada di Damocle appesa alle nostre teste. In conclusione, Cavalier Zanin, cosa sarebbe una chiesa senza organo? E ai noi, purtroppo, di rado riusciamo ad entrare in chiesa e sentire un sottofondo, un organo che suona, che ci aiuti a meditare e a pregare. Ecco, questo patrimonio che si sta perdendo è un po' colpa anche di questa cultura consumistica, questa anche perdita della coscienza religiosa del nostro popolo, perdita anche dei valori, perdita anche proprio della presenza di organisti che fisicamente possono dare la loro opera all'interno delle nostre chiese e suonare. Perché entrare in chiesa, sentire un sottofondo d'organo che ci aiuti a meditare e avvicinarsi a Dio, io penso sia la cosa migliore.
1: Ah sì, sono senz'altro d'accordo. È che purtroppo il mondo moderno ormai va tutto di fretta e non riesci ancora a capire il valore del silenzio, perché il suono, la musica è fatta anche di silenzio, ed è questa alternanza tra suoni e silenzio che ci porta alla meditazione. Se ci fosse sempre suono o sempre silenzio non sarebbe la stessa cosa.
0: Però penso che anche uno strumento come l'organo un po' ci può aiutare ad avvicinarci e a meditare, sicuramente aiutarci proprio ad avvicinarsi all'assoluto, perché, come le dico, la tradizione liturgica dei paesi nord europei, soprattutto se pensiamo quando abbiamo proposto le cantate sacre di Bach, cioè la preghiera era associata anche alla musica, quindi la liturgia, la musica era molto presente.
1: Ah, senza dubbio, proprio per questo l'ultimo brano in programma si rifà proprio a questo tipo di strumenti e a questo tipo di sonorità, e vedete che sono molto ricche di colori, potenti, ma nello stesso tempo coinvolgenti.
0: Allora, prima di annunciare l'ultimo brano in programma che chiude questo nostro spazio insieme, amici ascoltatori, permettetemi di ringraziare il Cavalier Zanin della ditta Organaria Zanin di Cotroipo, ormai arrivata alla sesta generazione di produttori e di restauratori di organi. Adesso, Cavaliere, c'è la settima che sta venendo avanti. Se qualcuno vuole conoscere la vostra attività o vuole anche volesse visitare il vostro laboratorio o capire come funziona, possiamo dargli qualche riferimento?
1: Ma possono, il sito internet organizzanin.com, possono visitare www.organizzanin.com, in cui possono trovare delle informazioni di massima. Eventualmente possono anche contattarci lì, hanno anche riferimenti per qualche, a volte permettiamo anche saltuariamente qualche visita.
0: Ecco, ringraziamo tantissimo il Cavalier Zanin proprio per aver accettato questo nostro invito. Avremmo voluto trattare tantissime cose, però come dicevo, noi il tempo è tiranno, abbiamo voluto dare più spazio alla nomenclatura dell'organo proprio in questo nuovo ciclo che la nostra emittente dedica Tesori Nascosti, per parlare degli organi all'interno delle nostre chiese diocesane, perché ci sono tantissimi organi che proprio gli antenati del Cavalier Zanin e non solo hanno avuto modo di vedere, di costruire, ed è giusto anche dare un lustro e un risalto al nostro patrimonio organistico. È giusto dare risalto anche alla voce di questi strumenti musicali che conosceremo nel corso della nostra trasmissione all'interno dello spazio che stiamo dedicando a questa nuova trasmissione. In chiusura, come vi dicevo, ascoltiamo un brano di Nikolaus Bruns, il Preludium e Fuga. Su quale organo è eseguito questo preludio?
1: Questo è eseguito su un organo nuovo nostro, realizzato anche questo 3 anni fa, e si trova nella chiesa patronale di Sainte Devote a Monaco in Francia, ed è stato un dono della comunità italiana, degli italiani residenti a Monaco, per le nozze del principe e della principessa di Monaco.
0: Cavalier Zanin, la ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo nuovo ciclo Tesori Nascosti, proprio dedicato agli organi delle nostre chiese. Era giusto e doveroso aprire il nostro ciclo avendo come ospite un organaro, un costruttore d'organi proprio che conosce l'anima di questi strumenti, ci mette anche l'anima e gli dà l'anima a questo strumento musicale. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, amici radioascoltatori. Grazie Cavalier Zanin.
1: Grazie a voi, a risentirci.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'ascolto del nuovo ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta all'interno delle nostre chiese diocesane, per l'appunto dei tesori nascosti, ovvero degli organi. Programma redatto in collaborazione con i musicisti dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, e non solo, e in collaborazione con la premiata ditta organaria Zanin di Codroipo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopočko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopočko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita.

Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposti al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nell'ambito di Orizzonti Cristiani. Siamo in compagnia anche oggi di Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il quale stiamo seguendo questo percorso tratto dal volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto, un percorso appunto sulla via della misericordia. Intanto benvenuto Monsignor Sembrano anche oggi.
2: Buongiorno Rosario.
1: In trasmissione. E continuiamo il nostro discorso che avevamo cominciato appunto nella scorsa meditazione sul capitolo 31 del libro di Geremia. Questa volta il tema principale è la possibilità di conoscere il Signore, di conoscere cioè l'inconoscibile, di stabilire un'alleanza che sia proprio anche il vedere un volto. Ascoltiamo dunque i versetti 27 e 40 dal capitolo 31 di Geremia.
0: Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali renderò feconda la casa di Israele e la casa di Giuda per semenza di uomini e di bestiame. Allora, come ho vegliato su di essi per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di essi per edificare e per piantare. Verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato benché io fossi il loro signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Così dice il Signore, che ha fissato il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce della notte, che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde, e il cui nome è Signore degli eserciti. Quando verranno meno queste leggi dinanzi a me, dice il Signore, allora anche la progenie di Israele cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre. Se si possono misurare i cieli in alto ed esplorare in basso le fondamenta della terra, anch'io rigetterò tutta la progenie di Israele per ciò che ha commesso. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali la città sarà riedificata per il Signore dalla torre di Cananel fino alla porta dell'angolo. Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i campi fino al torrente Cedron, fino all'angolo della porta dei cavalli a oriente, saranno consacrati al Signore. Non sarà più sconvolta né distrutta, mai più.
1: E torniamo in compagnia di Monsignor Lucio Sembrano, con il quale commentiamo allora anche questa seconda parte del capitolo 31 del libro di Geremia. E questa volta, appunto, dicevamo il tema principale è proprio la possibilità di conoscere il Signore.
2: Io vorrei proporre a te e agli ascoltatori un'immagine inconsueta per comprendere quello che è il messaggio di Geremia. È come quando si guarda un panorama dall'alto di una montagna. Ho davanti a me due panorami in particolare. Uno che è il circo di Trimus, nei Pirenei. dal quale nasce il Gav, che poi arriva a Lourdes,
1: sì,
2: passando anche attraverso un bellissimo lago alpino a 1700 metri di quota, il Lac de Gaube. Si chiama circo perché è come un insieme di cime che si tengono tutte insieme e che si possono attraversare, addirittura quel percorso porta fine in Spagna. E l'altra è quella dei Monti Lattari, quella catena di Appennini che sovrasta un po' il Golfo di Napoli, a sud del Vesuvio. Si ha la stessa esperienza, si vola quasi da una cima all'altra, e da un lato hai il Vesuvio e l'entroterra, dall'altro hai l'azzurro del Golfo, avendo Capri e Ischia come due guardiane di quel Golfo. La stessa esperienza si fa nella Bibbia, nel Primo Testamento, quando si passa da un testo all'altro e si scopre questo filo conduttore che è l'amore di Dio. Ma non puoi fare l'esperienza se non ti arrampichi anche faticosamente passando da un testo all'altro. In questo caso, qual è il messaggio forte che Geremia dà agli esuli che torneranno da Babilonia? È che Dio a un certo momento non è più con lui per sradicare, demolire, abbattere e distruggere, come gli aveva detto nel giorno della sua chiamata profetica, ma è con il profeta e con il suo popolo per edificare e piantare. Allora il messaggio è quello di un'alleanza nuova. E questo termine che troviamo in Geremia 31:31 è particolarmente pregnante, Berit Hadashah. Tutto quello che noi chiamiamo Nuovo Testamento parte proprio di qua, da questa esperienza della nuova alleanza. Addirittura quando è stato tradotto dai traduttori della Bibbia greca, non è stato usato il termine siunteche, ma il termine diateche, che indica un po' il patto, per indicare che la relazione è sempre tra due. Dio non può fare tutto da solo. Dio ha bisogno che quella mano che gli tende sia accolta dal suo popolo. Allora il dono che lui fa a chi prende la sua mano ed è disposto a camminare con lui è il dono della conoscenza. Altro vocabolo biblico straordinariamente pregnante, il verbo yada non è solo una conoscenza intellettuale, è una conoscenza che investe tutte le sfere della persona. Una conoscenza affettiva, emotiva, intellettuale, è una conoscenza che ti cambia, perché è l'amore che cambia. Questa esperienza di amore parte dalla promessa di Dio di perdonare la colpa, di cancellare totalmente dalla sua mente, dal suo cuore, il peccato degli israeliti. Di qui parte la novità di vita che Gesù stesso richiamerà nel Nuovo Testamento, quando riprenderà le parole di Geremia nell'ultima cena e parlerà del suo sangue come del sangue dell'alleanza nuova ed eterna.
1: E questa conoscenza di cui lei parla, in qualche modo, qui in Geremia, è già il preludio di quello che poi sarà l'incarnazione, no? Del Dio che si rende
2: la redenzione,
1: uomo e quindi conoscibile.
2: La redenzione che Gesù ci offrirà mediante il suo sangue. Ma quello che è ancora più bello e interessante è che nella vita dei santi a volte noi troviamo proprio la concretizzazione di questo conoscere il Signore, perché detto così rimane un po' astratto. Io penso concretamente ai beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi,
1: sì,
2: questa coppia di coniugi romani che fu beatificata da Giovanni Paolo II. Ho avuto la fortuna di conoscere la figlia Enrichetta. Mi ricordava che quando loro erano piccini il papà durante l'estate li raggiungeva con il treno a Serravalle di Bibbiena, dove tutta la famiglia si trasferiva in questa casa nei boschi del Casentinese. E il papà, per restare qualche tempo in più con la moglie e con i figli, il lunedì mattina faceva 30 chilometri a piedi fin giù a Bibbiena per non lasciare i figli bruscamente così la domenica pomeriggio. Sono fatti concreti che ci dicono come effettivamente questo conoscere Dio possa trasformare la nostra vita, entrare nelle relazioni della persona, trasfigurare l'amore coniugale, l'amore paterno-materno, ma penso anche alla vita dei sacerdoti. Penso al padre Jacques Hamel, morto sull'altare qualche tempo fa, se non ci fosse stato alla radice questa esperienza forte di Dio che ha cambiato la sua vita, lui non sarebbe arrivato neanche al dono di se stesso in una forma così piena, misteriosa, ma molto piena.
1: Sì, ed è ancora una volta l'affermazione che l'incontro con Dio non è un incontro astratto, ma è un incontro che passa attraverso dei volti, che è veramente un che entra nelle relazioni, come le dicevano, sì, che entra proprio nei rapporti umani.
2: Sì. Purtroppo la berit è qualcosa di ambivalente. L'uomo può stabilirla con Dio, ma anche con la morte. C'è un testo di Sapienza 1:16 in cui si dice che gli empi hanno stabilito un patto con la morte, cioè se scegli la via del male, l'uomo si trova sempre davanti a un bivio nella sua vita. Può scegliere la via della sapienza e quindi la sequela di Gesù, sapienza per eccellenza, ma può anche scegliere arbitrariamente, volontariamente la via della morte, quindi finire negli inferi. E la stessa cosa che troviamo anche in Proverbi 2:17. Questo è molto importante nei nostri tempi. Parlavo della fedeltà di Luigi e Maria, ma pensiamo alla fragilità di tante coppie dei nostri tempi che con leggerezza abbandonano il proprio partner. E Proverbi 2:17 dice che chi lo fa dimentica il patto col suo Dio. L'unico contesto nel quale il termine berit viene usato nei libri sapienziali e nell'ambito proprio della sfera coniugale. Allora bisogna essere molto attenti, sapere che la fedeltà coniugale è possibile come esperienza dell'amore di Dio se si è veramente radicati in questa esperienza di conoscenza biblica. Ho conosciuto una coppia che è stata insieme per 62 anni e lei, la sposa, mi diceva ci vogliono effettivamente 60 anni per creare una coppia. Bisogna dirlo a quelli che dopo i primi mesi si stancano
1: dalle
2: e chiedono il divorzio.
1: Sì. Lei poco fa parlava di sapienza, del libro della sapienza parleremo domani, no? In questo nostro percorso biblico. Quindi grazie a Monsignor Lucio Sembrano, che è l'autore del volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto, che stiamo seguendo in questo nostro percorso sulla via della misericordia. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie Rosario, buona giornata.
0: Rosario Tronolone ha proposto Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A
0: te ritorniamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Dimostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto
0: benedetto del tuo seno,
1: clemente
0: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto.

0: cuore di Michail e Mata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega

0: Dio dei nostri propositi.
1: Pregate per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Pregate per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Pregate.

0: felice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

siamo arrivati, carissimi fratelli e sorelle, all'ottavo giorno della nostra novena. E mi viene in mente quello che noi ogni giorno diciamo nel Padre nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Certamente non è soltanto il pane, potremmo dire, materiale, no? Ma in questa invocazione, in questa richiesta così esplicita, la Chiesa chiede, oltre che il pane materiale, chiede il pane sacramentale e il pane della parola di Dio. Chiediamo il nostro pane sacramentale che la Chiesa consacra ogni giorno, affinché, come lo abbiamo ricevuto sacramentalmente, così ci giovi per la salvezza. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. E ancora, chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna. Questo per ricordarci in modo particolare l'importanza di essere in grazia di Dio per poter ricevere la Santa Comunione. Ma poi c'è l'altro pane, il pane della parola di Dio. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, la parola di Dio. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che

ne deriva una cosa molto bella, cioè la beatitudine, che vuol dire aver fame di giustizia. Difatti, una volta ottenuti i beni spirituali, li desideriamo ancora di più. Questo desiderio ci viene da questa fame interiore, da questa fame perché vogliamo saziarci e saziarci per sempre. Allora vediamo il dono della parola di Dio. Oggi vogliamo soffermarci su questo. Perché è importante che noi chiediamo questa parola di Dio? Per trovare Maria. Difatti, questa sua parola, ritornando come all'inizio, nella bellissima, diciamo, pittoresca proprio immagine della Santissima Annunciazione, o Santissima Annunziata, come diciamo noi in Toscana. Bene, ritorniamo in quel quadretto, no? Dove la parola di Dio codifica per sempre un'invocazione così bellissima. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E poi nell'incontro con Maria ed Elisabetta, a Incarime, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Sono due invocazioni incastonate, potremmo dire, dal genio di San Domenico nell'Ave Maria, che forma questo roseto, questo rosario in onore della Madonna. Un roseto pieno di fiori bellissimi che noi offriamo a Maria. Quindi il Santo Rosario, nella prima parte dell'Ave Maria, ha il suo fondamento nella Sacra Scrittura. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Noi ogni giorno, quando diciamo questo nel Padre nostro, chiediamo anche questo, no? Bello, eh? Chiedere a Dio la gioia di poterlo dare, la sua Madre Santissima, attraverso proprio l'Ave Maria, che è incastonata nel Santo Vangelo. E tutte queste Ave Marie che noi ripetiamo nel Santo Rosario, non sono una nenia, non sono una noia, non sono un passatempo, ma non c'è da far nulla, dico, il rosario. Non è, non funziona così e non deve essere così, perché il rosario, vedete, è un dono che già noi chiediamo a Dio Padre attraverso il Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il pane della sua parola, che aumenta a noi il desiderio di Dio. Difatti è questa parola che poi ci porta all'Eucaristia. E di lì all'Eucaristia, dove? Eucaristia come il viatico che un giorno ci porterà in paradiso. Quindi l'Ave Maria, che forma il nostro rosario, è un dono di Dio. È un dono di Dio. Noi, pensate, per 50 volte diciamo a Maria: mamma, ti voglio bene. Perché poi vuol dire così. Mamma, ti voglio bene. Trasportiamo questo nel nostro mondo puramente umano. Ma quante volte nella nostra vita personale abbiamo detto mamma? Quante volte l'abbiamo chiamato? Tantissime volte al giorno. Ci è venuta noia? Penso proprio di no. Non ci è mai venuta noia di chiamare mamma. E quante volte si è chiamato le nostre mamme nella nostra vita di ogni giorno? Specialmente quando siamo nel dolore, no? Ancora diciamo mammina mia, anche se la mamma è già in paradiso, però la chiamiamo e non ci viene a noia. Questo che vuol dire? Che il rosario, come ci diceva il Papa San Giovanni Paolo II, è un dono grandissimo del Signore, e attraverso proprio la meditazione della

La vita di Gesù nel suo mistero unico, dalla sua incarnazione fino alla sua ascensione al cielo, noi meditiamo la vita del Signore insieme alla sua mamma. D'altronde, scusate, il Signore che ce l'ha dato? Lei. È Maria che ci ha donato il Signore. È Maria che ce l'ha dato. Propter nos homines et propter nostram salutem, per noi uomini e per la salvezza nostra discese dal cielo, si è incarnato nel suo seno purissimo per lei. È per lei che infatti noi abbiamo inteso il Signore. Gesù viene a noi attraverso Maria. Quindi il rosario non è una biascicatura di vecchiette che prima della messa dicono un po' del rosario tanto per dire qualcosa. No, il rosario deve essere espressione dell'amore di una comunità cristiana verso la mamma di tutti. Altro che angolino in chiesa di vecchiette ormai, no, è l'espressione dell'intera comunità cristiana che invoca la madre del Signore. Ritornando, potremmo dire, spiritualmente nel cenacolo, con Maria, la madre di Gesù, dicono gli Atti degli Apostoli. Altro che angolino di vecchiettine in fondo alla chiesa, tanto per aspettare la messa. Non è questo il senso del rosario. Ed è bello vedere quando i sacerdoti dirigono il Santo Rosario, o sono in mezzo al suo popolo a recitare il Santo Rosario, per esempio alle Grazie di Pordenone, ma anche a Montenero, i monaci tutti i giorni dicono insieme il Santo Rosario. Ed è bello vedere i monaci che tutti insieme dicono il Rosario con il proprio popolo, perché è insieme pastori e popolo che noi invochiamo la presenza di Maria nella nostra vita. Perché lei è la madre della Chiesa. E quanto è necessario che noi, potremmo dire, riprendiamo la consuetudine antichissima di dire il rosario in chiesa come espressione della vita della comunità cristiana e non come un passatempo tanto per aspettare che arrivi il prete a dir la messa. È una vergogna ridurre il rosario in questo modo. È una vergogna. O come se il rosario fosse una piccola necessità di alcuni che insomma, ma l'hanno sempre detto, lasciamoglielo dire. È una vergogna lo stesso. È la comunità cristiana che si trova accanto alla mamma per dire ti voglio bene, per dire Maria aiutaci, per dire Maria proteggici, per dire Maria guarda con i tuoi occhi il tuo figlio e impeta da noi le grazie necessarie. Ma quando c'è bisogno che Maria ritorni, la regina delle nostre comunità cristiane? E l'esempio deve essere dato da noi, sacerdoti, religiosi, religiose, che in chiesa pregano con il Santo Rosario, perché il popolo ha bisogno di vedere che i propri pastori, vi faccio una confidenza personale, il mio parroco, ormai morto, tutti i giorni alle ore 5 e mezzo del pomeriggio, a miei tempi non c'era la messa vespertina, c'era il Santo Rosario. Lui in ginocchio, con la cotta, la stola, davanti al tabernacolo, all'altar maggiore, diceva sempre il rosario. E a noi ci ha insegnato così a dire il rosario. Don Lorenzo ci ha insegnato questo, a dire il rosario. Il mio vescovo di Grosseto, ormai defunto, Monsignor Adelmo Tacconi, tutte le sere, se non aveva impegni particolari, dall'uscio dell'episcopio vicinissimo usciva, veniva in cattedrale
e il parroco della cattedrale, che è ancora vivo, Don Franco, 97 anni, tutte le sere diceva il rosario in ginocchio e il popolo vedeva il proprio vescovo, il proprio parroco, i propri sacerdoti che insieme a loro invocavano la Vergine Santissima. Altro che robetta da vecchiette. È l'espressione della comunità cristiana intorno a Maria. Ma perché, e concludo, è importante che noi preghiamo, e preghiamo appunto attraverso il Santo Rosario, che questa espressione così bella, no? Della Vergine Santissima. Perché è importante? Perché, e voglio concludere con questo pensiero della grande Teresa di Avila, perché pregando, anche se peccatori, il Dio prima o poi ci libera dai nostri peccati, dalle incrostature dei nostri peccati, ci rende liberi, perché questa preghiera poi porta i suoi frutti. Allora anche noi, no? Lasciamoci attirare da Maria Santissima, dalla sua grande santità, e torniamo nelle nostre comunità cristiane insieme ai nostri pastori a recitare, a pregare il Santo Rosario, dono grandissimo della parola di Dio. Se lo dato Gesù Cristo.

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.

Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.

Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.

soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli, fa risplendere in tutti la vittoria della croce.

tu, che hai glorificato il tuo figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.

0: Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora, siamo introdotti da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di San Vili prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento, che secondo la leggenda lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d.C. Il cammino costeggia lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti di Brenta. Incontra paesaggi naturali meravigliosi, dove l'acqua dialoga con la roccia, attraversa affascinanti paesi, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. Il cammino attraversa Val Rendena, Giudicarie, Valle dei Laghi e la città di Trento, meta finale. Il percorso si snoda su piccole strade e sentieri minori, regalando panoramiche e scorci inediti su paesaggi alpini e piccoli borghi. Iniziamo a conoscere meglio questo cammino con Alessandro Armani di Now Tourism, tra i referenti del cammino di San Vili, appunto. Alessandro, benvenuto a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato per questa puntata e per averci dato lo spazio di presentare il cammino San Vili. Buongiorno.
4: Ecco, il cammino può essere percorso in entrambe le direzioni, ma si consiglia da Madonna di Campiglio verso Trento. Dal punto di vista tecnico, cosa cambia tra le due opzioni?
5: Sì, noi consigliamo di percorrere il cammino da Madonna di Campiglio a Trento perché è la direzione più accessibile dal punto di vista fisico. Infatti si parte dai 1500 metri di Madonna di Campiglio per arrivare a 200 metri circa della città di Trento, quindi il dislivello è più favorevole. Poi anche dal punto di vista logistico è più opportuna questa scelta, infatti noi consigliamo di arrivare a Trento con i mezzi, con l'automobile e poi di prendere l'autobus extraurbano e salire a Madonna di Campiglio in circa 2 ore per poi iniziare la discesa verso Trento. Tanto per dare un'idea, percorrerlo da Trento a Madonna di Campiglio è molto più impegnativo e lo consigliamo solo chi cerca delle sfide più importanti, perché il dislivello sulla variante alta in quella direzione è di circa 4700 metri di dislivello positivo, quindi assolutamente consigliabile da Campiglio verso Trento.
4: E il percorso alterna sentieri, strade forestali, piste ciclabili e tratti asfaltati. Ecco, quindi anche per chi tra i nostri ascoltatori poi volesse prendere parte a questo cammino, che tipo di preparazione è necessaria per affrontarlo ovviamente in tutta sicurezza?
5: Sì, il cammino è un percorso mediamente impegnativo, quindi sicuramente è richiesto un minimo di allenamento fisico e una certa attitudine al cammino, soprattutto su più giorni. Per dare dei riferimenti numerici, sulla variante bassa, sulle 5 tappe, il dislivello tendenzialmente si aggira tra i 200 e il massimo 800 metri di dislivello. Poi, come diceva, il terreno è piuttosto vario, infatti si percorrono strade asfaltate, sterrate, sentieri, ciottolati, quindi consigliamo di avere una buona scarpa da trekking. E inoltre sul nostro sito, nella sezione dedicata, noi presentiamo uno zaino ideale con dei consigli utili sull'abbigliamento e su tutto il necessario per partire preparati.
4: Attraversando zone come la Val Rendena e la Valle dei Laghi, qual è secondo lei, anche da un punto di vista personale, il tratto più rappresentativo dal punto di vista paesaggistico ed emotivo anche?
5: Sì, il Cammino San Vili ha una grandissima varietà paesaggistica che di fatto lo contraddistingue. A mio avviso uno dei tratti che forse racchiude meglio tutte queste varianti è il tratto che va da Moline di San Lorenzo in Banale fino a Ranzo, perché è un tratto che unisce molto bene la componente storica, paesaggistica, spirituale. Infatti Moline fino alla metà dell'Ottocento era un villaggio paleoindustriale molto attivo, con mulini, cucine e botteghe. Poi una volta che si supera questa parte si arriva alla località di Deggia, dove è presente il santuario della Madonna di Caravaggio, che fu costruita dalla comunità locale a seguito di un ex voto legato all'epidemia di colera del 1855. Poi il paesaggio cambia ancora e si entra nella parte più naturalistica. Infatti qui si cammina sopra la forra del Limarò per poi arrivare a Ranzo, che è un piccolo borgo con una comunità molto, molto vivace, che si mette proprio in luce la capacità delle popolazioni locali di resistere allo spopolamento, che purtroppo è una caratteristica che contraddistingue molti borghi a livello italiano in generale.
4: E questo percorso, lo sappiamo, è legato alla figura di San Vigilio e al suo viaggio. Ecco, quanto si percepisce oggi questa dimensione storica ma anche spirituale proprio percorrendo il cammino?
5: Le dimensioni storiche e spirituali contraddistinguono il cammino, e lungo il percorso ci sono molte testimonianze legate a San Vigilio, con chiesette e santuari, ma anche altri segni forti legati alla storia, alla spiritualità di queste valli. Per esempio posso citare la danza macabra di Pinzolo, che richiama il tema della transitorietà della vita, oppure tutto il tema legato all'immigrazione della Varrendena, legata per secoli alla figura dell'Arrotino. E a questo si aggiungono tutta una serie di castelli, tra cui Castestenico, Toblino, poi naturalmente Trento col Castello del Buon Consiglio, la Tridentum Romana e il Duomo, dove il cammino si conclude e dove sono custodite le spoglie del santo. Quindi ecco perché San Vigilio diventa davvero un filo che tiene insieme storia, territorialità e spiritualità.
4: E per salutare Alessandro Armani, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che è Demis Lorenzi, presidente del Parco Fluviale della Sarca, ente capofila del progetto Cammino San Vili, chiediamo ad Alessandro di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori per introdurre il nostro prossimo ospite.
5: Sì, noi avremmo pensato alla cura di Battiato.
4: E allora ci lasciamo con Alessandro sulle note di Franco Battiato e continueremo a conoscere questo cammino di San Vili. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: E dopo aver ascoltato l'intervista con Alessandro Armani, ci colleghiamo adesso con Demis Lorenzi, che, come anticipavamo prima, è presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino di San Vili, che è appunto il cammino che stiamo imparando a conoscere durante questa puntata di Strada Facendo. Diamo quindi il benvenuto a Demis e grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio di questa opportunità di poter parlare del nostro Cammino di San Vili.
0: Ecco, appunto, questo cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, dalla Varrendena fino alla città di Trento. Quanto è importante e quanto conta questa varietà paesaggistica nella costruzione dell'identità di questo cammino?
1: Ma la varietà paesaggistica è uno degli elementi più forti del cammino, perché in pochi giorni si passa dall'alta montagna, dalle Dolomiti e dal gruppo Adamello Brenta, dove si trova Madonna di Campiglio, alla Valle dei Laghi, fino ad arrivare alla città di Trento. Per noi del Parco Fluviale, capofila della Convenzione, questo significa valorizzare territori diversi in un'unica narrazione coerente che percorre diversi territori del nostro bellissimo Trentino.
0: Questo percorso ideato dalla Società degli Alpinisti Tridentini nel ormai lontano 1988 è oggi anche uno strumento di, potremmo dire, valorizzazione territoriale. Ecco, quindi, che ruolo ha nello sviluppo del cosiddetto turismo lento in Trentino?
1: Il cammino è sicuramente uno strumento concreto di turismo lento. Permette di vivere il territorio in modo sostenibile, distribuendo i flussi e valorizzando anche le aree meno conosciute delle nostre zone. È una direzione in cui noi del Parco Fluviale crediamo molto e penso che anche le persone si stiano avvicinando sempre più a questo modo di visitare i luoghi e di fare turismo. In questo senso il nostro cammino non è solo un prodotto turistico, ma anche un modello di sviluppo che valorizza il territorio in modo molto equilibrato.
0: E è un cammino che unisce borghi, tradizioni e prodotti locali. E quindi quanto è centrale il coinvolgimento delle comunità che puntellano tutto il percorso?
1: Ma sicuramente il coinvolgimento delle comunità è fondamentale. Un cammino, secondo noi, funziona solo se vissuto da chi lo abita, per cui con strutture, produttori e associazioni sono parti integranti dell'esperienza del cammino. Cammino di San Vili è anche una rete di relazioni dove ogni territorio contribuisce con la propria identità, tradizione e accoglienza.
0: E dal punto di vista organizzativo, quanto è importante il lavoro dei soci della già citata Società degli Alpinisti Tridentini nella manutenzione dei sentieri, ma anche della segnaletica e della sicurezza?
1: Ma sicuramente il lavoro della SETA è essenziale. La manutenzione, la segnaletica e la sicurezza rendono il cammino percorribile e affidabile. Si tratta di un impegno continuo, spesso svolto da volontari, che rappresentano un valore enorme per tutto il sistema escursionistico del nostro Trentino.
0: E infine una domanda che può in fondo unire vari ambiti, perché come ultima cosa le vorremmo chiedere che tipo di esperienza volete offrire oggi a chi sceglie di intraprendere questo cammino? Più spirituale, naturalistica o culturale? Ma io penso, ecco, insomma, e come abbiamo potuto conoscere questo cammino, penso che le tre virtù, queste tre virtù, appunto, spiritualità, natura e cultura, si uniscano e si fondano molto bene nel Cammino San Vili. È un'assunzione corretta?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo è avere un'esperienza completa. Il cammino può essere vissuto spiritualmente, dal punto di vista naturalistico e culturale, a seconda della sensibilità di chi lo percorre. Quello che cerchiamo di fare è creare le condizioni perché ciascuno possa trovare il proprio significato lungo il percorso.
0: E allora ringraziamo Demis Lorenzi, ricordiamo presidente del Parco Fluviale della Sarca, che è ente capofila del progetto Cammino San Vili, e quindi invitiamo i nostri radioascoltatori appunto a prendere parte a questo cammino con le informazioni pratiche forniteci da Alessandro e anche, ecco, appunto quest'ultima chiosa di Demis su un cammino che unisce spiritualità, natura e cultura in un unico grande percorso. Grazie Alessandro, grazie Demis, e appunto rinnoviamo l'invito ai nostri radioascoltatori.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Salve a tutti, pubblico a casa, mi chiamo Gemma Cacciatore e ho 9 anni. Ho un fratello di nome Giorgio e ha 11 anni, un po' più grande di me, ma è solo di 3 anni. Poi è molto fastidioso, cioè che litighiamo sempre, però un po', no, tanto sono pure io tanto fastidiosa. E perché io faccio il dispetto a lui, lui a me, io a lui, e quindi la lite continua, però certe volte giochiamo in santa pace. Poi ho una mamma molto affettuosa di nome Tania Segantini e un papà, anche lui molto affettuoso ma anche simpatico, di nome Lorenzo Cacciatore. L'estate di solito va a pesca con mio fratello e porta tanto pesce, quindi prepara il filetto con limone e l'aglio. Invece l'inverno va a caccia e porta anche mio fratello, perché mio fratello è molto bravo a caccia e pesca, e porta il filetto di capriolo o di cinghiale, fa le presaole e il filetto. Poi ho 2 migliori amiche, una di nome Asia Armellino e una di nome Vittoria Nicolini, che Vittoria Nicolini viene proprio oggi in piscina con me. E poi ho una maestra molto affettuosa. Poi Gesù, non capisco una parola. Che cosa vuol dire Immacolata Concezione?
3: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme a Caro Gesù. Che bello, come state? Spero tutto bene. Fatemi salutare Gemma. Ciao Gemma, ci hai detto tantissime cose, hai parlato molto di te e della tua vita. Grazie per questa tua condivisione. Allora, cari bambini, Gemma ci ha fatto una domanda molto interessante che tocca il mio cuore, perché parliamo proprio di Maria, la mamma di Gesù. E Gemma ci chiede, ma che vuol dire Immacolata Concezione? Immacolata Concezione vuol dire che Maria è nata senza il peccato originale. Ora, noi tutti, cari bambini, sappiamo che siamo nati con il peccato originale, il peccato che i nostri progenitori, i primi uomini e donne sulla terra, fecero, Adamo ed Eva, no? E ci portiamo dentro nella nostra anima questa ferita, la ferita del peccato. Quando noi pensiamo a una cosa immacolata, a cosa pensiamo? Magari ci viene in mente un lenzuolo bianco, il lenzuolo del letto tutto bianco, senza macchie. Ecco, Maria è senza macchia, senza il peccato originale, nata senza questa ferita. Anche i grandi santi hanno avuto il peccato originale, solo che grazie al battesimo, come tutti noi cristiani, con il battesimo c'è stata guarita questa ferita e così possiamo vivere di nuovo in grazia, avere una buona relazione con Dio. E voi direte, ma allora beata Maria perché è nata senza peccato originale, noi ce l'abbiamo invece. Allora, sì, ma perché Dio su Maria ha avuto un progetto particolare. Maria doveva far nascere il figlio di Dio, Gesù. Non era possibile che Gesù nascesse nella pancia di una donna che aveva questa ferita nell'anima. Ecco perché è stata preservata. Poi vi devo dire un'altra cosa. Noi ogni volta che preghiamo l'Ave Maria, riconosciamo che Maria è nata senza peccato originale, che quindi tra tutte le donne lei è benedetta. Come fa l'Ave Maria? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, ok? Ogni Ave Maria è riconoscere la sua grazia e riconoscere questo miracolo che Dio ha compiuto in lei, cioè farla nascere senza peccato originale. Pensate che una volta, tanto tempo fa, Maria è riconoscere la sua grazia e riconoscere questo miracolo che Dio ha compiuto in lei, cioè farla nascere senza peccato originale.

0: Questa pastorella si chiamava Bernadette, che viveva a Lourdes, dove oggi è sorto un bellissimo santuario dedicato proprio all'Immacolata Concezione. E il Papa del tempo, Papa Pio IX, fece proprio il dogma dell'Immacolata Concezione. Che cos'è, cari bambini, il dogma? Cioè una verità di fede, cioè come tutti i cristiani sono chiamati a credere così come dice il Papa. E appunto l'8 dicembre del 1854 Pio IX stabilì che Maria nacque proprio senza peccato originale. Sentiamo un po' la domanda di Diletta.
1: Ciao, sono Diletta, ho 9 anni e mezzo e la mia passione è giocare a tennis e suonare il pianoforte. Da grande vorrei diventare una tennista professionista e i miei tennisti preferiti sono Sinner e Djokovic.

0: anche tu qui a caro Gesù. Allora, cari bambini, sì, la nostra religione è quella vera. Oh, ma non lo dico io, lo dice proprio Gesù. Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. La verità. Quindi sì, siamo sicuri per le parole di Gesù che la nostra religione è quella vera. E allora voi penserete: ma allora gli altri sbagliano, le altre religioni sbagliano. Allora, più che vederla come le altre religioni sbagliano, dobbiamo pensare che i nostri fratelli di altre religioni hanno nel loro cuore, nella loro fede, dei semi di verità e della salvezza operata da Gesù. Parole difficili, ora ve le spiego, Cioè, che vuol dire? Che tutti quegli uomini e quelle donne che pregano nelle altre religioni seguono la via del bene, ma non hanno la pienezza della verità che solo Gesù ha rivelato. Ok? Ecco perché noi cristiani siamo certi che la nostra religione è vera. Va bene? E se la nostra religione è vera, dobbiamo avere il coraggio di testimoniarla, anche al costo di qualche difficoltà e soprattutto al costo di sentire gli altri prenderci in giro. Perché può capitare. Gesù una volta l'ha detto, no? Quando mi testimonierete, alcuni vi prenderanno in giro. Allora Gesù ci dice: beati voi quando questo accadrà. Perché? Perché la vostra ricompensa nei cieli è grande. Che bel maestro che abbiamo. Allora oggi qui abbiamo imparato una cosa importante, che la nostra fede è una fede vera, autentica. Gesù è la via, la verità e la vita. Allora, con questa consapevolezza vi saluto e vi do un bacio e un abbraccio. Ciao ciao!
1: Sai qual è il postino più bravo di tutti?
2: Il francobollo!
1: Il francobollo.
3: Qual è il colmo per un matematico? Andare all'ospedale a fare un'operazione.
4: Una bambina torna a casa nel primo giorno di scuola e la papà gli chiede: cosa hai imparato oggi? Non abbastanza, perché vogliono che torno anche domani.
5: C'era una volta.
6: Sentite, sentite! Ascoltate, ascoltate! Questa nuova storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. Un fratello e una sorella, affamati in mezzo al bosco, troveranno una casetta.

furia di mangiarli. State attenti, vi racconto io la storia. Hansel e Gretel. Davanti a un grande bosco abitava un povero taglialegna che non aveva di che sfamarsi. Riusciva a stento a procurare del pane per se stesso, per sua moglie e per i suoi due figli, Hansel e Gretel. Ma giunse il tempo che non riuscì a fare nemmeno quello e non sapeva più a che santo votarsi. Una sera non riusciva a dormire, si girava e si rigirava nel letto cantando questa struggente ninna nanna.

Caterina insopportabile. Arrabbiatissima disse al marito: domani prendiamo questi bambini e li porteremo nel punto più fitto del bosco. Daremo a loro un pezzettino di pane e li lasceremo lì. Accenderemo un fuoco, loro si addormenteranno e noi scapperemo e loro non potranno tornare mai più. Anche i bambini che stavano lì e ascoltavano le parole di quella donna si misero a piangere. Gretel si mise a girarsi nel letto e cantarono tutte e due questa ninna nanna.

Hansel pensò che per loro fosse arrivata la fine e cominciò a piangere amaramente. Ma Hansel disse: non piangere, Gretel, ti dirò io quello che faremo. Allora si mise la giacchetta, uscì fuori dall'uscio e prese dalla strada un pugno di ciottoli bianchi. Brillavano come monete nuove di zecca. Li mise nel suo cestino, ne mise un pugno pure nel grembiule di Gretel e poi si misero a dormire. Allo spuntare del giorno la matrigna li svegliò entrambi. Alzatevi, bambini! È arrivato il momento di andare nel bosco. Qui c'è un pezzetto di pane per ciascuno di voi, ma state attenti, siate parsimoniosi e conservatelo fino a mezzogiorno. Hansel mise quel pezzo di pane dentro il suo cestino insieme a quei ciottoli che aveva preso la sera prima. Quando ebbe il suo pezzettino di pane, cominciarono a camminare nel bosco e Hansel si girava di tanto in tanto a guardare verso la sua casa. Che fai, Hansel? Perché ti giri? Perché ti volti continuamente a guardare verso casa? In realtà Hansel non si girava. Era un modo per lasciare quei ciottoli bianchi per la strada, perché quando sarebbe sorta la luna avrebbero trovato di nuovo la strada per tornare a casa. Giunsero in mezzo al bosco. Il padre accese un fuoco e la matrigna li guardava con gli occhi di cenere. Aspettateci qui, noi andiamo a spaccare altra legna. Torneremo a prendervi presto. Hansel e Gretel aspettarono, ma nessuno tornò a riprenderli. Gretel cominciò a piangere, ma Hansel la tranquillizzò. Aspettiamo che spunti la luna, Gretel, vedrai che troveremo la strada di casa. E così fu, perché quando sorse la luna, i ciottoli bianchi risplendevano come monete preziose e ritornarono finalmente verso la strada di casa e raggiunsero la casa paterna. Il padre si rallegrò di cuore, li abbracciò, li strinse fortissimi, li baciò. Era felice che i suoi figli erano tornati a casa. Anche la matrigna si finse contenta, ma invece era arrabbiatissima, non lo era affatto, era furiosa. Non passò molto tempo e il pane di nuovo tornò a mancare in casa. Devi condurli nel punto in cui il bosco è più fitto. Non devono mai più tornare, non devono mai più ritrovare la strada. Noi non li possiamo mantenere, non c'è altro rimedio. Gretel non riusciva a dormire, aveva sentito le parole di quella donna e cominciò di nuovo la sua ninna nanna.

puntare del giorno ebbero il loro pezzettino di pane, un po' più piccolo della volta scorsa, ma se lo fecero bastare. Per strada Hansel cominciò a sbriciolarlo affinché potessero ritrovare la strada di casa quando sarebbe sorta la luna. Cominciò a sbriciolarlo e si girava indietro come aveva fatto la volta scorsa e lastricò tutto il sentiero di mollichine di pane. Arrivarono nel bosco, riaccesero il fuoco, ma anche questa volta non tornò nessuno a riprenderli. Gretel piangeva, ma Hansel anche questa volta disse: aspettiamo che sorga la luna, Gretel, vedrai che troveremo le briciole di pane che ci riporteranno verso casa. La luna sorse e cominciarono a ritornare indietro per il sentiero, ma mille uccellini avevano beccato tutte le mollichine di pane, non riuscirono più a trovare la strada. Gretel diede la mano ad Hansel, camminavano, ma si persero dentro il bosco. Ma mentre continuarono a camminare, videro in lontananza una casina in mezzo al bosco. Sì, una casina, ma non era una casa normale fatta di pietra e di legno, no, era una casa di pane, focaccia e zucchero, tutta piena di cose buonissime. Hansel non credeva ai suoi occhi, si avvicinò e disse: vieni Gretel, comincia a leccare lo zucchero e senti che bontà. Ma mentre Hansel cominciava a sgranocchiare una finestra fatta di pan di zenzero, sentì una voce stridula gridare:

Ma mentre stavano mangiando, all'improvviso dalla porta della casa uscì fuori una vecchina decrepita. Uscì la sua piccola testa fuori dall'uscio. Hansel e Gretel si spaventarono, ma la vecchina li accolse con un sorriso e disse: «Venite, cari bambini, venite! Ma come siete arrivati fin qui? Siete i benvenuti!» Preparò per loro una cena straordinaria, fatta da ogni ben di Dio, e poi preparò due lettini con delle lenzuola profumate fresche di bucato. Hansel e Gretel si addormentarono felici, ma la vecchina era una strega cattivissima che attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini per poi sbranarli e mangiarseli. Aveva costruito questa casetta nel bosco proprio per attirarli, e dentro questa casetta c'era un grande forno che bruciava di continuo. Di buon mattino la vecchina afferrò Hansel e lo mise dentro una gabbia. Eccola qua! Perché lui potesse ingrassarsi come un pollo, gli furono dati cibi squisiti, caramelle, lecca lecca al profumo di mandarino, polli, torte, gelati, di tutto e di più. Gretel invece riceveva solo un piccolo osso da rosicchiare, ma dopo 4 settimane era giunto finalmente il tempo di mangiare Hansel. Con il cuore grosso di dolore, Gretel cominciò a piangere e a preparare l'acqua dove doveva essere cucinato suo fratello, e cominciò a cantare così:

mentre Gretel cantava, la vecchia gridò: «Vieni subito qui al forno! Dai un'occhiata dentro se il pane è ben cotto, perché i miei occhi sono deboli e io non arrivo a vedere fin là! E anche se tu non riesci a vedere, siediti sull'asse, io ti spingerò dentro e tu potrai controllare meglio». Ma la vecchia perfida strega voleva ingannare Gretel, voleva chiuderla nel forno e poi mangiare anche lei. «Non so come fare, vecchina, fammi vedere tu. Io non lo so come si fa, siediti tu sull'asse, io ti spingerò dentro e vedrai se il pane è ben cotto». La vecchia si sedette e Gretel la spinse dentro più in fondo possibile, chiuse in fretta la porta e mise il paletto di ferro. La vecchia cominciò a bruciare e Gretel corse subito a liberare suo fratello Hansel. I due si abbracciarono, si baciarono e mentre facevano festa si accorsero che la casa era piena di pietre preziose, di ori, di argenti, di ricchezze. Misero tutto dentro gli zaini, dentro i cestini, dentro le tasche, dentro i grembiuli e trovarono di nuovo immediatamente la strada di ritorno verso casa. «Ehi papino, siamo tornati! Papà, siamo noi! Siamo ricchi! Siamo ricchi!» Il padre non riuscì a trattenere la commozione, si avventò su di loro e li abbracciò che quasi li stritolava. La matrigna invece era morta. «Papà, la casina che abbiamo trovato era una casina di zucchero e di pane! Era piena di tante ricchezze! Da adesso non abbiamo più bisogno di procurarci il necessario per vivere! Siamo ricchi! Siamo ricchi!» Il padre prese Hansel e Gretel per mano, rientrarono nella casa del bosco e vissero felici e contenti. Si è conclusa questa storia, un fratello e una sorella, e di una nuova vita sotto una buona stella. Finalmente il padre ora può abbracciare i suoi figlioli, da domani tutti insieme.

0: tornate ad ascoltarmi, volerà la fantasia.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Biblioteca dei Ragazzi e benvenuta a Samira Rocchetti, che è regia. Con lei in questa puntata ci immergeremo in storie che parlano di partenze, nuovi inizi e sguardi curiosi verso il domani. Inizieremo tra poco parlando di solitudine e rinascita, lo faremo insieme a Chiara Valentini, che ci presenterà Via da qui di Tamara Bach. Passeremo poi alla tenerezza delle prime letture con Alessandro Montagnana e il suo Coniglietto Zampa, una serie la sua che celebra l'inclusione e la meraviglia della natura. Infine varcheremo i confini del tempo con la traduttrice Sara Ragusa per scoprire e sfogliare l'esilarante Il libro del futuro di Meg Barnett e Sean Harris. Una storia bella, ma del resto io ormai ho imparato che quando mi arrivano dei libri Demons, raga, diciamo, posso anche sceglierli a occhi chiusi, o quantomeno insomma entrano nei miei gusti, perché sono tutte storie che mi prendono e che leggo stravolentieri. Quindi adesso vi raccontiamo, uso il plurale perché ovviamente non sono da sola, Via da qui, nuova uscita, che raccontiamo con colei che mi ha permesso di leggerla in italiano, Claudia Valentini. Claudia, che bello ritrovarti, come stai?
3: Ciao, grazie mille ancora per l'invito. Per me è sempre un piacere tornare, è un appuntamento meraviglioso. Tutto bene, grazie.
2: Felice che ti vada tutto bene, felice di averti qui e felice di raccontare questa storia. Intanto mi racconti qualcosa dell'autrice.
3: Allora, l'autrice Tamara Bach è una scrittrice che diciamo nel target di questo libro, come diciamo middle grade alto, è bravissima veramente, ha delle voci, riesce a creare delle voci particolari, dare spessore ai personaggi e prende sempre le storie da prospettive molto molto particolari. E per cui io, quando mi è stata proposta, ho fatto veramente salti di gioia, perché l'avevo già studiata tra virgolette in altri corsi di traduzione con partecipanti da tutto il mondo e quindi anche vedere come poter mettere, avevo già provato diciamo a mettere le mani nella sua scrittura ed è stata un'esperienza molto molto arricchente. Quindi quando Emon Fraga mi ha proposto questo libro sono stata veramente tanto felice.
2: È una storia bella, una storia che parte con una storia di solitudine in fondo, insomma. Racconta tu fino a quanto credi sia giusto raccontare, perché io ho sempre paura di raccontare troppo.
3: Allora anch'io dovrò muovermi con a passetti molto molto molto delicati. Come dicevo prima, Tamara Bach è una scrittrice che si rivolge molto molto bene ai ragazzi più grandi tra virgolette, e qui secondo me fa un capolavoro, perché ci presenta una storia che in qualche modo trascende l'età, il contemporaneo e il presente, e riesce a darci una prospettiva di più generazioni e ci riesce perfettamente, senza perdere secondo me l'attenzione del lettore giovane, quindi del lettore in generale, ma il rischio poteva essere di più con un lettore giovane. Quindi secondo me anche questo è un elemento riuscitissimo del libro. La storia, diciamo che come mostra questo lo possiamo dire perché lo mostra la copertina lo mostra la copertina del libro, che tra l'altro io adoro la copertina italiana è meravigliosa, secondo me riuscitissima. Diciamo il perno di questa storia è la casa attorno a cui si muovono tante storie. Si muove la storia della nostra protagonista, Kaija, che insieme alla sua famiglia, la mamma e il papà, ritornano in questa casa, una casa che era già appartenuta alla mamma, e è una casa in un paesino non meglio identificato della Germania, quindi un contesto piccolo, un contesto in cui si conoscono tutti, un contesto da cui la mamma anni prima era andata via. Scopriamo che insieme alla mamma e al papà e a Kaija c'è anche la meravigliosa zia Josefa, che anche lei a sua volta, prima ancora della mamma di Kaija, se n'è andata da quella casa lì per vivere la sua vita altrove, e quindi è un ritorno di più generazioni in questa casa e in questo paesino. Si intravede un po' tra le righe che Kaija torna, diciamo, lei in realtà torna per la prima volta, ma appunto ha un bagaglio delle generazioni passate, quindi per lei sì è un ritorno, ma è un trasferimento, e lo fa, la famiglia si trasferisce lì perché capiamo che è successo qualcosa di poco piacevole a lei nella sua vecchia vita, nella vecchia città in cui abitava. Nel momento in cui arriva in questa città, in questo paesino, in questa casa, Caicia si rende conto che le amiche che aveva tanto a cuore e che aveva lasciato a malincuore indietro, in realtà insomma se la dimenticano abbastanza velocemente, ma trova una realtà in cui probabilmente riuscirà a dare, appunto, ad avere questo nuovo inizio, e con lei anche la mamma e anche la zia.
2: I nuovi inizi, si sa, non sono mai facili a nessuna età, all'età della protagonista sicuramente ancor meno, tant'è che all'inizio appunto vive sicuramente dei momenti un po' difficili. Non ero mai stata quella nuova, non ero mai stata sola, invece sola si sente tantissimo.
3: Esatto, e lo capiamo da tante riflessioni che fa Caicia, perché per le prime parti del romanzo appunto è da sola, e quindi noi leggiamo tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri, e vediamo quanto fa fatica a non essere né là né qua, perché lei stessa capisce che là nella vecchia vita era stata male, quindi non vuole per forza tornare in quella realtà lì. Capisce che però la nuova realtà per il momento è veramente una pagina bianca, quindi ancora non è sua, ancora non ha nulla di sé. E pagina dopo pagina però vediamo che raccoglie anche metaforicamente ma anche fisicamente, raccoglie l'eredità lasciata dalla mamma e dalla zia in quella casa, no? Secondo me è emblematico il fatto che a un certo punto, per decorare la sua stanza, per arredarla, dopo aver fatto fatica anche solo a pensare di aprire gli scatoloni che rimarranno lì a lungo, si ritrova in cantina e prende degli oggetti, prende dei mobili, prende delle foto che erano nella casa, abbandonati dalle generazioni precedenti, quindi probabilmente una cassettiera che era stata della zia o della mamma, e se le rimette a posto e le fa diventare arredamento della sua stanza. Questo per dire che raccoglie, prende da chi ha vissuto lì prima di lei, prende l'eredità, prende la loro storia e poi se la fa propria. E anche la presenza di Caicia in questa realtà fa sì che le due persone che erano invece, conoscevano molto bene quella realtà e se ne erano andate, quindi la mamma e la zia, riescano a reintegrarsi nel giusto modo, in qualche, mi viene da dire, nella vecchia rete sociale dalla quale invece erano andate via, fuggite, scappate, chi lo sa.
2: Tutte cose, esatto, che il lettore dovrà scoprire, esatto, da solo necessariamente. Per quanto mentre tu parlavi continuavo a guardare questa splendida copertina che veramente ha tantissimi indizi, quindi poi quando leggerete la storia e riguarderete la copertina ritroverete quasi tutto lì, ed è bellissima questa cosa. E vabbè, niente, non raccontiamo altro se non che davvero è un libro godibilissimo a tutte le età, e l'altra particolarità di questa collana è anche la possibilità di ascoltarlo. Molte persone amano ascoltare le storie, l'audiolibro per molte persone è anche forse l'unico modo di fruire di alcune letture, ed è una cosa che mi piace molto.
3: Sì, anch'io adoro, molto spesso io faccio uso degli audiolibri che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata, e anche molto spesso mi aiutano anche a tradurre, perché nel momento in cui sento l'audiolibro originale riesco a capire anche il ritmo, la voce mi arriva molto meglio. Quindi io sono una grandissima fan della carta, ma anche una grandissima fan degli audiolibri, devo dire la verità.
2: E noi siamo dei grandissimi fan di Claudia Valentini, che a questo punto spero di ritrovare presto, anche perché no, non solo traduci benissimo ma racconti benissimo. Dovresti farlo tu l'audiolibro dei tuoi libri. Claudia, è sempre un piacere, ti ringrazio.
3: Ti ringrazio veramente, sono io a ringraziare te e dell'invito, e buone letture.

0: noi siamo pronti ad entrare in un mondo meraviglioso, in una natura meravigliosa, con dei nuovi amici davvero fantastici. Il più grande amico però lo ritroviamo subito ed è Alessandro Montagnana, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Come stai, Alessandro?
1: Buongiorno a tutti, bene bene, grazie, bene bene.
0: Tra l'altro sarei anche un po' emozionato a raccontare un progetto tutto nuovo che credo ti sia così costato tanto lavoro, però anche tanta soddisfazione.
1: Sì sì, è un progettone, ci ho lavorato su svariati mesi e niente, spero che sia apprezzabile da tutti i bimbi più piccoli ma anche quelli più grandi.
0: Sarà sicuramente così. È appunto una nuova serie e che ha come protagonista Zampa e alcuni amici che poi andremo a raccontare. Zampa, che è questo coniglietto tutto arancione o quasi?
1: Esatto, Zampa è tutto arancione e l'ho pensato come l'unico fratello di una cucciolata di sei coniglietti, ed è l'unico perché c'ha una zampetta bianca, ecco, è questo coniglietto arancione con questa zampetta bianca ed è molto simpatico,
0: ecco. Molto simpatico, poi ha delle caratteristiche che insomma il lettore scoprirà via via quando appunto si immergerà nelle sue avventure, ma ne ha una che a me piace tanto, che un po' mi appartiene, cioè lui trova sempre il lato bello delle cose.
1: Esatto, anche in una giornata di pioggia, e qui non spoilerò altro perché in uno dei due libri che usciranno tra poco e magari di cui andremo a dire un qualcosina in più, è una giornata di pioggia, anche lui in una giornata di pioggia riesce a trovare il lato bello, ecco. Michael, non voglio spoilerarvi troppo.
0: Però te lo chiedo, Alessandro, sei anche tu un po' così?
1: Sì, guarda, io ho fatto scautismo e una delle belle cose è proprio il fatto di trovare il lato positivo delle cose, anche nelle difficoltà, anche nelle avversità, magari, no? che ci sono nella vita, ecco. E quindi ho riportato un po' questo concetto anche nelle storie di Zampa.
0: Scout anch'io, Fedi, la scuola è stata quella. Anche l'amore per la natura che ti contraddistingue,
1: esatto.
0: Insomma, trova lì sicuramente terreno fertile. Hai già appunto anticipato che le avventure sono più di una, adesso ne stiamo per leggere due: Zampa e gli amici del bosco e Zampa coniglio coraggioso, in cui appunto questa parola amici è una parola importante, perché sono tutte storie che fanno capire quanto è importante affrontare tutte le piccole e grandi cose della vita con degli amici.
1: Esatto, e appunto come vedremo in queste storie c'è Zampa e poi ci sono due suoi amici, Loca Macchia e il Riccio Spillo. E appunto l'amicizia è un po' il filo guida di tutte queste storie, e ci sono anche altri temi, ma diciamo che l'amicizia è la parola chiave, ecco, di questi due libri, intanto, perché intanto sono due, ma speriamo appunto possono essere anche di più.
0: Sono sicuramente perfetti come prime letture, però anche i bimbi che ancora non leggono sicuramente se li faranno leggere molto volentieri, e poi si perderanno nelle illustrazioni che sono meravigliose, Alessandro.
1: Grazie mille. Se posso dire qualche dettaglio in più sulle illustrazioni, sono ambientate nel bosco, in questo quello che io chiamo il bosco delle 12 querce, in cui appunto vivono Zampa, Spillo e Macchia, ma anche tanti altri animaletti che andremo a scoprire di volta in volta, di storia dopo storia, ecco.
0: Senti, quando hai disegnato Zampa ti è venuto subito così?
1: Allora, in realtà Zampa è ispirato a una coniglietta che ha vissuto con me per ben 10 anni, ed era proprio una coniglietta arancione come lui, con una zampetta bianca, quindi tutto alla fine è nato da un bel ricordo di vita, ecco, che ho di questa convivenza con questa coniglietta per ben 10 anni. E quindi è stato abbastanza facile, perché avendo un buon ricordo di lei, ecco, il personaggio poi è nato veramente in modo fluente, ecco.
0: E invece i suoi due amici come sono nati, Pigna e Macchia?
1: Allora, cercavo una caratteristica che potesse rendere unici questi due personaggi, no? Allora c'è l'oca macchia, che è un'oca che c'ha appunto macchia perché c'ha questa macchia nera sull'occhio, e quindi è un'oca tutta bianca però con una macchia nera, e invece c'è il riccio, il porcospino Spillo, e invece che appunto mi sono detto, ma gli aculei come possiamo dare un nome simpatico agli, un porcospino che tra l'altro tra gli aculei c'ha dei fiorellini perché si vanno a, come dire, no? Si pungono e si attaccano, e quindi ho detto diamo un nome simpatico, ecco, a questo riccio che tra l'altro c'ha il naso rosso come la capocchia,
0: sì,
1: di uno
0: è
1: spillo.
0: Vero.
1: E quindi ecco, è stato un po' il trovare un nome simpatico, insomma, a questo
0: poi
1: riccio,
0: è tenerissimo.
1: Grazie.
0: E poi naturalmente tutta la natura che circonda le avventure di questi tre amici e degli altri personaggi che scopriremo ovviamente nelle tue storie, e la natura, insomma, il tuo ambiente, la tua passione, quindi ti trovi sempre a tuo agio nel raccontarcela.
1: Diciamo di sì, che ho avuto comunque un'infanzia fortunata, dico così perché ho avuto il piacere di poterla trascorrere in gran parte appunto tra lo scautismo, tra il fatto che i nonni vivevano in campagna, appunto anche lì con galline, oche, poi scoiattoli, conigli, quindi comunque avevo sempre il modo di confrontarmi, anche di vivere in mezzo alla natura con tutti i suoi animaletti, sia selvatici che anche quelli magari più domestici, no? E quindi un po' è stato, poi ci ho unito anche la mia passione per la montagna, quindi tutti ingredienti che poi mi hanno portato a fare questa ambientazione che è un po' mista tra campagna e montagna, però sempre tutto in mezzo a una natura molto verde, e col bello, col cattivo tempo, ecco, ci ho messo un po' tutto quello che è il mio background naturalistico. Diciamo così.
0: Insomma, al tuo background potrai attingere per tantissime altre storie di Zampa, secondo me.
1: Sì, ce n'è.
0: Quindi insomma auguriamo lunga vita a Zampa. Tra l'altro, mentre tu parlavi della montagna, della campagna, sei un predestinato con questo cognome, Alessandro,
1: In effetti
0: non ti poteva, esatto, piacere il mare, voglio dire, no, scherzo,
1: esatto.
0: Comunque, con tanti complimenti, perché il lavoro e la passione che c'è dentro, dietro e durante Zampa è proprio percepibile, e non vediamo l'ora di leggere anche le altre avventure. Queste sono in uscita in libreria ad aprile per ammedizioni, e poi chissà.
1: Ci stiamo già pensando a qualcosa di nuovo.
0: Dai, e allora noi saremo qui pronti a raccontarlo. Grazie Alessandro.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E siamo pronti a raccontarvi una storia che non arriva dal passato, non arriva dal presente, ma arriva dal futuro. Si intitola il libro Dal futuro, e ne parlo con una donna, chissà se arriva dal futuro, Sara Ragusa. Bentornata Sara, come stai?
2: Benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Senti, questo libro è un po' difficile da raccontare in radio, ma noi ce la faremo. Intanto un libro che arriva dal futuro, cioè la prima volta che mi capita.
2: Infatti questo è un libro unico, perché appunto tutti gli altri libri sono scritti nel passato, invece questo viene proprio dal futuro, e ci vuole raccontare questo futuro, come sarà, di modo da prepararci in qualche modo. E ci racconta che il futuro è cambiato in ogni aspetto, è cambiata ogni cosa rispetto a oggi, e ci descrive proprio attentamente le differenze. Ad esempio, non so se volete sapere come si chiama il sole nel futuro, si chiama luna, e la luna si chiama sole, e il giorno si chiama notte, la notte si chiama giorno. Si possono fare una infinità di esempi. E le banane, ad esempio, si chiamano mele, e le mele, per fortuna, nel futuro non esistono. E oltre a questi scambi, che in fondo non creano così tanti problemi, perché una volta che ci sei abituato vai via liscio, ci sono poi però alcune modifiche del linguaggio che invece sono un po' più delicate. Ad esempio, nel futuro i nasi si chiamano funghi. Quindi quando nel futuro capita di leggere i libri antichi, cioè quelli della nostra epoca, e tutti sono disgustati dall'immagine di qualcuno che mangia dei funghi, immaginando dei nasi serviti su un bel piatto da portata con tutto quello che ci puoi immaginare dentro. E poi oltre alle parole, sono cambiate anche molto le abitudini. Ad esempio, invece di ringraziare quando qualcuno è gentile, gli si appoggia un pesce sulla testa.
0: Ecco.
2: Ecco, oppure per augurare salute a chi starnutisce si dice scusami Susan, anche se la persona non si chiama affatto Susan. Oppure per salutare qualcuno quando si va via si dice puzzi di neonato. Ecco, bisogna un po' entrarci in questo futuro che è davvero incredibile.
0: Un futuro che vabbè, ti sei trovata tra le mani, un futuro disegnato in questa e raccontato in questa maniera molto divertente da due autori che, a quanto mi raccontavi poco fa, insomma, non sono nuovi a bizzarrie del genere.
2: No, infatti questi due autori li ho già tradotti insieme nella serie Fumetti Il primo gatto nello spazio, e appunto come ti dicevo prima fuori onda, in questa serie mi dovevo fermare ogni tanto mentre traducevo da ridere, perché sono due autori, a parte essere molto famosi panorama della letteratura per l'infanzia, sono anche una coppia comica perfetta, e si sente proprio che la loro alchimia buca la pagina, fa ridere come pazzi. E secondo me anche il fatto che i due, Mac Barnett, che è autore dei testi, e Sean Harris, che è l'illustratore, sono amici fin da bambini, e insieme riescono infatti a creare, senza che si noti, il mestiere che c'è dietro a questi libri. Sembra che giochino sostanzialmente, che non facciano neanche fatica, però creano dei libri davvero a misura di bambino e di bambina, che riescono a parlare la loro lingua alla loro altezza, senza calarla dall'alto, dall'adulto che vuole raccontare qualcosa di divertente o educativo. Cioè sono proprio dei bambini che contano delle storie super divertenti. E così in questo caso, ad esempio, sono riusciti a scrivere e disegnare un libro che permette di interrogarsi con ironia e tantissimo divertimento su come immaginiamo il futuro, perché questo libro è perfetto da leggere ad alta voce per coinvolgere anche i più piccoli, fin dai 4 anni direi, in conversazioni fantasiose che possono prendere qualsiasi direzione, appunto.
0: Ah beh, certo, non c'è dubbio. Tra l'altro tu hai evidenziato una cosa importantissima, perché l'adulto distratto che si troverà tra le mani questo libro lo troverà magari estremamente semplice, ma la semplicità ha sempre dietro un grande lavoro, perché non è mai banalità.
2: Esatto, è proprio i bambini lo sentono subito questa cosa, che non si sente la costruzione ma gli arriva appunto diretta, e riesce a interrogarli, a farli divertire e a fargli partire l'immaginazione, mentre quando un libro è troppo costruito e si sente la trama, il tessuto del libro proprio da adulto che cerca di scendere a livello del bambino, i bambini lo sentono e poi non si divertono e non lo trovano appunto alla loro portata.
0: E è così. Certo, Sara, scusami, ma tra le prime pagine del libro non è che hai faticato tanto a tradurlo?
2: No, le prime pagine no, diciamo che questo libro è stato particolarmente difficile, tranne alcuni giochetti, alcuni giochetti, tipo ad esempio abbiamo dovuto inventarci un po' di cose, come tantissime persone nel futuro si chiamano Frenchy, faccia di frappè, quindi, oppure anche adesso non mi vengono, anche puzzi di neonato. Nella KBB era originale, quindi profumi, puzzi, però puzzi molto più divertente, già immagino i bambini che urlano puzzi di neonato. Insomma, non è stato un libro particolarmente difficile, anche il nuovo colore del futuro, ecco, mi ha trovato un attimo a pensare, perché si chiama Blorange, che è un arancione uguale all'arancione che abbiamo, però si chiama Blorange in originale, l'abbiamo chiamato Blarancione, quindi abbiamo dovuto fare un po' di prove per capire cosa funzionasse.
0: Chiaro, però, Sara, che non volevo sminuire il tuo lavoro, anzi sei stata così gentile che io, ora non sei qui, ma vorrei appoggiare un grande pesce sulla tua testa, Sara, perché sei stata troppo gentile.
2: Grazie, un pesce sulla testa anche a te e puzzi di neonato.
0: È meraviglioso. Comunque, Sara, io ti ringrazio finalmente perché ci hai permesso di parlare di questo libro molto divertente che consiglio a tutti, il libro Dal futuro, Terre di mezzo, la cosa bellissima che credo sia voluta è che ogni tanto la tua voce diventava un po' metallica, proprio come giustamente la voce di una che arriva dal futuro, quindi dimmi la verità, ma tu vieni dal futuro.
2: Questo non ve lo posso svelare assolutamente, è un segreto.
0: Mannaggia. Vabbè, alla prossima allora.
2: Alla prossima. Ciao a tutti. Puzzata di neonato.

abbiamo concluso, diciamo, la parte canonica, classica della biblioteca dei ragazzi, ma volevo darvi una notizia, perché leggevo che a settembre dovrebbe uscire, sicuramente non in Italia, ma speriamo che poi venga tradotto anche in italiano, il primo libro per bambini scritto da Lizzo. Avete presente questa cantante che poi tra poco vi faremo ascoltare, bravissima? Ebbene, ha scritto appunto il suo primo libro per bambini, si intitola in lingua originale Lil Lizzo Meets Sasha B. Fluting, ed è un libro ispirato alla sua storia, in cui racconta come ha trovato la sua strada verso la musica, in particolare verso il flauto. Lei ha infatti un flauto a cui è molto affezionata e a cui ha dato anche il suo nome. In attesa di leggere il libro, noi ci salutiamo proprio con Lizzo.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
2: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
1: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
2: Preghiera di Giovanni Paolo II.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Brivio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
2: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio, ai nostri cittadini, di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuto il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato luogo di importanti commercio.
1: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
2: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti. Il più importante è la cosiddetta capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi. Ne andiamo assolutamente fieri.
1: Con un castello che si specchia sull'Adda.
2: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione e il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali edili, di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.
1: Ci sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
2: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali: la filanda carrozzi che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima, con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni, che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
1: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
2: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi, per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale, che ha dato un contributo importante al risorgimento lombardo.
1: Entrando a Brivio ho letto Lungo Lago, così viene chiamato l'Adda, no?
2: Sì, ecco, questa è una curiosità. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago, e per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi, per dare all'argine diciamo uno sviluppo urbano un po' più costruito.
1: Molto bello il centro storico, ma senz'altro
2: della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi, per dare all'argine diciamo uno sviluppo urbano un po' più costruito.
1: Molto bello il

0: sistema in modo molto equilibrato.
1: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
0: Io invito tutti coloro che ci ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente come il nostro fiume. È possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax e una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale, e quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia, quindi presentiamo questa comunità cristiana.
2: Sì, sono due parrocchie dello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio in quanto tale comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi Martirio, Sisinio e Alessandro, e a Beverate Santa Margherita martire e San Simpliciano vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello appunto di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso. Tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
1: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
2: San Vittorino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
1: E poi c'è anche una beata del posto.
2: E poi abbiamo Beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio, è stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare, la si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione, e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano, e la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
1: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
2: Abbiamo sì la chiesa innanzitutto di San Leonardo con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone. Poi abbiamo Sant'Antonio, abate del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche, viene ricordato. Poi al termine degli 8 giorni c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, 5 di agosto c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio insomma per tutta la popolazione.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla

0: cristiana.
1: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato. Stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia, unendole è un arricchimento vicendevole.
2: E sono tanti gli itinerari da percorrere a Brivio, e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante:
3: la Taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con una salsina particolare.
2: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
3: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
2: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria.
3: Calabria,
2: no?
3: Sì.
2: E quindi abbiamo portato il pesce di mare.
3: Ma il pesce di mare, la crudité di mare, lo spaghetto con l'astice.
2: Vedo qui anche la polenta.
3: Anche
2: poi
3: la polenta con l'anguilla, che a Brivio è ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o risotto con pesce persico. Fantastici.
2: Poi vedo anche tanti salumi,
3: gli affettati,
2: no?
3: Di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola e tante altre cose che oggi non presentiamo.
2: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare.
3: Attualmente a carattere familiare, sì.
2: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni piatti. Poi ci sono tanti altri piatti.
3: Certo,
2: qui, no?
3: certo.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Brivio per lei?
4: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
2: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
3: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici, e per dirlo bisogna provarli, no?
2: Poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
3: È grandissime, sì.
2: Chiudiamo la nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei tra l'altro è un professore del Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di Brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'Associazione Prologo.
5: È vero, per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese, è un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Proloco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza, e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino, a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico, con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale, ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale, e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo, abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica turistica vicino ai, così, ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida, ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii. Abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, ed è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.
2: E ci sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude?
5: Confermo, è vero. Era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume. È un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo, molto comodi, si può salire rapidamente, partire, e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume, come si faceva anticamente quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume, e Pietro Saldarini diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
2: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
5: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio, quasi. È molto molto interessante questo.
2: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
5: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda. Sappiamo da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi, per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona, diciamo, del Ducato di Milano, perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tanto è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo, e diciamo che, essendo in centro paese, è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.
2: Ma che cos'è Brivio per lei?
5: Diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità. Una certa qualità per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività. Qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori. Abbiamo ancora un ambiente naturale che, una volta che viene conosciuto, sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende, e per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
2: E allora facciamo un invito.
5: Volentierissimo. Noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà interessanti da visitare. Lungo l'alzaia dell'Adda è possibile avere un percorso molto agile, ma agevole, praticamente tutto orizzontale, e volendo o da Milano verso nord, verso Lecco, o da Lecco verso sud, verso Milano, è possibile incontrare diversi borghi, tra cui Brivio, e rendersi conto di quello che era tutto un commercio e un'organizzazione del territorio legata alla presenza del fiume Adda.
2: Telegraficamente facciamo sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a a brivio.
5: Dunque, avete preso quello sbagliato, perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile. È un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo capisce, chi viene da Milano non lo comprende. Per cui non avete preso la persona giusta.
2: Ma ad esempio, comunque, venite a brivio, che ci sono tante cose belle da vedere.
5: Vi posso dire questo. Voi venite a brivio la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata, e anticamente questo era il Burg de Balos. Era il borgo che si animava con i giocattoli per i bambini. Non vi spingo oltre, perché offenderei i miei compaesani con un dialetto non corretto.
2: Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito www.duemila.it/

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo avere parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo
1: seno, Gesù. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.
2: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre l'8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni. Proposti al microfono da Mara Miceli.

alla bontà di Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Più un essere eccelle in bontà e bellezza, più è degno d'amore e capace di attrarre. Tu, Re delle nazioni, monarca supremo, Dio altissimo e adorabile, sei la bontà stessa infinita, per cui essere ed essere buono sono una sola e medesima cosa. Tu sei buono per natura e tutto ciò che partecipa in qualche modo alla bontà dipende da te, bontà infinita, senza limite in tutto. O creatore benedetto, re senza eguali, signore onnipotente del mondo, tu sei l'origine e la causa di tutto ciò che è buono. Senza di te non c'è assolutamente nulla di buono. Più una creatura si avvicina a te, più è buona. Più se ne allontana, più diventa brutta e imperfetta. Inoltre, Signore Dio, sublime e più grande di ogni cosa, tu sei bello, bellezza illimitata e sostanziale. Signore Santissimo, sei luce di ogni luce, luce per essenza, splendore senza limiti. Le anime del Purgatorio. O Dio, che sei nostro Padre e nostro Protettore, degnati di guardarci con pietà e volgi lo sguardo al volto di tuo Figlio Gesù Cristo. Guarda l'estrema umiliazione a cui si è sottoposto per riscattare le anime dei poveri figli di Adamo. Le lacrime che versa appena nato, la sua povertà nella mangiatoia e tutto ciò che soffre per loro. Accogli tutte queste meraviglie della sua carità che ti offro per il sollievo delle anime del Purgatorio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Così sia. Abbandono a Dio. Dove mai potrei volgermi, adorabile Gesù, trovandomi racchiuso nelle viscere della tua carità? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza se non mi avvicinassi a te? O Gesù, mio Signore, sii dunque il benvenuto. Entra nel cuore del tuo servo che supplicante ricorre a te. Disponi della mia libertà. Metto io stesso le mani nelle tue catene. Accoglimi come un servo che ti apparterrà per sempre. Con la tua infinita carità, confortami nelle sofferenze, tra tante miserie e peccati che mi opprimono. Eppure, nonostante ti abbia offeso e disprezzato, non solo mi inviti ad avvicinarmi a te, ma vieni tu stesso in me, per anticiparmi con le tue benedizioni e la dolcezza della tua grazia. Prendimi, o buon Gesù, ancora una volta, e fa di me un motivo di gloria, proprio di me, che così spesso ti ho abbandonato. La guarigione del peccatore. O Gesù, che sei la mia vita, è dunque con tanta sollecitudine caritatevole che cerchi me, che così spesso ti ho costretto con i miei peccati a uscire dalla mia anima. Sei proprio tu che, abbassandoti fino a questo punto, hai trovato il segreto per umiliarti in modo così sorprendente. O mio dolce Salvatore, proprio ora mi affretto per presentarmi davanti a te
proprio ora la mia meschinità mi fa abbassare con gioia e umiliarmi davanti alla tua adorabile maestà, affinché tu non ti allontani da me. Oh mio rifugio e mio asilo, non abbandonarmi e non disprezzarmi, che tu sei il Dio della mia salvezza. Entrerai nel mio cuore senza che la moltitudine dei miei peccati, delle mie negligenze, delle mie inclinazioni disordinate e delle mie cattive abitudini ti impediscano di farlo. Tu che sei entrato nella casa di Zaccheo, sei tu che hai parole di salvezza e doni la vita eterna. Dimmene anche una soltanto e la mia anima sarà guarita. Atto di fiducia. Quando considero me stesso, non vedo altro dentro e attorno a me che nemici e miserie. Ma quando rifletto che sono unito al tuo figlio unigenito, esclamo con Davide: se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Se l'infermità del mio corpo mi rende impotente, la mia anima si farà forte per la carne vivificante di Gesù Cristo che ho ricevuto. Se la morte mi minaccia, sarò immortale per la sua immortalità. E se i demoni si sollevano contro di me, non temerò il loro furore, perché colui che li fa tremare è con me. Così, qualunque sia il dolore o la miseria in cui mi trovo, non avrò paura, essendo munito della divinità di Gesù Cristo e della sua santa umanità. Lo splendore della misericordia. Confesso, non sono che un vaso di iniquità, che tuttavia ha santificato e formato per essere un vaso ad onore. Ma io stesso mi sono disonorato. Ecco dunque malato colui che ami. E non è tanto il corpo a essere malato, quanto l'anima, che ha lasciato i suoi sensi corrompersi in questo modo. Ma io te li consegno, questi sensi infelici, perché tu li tratti come ti piacerà. Oh mio Dio, amore del mio cuore, fa risplendere su di me la tua misericordia. Oh celeste medico, esercita la tua potenza. Non temo di morire, ora che tu mi sei presente, perché se perdessi l'uso dei miei sensi mortali insieme alla vita del mio corpo, la mia anima, per la tua misericordia, per il tuo aiuto e per l'applicazione delle tue mani caritatevoli, godrà della felice immortalità.

Avete ascoltato Cento preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli. Terra Santa Edizioni. Proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Luigino Bruni, buongiorno. E l'ospite del giorno è appunto Luigino Bruni perché ha appena pubblicato un libro che si chiama Il Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, un libro estremamente interessante. Ora, non sto a presentare Luigino Bruni, che non ne ha bisogno per un verso, e per un altro sarebbe una presentazione molto complessa, dato che lui è economista, storico dell'economia e poi esperto di biblista sia sul settore dei profeti che su quello dei Vangeli, quindi una personalità completa alla quale io chiedo di dirci questa storia del serpente e l'arca, che cosa significa, perché questo titolo?
1: È una immagine, una metafora chiaramente presa dal libro dei Re, dove c'è un re buono che ogni tanto, molto raramente nella storia dei re di Israele, uno ogni tanto viene buono, Ezechia, che fa una grande riforma del culto, della religione, dell'etica, di tutto, perché in quel mondo chiaramente religione civile, laico, era tutto intrecciato, e fa un'operazione molto particolare che quando lo commentai appunto qualche anno fa mi colpì molto, cioè che lui distrugge il bastone di bronzo di Mosè, che era nel tempio chiaramente di Salomone, che era un bastone molto importante, una lingua che stava lì da secoli, forse 500 anni, che fu il bastone con cui, col metodo cosiddetto omeopatico, simile che cura simile, Mosè mandò via i serpenti velenosi che avevano attaccato il popolo durante l'esodo. Quindi quel bastone, che poi verrà citato anche nel Vangelo di Giovanni da Gesù, quindi un episodio fondamentale nella storia cosiddetta della salvezza, ad un certo punto Mosè decide di distruggerlo. E perché lo distrugge? Immaginiamo il popolo, no? Lo dicono, come ti permetti di toccare una reliquia del nostro fondatore, perché in fondo Mosè è la figura più vicina al fondatore che possiamo immaginare nell'Antico Testamento, no? Le tavole della legge, il popolo, liberato il popolo dall'Egitto, eccetera, eccetera. E invece lui, questo re giusto, che dice il testo essere giusto, ci dice il libro, lo distrugge. Perché, leggiamo, gli avevano dato un nome, Necustà, e gli bruciavano l'incenso. E quando nel mondo semitico in generale, ma biblico in particolare, ad una realtà che non è l'unica realtà che lo merita il nome, che rivela, come sappiamo, a Mosè, no? Il nome di Dio, che noi diciamo forse Yahweh, ma non lo sappiamo perché si è perso anche il suono per il semplice fatto che non si è più pronunciato da un certo punto in poi nel popolo di Israele, quindi non sappiamo come fosse Yahweh, non lo sappiamo. Comunque quel nome che gli ebrei traducono con Adonai, per non menzionare il nome dell'Altissimo. Comunque, quando si dava un nome ad un oggetto che non è ad un oggetto, ad una realtà, quella realtà diventava un idolo, e per di più gli si bruciava l'incenso, perché il nome nel mondo semitico è una cosa molto grossa, non è semplicemente una faccenda estetica o di suono. Quindi era diventato un idolo e viene distrutto, mentre sappiamo che lo stesso Ezechia non distrusse l'arca dell'alleanza di Mosè, quindi distrusse una parte dell'eredità del fondatore, ma non tutta, ma ne salvò un'altra. Quindi il mio libro ruota molto attorno a questa immagine. Quando muoiono i fondatori di comunità, fondatori di movimenti religiosi e laici, bisogna dopo decidere che cos'è il serpente e che cos'è l'arca, cioè che cosa salvare di quell'eredità di ieri e che cosa invece dimenticare, perché non tutto ciò che è in origine è buono. Ci sono delle cose che vanno salvate, che sono vitali, ma ci sono delle altre dimensioni della fondazione di una realtà comunitaria che è bene dimenticare, perché magari hanno assunto un valore nuovo, erano buone quando sono nate e sono diventate meno buone dopo. Quindi il discernimento comunitario delle realtà collettive, penso oggi ai movimenti che sono nati nel Novecento, come la Liberazione, Focolarini e tanti altri che non hanno più il fondatore, devono fare questa scelta molto delicata di decidere che cos'è l'arca da custodire e che cos'è il serpente, perché ci sono, se vuole glielo dico, quattro possibilità nel rapporto tra tra serpente ed arca nelle scelte concrete delle comunità di oggi.
0: Fra un attimo, perché stiamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edita da Città Nuova.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
0: Siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, e ci ha anticipato e ci avrebbe parlato proprio del sottotitolo, sul destino delle comunità. Che cosa può succedere alle comunità dopo che hanno perso lo slancio iniziale e molto spesso anche la figura carismatica che ha dato questo slancio iniale, questo slancio sorgivo?
1: Io faccio una tabella a doppia entrata, quindi con quattro possibilità, serpente, arca, cioè ci sono quelle comunità che teoricamente fanno la scelta giusta, cioè scelgono di salvare l'arca dell'alleanza e di distruggere i serpenti di bronzo, e sono quelle felici, che vanno avanti bene e non si estinguono, perché come sappiamo dalla storia tante comunità non superano la fase post-fondatore, perché le comunità carismatiche, come ci insegna Max Weber, sono il corpo mistico del fondatore, in qualche modo sono un'estensione della persona carismatica, e quando questa persona viene meno è molto difficile che le comunità possano andare avanti, però qualche volta ci riescono, e nella mia lettura sono quelle che tengono l'arca e distruggono il serpente. Ma c'è anche un secondo esito, chiaramente, che sono le comunità che tengono sia l'arca che il serpente, perché c'è il mito del fondatore che non si può toccare nulla perché ciò che ha fatto è perfetto in quanto fondatore, che diventa una specie di divinità in terra, e quindi per paura di sbagliare tengono sia il serpente che l'arca. E qual è l'esito? Come nei documentari che vediamo in Africa, che il serpente si mangia l'arca, perché chiaramente è più forte il serpente, quindi finisce che alla fine le comunità muoiono anche per queste scelte di non toccare nulla. Poi c'è una terza possibilità, possiamo sempre nel nostro schema, di quelle comunità che invece distruggono sia il serpente che l'arca. E questo sembra un esito difficile, raro, ma invece è molto comune se oggi guardiamo ciò che sta accadendo nelle comunità attuali fondate nel Novecento, cioè di quelli che dicono: ma basta con tutta questa complessità del fondatore, basta il Vangelo, torniamo all'essenziale, il fondatore ci ha complicato la vita perché ci ha messo molto del suo, aveva anche delle forme di narcisismo, che si sentiva un po' un dio in terra, quindi dobbiamo riuscire ad andare avanti dimenticandoci il fondatore. Quindi si distrugge sia il serpente che l'arca, e si muore anche in questo modo, perché se perdi contatto col carisma originario una comunità si estingue, ed è una forma, diciamo, di pelagianesimo, da pelagio, dove appunto non ci serve un riferimento al fondatore forte, basta un ricordo nei biglietti di Natale e negli auguri, ma possiamo farne tranquillamente a meno. Poi ci sono, chiaramente, c'è anche la quarta possibilità, che è quella di chi salva il serpente e distrugge l'arca, cioè di chi si porta dietro le cose sbagliate, che anche questo è possibile, magari per un discernimento sbagliato, perché le comunità durante le crisi ascoltano molto i falsi profeti, che oggi si vestono di varie forme, dai consulenti ai tecnici che si presentano come esperti di tutto, magari le comunità in crisi li ascoltano, quindi può succedere che tieni la parte che è sbagliata, la parte maledetta, diciamo, e scarti quella buona. Ora, dentro queste quattro possibilità ci sono poi le realtà reali di tutti i giorni, che saranno una combinazione di queste varie, però come idealtipi, come modo di ragionare, come esercizio intellettuale ma anche pratico per capire cosa sta accadendo alle comunità oggi dopo i fondatori, credo che queste quattro forme, questi quattro esiti possibili siano un buon punto di partenza per fare un discernimento comunitario in questi momenti di grande crisi, perché non ci dimentichiamo che i movimenti nati, i movimenti cattolici, in questo momento mi riferisco, ma anche alle associazioni, il terzo settore, tutto ciò che è frutto della fase ideologica e delle grandi narrative collettive del Novecento oggi sta soffrendo molto, si sta in buona parte estinguendo, quindi è proprio il momento dove questo tipo di esercizio di discernimento deve essere fatto.
0: Siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il serpente e l'arca, sul destino delle comunità, edito da Città Nuova.

0: Siamo con Luigino Bruni che ci sta parlando del Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova. Ecco, io vorrei leggere due frammenti proprio del libro per inquadrare un problema che mi pare molto grave. Dice: è ormai un fatto consolidato che le teorie, i metodi e le tecniche della consulenza aziendale e del management stanno entrando decisamente nelle congregazioni, nei conventi, nei movimenti e nuove comunità, dando vita a una vera e propria aziendalizzazione delle comunità carismatiche. E poi dopo dice che è il business che tenta di penetrare, ma che è assolutamente non omogeneo con queste realtà, quindi poi praticamente è inutile, mentre invece le comunità dovrebbero risolvere da sole, con un forte dibattito interno, i loro problemi. Come ci racconta questa situazione lei?
1: È un tema che ho affrontato indipendentemente dal libro, ma che nel libro ho sviluppato, nell'ultima parte in particolare, perché per me è un tema importante, anche per esperienza, perché io mi trovo spesso a dialogare con il mondo delle congregazioni, tutto femminili, ma non solo. Allora, le congregazioni, soprattutto i monasteri, hanno inventato la democrazia, cioè i parlamenti sono nati come sviluppo dei capitoli dei monasteri nel Medioevo europeo, perché i monasteri e poi i conventi erano dei luoghi di innovazione, dei luoghi di pensiero, dei luoghi anche civilmente importanti. Pensiamo che non c'era uno statuto di una città comunale che non nascesse senza una consulenza di qualche giurista delle abbazie, perché perché i monasteri erano un po' le Harvard e la Yale dei nostri tempi, cioè se tu volevi l'eccellenza andavi lì per la farmacia e anche per la democrazia. Oggi che chiaramente il tempo è cambiato, dove il paradigma dominante è diventato il business, non più sicuramente nella religione né tantomeno il convento e il monastero, queste difficoltà in crisi su vari fronti sono occupati dall'impero, diremo oggi, no? Cioè l'impero che oggi prende la forma non tanto dell'economia politica o della teoria economica, ma del business e della consulenza, che sono i grandi vincenti del nostro tempo. Quindi questi poveri economi di comunità, madre superiore, io faccio un riferimento nel libro, faccio un esercizio di una ipotetica madre superiore che si trova di fronte ad una crisi e che si rivolge a dei consulenti aziendali, sono catturati dai post-it, dai PowerPoint, da giacca e cravatta, da questo linguaggio un po' inglese, un po' italiano, cioè è un mondo per loro spettacolare che li raggiunge, li conquista e poi spesso producono, non sempre, ma anche dei danni. Io nel libro, come lei sa, faccio anche un riferimento alla buona consulenza, che è quella che io chiamo sussidiaria, cioè che arriva in un secondo momento, quando la comunità ha fatto tutta la sua parte, ha lavorato su se stessa e a quel punto soltanto chiede aiuto, poi vanno via, perché poi il problema della consulenza è che non esce più, che poi cominciano per entrare come consulenti di un bilancio e finiscono per decidere la madre superiore, come spesso succede, perché prendono in mano tutto e quindi c'è una... E come accade per le imprese? Oggi le piccole e medie imprese sono occupate dalle grandi consulenze, cioè che decidono alla fine tutto, perché c'è una grande insicurezza in un mondo che cambia così velocemente, eccetera, eccetera. Quindi la mia non è tanto una critica al mondo della consulenza di oggi, ma è al rapporto delicato tra mondo della consulenza e vita religiosa, perché le dinamiche dentro la comunità religiosa sono molto diverse da quelle che loro hanno studiato nelle business school, questi consulenti. C'è tutta una specificità legata al carisma, alla vita spirituale, alla fede, al modo con cui le comunità vivono, dialogano, che spesso questi consulenti non sanno assolutamente nulla di tutto ciò, perché vengono da altri ambienti, e quindi le mie sono avvertenze per l'uso rivolte sia ai consulenti ma soprattutto alle comunità religiose.
0: Ecco, io ringrazio Luigino Bruni per averci parlato di una parte per forza anche limitata del suo ultimo libro, Il Serpente e l'Arca sul destino delle comunità, edito da Città Nuova, che è appena arrivato in libreria. Io faccio un accenno io alla chiusura. La chiusura è sul resto, sul fatto che bisogna essere consapevoli che non tutto può essere salvato, non tutto è destinato a proiettarsi nel futuro, ma è sempre un resto quello che sopravvive e quello che viene chiamato poi a far nascere qualche cosa di nuovo. Mi dispiace non aver avuto il tempo per cui lei ne potesse parlare, comunque c'è il libro, ripeto, Il Serpente e l'Arca, edito da Città Nuova. Grazie moltissimo.
1: Grazie a lei davvero per questa bellissima intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori.

I libri di oggi sono Gerhard Gede, Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane della Queriniana. Poi Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. E infine, La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Ma cominciamo con Molte religioni, quale verità, di Gerhard Gede. Ora, questo libro io l'ho letto con grandissimo interesse, è un libro, direi, quasi mi ha appassionato, però del quale condivido abbastanza poco. Ora, perché condivido poco? Ma secondo me la chiave poi di tutto il libro, forse Gede non è d'accordo, però io l'ho trovata qui a pagina 76 in una frase in apparenza semplicissima e quasi neutrale. Dice: anche nella fede 2 più 2 è indiscutibilmente uguale a 4, che sembra quasi una banalità, invece è una presa di posizione durissima e che io non riesco a condividere, perché 2 più 2 uguale a 4 solo nella costruzione matematica più o meno inventata dall'uomo per capire il mondo. La scienza contemporanea non è affatto d'accordo sul fatto che 2 più 2 faccia 4, cioè sul fatto che ci siano delle costanti, delle invariabili che sono così semplificabili. È vero, nell'universo si trovano delle costanti, ma sono per esempio la velocità della luce, per poi scoprire per esempio che il tempo scorre in maniera diversa nei vari punti dell'universo, perché addirittura è stato misurato con gli orologi atomici che se ci si trova sulla superficie terrestre il tempo passa a una velocità infinitamente con una piccolissima differenza però rilevabile rispetto a un aereo che vola a qualche migliaio di metri d'altezza. Già questo provoca una differenza pur infinitesimale nello scorrere del tempo. Poi esiste tutto un grande filone di pensiero che sostiene che esistono solo le relazioni, che la verità stessa non è immediatamente conoscibile, anzi che la nostra percezione della realtà è ingannevole. Pensiamo a tutto l'Oriente, pensiamo al Buddha che parla col suo discepolo Ananda e gli dice che non c'è il vero e non c'è il falso, non c'è l'alto, non c'è il basso, non c'è il reale e l'irreale, che quindi noi siamo in mezzo a un mondo che dobbiamo accettare in una complessità cangiante. Ma poi anche i libri di Roversi ci ricordano che la fisica contemporanea ci parla soprattutto di relazioni e rifiuta quasi il concetto di enti, per cui alla fine Gerhard Gede si trova a analizzare le religioni sulla base praticamente tutto di assunti di pensatori del Medioevo. Sant'Anselmo, San Tommaso, queste sono poi le figure che lui richiama e sono tutti pensatori di un'epoca ormai tramontata. A questo punto poi si può entrare nello specifico del libro. Lo specifico del libro è sostenere che rispetto alla teoria delle religioni attuale, cioè ufficiale, chiamiamola così se si può chiamare ufficiale, che sostiene ci sono tre possibilità, cioè l'esclusivismo, l'unica, tutta la verità è nella nostra religione, inclusivismo, la nostra religione possiede tutte le verità, ma alcune di queste verità sono anche distribuite in altre religioni. Oppure il pluralismo, che prevede che poi ogni religione sia vera nel suo contesto, le molte strade per arrivare in cima alla montagna.
E invece Gerhard Goede offre la possibilità dell'interiorismo. Ora, questo interiorismo, da come l'ho capito io, perché poi ci si può sbagliare, sostanzialmente funziona con una qualche efficacia per le religioni abramitiche, meno per strutture di pensiero che è anche difficile affiancare alle nostre religioni, se vogliamo comprendere tutte le religioni appunto del libro, e è anche difficile affiancare alle nostre religioni, se vogliamo comprendere tutte le

del cristianesimo, che è la natura trinitaria di Dio. Per cui quello che dice Gerhard Gede è che non esiste una possibilità relazionale fra l'uomo e Dio che abbia una qualche possibilità di essere bidirezionale. Cioè è Dio che si relaziona con l'uomo, ma l'uomo non può relazionarsi con Dio. Ovvero questo meccanismo di rapporto può funzionare solo se esiste una realtà divina che comprende anche l'uomo, e questo non può essere che Cristo secondo lui. E quindi tutte le religioni poi alla fine devono avere una componente trinitaria e quindi cristiana per essere religioni razionali, sulla base di una relazionalità, però di una razionalità però che è quella del 2 più 2 fa 4, e quindi è una razionalità che poi la scienza per prima ci dice è superata. E siccome la razionalità dovrebbe essere la parte scientifica del pensiero umano, che insieme alla fede compone poi questo nostro rapporto col mondo, sostanzialmente è in crisi tutto il sistema, perché per una mancanza di conoscenza o di attenzione al pensiero contemporaneo. Questo non significa, poi il libro sia ricchissimo di cose estremamente interessanti, perché il lavoro che viene fatto da Gerhard Gede sull'Islam, sul Corano, sul significato del Corano, addirittura fa un parallelo fra la figura di Maometto e la figura della Madonna. Perché come la Madonna è colei che porta Cristo, Maometto è colui che porta il Corano. E come la Madonna è sempre vergine, così Maometto praticamente è analfabeta. E quindi è un analfabeta però che porta il libro. Insomma, un libro, questo di Gerhard Gede, molto stimolante, anche se appunto secondo me debole nelle conclusioni che raggiunge. Il libro è Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane, edito dalla Queriniana.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi è Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. Questo è un libro, potremmo dire, un libro di preghiera, perché è evidente in questo libro quanto l'autore si è concentrato a studiare

studiato, si è innamorato e ha meditato, ha pensato, si è dedicato, ha dedicato il proprio tempo a quello che è il primo Vangelo. Poi nell'ordine nel quale vengono proposti i Vangeli è un po' diverso, perché Marco non è il primo, però sappiamo, per così gli studiosi, i filologi dei biblisti filologi ci hanno detto che il Vangelo di Marco è il primo a essere stato scritto, e anzi quello di Matteo dipende molto da quello di Marco, e quello di Luca dipende abbastanza da quello di Marco e da quello di Matteo. E in questa ricerca praticamente che ha fatto Ludwig Monti è una ricerca testuale, nel senso che è andato a cercare un numero elevatissimo di testi dedicati a una riflessione più che un'analisi, a un pensiero sul Vangelo secondo Marco, e poi espone praticamente il risultato di queste ricerche insieme a quello che poi è il suo punto di vista, che però è un punto di vista sempre che affianca altre riflessioni. Cioè Ludwig Monti non si pone in primo piano, non vuole dominare la scena, ma è estremamente disponibile ad accogliere quello che altri possono dire, e devo dire, adesso non vorrei dire pesca miracolosa, però ci sono un sacco di cose estremamente interessanti, ma di spunti soprattutto. Per esempio c'è un passaggio che è preso da Bruno Maggioni, che dice: il discepolo deve proclamare il messaggio, ma lasciare a Dio e all'uomo, fra parentesi, il risultato. Al missionario è stato affidato un compito, non garantito il successo. E poi c'è una cosa relativa a Bonhoeffer, nella quale però c'è una sottonota. Stiamo parlando della tempesta, quando c'è la tempesta, Gesù dorme sulla barca, e allora tutti si preoccupano, lo svegliano. E Bonhoeffer nota che fa capolino la morte di Gesù in questo suo dormire sulla barca, e questo rapporto, questo senso di abbandono che c'è da parte dei discepoli e degli apostoli che sono in barca con lui. Comunque un libro sicuramente interessante, che aiuta a avvicinarsi sia al Vangelo di Marco e a un modo di pregare il Vangelo. Il libro è Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco, edito dal Centro Ambrosiano. Ultimo libro di oggi, La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Questo è un libro estremamente interessante, è in realtà la riscrittura di un libro che gli dà una nuova veste molto arricchita, e che parla di un evento economico importantissimo avvenuto alla metà del 300, perché allora Firenze era la capitale economica del mondo, come se fosse la bancarotta di Wall Street adesso, e praticamente quando c'è stata la non convertibilità del dollaro è successo qualcosa di analogo. Perché a un certo punto c'è un'eccessiva esposizione e anche un rapporto squilibrato fra chi prestava denaro e i politici, le potenze politiche che questo denaro richiedevano, spesso, troppo spesso, per fare la guerra. Per cui quando la guerra andava male, come va male la guerra a Enrico d'Inghilterra all'inizio della guerra dei cent'anni, i Peruzzi e Bardi, che gli hanno prestato quantità immense di denaro, falliscono. Ma una cosa molto interessante in questo libro è che a fianco di una serie di riflessioni economiche ci sono sempre delle riflessioni di natura etica, e non solo etica ma proprio religiosa, perché c'è tutta la questione del prestito.
del prestito a usura, degli interessi, se si possono chiedere interessi per i prestiti, che se non si chiedono interessi non, praticamente non si fanno nemmeno, però il tempo è di Dio. Che cosa costituisce la possibilità di chiedere un utile per un prestito, di chiedere un interesse per un prestito? Se il tempo è di Dio, stiamo vendendo forse il tempo? E in questa occasione della bancarotta di Firenze praticamente c'è questa nascita del titolo di Stato, del debito pubblico, e anche il debito pubblico quanto è etico, e poi quanto può essere rischioso e su chi deve ricadere questo rischio. Insomma, c'è tutta una... sulla tipologia delle tasse, poi come si possono fare, quale tassa ricade su chi e quale tassa ricade su qualcun altro, quanto si può soffocare un sistema economico eccedendone nella tassazione. Insomma, tutti i temi estremamente interessanti che vengono raccontati attraverso un evento storico importantissimo. Il titolo è La bancarotta di Firenze del 1345, storia di una crisi economica nel 300, di Lorenzo Tanzini, edito da Carocci. Prima avevamo parlato di Ludwig Monti, Seguimi, il cammino del discepolo nel Vangelo secondo Marco del Centro Ambrosiano, e prima ancora di Gerhard Gede, Molte religioni, quale verità? Un nuovo sguardo sulle religioni non cristiane, edito dalla Queriniana. Vi saluto io, Sergio Balsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che hanno reso possibile la messa in onda di questa puntata della Biblioteca di Gerusalemme dal punto di vista tecnico.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Buonasera amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ci stiamo per collegare al Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone, da cui trasmetteremo in diretta la novena per la Natività della Beata Vergine Maria, che questa sera arriva al suo penultimo appuntamento. Concluderemo con domani sera, sempre alle 20:30, con la Santa Messa. E quindi vi auguriamo una buona preghiera. Alle 20:30 ci colleghiamo con il santuario, quindi ancora 2 minuti di musica, dopodiché partiremo con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Continuiamo la nostra novena alla Vergine Maria. Evidentemente oggi è domenica, quindi ascolteremo le letture previste per questa 23esima domenica del tempo ordinario. E c'è una domanda che penso ricordiate tutti dopo quello che Caino fece nei confronti del fratello Abele. Dio gli chiese: dov'è tuo fratello Abele? E lui rispose: a che? Sono custode di mio fratello? Il Vangelo di oggi ci dice di sì. È vero, noi siamo custodi dei nostri fratelli. Dei nostri fratelli, di quelli che Dio ci ha messo accanto, che sono tutti fratelli e sorelle. Chiediamo perdono se tante volte non abbiamo questa visione che non ci permette di realizzare quello che il Vangelo di oggi ci propone, che è la correzione fraterna. La parola è giusta, correzione fraterna, perché quando non è fraterna, questa correzione ottiene spesso l'effetto contrario. È proprio sul fraterno che dobbiamo esaminare la nostra vita. Fino a che punto noi viviamo questa fraternità che Papa Francesco ci ha lasciato in quella bellissima enciclica: fratelli tutti, non qualcuno o una parte, tutti. Chiediamo allora perdono al Signore dei nostri peccati, soprattutto su questo punto. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Con la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, Spirito Santo. Preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo, fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.

Io penso che la comunità cristiana, cui Matteo l'Evangelista rivolge queste parole di Gesù, non sia stata molto diversa dalle nostre comunità. Sicuramente un luogo in cui si ricercava con impegno di mettere in pratica le parole di Gesù, quindi il Vangelo. Ma sicuramente, stando al testo, c'erano anche protagonismi, ambizioni, incapacità a vivere relazioni sincere. Professare la stessa fede, cioè essere cristiani, non era e non è garanzia di essere capaci di esprimere una vera comunione. Mettiamocelo bene in testa questo. Non è una identità esterna che ci garantisce. Per esprimere una vera comunione bisogna che ciascuno di noi lavori sulla grazia ricevuta. La grazia c'è, ma non fa automatismi, non è un prodotto confezionato. E ritornando a questo testo, potremmo dire con una espressione molto forte, è molto più facile condannare, sparlare, che farsi carico degli altri. Questo penso che almeno qualche volta l'abbiamo sperimentato, no? Parlare degli altri, non sempre in maniera corretta, è molto più facile che avvicinarli e tentare un cammino con loro. E infatti Gesù, come sempre, va al dunque. Se voi prendete il Vangelo di Matteo, scusate, al capitolo 18 c'è un lungo discorso. Il Vangelo di Matteo è strutturato in 5 grandi discorsi. Questo è il quarto discorso. Ed è il discorso che riguarda la vita comunitaria. Noi diremmo in parole un po' più tecniche il discorso ecclesiale, che riguarda appunto la Chiesa. E se andate a leggere, noi abbiamo letto 5 versetti questa sera, dal 15 al 20, ma se andate a leggere tutto il capitolo, Gesù aveva appena detto che il desiderio del Padre è quello di non perdere nessuno dei piccoli, e perciò pensava alle relazioni tra fratelli e sorelle come occasioni in cui nessuno si perda. Luoghi in cui l'arte più praticata dovrebbe essere un'arte scomparsa dalle nostre comunità. Io la definisco l'arte del rammendo, del mettere insieme i fili. Le donne mi capiscono meglio, noi maschi siccome non lo facciamo, però sappiamo che cos'è. È un'arte, perché quando non si fa bene, cosa succede? Dice, che hai fatto? Si vede tutto un filo sbagliato oppure un modo sbagliato di rammendare. Ma è fondamentale questa, perché noi andiamo da un eccesso all'altro, cioè andiamo a degli interventi estremamente decisi e quindi tentiamo di mettere una toppa nuova sul vestito vecchio, oppure l'altro ambito è quello del dire ma che mi importa, sono affari suoi, io non ci voglio entrare. Poi c'è tutto questo discorso, no? Della privacy, della vita di fede come una vita privata dove l'altro non deve e non può entrare, cosa che invece il Vangelo non contempla. Tra la perdita e il guadagno c'è un vero e proprio itinerario. E da dove parte questo itinerario? Parte dalle prime espressioni che abbiamo sentito stasera.
fosse tuo fratello. Questa è la prospettiva dalla quale noi siamo chiamati a guardare ogni cosa. Colui che hai dinanzi a te non è uno che, se non ci fosse, sarebbe tanto di guadagnato. Non è un incidente di percorso quello che hai davanti a te. L'altro, chiunque sia, è tuo fratello. Smarrita questa consapevolezza, noi andiamo fuori strada. Solo se continui a riconoscerlo come tuo fratello e sorella, sarai in grado di superare quello che io chiamo la sindrome nel figlio unico, che poco o tanto colpisce tutti noi. Tutti vorremmo dire soltanto padre mio, invece l'unico che avrebbe potuto farlo ci ha insegnato a ripetere padre nostro, perché noi siamo tutti fratelli di un unico padre. Non c'è colore, non c'è cultura, non c'è religione, non c'è lingua che preceda questa reciproca appartenenza. Come dicevo all'inizio, con quella domanda, sono io forse il custode dell'altro? Sì, tu lo sei. Così ci ha pensato Dio all'alba della creazione. La situazione in cui versa l'altro è la medesima in cui potrei incorrere io. Per questo Gesù trasformerà in positivo quella regola aurea di non fare all'altro ciò che non vorresti fosse fatto a te. E Gesù la mette in positivo e dice: ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Luca 6,31. La vita non avanza soltanto in virtù di un male evitato, ma avanza grazie a un bene praticato. Ecco l'itinerario. E come si svolge questo itinerario? Abbiamo sentito stasera che si dovrebbe svolgere, secondo il Vangelo, se siamo obbedienti alla parola, si dovrebbe svolgere in tre passaggi, in tre momenti. Il primo momento: se tuo fratello ha qualcosa contro di te o l'ha fatta grossa nei tuoi confronti, prendilo a tu per tu e parlaci. Entra in relazione profonda. Questo è il primo gradino, non l'ultimo. Perché sapete qual è il nostro primo gradino secondo le nostre prassi, non secondo il Vangelo? Il nostro primo gradino non è quello di parlare a tu per tu per renderlo consapevole, ma è quello di sparlare di lui. È quello di mettere in pubblico la cosa, come sta succedendo nella nostra società, grazie anche a tutti questi strumenti che abbiamo in mano. A tu per tu. Cioè, il primo passo è cercare di ricucire. L'errore deve restare tra te e lui e va coperto con il manto della misericordia, che non significa nascondere l'errore, ma non farlo diventare il punto prospettico attraverso il quale leggere la sua vita. Guardate che questo che ho detto adesso è molto importante. L'errore, il peccato, a partire dal nostro, invece di guardare sempre quello degli altri, non può essere mai il punto prospettico per cui si vede la totalità della persona. Se la cosa non dovesse funzionare, secondo gradino, secondo momento, prova a coinvolgere non chi possa darti manforte nel giudicarlo o nel condannarlo, ma individua chi possa sostenere te nel fargli sentire il bene. E questo è un carisma che c'è, sapete? Ci sono delle persone che sanno rammendare,
E sono queste le persone che noi dobbiamo coinvolgere per aiutare il fratello. Qui ci sono delle suore. Per noi religiosi che viviamo 24 ore insieme, questa è una dimensione importante. E cioè dobbiamo sempre farci aiutare da persone che sanno rammendare, che cioè sanno vedere l'aspetto positivo, per cui trovare il momento giusto, la parola giusta per correggere, per cambiare direzione, per aiutare il fratello o la sorella. L'errore non si supera se non facendo sentire ancora la stima e l'affetto propri di chi riconosce il male, ma non legge, ripeto per l'ultima volta, non legge la persona a partire dal peccato, a partire dalla situazione. Si tratta cioè di allargare il cerchio non per la condanna, ma per il guadagno del fratello e della sorella. È importante questo verbo che Gesù usa, guadagnare il fratello. Quando pensiamo al guadagno, cosa pensiamo? Pensiamo ai soldi? Pensiamo al profitto? Gesù ci dice, guarda che il fratello, la sorella che hai davanti a te, può diventare un guadagno, può diventare un dono preziosissimo. E allora la domanda che stasera ci dobbiamo fare, quando pensiamo al guadagno, pensiamo solo ai soldi o pensiamo che potremmo realizzarlo anche relazionandoci ad un fratello che è in difficoltà, ad una sorella che ha bisogno di trovare una parola di incoraggiamento, una parola di vita. Terzo passaggio, dice Gesù, se neppure il bene di alcuni dovesse guadagnare il fratello, allora passa tutta la comunità. E qui c'è una parola forte, perché se neppure in questo caso si riuscisse a guadagnare il fratello e la sorella, dice il testo del Vangelo, sia per te come il pagano e il pubblicano, quindi sia quasi allontanato dalla comunità. Perché i pagani e i pubblicani non facevano parte della comunità. Quindi questa parola di Gesù è forte. Come la mettiamo con questa parola forte di Gesù, se fin dall'inizio ha detto che noi dobbiamo cercare di guadagnare il fratello e la sorella? Potremmo dire, beh, abbiamo tentato tutto, quindi adesso a un certo punto vattene, non fai più parte della comunità. C'è però da ricordare una cosa importante. Gesù un giorno andò incontro non a un pubblicano qualsiasi, ma ad un capo dei pubblicani che si chiamava Zaccheo. E gli disse, oggi devo fermarmi a casa tua. Vogliamo tradurlo? Non lascerò che questo incontro rimanga lì, sull'albero. Voglio entrare nella tua vita. Tu sei un capo dei pubblicani e sei un pagano. Ma io desidero ardentemente che tu entri nella vita in pienezza. E poi sappiamo com'è andata a finire. Conclusione. Comprendiamo che giunti a questo terzo gradino della correzione fraterna, il cammino non è finito, soltanto ricomincia.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre, in Lui tutte le cose sono state create. Per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per Maria, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria, giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa, guidata dallo Spirito, sappi educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio o di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. L'ultimo versetto del Vangelo di oggi diceva che dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Maria è stata capace di ritrovarsi con i discepoli di Gesù nel cenacolo. Per fare che? Per pregare. E allora questa sera vogliamo anche noi invocarla per essere capaci come lei di entrare in relazione profonda con il suo figlio attraverso la preghiera, perché ciò che diventa difficile, qualche volta impossibile per le nostre capacità, diventa invece possibile quando attraverso la preghiera ci raggiunge la forza dello Spirito. Fermiamoci qualche istante in silenzio per chiedere questo a Maria. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo, per Cristo nostro Signore.
2: Canto 406.

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome e per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Tu Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Padri Benedetto, Giovanni Gualberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo.

0: Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai degno di vera potenza e la gloria di
0: te. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale, il vive regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Ci stiamo avviando ormai verso la fine della preparazione, domani inizieremo le celebrazioni proprio della Natività. Vogliamo già fin da ora ringraziare il Padre Abate per tutte le riflessioni che ci ha offerto in queste sere, avremo ancora occasione di ascoltarlo fino all'8 di settembre, comunque grazie di cuore per questa novena e per i tanti spunti, ecco, che preghiamo lo Spirito Santo che quanto il Padre Abate ha seminato così con larghezza nei nostri cuori possa veramente poi svilupparsi e diventare vita. Dicevo, domani avremo la prima messa della Natività alle ore 18, che sarà presieduta dal Padre Abate Giuseppe, poi alle 20:30 la Santa Messa della Natività, la solenne concelebrazione, presieduta dal parroco di San Marco, Monsignor Rioldo Marson, con la partecipazione della parrocchia di San Marco, proprio a sottolineare il legame che unisce le due comunità e che unisce il patrono con la compatrona di Pordenone. Ricordo che da domani pomeriggio, da dopo il funerale, chiuderemo poi il parcheggio anche così il giorno 8, ma possiamo usufruire, grazie al presidente della fiera che ha dato anche quest'anno il suo consenso, dei parcheggi della fiera, quindi potete parcheggiare tranquillamente in fiera, troverete le sbarre aperte già da domani sera fino a tarda serata e poi dal martedì mattina anche fin da presto, e poi ovviamente uscire non ci sono problemi perché non ci sono più sbarre in uscita. Gli orari dell'8 settembre sono quelli della domenica, la prima messa sarà alle 7, la seconda alle 9 presieduta dal Vescovo, Monsignor Giuseppe Pellegrini, alla presenza delle autorità civili e militari, in cui ricorderemo anche il 60° di erezione a parrocchia di questo santuario, che coincide con la nostra presenza di monaci benedettini vallombrosani qui a Pordenone. Alle 11 presieduta dal padre Abate Giuseppe e alle 18 presieduta da Monsignor Roberto Tondato, vicario generale della nostra diocesi. Alle 17 la benedizione dei bambini, alle 17:15 Santo Rosario guidato dalle religiose e alle 20:30 la grande processione cittadina. Partirà dal santuario, raggiungerà la concattedrale di San Marco, si entrerà per la preghiera alla Madonna delle Grazie e poi ritorneremo in santuario. Il tempo fino a martedì sera dovrebbe reggere, quindi dovremmo riuscire a fare tutto il programma. Un altro appuntamento importante legato alla festa sarà giovedì 10 settembre alle 20:30, in cui celebreremo una santa messa qui in santuario in suffragio di tutti i defunti. Dobbiamo ricordarci anche di coloro che ci hanno preceduto, di coloro che ci hanno fatto del bene, e il modo più bello e più vero è quello della santa messa, quindi vi invito anche a partecipare giovedì sera alle 20:30 a questa messa in suffragio di tutti i defunti. Mentre mercoledì 9 settembre alle 20:30 l'appuntamento diocesano mensile con la messa di misericordia, consolazione, liberazione e guarigione con i sacerdoti esorcisti della diocesi, preceduta come al solito alle ore 20 dal Santo Rosario e possibilità di confessioni. Quindi martedì la festa, mercoledì alle 20:30 la messa di liberazione, giovedì alle 20:30 la messa dei defunti. Domenica prossima poi si aprirà l'anno pastorale, alle ore 16 presso il Teatro Miotto a Spilimbergo il Vescovo presenterà la nuova lettera pastorale. Sono invitati in modo particolare tutti i sacerdoti, i diaconi religiosi, i vicepresidenti dei consigli pastorali parrocchiali e i rappresentanti dei vari gruppi. Poi alle 18, sempre nel Duomo di Spilimbergo, la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Edgar Peña Parra, che è nunzio apostolico in Italia, concelebrata con il nostro Vescovo e con tutti i sacerdoti, e a questo evento è invitata tutta la comunità diocesana e si farà memoria anche del terremoto del Friuli del 76. Ecco, per favorire la partecipazione dei sacerdoti e dei fedeli, il Vescovo ha dispensato tutti i sacerdoti del celebrare le messe della domenica sera, quindi pertanto domenica prossima 13 non ci sarà la messa qui alle 18 perché è sospesa, ma saremo a Spilimbergo a questa concelebrazione all'apertura dell'anno pastorale, per cui il santuario domenica prossima rimarrà, nel pomeriggio rimarrà chiuso. Le messe festive saranno la prefestiva di sabato 12 e la domenica mattina 7, 9 e 11 qui in santuario. Nella settimana passata abbiamo celebrato il funerale di Zanetti Silvana in Martin di anni 79, di Vettor Pietro di anni 88 e di Forza Maria Stella in Franzo di anni 84.
0: preghiamo insieme la preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E delle grazie ricorriamo a te con fiducia, nei rischi e nelle ansie della vita, ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Clemente, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che intervieni incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù. Povertà, che con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto da un vincolo di amore. Ti preghiamo che le nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice, fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, cedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amor non ha confini. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Mi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Buonanotte a tutti.
3: Canto 358.

Bene, amici ascoltatori, allora interrompiamo il collegamento con il Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone, da cui abbiamo trasmesso la novena per la Natività della Beata Vergine Maria. Vi diamo appuntamento a domani sera per l'ultimo appuntamento, sempre alle 20:30. Quindi auguriamo a voi tutti una buona continuazione di serata e vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

E restiamo ancora a riflettere sulla preghiera del cuore di Gesù e degli apostoli nel Getsemani. Prendiamo in riflessione il testo di Matteo, in modo che noi questa sera focalizziamo la nostra attenzione sulla preghiera degli apostoli più che su quella di Gesù. Cioè, facciamo un confronto tra la preghiera del cuore di Gesù e la preghiera degli apostoli, che doveva essere preghiera del cuore anche per loro. Io ringrazio il Signore con voi di questi spunti che ci vengono suggeriti, perché sono preziosi ed evidentemente bisognerà che li riprendiamo. Io sto preparando anche la registrazione in modo che così possiate anche più facilmente riprendere questi concetti. Abbiamo sottolineato che la preghiera del cuore comporta sempre atteggiamenti di violenza e anche atteggiamenti di preghiera con il corpo. Proprio è tutto l'essere umano impegnato. Questo però non per complicare la situazione, per complicare la preghiera, per renderla complicata e quindi per non lasciarla più svilupparsi come preghiera del cuore, che deve essere una preghiera spontanea, ma proprio perché tutto il nostro essere deve essere coinvolto in questa profonda trasformazione interiore, tanto da poter incontrare dentro di noi il Signore. E quando la preghiera diventa faticosa e quando è necessario che il corpo stesso in qualche maniera venga coinvolto, allora la purificazione nostra diventa totale e la preghiera del cuore esce sempre più libera. Abbiamo fatto l'immagine un po' dello straccio che viene stritolato, che lascia uscire l'acqua sporca. Gesù si è stritolato fino a lasciare uscire il sangue che è caduto a terra, e Gesù si gettava a terra per pregare, si prostrava per terra, faccia a terra, si inginocchiava a terra. E tutto questo perché diventa espressione di amore. Solo con l'amore si spiega la necessità di questa fatica, di questa violenza, altrimenti si distruggerebbe la spontaneità, la libertà interiore, perché l'amore perfetto è il perdere tutto, il dare tutto, il compromettere tutto. E abbiamo già detto che la preghiera del cuore coincide con l'amore totale, con l'amore che perde tutto, con la persona amata, proprio perché in questa donazione noi ci identifichiamo con la volontà di Dio. La nostra vita diventa un sì nella preghiera di semplicità, che non occorre neanche che diventi una parola, ma un gesto, un sì di oblazione, di immolazione. Ecco, allora Matteo mette in contrapposizione il comportamento degli apostoli nel Getsemani. Gesù disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là
a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Poi tornò e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Ecco la proposta di Gesù da una parte, che era una proposta di invito alla preghiera del cuore, e la risposta degli apostoli, che disattendono questo invito, che tradiscono, anzi possiamo dire che sono stati travolti proprio dalla loro debolezza e dalla loro superficialità, dalla loro impreparazione. Ciò vuol dire che per arrivare alla preghiera del cuore bisogna fare molta strada. La preghiera del cuore non si improvvisa. Gesù li aveva invitati alla preghiera del cuore perché sapeva che tutto quello che Gesù proponeva loro si sarebbe poi attuato nella loro vita. Gesù non è che abbia fretta, siamo noi talvolta che siamo impazienti, che vogliamo subito vedere i risultati. Gesù sa fino a che punto noi siamo condizionati dalla nostra debolezza, dalla nostra superficialità. Evidentemente ci richiama, perché ci abbiamo da rendere conto che non abbiamo da illuderci, né che abbiamo da trovare facili scuse. E noi vediamo in fondo che cosa Gesù chiede ai suoi apostoli. Possiamo dire che non chiede niente. Dice semplicemente: sedete qui, sedete. Non dà nessun impegno. Gesù conosceva che non poteva chiedere niente ai suoi discepoli, anche perché non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. E dice semplicemente: sedetevi qui. Ecco, siamo noi talvolta che siamo presuntuosi e che pretendiamo di fare mille cose di più di quelle che siamo capaci di fare. Mentre se ci guardiamo con sincerità davanti al Signore, incominciamo subito a capire che il Signore non può pretendere niente di più di quello che noi facciamo, anche perché senza di Lui non facciamo niente. E se non abbiamo ancora imparato a fare qualche cosa con Lui, è evidente che Lui ci accetta così come siamo. In fondo Lui ha rimproverato gli apostoli, ma li ha anche accettati così, della loro fragilità, della loro debolezza. Non li ha rimproverati perché lo hanno abbandonato, li ha richiamati. Gesù invece prende la parte positiva: io vado là a pregare, voi sedetevi. Quindi Gesù non è che dice: adesso dividiamoci i compiti, facciamo qualche cosa tutti quanti. No, no. Voi mettetevi a sedere. Io mi metto a pregare. Evidentemente Gesù aspettava uno scatto di generosità da parte dei suoi apostoli, evidentemente, no? Era umano anche per Gesù, Gesù era uomo, aspettava dai suoi amici una risposta più generosa, però sa che non può pretendere di più. E gli apostoli, evidentemente, ripensando a tutta questa storia, si sono ben resi conto a tempo opportuno di quanto grande era la loro presunzione. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di riflettere su questo nostro atteggiamento di risposta
messo soprattutto in confronto con gli atteggiamenti di predilezione che il Signore ha con noi. Pietro, Giacomo e Giovanni erano i prediletti, erano i migliori, possiamo dire i migliori, migliori nel senso che erano stati prediletti, perlomeno i più seguiti da Gesù. Possiamo dire che erano i tre sui quali Gesù aveva posto la sua massima fiducia, perché li aveva portati sul Tabor, perché contemplassero la sua trasfigurazione. Li ha introdotti nella camera della fanciulla che doveva far risorgere. Li ha portati nel Getsemani. Comunque questi apostoli, possiamo dire che per Gesù sono diventati una delusione personificata. Ecco, a Gesù questi apostoli hanno dato la risposta che potevano dare, però Gesù li ha aspettati. Poi è arrivato il tempo in cui, pieni di Spirito Santo, hanno saputo dare la risposta piena. Da questo atteggiamento, da questa richiesta anche di Gesù, noi veniamo a capire il significato della preghiera del cuore, proponendo loro che se ne stessero silenziosi accanto a lui che soffriva. Restate qui e vegliate con me. Quindi vedete che la preghiera del cuore può diventare una preghiera faticosa, nel senso che deve diventare una violenza contro noi stessi, però non è una preghiera fatta di parole complicate, non è una preghiera parolaia, non è una preghiera che debba tenere atteggiamenti strani. In fondo la preghiera del cuore è di restare accanto a Gesù e vegliare con lui. Quindi è una preghiera silenziosa e affettuosa di condivisione di quelli che sono i sentimenti stessi di Gesù, quelli di quel tempo e quelli di oggi, che sono sempre gli stessi. E Gesù, vedete fino a che punto arriva la sua passione, proprio con i suoi discepoli prediletti, più vicini, migliori, e Gesù assapora l'amarezza del fallimento. Proprio qua non raccoglie niente. E allora qui diventa sempre più efficace, eloquente, la preghiera del cuore di Gesù, che non è una preghiera gratificante, che non è una preghiera che porta successo, ma che è una preghiera di immolazione, di rinuncia totale. San Matteo insiste con il ricordare che Gesù per tre volte è andato a svegliare gli apostoli. Ma l'intervento di Gesù proprio non è servito assolutamente a niente. Questi apostoli erano talmente impermeabili, talmente refrattari, talmente insensibili, tanto lontani, che non potevano entrare nella lunghezza d'onda di Gesù. E dire che Gesù non aveva bisogno di nient'altro di esteriore se non di un semplice atteggiamento di affetto. Ecco, vogliamo riscoprire questo atteggiamento di preghiera del cuore che Gesù aspetta da noi sempre. Quando ci capita di poter sentire questa vicinanza affettuosa con Gesù, non sentimentale, affettuosa con Gesù, è il momento in cui scatta dentro di noi una grazia di preghiera del cuore,
faccio un riferimento personale al nostro fratellino Giacomo, ricoverato in ospedale, in un camerone pieno di bestemmie e di volgarità. Lui, in quell'ambiente dove non poteva certamente cantare le lodi del Signore, e là lui poteva pregare col cuore. Perché? Perché in quel momento lui si univa affettuosamente, dolorosamente, non soltanto alla passione di Gesù nella sua persona, ma nella passione di Gesù nella persona di quei fratelli che ancora non conoscono Dio, che non amano Dio, che non sanno lodarlo. E questo vale per tutte le situazioni nelle quali noi ci possiamo trovare, sia di fronte a chi soffre fisicamente e a chi soffre moralmente, a chi è lontano da Dio, oppure anche di fronte alle nostre situazioni di deficienza, di peccato, di incapacità. Sentirmi accanto a Gesù, che non è capito dagli altri, che non è conosciuto e amato dagli altri, oppure restare accanto a me, povero, debole, incapace, inconcludente, peccatore, in un atteggiamento di affettuosa condivisione con la passione del Signore, accettando la volontà di Dio, sulla croce che in quel momento pesa su di me, o per motivi miei personali, o per motivi dei miei fratelli che sono attorno di me, quindi senza cedere a giudizi, ad avvilimenti, a ribellioni, ma proprio fermatevi, fermati, resta con me, riposa qua con me, veglia con me. Ecco la preghiera del cuore. Quindi Gesù non ha bisogno di atteggiamenti strani, complicati, difficili, ha bisogno solo della nostra condivisione del cuore, della nostra adesione alla volontà di Dio, condividendo la sua desolazione, perché sappiamo che la passione del Signore continua sino alla fine dei tempi. Quindi vediamo ancora una volta in che cosa consiste essenzialmente la preghiera del cuore. Consiste nel mettere da parte le parole o gli atteggiamenti sentimentali ed esteriori o le reazioni o non so che cosa altro, perché decidiamo di dare il nostro cuore a Dio, di dare il mio spirito a Gesù, di aderire profondamente alla mia croce di quel momento, così com'è, anche se è fatto di miei peccati. E quindi distaccarsi decisamente dalle parole, ancora di più dai programmi, da tutto ciò che potrebbe costituire struttura, per poter puntare tutta la mia attenzione sul cuore. Gesù mi dice: ferma, dammi il tuo cuore, aprimi il tuo cuore, mettimi a disposizione il tuo cuore, mettiti in sintonia con i miei sentimenti e riposati e lasciati assorbire dal mio amore, dalla mia passione, dagli stessi sentimenti che crescono e si sviluppano dentro di me, dice Gesù. Lasciati coinvolgere, non reagire, non pretendere di essere tu a salvare te stesso e tantomeno a salvare gli altri. Ci sono delle situazioni di difficoltà, di ingiustizia, sottometti, pensa all'ingiustizia che Gesù ha subito e continua a subire. Sotto questo punto di vista potrebbe sembrare che la preghiera del cuore potesse essere
una cosa difficile. D'altra parte dovremmo dire che non c'è niente di più facile, perché si tratta solo di essere presenti, totalmente presenti a una persona che è Gesù, donandogli il cuore. Quindi c'è una preghiera del cuore che si semplifica al massimo. Allora io credo che questo può essere per noi un richiamo molto forte quando pretendiamo di complicare le cose, di far cose difficili, di far tante cose. E sotto sotto sappiamolo, è sempre per sentirci soddisfatti, realizzati, compiaciuti, gratificati. E Gesù sempre ci dice: fermati, basta, stai buono, mettiti ai miei piedi, dammi il tuo cuore, apri il tuo cuore, mettiti in sintonia con il mio cuore. E lui ci suggerisce anche la preghiera: Gesù mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile a te, fa che i tuoi sentimenti siano i miei, fa che io capisca in questo momento cosa tu vuoi da me, che non mi agiti, che mi lasci invadere dai tuoi sentimenti, dal tuo amore. Però c'è una cosa molto importante, sembrerebbe banale, no? E qui possiamo farci dopo tutte le riflessioni che vogliamo, anche se è necessario dare a Gesù il nostro cuore, è indispensabile che tu abbia il cuore, perché se sei senza cuore cosa vuoi dare? E anche qua potrebbe essere un'affermazione ovvia, no? Per dire: sì, c'ho il cuore, ma quale cuore? Che cuore hai dentro di te? Ecco qua la nostra riflessione di conversione, perché non basta avere il cuore di carne, no? E neppure avere il cuore che è un mercato, che è un guazzabuglio, che è agitato dentro da continue bufere, che è disturbato, che è occupato da tanti idoli, da tanti sentimenti, da tante preoccupazioni, da tante ansie, da tante angosce. Quindi è necessario che noi, con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio, con le nostre esperienze comunitarie, con i sacramenti, con l'Eucaristia, con i silenzi, con l'accettazione della croce, con le penitenze, con le mortificazioni, pian piano abbiamo da poterci costruire questo cuore da offrire al Signore. Un cuore vuoto, libero. Perché vedete, sempre si va verso alla massima semplificazione. Il Signore non ci domanda cose, ci domanda la limpidezza del cuore, la semplicità del cuore, la libertà del cuore. Ed è evidente che diventa tutto dono di Spirito Santo. Quindi vogliamo anche nella nostra preghiera chiedere al Signore: Signore, fa che possegga un cuore capace di essere donato a te, perché possa entrare in sintonia perfetta con il tuo cuore. Quindi vedete che di fronte a Dio dobbiamo superare tutti i ritualismi, tutti i formalismi, tutte le formule. La preghiera del cuore proprio scavalca tutte le formalità nei nostri rapporti con Dio e con tutti i nostri fariseismi, con tutte le nostre parole, in modo da puntare all'essenza della preghiera del cuore, che è il nostro rapporto con Dio. Dovremmo riflettere molto su queste affermazioni, perché qui si tratta di acquistare anche una certa capacità di concentrazione,
perché io penso che la cosa più importante sia dire delle belle parole, fare dei bei discorsi, esprimere dei bei sentimenti. E invece tutto questo può diventare distraente, dispersivo, farisaico, falso, quando l'unica cosa che Gesù mi domanda, mi dice: mettiti in sintonia con il mio cuore, tuo cuore con il mio cuore, nella semplicità massima, come una osmosi, il vaso intercomunicante, quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. E noi sappiamo quanto poco abbiamo noi, quanto tanto ha lui, e lui lo travasa, e noi ci arricchiamo, e allora acquistiamo gli stessi sentimenti di Gesù. Ecco la preghiera del cuore, che diventa ascolto, che diventa contemplazione. Ecco, noi possiamo dire che i tre discepoli non ce l'hanno fatta, perché non erano preparati. E neanche non si erano fatti il problema di prepararsi, perché per loro era stata tutta una sorpresa, no? Possiamo anche meravigliarci con Gesù per dire: Signore, ma che pretendi? Cosa vai a chiedere? E allora ecco, e qual è il punto debole sul quale noi dobbiamo prestare la nostra massima attenzione per quanto riguarda la preghiera del cuore? Che è il fatto del nostro cammino di preghiera che dobbiamo fare, quindi della nostra capacità di predisporsi e quindi di acconsentirci quello spazio necessario di purificazione che mi deve portare a questa semplicità del cuore, a questa libertà del cuore. Quindi la necessità anche di verificarmi, quindi di fare l'esame di coscienza. Mi occorre un certo realismo per pesarmi proprio oggettivamente, per togliermi dalle illusioni, per mettermi di fronte a Dio, non di fronte agli altri, perché gli altri potrebbero dirmi: che anima pia, che anima devota, che anima bella. Eh sì, te ne vuole? Domandalo a Gesù per vedere cosa dice. Quindi la necessità di fare il punto sulla nostra situazione spirituale concreta è molto importante per poter verificare fino a che punto la mia volontà aderisce alla volontà di Dio, o perlomeno è disposta di aderire, perché anche questo è importante, perché il Signore non è che ci domandi la realizzazione, il successo, l'efficienza, ma la disponibilità. Ecco, Signore, fino a quando io desidero che la mia volontà aderisca alla tua? Fino a che punto? E quindi siamo ancora nella fase delle intenzioni, che è una cosa molto importante, cioè della decisione, delle scelte di fondo, delle opzioni che si dicono di fondo. Cioè: Signore, una sola cosa io voglio, io cerco, io desidero, di poter aderire alla tua volontà, che la tua volontà abbia da assorbire la mia volontà, perché io possa aderire fino in fondo al tuo progetto. Ecco allora la necessità di avere sempre la nostra attenzione rivolta a questo punto di conversione, proprio di orientamento verso di Dio sempre costante, senza presumere che io a un certo momento riesco a fissarmi in questo punto di conversione. Lo devo sempre attualizzare, richiamare, rinnovare. È in questo che piace tantissimo al Signore. Quindi al Signore sarebbe piaciuto che quegli apostoli, una volta addormentati, avessero ripreso coscienza del loro tradimento, della loro pigrizia, della loro insensibilità, e avessero fatto un atto di generosità per accontentare il Signore. Ecco la violenza, il ritornare costantemente su noi stessi. E anche qui allora c'è un punto importante di liberazione da ogni angoscia, da ogni scoraggiamento, perché non vediamo i risultati, non importa,
Il Signore non aspetta i risultati, aspetta la tua attenzione, che tu non ti addormenti, che tu non abbia da infossarti nella tua mediocrità, nella tua pigrizia, nella tua indolenza, nel tuo sonno spirituale. Quindi sappiamo che la nostra preghiera del cuore si inserisce sulla base della nostra miseria, della nostra povertà, della nostra debolezza, della nostra fragilità. È molto importante questo discorso. Quindi non possiamo prescindere dalla nostra miseria. Io non posso dire incomincio a pregare col cuore quando sono perfetto, quando sono a posto, quando ho risolto tutti i miei problemi. No, no, allora sarai in paradiso. Allora avrai la preghiera della comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Ma fino a che sei qua, tu dovrai sempre far conto con la tua debolezza, con la tua fragilità, con i tuoi insuccessi. Perché è lì che tu devi innestare la tua adesione alla volontà di Dio. E quando Gesù si avvicina ai suoi discepoli e li trova sprofondati nel sonno, dice loro: vegliate e pregate per non cadere. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E allora qual è il rimedio di fronte a questa nostra pesantezza, questo sonno che ci aggrava? Ecco, Gesù ce lo dice, è una sola via di uscita che possiamo percorrere, ed è quella della preghiera, cioè di chiedere la fedeltà alla preghiera, la fedeltà all'adesione alla volontà di Dio. E quindi la necessità proprio di pregare, diciamo, per la preghiera. Forse non abbiamo mai capito questo. Noi preghiamo chissà per quante altre cose. Pensate quanto è importante pregare per la preghiera. Perché non c'è niente di più importante della preghiera, eh? Se noi otteniamo la preghiera, abbiamo ottenuto tutto. Gli apostoli, signori, insegnaci a pregare. E noi chiediamo al Signore la capacità di riuscire a pregare col cuore. Potremmo anche dire che il Signore è impaziente di farci il dono della preghiera,

0: pur anche disteso sulla croce con tutte le sofferenze. E allora vogliamo ricordare, così concludendo, poi riprenderemo questo concetto ancora, per mettere in evidenza quelle che sono le insidie più gravi della nostra debolezza. Ecco, le elenco solo dopo, le riprenderemo. E quindi le insidie che noi dobbiamo sempre tenere d'occhio e tentare di scavalcare, di superare, di vincere proprio con la violenza, prima di tutto è la cattiva volontà. E spiegheremo meglio che cosa vuol dire la cattiva volontà. Poi il silenzio insufficiente. Ecco, se non ci garantiamo spazi sufficienti di silenzio, questo diventa un grosso pericolo, una grave insidia alla preghiera del cuore. Poi le mani vuote, e anche qua spiegheremo che cosa significa, perché le nostre mani possono essere anche piene della nostra povertà, della nostra miseria, della nostra debolezza. Un'altra insidia è la nostra stanchezza, oppure il pressapochismo, fare le cose così tanto per farle, oppure la tiepidezza, o peggio la ricerca delle gratificazioni. Vedete come la parola del Signore pian piano ci porta proprio a scandagliare fino in fondo le situazioni del nostro cuore, della nostra preghiera del cuore. E noi cammineremo su questa strada, cercheremo di esaminare appunto queste insidie, perché guardate che le abbiamo sempre tra i piedi, sempre, tutte. Ne sono elencate 7, quasi quasi possiamo dire i 7 vizi capitali della preghiera del cuore. Quindi sono queste insidie della cattiva volontà, dell'insufficiente silenzio, delle mani vuote, della stanchezza, del pressapochismo, della tiepidezza, della ricerca di gratificazioni. E quindi se non vigiliamo su questi nostri pericoli, noi corriamo rischio che la nostra preghiera del cuore possa determinare una grave, totale, perfetta delusione per Dio, che sta aspettando la nostra risposta. Vegliate, sedetevi qua, vegliate e pregate, condividete la mia situazione, entrate in sintonia col mio cuore. Noi che siamo tanto devoti del cuore di Gesù e anche tanto devoti del cuore immacolato di Maria, ecco, vedete, troviamo la chiave per entrare in sintonia col cuore di Gesù, col cuore di Maria, attraverso la preghiera del cuore, anche con la Vergine Maria, evidentemente, che sarà lei poi che ci aiuterà a entrare nel cuore di suo figlio. Però dobbiamo tenere d'occhio, senza pretendere di distruggerli, questi 7 vizi capitali della preghiera del cuore. Però in questo tempo vogliamo meditare sulla passione del Signore, sulla sua agonia nell'orto degli olivi, confrontando la preghiera del cuore di Gesù, la preghiera del cuore degli apostoli, così tanto tanto vicina alla mia povera e lontana ancora preghiera del cuore. Ma intanto confidiamo, perché il Signore ci ha scelti, e se saremo aperti, disponibili, arriveremo dove che il Signore ci chiama. Affidiamoci alla Mamma Celeste, perché possiamo essere creature nuove, rigenerate, possiamo uscire dal nostro peccato e poter essere così disponibili perlomeno a decidere proprio profondamente di fare sempre la volontà di Dio nella nostra vita. Sia lodato il nome di Gesù e di Maria.
1: Amen.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Quattordicesimo incontro. Il pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera di Tindari.

0: Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Anche oggi conosceremo insieme a lei uno dei santuari più noti, questa volta in Italia, ma forse noto anche all'estero. Rimaniamo però nel nostro paese e andiamo in particolare in Sicilia.
1: Sì, siamo in Sicilia, in provincia di Messina, e nel 396 in questa località dei coloni dori, quindi greci, fondarono la città di Tindaris. Dopo la battaglia appunto di Cartagine vinta dai romani sui cartaginesi, Tindari entrò nell'orbita della cultura e del potere di Roma. Nel IV secolo però fu distrutta da ben due terremoti. Poi nel 535 Tindari fu conquistata dai bizantini ed entrò nell'orbita della cultura e del potere dei bizantini, ma passò nell'836 in mano agli arabi e infine venne totalmente distrutta nel 1544 dai pirati argelini. Infatti tuttora è visibile una zona archeologica dove gli archeologi hanno praticato successive campagne di scavo, portando alla luce parecchie interessanti cose, fra cui sculture e bellissimi mosaici.
0: Quindi anche la città di Tindari è una città molto interessante dal punto di vista storico. Sì. E archeologico, e all'interno di questa città sorge questo interessantissimo santuario.
1: Sì, il santuario è posto in alto, a 300 metri sul livello del mare, ed è praticamente quasi all'estremità di un promontorio, e si affaccia questo promontorio, quindi il santuario, su una sorta di lunga lingua di sabbia bianca che arriva dentro il mare e formando con l'acqua salata dei laghetti spettacolari. Ora, secondo questa tradizione locale molto amata, le sabbie emerse si sarebbero formate grazie a un miracolo dovuto all'intercessione della Madonna, e la Madonna che venne venerata in questo santuario. Ora la Madonna volle salvare la vita di una bambina che era caduta in mare proprio da questo ciglio della montagna, fece sparire l'acqua e la bambina poté salvarsi cadendo sulla sabbia. Ora, secondo appunto la leggenda, questa bimba che era malata era stata portata al santuario dalla madre perché sperava in un miracolo. La mamma, quando vide la Madonna, questa effigie di Madonna nera, disse: oddio, sono venuta a chiedere il miracolo ad una che è ancora più brutta di me. Quindi pensò che il colore scuro dell'effigie della Madonna avrebbe potuto impedire questa eventuale grazia. Poi naturalmente si ricredette e tornò dalla Madonna con la bambina a profondersi i ringraziamenti.
0: E più avanti conosceremo insieme a lei meglio la storia di questa statua, e appunto che fa parte delle Madonne nere. Parliamo prima, professoressa, del santuario, quindi il luogo del miracolo, un luogo molto particolare che si protende sul mare, quindi ci sono questi laghetti davvero molto suggestivi. Raccontiamo agli amici che ci seguono come sorge il santuario.
1: Ora, il santuario più antico, quello originale, probabilmente fu di epoca romanica, ma fu distrutto, dicevamo, nel 1544 dai pirati algerini. Dopodiché fu ricostruito per ben due volte, nel 1552 e nel 1598. Infine, e qui siamo in tempi recenti, moderni, nel 1979 fu costruito un nuovo santuario, molto più grande, perché la corte dei pellegrini era così numeroso che rendeva difficile poterlo ospitare in una chiesetta più piccola. Ora, questo attuale santuario è molto molto particolare, è una chiesa molto grande, ricchissima di marmi colorati, di dipinti, di affreschi, di vetrate policrome, di volte, dei soffitti a volta dipinti. È una chiesa molto luminosa, io la potrei definire quasi allegra, perché ha una profusione di colori che è insolita nelle chiese anche le più ricche. Ora, il recinto degli altari comprende quello che adesso lo vediamo in tutte le chiese, un altare avanzato verso i fedeli, ma questo anche è particolare, che ha un'interessante innovazione. Cioè, sotto il piano dell'altare si nota in tutta evidenza una complessa, grande, quasi grandezza naturale, scultura in marmo bianco che rappresenta l'ultima cena, che colpisce molto, che veramente vedete, perché è veramente una cosa singolare. Ora, l'altar maggiore mostra due grandi angeli neri a grandezza naturale che sono scolpiti a tutto tondo con le braccia e le mani rialzate verso l'alto e sorreggono il baldacchino dorato con colonne che custodisce questa famosa immagine della Madonna nera col bambino. Ora questa statua non è particolarmente grande, ma da questa collocazione, questi angeli protesi verso l'alto neri, acquisisce una suggestione maggiore che già la statua di per sé stessa possiede. Ora sulla base di questo baldacchino si legge in grandi lettere d'argento: Nigra sum sed formosa, sono nera ma bella. E questa è una celeberrima frase tratta dal Cantico dei Cantici.
0: Ci fermiamo qualche istante prima di conoscere altri particolari di questa statua della Madonna di Tindari. Ascoltiamo una preghiera che è proprio tipica di questa devozione.
2: Santa Maria del Tindari, tu dono del Padre per opere dello Spirito, hai dato alla luce il nostro Signore, Gesù Cristo. Nel tuo cuore di madre poniamo fiduciosi gioie, pene, voti, noi stessi e la nostra famiglia. Stringendoci a Cristo, vigili, miti e umili, vogliamo vivere come te, amando Dio in ogni fratello. Con te, docili allo Spirito, assumiamo l'impegno di portare il Vangelo in ogni realtà, vivendolo. Guardiamo a te, stella verso l'eterno giubileo, con speranza certa. Con te camminiamo sicuri, incontro all'eterno convito.

0: E torniamo in studio con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa, che ci sta parlando del santuario della Madonna Nera di Tindari in provincia di Messina. Professoressa, ripartiamo proprio dalla statua. Sono nera ma bella, dunque sì. Una statua che appartiene alla tradizione delle Madonne Nere.
1: Sì, che è un particolare niente affatto raro. Soltanto in Italia se ne conoscono almeno una cinquantina di santuari che custodiscono effigi di Madonne Nere. Conosciamo quella di Treviso, la famosissima Madonna Nera di Europa in Val d'Aosta, la Santa Maria Incoronata di Pescasseroli, fino all'Incoronata di Foggia. Poi fuori dei confini italiani vi sono altrettanto noti santuari come la Madonna di Cestocova e la Vergine di Montserrat, che sono appunto effigi nere. Quindi diciamo che ci stiamo riferendo ad una precisa iconografia mariana in cui queste effigi dipinte o scolpite sono Madonne scure, di carnagione scura, dalla grandissima diffusione. Si tratta di effigie, quindi di una iconografia di provenienza orientale. Ognuna di loro ha un ricco corredo di leggende, di storie di fondazione. Naturalmente la provenienza, questo è evidente, è egiziana o del Medio Oriente e si collega ad antichissimi e tenacissimi culti pagani dedicati a divinità della terra, a quelle numerose dee madri che avevano diversi nomi anche da noi che erano simboli di maternità, di fertilità e di fecondità, e quindi un tipo di iconografia che poi si è agganciata con i simboli di maternità e di intercessione alla figura della Madonna. Consideriamo poi che molti santuari locali sono stati costruiti su ruderi di antichi templi pagani e quindi fatalmente, potremmo dire, e altrettanto inevitabilmente ne hanno conservate alcune caratteristiche. Ripeto, è una questione iconografica, non di culto. Comunque, tornando alla nostra Madonna, la sua è una storia molto complessa.
0: Sulla storia di questo santuario, professoressa, ci sono varie teorie, se così si può dire, alcune sì, più leggendarie, alcune forse un po' più radicate in una possibile realtà. Raccontiamole a quanti ci seguono.
1: Ci sono, diciamo, delle scuole di pensiero, come si usa dire. L'unica cosa sicura è che nel 1657, quindi già in epoca lontana, la statua, così come era a Tindari, perché c'è la lettera di un prelato che si era recato in pellegrinaggio a venerarla, e ne parla di questa effigie come di una statua già antica, quindi dobbiamo presumere che fosse lì da almeno dal 500. Cosa narra però la leggenda di fondazione? Ha dei temi che conosciamo anche per altri santuari. Una nave proveniente da Oriente fu bloccata in mare da una terribile tempesta. Passata la tempesta, il veliero però non riusciva a spostarsi in nessun modo, né a vela né a remi. Allora i marinai pensarono che alleggerendo nel carico avrebbero potuto rimettere in moto la nave e gettarono in mare tutto quello che potevano, perfino la cassa, che naturalmente loro non lo sapevano, conteneva questa statua. Ora, appena la statua fu gettata in mare, la nave prodigiosamente cominciò a partire. Ora, questa nave che si appesantisce come un carro che si appesantisce, come in tante altre narrazioni, un mezzo che trasporta una statua, un'effigie, che si appesantisce o si ferma in un luogo, è un modo in cui il sacro, in questo caso un essere soprannaturale, manifesta la sua ferma volontà di essere venerata in un particolare luogo. Ora, a Tindari, i marinai lasciarono cadere questa cassa. I marinai che lavoravano a porto la videro arrivare galleggiando e la tirarono a secco, e immaginate con quanto stupore, quanta gioia, quando l'aprirono scoprirono che era un'effigie di una Madonna, e naturalmente l'interpretarono come il desiderio della Madonna di stare presso di loro. Così la portarono su un colle e edificarono in suo onore una cappella. Ora, secondo storici e studiosi, questo episodio andrebbe collocato fra l'VIII e il IX secolo, perché in quel periodo vi fu la persecuzione iconoclasta che nel 726 d.C. fu nominata dall'imperatore d'Oriente Leone III, che voleva che non esistessero più effigi che potevano collocare certi culti nell'area del paganesimo. Quindi molti pur di non distruggere le proprie figlie amate, le affidavano a marinai, le davano a navi che le portassero altrove. Quindi in questo modo si può giustificare l'arrivo di tante statue dall'Oriente. Consideriamo poi che Tindari era posta sull'estremità del promontorio, era un'antica acropoli greca, poi romana, poi sotto il controllo di Costantinopoli, quindi i rapporti con Medio Oriente erano frequentissimi. Comunque, sempre secondo questa scuola di pensiero, la statua era comunque posteriore al concilio di Efeso, che ricorderete, questo concilio fu dichiarata la Madonna Theotokos, cioè madre di Dio, quindi ne definì la maternità divina. Infatti, se poteste vedere in qualche immagine, qualche libro su internet, la statua di questa Madonna è proprio in tutta evidenza l'iconografia tipica di una Madonna Theotokos, che ha il figlio è frontale, ha il figlio posto sulle ginocchia anche lui in posizione frontale, quindi proprio rivolta verso l'esterno, con proprio la dichiarazione della sua maternità. Quindi questa statua dovrebbe essere stata scolpita fra il V e il VI secolo, quindi nel tardo antico, portata in salvo, diretta dove? Non lo sappiamo.

0: E torniamo in studio, siamo sempre con la professoressa Gabriella Marucci che ci sta raccontando la storia del pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera di Tindari in provincia di Messina. Parlavamo, professoressa, di varie scuole di pensiero, sì. Quella che, della quale ci ha appena parlato è un po' più leggendaria, invece completamente opposta è quella di chi si è occupato concretamente del difficile restauro di questa statua.
1: Sì, secondo questi restauratori, questi studiosi, questa bellissima effigie è un'opera tipicamente medievale, quindi molti secoli dopo quanto diceva la prima scuola di pensiero, con influssi romanici e bizantini insieme. Quindi hanno avanzato, su basi sicure però, l'ipotesi che sia stata scolpita da un artista di origini francesi che si era unito ai crociati, forse lui stesso crociato, e che su richiesta di un prelato di una sede orientale avesse fatto questa statua, perché utilizzò il legno locale, il cedro, la statua è in cedro, e usò una tecnica proprio tipicamente degli scultori francesi, cioè quello dello svuotamento del tronco. Infatti la statua è di cedro svuotata al suo interno. Come si è giunta a Tindari, questi studiosi non sanno dirlo, però un abate di nome Spitale parla di un'immagine miracolosa arrivata qui dall'Africa. Quindi è un mistero che però accresce il mistero, questo mistero, la suggestione di questa Madonna Bruna. Comunque nei secoli, soprattutto nel 700 e l'800, come si usava all'epoca, la statua venne continuamente rimaneggiata, venne stuccata, paludata con mantelli di tela a loro volte dipinti, coperta di strati di colore uno sull'altro che, sommandosi ai precedenti, aggiungevano spessore alla statua, fornata con corone, orpelli, gioielli. Il risultato fu di nascondere quasi totalmente i tratti romanici, quindi bizantini anche, della statua, appiattendone i lineamenti. Pensate che questi, chiamiamoli fra virgolette, restauri, fecero sì che sia la madre che il bambino sembrava che avessero gli occhi chiusi. Tant'è vero che alcuni commentatori dicevano: ecco, vedete, hanno gli occhi chiusi perché sono immersi in loro stessi. Invece no, erano i restauri che negli anni e nei secoli si erano sovrapposti.
0: Oggi come appare la statua della Madonna di Tindari?
1: Oggi, dopo molti mesi di restauro, perché hanno dovuto togliere prima il colore, poi gli stucchi, poi gli strati di tela.
0: Quindi hanno cercato di riportarla proprio all'origine.
1: Sì, scoprirono la struttura originaria e di intervento in intervento, ed era una struttura lignea assolutamente danneggiata, anche perché essendo vuota era più facile si danneggiasse. Scoprirono che all'interno avevano messo grossolanamente dei tasselli di legno per reggere la struttura, che sennò cadeva. Poi gli insetti xilofagi, quelli che mangiano il legno, avevano fatto anche loro i loro danni. Insomma, hanno dovuto togliere tutti questi strati e strati e strati, poi rinsaldare la struttura, ricoprirla e trovare i colori antichi e ripeterli. Insomma, lavoro ultimato dopo molti mesi, la magnifica effigie, che è perfettamente consolidata, compariva, come vediamo adesso, seduta su un trono che era scomparso. Si scoprì che esisteva un trono. La Madonna ha un viso scurissimo e decisamente affascinante, con occhi scuri che guardano attenti dritto davanti a se stessa, una scriminatura al centro della testa che divide i capelli in due ciocche nerissime. La testa è coperta da un corto velo blu che a sua volta è parzialmente coperto da un diadema turbante d'oro, che ha una foggia tipicamente orientale, con dei motivi ornamentali tutto intorno che sono decisamente ellenistici. La Vergine indossa un manto rosa scuro con stelle dipinte sopra, un abito blu scuro bordato da un motivo ornamentale. Il bambino lo tiene direttamente sulle ginocchia, frontalmente, dicevamo, è abbigliato in abito rosso, c'ha la manina destra che benedice e la sinistra che è posata teneramente sulla mano della mamma. Lui, secondo, veramente è una statua che ha proprio il significato e i simboli dell'epoca in cui fu fatta, che è quella medievale. Si vede che proprio lui è il logos che è proteso insieme alla madre verso l'esterno e verso chi guarda. È veramente la summa del sapere medievale e di tutti i vari influssi che percorrevano il pensiero medievale, ma anche una manifestazione, espressione del pensiero di chi scolpì questa statua e vuole darle proprio lo splendore delle dimensioni universali ecumeniche della Theotokos.

0: questo canto tipico della devozione alla Madonna di Tindari, un canto eseguito proprio da un coro di fedeli in processione, ci ha fatto immergere idealmente nel clima della festa della Madonna di Tindari, una festa davvero molto sentita non solo dagli abitanti della città.
1: Sì, la festa annuale viene celebrata il 7 di settembre ogni anno. L'afflusso dei pellegrini è veramente colossale, anche perché molti pellegrini siciliani di Tindari, come anche in tante altre regioni d'Italia, sono emigrati, ma emigrati decenni, magari anche un paio di secoli fa, eppure periodicamente, se non ogni anno, ogni volta che è possibile, cercano di arrivare il 7 settembre a rendere omaggio a questa Madonna con la quale e col santuario della quale conservano un legame fortissimo. In molti casi una Madonna simile, con un'effigie simile, è conservata nei luoghi dove sono immigrati questi nostri italiani all'estero, e hanno anche qui un culto molto, molto sentito. Però certamente la cosa più bella a cui più tengono è poter tornare una volta l'anno a venerare l'originale. Non solo, ma questo pellegrinaggio è diventato anche noto al di fuori dei confini regionali degli emigrati, perché nel 12 giugno del 1988 il Papa Giovanni Paolo II si recò in pellegrinaggio a venerare questa Madonna, a renderle omaggio, e questo naturalmente ha dato una risonanza molto più grande al santuario stesso.
2: Te, o Maria, Madonna del Tindari, affido questa chiesa che ti riconosce e ti invoca come madre. Tu che ci precedi nella peregrinazione della fede, conforta questo popolo a te devoto nelle difficoltà, nelle prove, affinché possa divenire per questa società un segno della costante presenza di Cristo nel mondo. A te, madre degli uomini, affido la Chiesa di Patti, con i suoi generosi impegni, le sue cristiane aspirazioni, i suoi timori e le sue speranze. Non lasciarle mancare la luce della vera sapienza. Guidala nella ricerca della libertà, della giustizia per tutti, della santità. Fa che le nuove generazioni di questa meravigliosa isola incontrino Cristo, via, verità e vita. Sostieni, o Vergine Maria, il cammino della fede di questo tuo popolo ed ottieni per tutti la grazia della salvezza eterna. O clemente, o pia, o dolce, madre di Dio e madre nostra, Maria. Amen.

0: Queste erano le parole di Papa Giovanni Paolo II pronunciate nel santuario della Madonna di Tindari nel corso della sua visita pastorale a Messina e a Reggio Calabria. Lo ricordiamo ancora, era il 12 giugno 1988. Ed ora, professoressa, una particolarità che riguarda la statua della Madonna Nera di Tindari, una statua che periodicamente viene portata in pellegrinaggio.
1: Sì, questa è un fatto che succede abbastanza spesso, soprattutto con le effigi delle Madonne, della Vergine, cioè che di quando in quando l'effigie si fa peregrina, cioè è lei che va a fare il pellegrinaggio in modo da avvicinarsi ai suoi devoti. In questo caso la Madonna di Tindari nel 2009 si fece appunto peregrina e addirittura lasciò il suo santuario, la sua bellissima chiesa colorata, per 2 settimane e attraversò i vari paesi della Valle degli Ulivi, e ovunque era scortata da cortei festose di macchine e pullman. Ad ogni tappa veniva accolta con una commozione enorme, con grande gioia e molti festeggiamenti, processioni, musicanti, la presenza dell'autorità religiosa e civile, le rappresentanze delle comunità parrocchiali. Addirittura l'ultima sosta, quella che segnò il distacco in qualche modo di ritorno alla sua sede privilegiata, il ritorno a casa fu accompagnato da rappresentanze di tutti i paesi che le aveva percorso, una moltitudine di persone che erano commosse fino alle lacrime e che portarono a lei, le offrirono in dono i prodotti della terra. Qua ci riallacciamo a quanto dicevamo prima delle antiche dee madri, di cui l'effigie in qualche modo è involontariamente l'erede. Le portarono i doni della terra, quindi i frutti della terra che lei stessa aveva aiutato con la sua intercessione a far sì che fiorissero e nascessero. Insomma, è una Madonna amatissima da moltissimo tempo, che è diventata nei secoli, appunto perché tanto antica, una parte integrante della vita anche familiare dei suoi fedeli.
0: Mi piace anche ricordare in chiusura, professoressa, che il primo miracolo attribuito a questa effigie è stato proprio chiesto da una madre per la sua bimba.
1: Sì.
0: Bene, noi ci fermiamo qui, io la ringrazio per essere stata con noi, diamo appuntamento a quanti ci seguono per il primo venerdì del prossimo mese. Grazie, professoressa.
1: Grazie a voi.
2: Il viaggio sacro.
0: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
0: Quattordicesimo incontro. Il pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera di Tindari.
2: Collaborato al microfono Franca Salerno.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo e viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruggere i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita, ma altrimenti l'esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro e il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

maestro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel

Domine. Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare questo dipinto oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine quo vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione. Ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro che, secondo questa tradizione apocrifa, decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Oggi completiamo la riflessione avviata ieri sugli impedimenti, gli ostacoli, le difficoltà delle relazioni. Ieri abbiamo chiarito che la relazione è la struttura fondamentale della nostra esistenza. Noi esistiamo perché in relazione e diventiamo attraverso le relazioni. San Tommaso già definiva la condizione di creatura, cioè che cos'è la creazione in noi? In noi è la relazione di dipendenza, cioè noi siamo in quanto viviamo dipendentemente, quindi siamo in relazione e tutto nella nostra vita si sviluppa con questa caratteristica. Diventiamo attraverso i rapporti che viviamo, ma il rapporto anche, per esempio, il desiderio già è entrare in un rapporto con qualcosa, con qualcuno, no? Il desiderio, poi la fantasia, poi l'incontro, cioè sono tante modalità, ma quello che ci costituisce è precisamente le relazioni che stabiliamo, ci costituiscono, per cui diventiamo attraverso. Questo è il, però tutto questo avviene nel limite della nostra condizione, cioè secondo l'imperfezione nostra, per cui ci sono difficoltà, ostacoli, impedimenti, insufficienze, carenze nei rapporti che viviamo. Potremmo dire la stessa cosa in un'altra prospettiva e dire: noi diventiamo per raggiungere una relazione così profonda che sia definitiva. Cioè, la nostra esistenza è il processo per diventare capaci di rapporti definitivi, profondi. Perché inizialmente non siamo capaci. Quindi le relazioni ci costituiscono, ma per raggiungere una capacità di relazione che ancora non abbiamo. Proiettando alla fine possiamo dire che lo stato definitivo della nostra esistenza sarà costituita, è una proiezione, quindi non riusciamo a cogliere bene tutto il significato di questa formula, però è una relazione così profonda che realizza compiutamente la comunicazione, che è trasmissione piena di vita. Raggiungere la forma definitiva di esistenza vuol dire dipendere compiutamente dalla forza creatrice e accogliere tutto il dono. Con Paolo potremmo dire, prima Corinti 15:20, Dio tutto in tutti. Dio tutto in tutti, cioè il dono di Dio viene accolto compiutamente e comunicato compiutamente. Cosa consegue? Se accettiamo questo modello, cosa consegue? E noi dobbiamo fare i conti con le insufficienze e i limiti della nostra condizione. Cioè dobbiamo dare per scontato che i nostri rapporti non sono perfetti, sono inadeguati, sono insufficienti, ci consentono solo di proseguire il cammino, quindi che tutte le nostre relazioni hanno una componente di insufficienza, di inadeguatezza. Allora l'importante è individuare le insufficienze, riconoscere i limiti e le insufficienze e procedere ad una trasformazione delle nostre relazioni. ad un adeguamento continuo, ad una conversione, appunto, procede ad una conversione. In fondo la conversione consiste nel perfezionare i nostri rapporti, perché poi diventa il rapporto definitivo con Dio, quindi come creature noi dipendiamo totalmente, quindi giungiamo ad accogliere pienamente, vivere pienamente il rapporto con la forza creatrice, accogliere tutto il dono che ci viene offerto. Quindi la vita spirituale in questo è la revisione costante delle nostre relazioni per giungere a vivere pienamente la nostra dipendenza da Dio. Questo processo, nella terminologia del Nuovo Testamento, o anche non della Bibbia in genere, ma soprattutto del Nuovo Testamento, è il processo di riconciliazione. Di riconciliazione, che non è un tornare a uno stato precedente, è un raggiungere una qualità nuova. Così viene presentata. Partiamo dal testo di Paolo della seconda lettera ai Corinti, al capitolo quinto, giusto per entrare appunto direttamente nel processo e capire bene che cosa ci è chiesto di vivere, no? Ma partendo da questo presupposto, no? Che cioè dobbiamo pervenire a vivere relazioni compiute, profonde. La nostra condizione di creatura è una dipendenza totale, quindi accogliere pienamente la forza di vita che ci investe e che ci perviene attraverso tutti i rapporti, le esperienze. Quando dico rapporti non intendo solo le persone, ma anche le cose, gli avvenimenti, cioè accogliere questa forza che ci investe e che ci consente di raggiungere la nostra identità definitiva. Allora, dicevo, partiamo dal testo della seconda lettera ai Corinti, capitolo quinto, sì, 17 e seguenti. Vabbè, questa è un'altra disposizione, non è più in fondo alla pagina, è di qua, quindi sempre. Allora, 17 e seguenti. Allora, comincio così. Paolo dice, no? Sono abituato con l'altra edizione che è qui in fondo, il 17, invece qua è dall'altra parte, perché è la nuova traduzione. Allora, se uno è in Cristo, dice Paolo, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tu, adesso leggo il testo, poi dopo ci ritorno. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola di riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Quindi 17 e 21 del capitolo 5 della seconda lettera ai Corinti. Ecco, qui delinea con una terminologia che deve essere chiarita, ma delinea questo processo di adeguamento continuo. I termini potrebbero suggerire un ritorno a uno stato precedente, ma noi dobbiamo sottolineare che non è mai un ritorno a uno stato, è anche un'acquisizione nuova, infatti parla di novità. Cioè non è tornare a uno stato da cui siamo caduti, è un pervenire ad uno stato nuovo per un processo di recupero costante del nostro passato. Noi lo vedremo questo, il significato di questa parola. Dunque, allora vediamo il cammino spirituale in questa prospettiva. Acquisizione continua di una novità di vita, di una forza di vita, che coinvolge il nostro passato, per cui è un recupero del nostro passato. Perché? Perché noi abbiamo già cominciato a vivere le relazioni fin dal primo istante della nostra esistenza. Siamo costituiti dalla relazione. La relazione degli altri che ci ha preceduto, che è stata l'origine della nostra vita, che continuamente l'alimenta con la loro presenza, che poi scopriamo essere il riflesso dell'azione creatrice di Dio. Quindi, ma noi abbiamo vissuto quelle relazioni, anche iniziali, in un modo imperfetto, in un modo inadeguato, perché non potevamo accogliere tutto l'amore che ci era offerto, non avevamo gli spazi interiori. Per cui c'è sempre un recupero del passato da realizzare. In questo senso la riconciliazione, questo processo che vediamo costantemente, è anche un recupero continuo del passato. Vi dicevo, noi siamo tempo, per cui noi viviamo costantemente le tre dimensioni del tempo. Il passato lo accompagniamo, lo recuperiamo sempre, lo portiamo sempre con noi. Il futuro lo prepariamo costantemente. Il presente, quando lo viviamo pienamente, accogliamo quel piccolo frammento che il presente ci consegna per recuperare il passato, per preparare il futuro. Siamo tempo. Quindi le dinamiche vitali sono continuamente segnate dal passato, dal futuro e dal presente, in modo diverso, perché il presente è l'unico ambito dove il flusso della vita ci perviene. Il passato è il presupposto per cui è possibile oggi vivere quell'esperienza, ma recuperando costantemente ciò che non abbiamo vissuto. E così possiamo giungere ad accogliere domani un dono di vita ancora più ricca e profonda. Quindi capite che tutte le tre dimensioni del tempo sono sempre coinvolte nel nostro divenire. Anche negli esercizi spirituali, dopo vi darò appunto un esercizio di recupero del passato. Cerco adesso di spiegarlo, questo coinvolgimento delle tre dimensioni del tempo, perché è fondamentale per gli esercizi spirituali, cioè per vivere la riconciliazione. Cosa vuol dire allora il primo recupero del passato? Vuol dire che noi abbiamo vissuto i rapporti, le relazioni fondamentali, iniziali, tutto lo sviluppo della nostra vita, sempre in modo insufficiente, inadeguato. Perché? Perché non capivamo che cos'era. Non conoscevamo i nostri genitori, i nostri fratelli, sorelle, avevamo un rapporto di tipo possessivo, certamente, quindi c'è sempre qualche elemento che non è, perché siamo in processo, non abbiamo accolto bene, però è stato sufficiente per proseguire il cammino. Questo, vedete, è il senso del limite che dobbiamo costantemente avere di ciò che abbiamo vissuto. Quindi recuperare il passato vuol dire rivivere quelle situazioni per accogliere ora quel dono che allora non siamo stati in grado di accogliere. Questo è il senso della riconciliazione, anche del sacramento della riconciliazione, ma dei processi di riconciliazione che dobbiamo costantemente vivere. Il nostro passato noi ce lo portiamo con noi, non è qualcosa che è stato. Il nostro passato siamo noi, però possiamo individuare nel nostro passato delle situazioni imperfette, inadeguate, che hanno provocato ferite, che hanno provocato dei traumi, perché eravamo ancora incapaci di vivere bene. Per cui richiamare quelle situazioni viverle in una prospettiva nuova ci consente di accogliere ora quel dono di vita che allora non siamo stati in grado di interiorizzare. Questo è un recupero costante, anche le scienze umane oggi stanno mettendo in luce l'importanza di questo recupero del passato. Ma nella tradizione cristiana era concretizzato proprio nei processi di riconciliazione. Per esempio, vedete, il rapporto con i nostri genitori. Portare i nostri genitori possono essere morti, già. Ma questo non vuol dire che noi non possiamo rivivere quelle situazioni e scoprire oggi un dono di vita che possiamo accogliere facendo memoria di ciò che è stato. Oggi noi possiamo accogliere un dono di vita che allora non abbiamo accolto perché non eravamo consapevoli, perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo preso una posizione di opposizione, di contrasto. Oggi noi possiamo recuperare quei doni di vita facendo memoria. Perché questo è possibile? Perché è possibile recuperare i doni del passato? Perché in fondo c'è l'azione creatrice di Dio che oggi possiamo accogliere in un modo nuovo. Dio è fedele, cioè continua a donarci quel flusso di vita che allora non siamo stati in grado di accogliere. In questo senso, per chi crede in Dio è comprensibile la possibilità che il passato possa essere rivissuto in un modo nuovo. Quello che non abbiamo accolto ora lo accogliamo oggi facendo memoria. Vedete, pregare per esempio, pregare, vedete, per i propri genitori morti o per i propri fratelli sorelle morti o per i propri amici morti. Noi non sappiamo che valore abbia per loro, noi non lo possiamo sapere perché non conosciamo le dinamiche della vita, ma sappiamo che valore ha per noi fare memoria di coloro che ci hanno preceduto e ci hanno amato, perché quell'amore è il riflesso di un amore divino, di una forza creatrice che ancora è presente. Per cui noi, facendo memoria di quelle situazioni, oggi possiamo accogliere un dono di vita che allora non abbiamo accolto. Ci ritenevamo autosufficienti, non capivamo bene la condizione in cui ci trovavamo. Per questo oggi possiamo recuperare quei doni e quella forza di vita che allora non abbiamo potuto accogliere facendo memoria. E pregare vuol dire mettersi di fronte a Dio nel fare memoria dei nostri cari, delle persone, del passato. Ma questo vale per tutte le situazioni del passato. Questo però appunto deve essere fatto con un atteggiamento positivo, cioè di riconoscenza, atteggiamento proprio di gioia, perché ciò che abbiamo vissuto diventa una ricchezza oggi. La memoria di ciò che abbiamo vissuto, anche di ciò che abbiamo vissuto in modo negativo, diventa oggi una ricchezza, perché accogliamo un dono di vita reale, perché l'azione di Dio contiene questa perfezione. Per questo capite che fare memoria è fondamentale anche nella nostra vita. Noi quando ci raccogliamo in preghiera cominciamo sempre ricordando il passato. Quel tempo Gesù disse, gli apostoli, Paolo, sempre io. Perché? Perché il passato, ricordando il passato, quel tempo Gesù disse, gli apostoli, Paolo, sempre io. Perché?

curati a Roma. Quando Giovanni Paolo II nel 2000, quando l'anno del Giubileo al Colosseo, no, fece, non so se lo ricordate, fece chiese perdono dei mali del passato, no? Giovanni Paolo II l'ha fatto in molte circostanze, no? Alcuni dicono che cosa serve, per ormai non ci sono più, chiese perdono per le crociate, per i luoghi dei cosi, no? degli eretici e così via, no? E ha un valore importante, perché vuol dire che oggi noi come Chiesa saniamo quelle ferite aperte allora, cioè accogliamo quel dono di vita che allora non sono stati in grado di accogliere. E molti non compresero questo chiamavano un valore redentivo notevole, perché vuol dire che oggi mettiamo in moto dinamiche opposte a quelle che allora sono state messe in moto. Allora erano dinamiche di violenza che era reputata legittima in nome di Dio, in fondo le crociate, molte almeno a Pisanti, San Bernardo, no, le proclamavano in nome di Dio, per Dio lo vuole, eccetera, queste cose qua. C'erano poi dopo interessi politici, economici, sotto, bene, però c'erano alcuni che rivivevano in modo. Ma perché erano ancora imperfetti, non capivano molte cose. Oggi che noi comprendiamo l'errore compiuto, gli errori e il male che c'era in queste dinamiche, oggi mettiamo in moto dinamiche opposte, ma le mettiamo in moto, cioè noi viviamo atteggiamenti reali che sono nuovi, perché l'azione di Dio in noi può esprimere novità, se noi appunto ricordando il passato scopriamo il male da riparare, e riparare è un termine ambiguo, giuridico, ma vuol dire vitalmente accogliere quella forza di vita che ci consente di esprimere amore, accoglienza degli altri, offerta di perdono, misericordia, che sono attività reali che modificano il nostro atteggiamento. Quando a Parigi, quando era nell'agosto, il Papa andò e chiese perdono per la notte di San Bartolomeo, quando è il 24 agosto, quando è chiese perdono per la strage degli Ugonotti, dei calvinisti in Francia, fu quella notte appunto uccisero molti, sia a Parigi che in tutta la Francia, proprio perché c'è il principio cui usreso e usete religio, cioè che ci doveva essere la separazione, la divisione, perché altrimenti c'erano le guerre di religione, allora credevano in questo modo di fare la volontà di Dio, quindi vabbè, avevano stabilito, no? E il Papa Giovanni Paolo II a Parigi chiese perdono in quel periodo appunto della notte di San Bartolomeo, e il pastore calvinista il giorno dopo appunto disse nel tempio calvinista di Parigi, disse ha espresso perdono, ma noi non possiamo perdonare, non siamo stati noi ad essere colpiti, e non è stato lui che è colpito, che cosa vuol dire che chiede perdono a noi? Cosa vuol dire che noi offriamo perdono? Non si rendeva conto del valore della memoria, del valore sacramentale, cioè che cambia realmente gli atteggiamenti. Perché il Papa cosa diceva? La Chiesa oggi mette in moto dinamiche di accoglienza, di dialogo, di misericordia, in opposizione a ciò che allora è stato compiuto. Per cui ora gli atteggiamenti nuovi sono reali, mettono in moto, modificano la situazione, cambiano chi realmente prega in questa direzione, chi sviluppa queste dinamiche interiori. No, capite? Questo cambia la persona, il nostro cervello viene fisicamente modificato dalle dinamiche che viviamo. Per cui domani l'evento non potrà più accadere così. Se realmente noi diffondiamo queste dinamiche, queste tante dinamiche,

non ci sarà più una notte di sacerdote. Ma non perché è stato deciso, ma perché gli uomini sono cambiati facendo memoria di quello che è successo. Quindi sono dinamiche reali che modificano la condizione. Non capite? Questo vale anche per il male della nostra vita. Il ricordare gli eventi del passato negativi è necessario, non è che Dio dimentica i peccati, come adesso vedremo subito. Qui mi sono fermato un po' su questo punto, ma il testo lo suggerisce questo. Si può dire perché Dio, per quello che noi riusciamo a capire, è presente, costante, quindi può dire dimentico i peccati. Noi però dobbiamo ricordarli, perché noi siamo tempo. Solo che li ricordiamo in una prospettiva della misericordia, cioè in una prospettiva gioiosa, positiva, certi che il cambiamento avviene. Ecco, allora in questa luce, allora rileggiamo, dice, allora Paolo dice, se uno in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove, ma in rapporto a ciò che è stato, proprio perché le cose vecchie sono passate, oggi ne sono nate di nuove, ma perché le ricordiamo, perché ricuperiamo quel passato. Tutto questo viene da Dio, è l'azione creatrice che si esprime in un mondo nuovo, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Non imputando agli uomini le loro colpe. Cioè, vedi, Dio richiama i peccati non per accusare, ma per perdonare, cioè per dare forza di vita. Geremia l'aveva detto a proposito della nuova alleanza, al capitolo 31, versetti 31-34, Geremia 31. 34, diceva, ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele, con la casa di, concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che abbiamo concluso con i padri. E enuncia tre caratteristiche. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Però la mia legge nel loro cuore, l'integrità, non serve più la pietra su cui scrive la legge nel loro cuore. Secondo, non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Cioè la conoscenza è un punto su cui dovremmo tornare, la conoscenza di Dio attraverso l'esperienza. Giovanni, nella prima lettera di Giovanni al capitolo secondo, quando dice, voi avete l'unzione, conoscete, vediamo la prima lettera di Giovanni, quando dice, ora voi avete, capitolo secondo versetto 20, ora voi avete ricevuto l'unzione e tutti avete la conoscenza. E poi il 27 lo riprende ancora, sempre il capitolo secondo, quando dice, quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi, non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. E Geremia aveva detto, tutti vi conosceranno dal più piccolo al più grande. E poi, questo è il punto che interessava, la terza condizione, perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. Perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. 31, capitolo 31, versetto 34. E Paolo dice, non imputando agli uomini la loro colpa, non imputando agli uomini la loro colpa. Non è che Dio imputa agli uomini la colpa, no, di fronte al peccato perdona. Gesù ha vissuto questo continuamente e l'ha espresso con i propri gesti e affidato, ecco qui la formula di Paolo, affidato a noi la parola di riconciliazione. Questo è il compito che noi abbiamo,
E questa è la comunione che dobbiamo realizzare. Non è semplicemente compiarci doni di vita, ma è perdonarci i peccati gli uni gli altri. Perdonarci i peccati gli uni. Questo Gesù l'ha affidato a tutti i suoi discepoli. Giacomo nella lettera lo riprende, perdonate i peccati gli uni gli altri. Paolo appunto, ma poi Gesù, quando ve lo già ricordavo ieri, quando Gesù nel capitolo 20 di Giovanni appare dopo la resurrezione, la prima cosa che dice è: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete ne saranno non rimessi. Quindi il compito che Gesù affida a tutti i suoi, lì c'erano tutti presenti, il piccolo gruppo che era lì, dei suoi discepoli, erano tutti lì, che erano venuti per la Pasqua. C'erano le donne venute da Galilea con lui, c'erano Maria e i fratelli di Gesù, c'erano 10 degli apostoli. Ma tutti i discepoli hanno questo compito, di perdonare i peccati dei fratelli. E cosa vuol dire perdonare i peccati? Adesso non pensate alla struttura sacramentale, perché quella è cambiata nel tempo e ha avuto, per delle ragioni storiche, ha avuto modalità molto diverse. È un sacramento che ha avuto dei cambiamenti profondissimi, la disciplina penitenziale è cambiata nei secoli proprio molto, no? A un certo momento sono i vescovi perdonati, però le dinamiche di riconciliazione erano quotidiane nella Chiesa, fondamentali, hanno cominciato così. Sono state le strutture, ma distinguete tra l'aspetto sacramentale ufficiale e le dinamiche ecclesiali che appartengono a tutti. Perché vedete, il sacramento ha come soggetto la comunità intera. Eccolo, è la comunità che celebra, è la comunità che perdona, è la comunità che testimonia la fede al piccolo, al nuovo nato. I sacramenti sono gesti della comunità ecclesiale, della Chiesa, che è il popolo di Dio. Il ministro deve avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, è la Chiesa il soggetto. Nel battesimo, adesso non voglio dilungarmi troppo, nel battesimo è la comunità ecclesiale che si impegna a testimoniare la fede al nuovo nato, al nuovo convertito, perché possa crescere come figlio di Dio. Ma lo cresce solo se c'è una comunità vitale, una comunità materna che fa crescere i figli. La comunità intera, perché si viene convocata la comunità. E così la cresima. E l'impegno, si discute se c'è un sacramento distinto dal battesimo, anche nella Chiesa Cattolica. Ad ogni modo, è sempre è la comunità ecclesiale che si impegna a testimoniare la fede, rinnova il proprio impegno a testimoniare la fede, perché possa crescere l'adolescente come figlio di Dio, possa ricevere quello stimolo e quindi vivendo i rapporti possa crescere in un ambiente vitale. E per questo e questo impegno la comunità lo rinnova ogni eucaristia che c'è da l'eucaristia che assume tutti i sacramenti. Anche quelli sociali, il partito, cioè il matrimonio. Il matrimonio è un gesto ecclesiale, è la comunità che affida ad una coppia che accetta, affida il compito di creare una nuova piccola chiesa, un ambito di crescita dei figli di Dio, e si impegna la comunità ecclesiale ad accompagnare il cammino degli sposi col proprio amore gratuito, con la propria testimonianza, perché sa che i due giovani che si sposano non sono in grado di compiere questo senza la vicinanza continua, la testimonianza continua. E così l'ordine, anche l'ordine sacro, anche di per sé, per esempio la consacrazione religiosa potrebbe essere anche sacramento in questo senso, perché il numero di 7 è convenzionale, quindi non è, perché tutta la struttura ecclesiale è sacramentale. Beh, in ogni caso, ogni volta che la comunità ecclesiale si raccoglie, rinnova questo impegno di testimoniare la fede. E questo vale anche per il perdono dei peccati, come anche per il sacramento, l'unzione degli infermi. L'unzione degli infermi è la comunità ecclesiale che si accosta
al letto di un ammalato, di un proprio membro ammalato, per testimoniare l'amore di Dio, comunicare forza di vita col proprio amore, la propria vicinanza, perché possa uscire da quella condizione. O se la malattia è per la morte, perché la morte è necessaria nel nostro cammino, se la malattia è per la morte, perché possa vivere quella situazione drammatica, che è sempre drammatica, viverlo nell'atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio. Per cui la comunità si mette accanto proprio per questo. Oggi questo un po' è trascurato, perché negli ospedali, cioè, prima era vissuto in un modo molto più intenso, tutta la comunità, c'era una processione per cui si andava nella casa dell'ammalato. Vabbè, in ogni caso, capite però l'elemento fondamentale, è la comunità intera che perdona. Per cui la forma per sé ideale anche della celebrazione penitenziale è la forma comunitaria. Poi dopo la soluzione può essere fatta privatamente, così, ma è per sé, però è la comunità che esercita questo ministero della conciliazione. Questo lo dico perché, vedete, quotidianamente noi dobbiamo essere consapevoli di questo compito. Noi dobbiamo perdonare i peccati dei fratelli e delle sorelle, cioè vuol dire comunicare forza di vita, trasmettere energia, pregare per loro, proprio perché diventiamo capaci di comunicare energia pregando. Cioè noi abitualmente, quando vediamo uno che fa male, tendiamo a emarginarlo, a distanziarci, a giudicare, mentre dovremmo aumentare il nostro amore misericordioso, cioè dovremmo volgere l'amore in misericordia, in offerta di vita, perché possa crescere come figlio di Dio. Questo è il ministero della riconciliazione. E qui gli esegeti, adesso per restare qui a Paolo, gli esegeti discutono se qui Paolo parlava del proprio potere apostolico, che poi non era dei 12, però, quindi è stato aggiunto, no? Del proprio potere, oppure se parla del potere, del compito, della missione di tutti i cristiani. Ci sono due opinioni che sì, ad ogni modo per noi è secondario, perché non è, perché è certo che Gesù ha affidato a tutti i suoi discepoli di perdonarsi i peccati. E all'inizio facevano così, celebrando l'Eucaristia, già nella Didache è un piccolo, come sapete, ci è pervenuto attraverso un solo manoscritto che adesso sta a Gerusalemme nella biblioteca del patriarcato di Gerusalemme, del patriarcato ortodosso di Gerusalemme. Cioè, questo manoscritto che è stato trovato poi nella fine del 1800 a Mosca, però si sapeva che esisteva questo documento, non c'era pervenuto, non si conosceva questo manoscritto, per cui si credeva fosse andato perduto. La dita che è un documento di una comunità giudeo-cristiana dagli inizi, alcuni dicono proprio già prima dei Vangeli ancora, della scrittura dei Vangeli. E al capitolo 14 la dita che vuol dire insegnamento. Il titolo intero è appunto l'insegnamento dei 12 apostoli. Dunque, al capitolo 14 dice e spiega un po' che cosa fanno quando si raccolgono, quando si riuniscono. Il giorno del Signore, perché questo è stato fin dagli inizi, cioè il giorno dopo il sabato si riunivano per una preghiera particolare, tutti i giorni andavano al Tempio, ma il giorno dopo il sabato si riunivano nelle case e dice prima della perdonatevi i peccati gli uni gli altri, la stessa formula che utilizza Giacomo nella sua lettera, no? Quindi questa è una cosa. Poi dopo, per gli abusi che avvenivano, così, allora c'è stata una disciplina, la disciplina sacramentale è cambiata, però è rimasta nell'Eucaristia il momento della riconciliazione. All'inizio c'è sempre, ricordando poi quelle parole di Gesù, no, se vai all'altare, eccetera. Allora dobbiamo in questo vivere consapevolmente i due momenti allora della riconciliazione. E allora vi lascio adesso l'esercizio per oggi, che è duplice.
è duplice. I due aspetti della riconciliazione, cioè l'accoglienza del perdono per i propri peccati e l'offerta del perdono ai fratelli e alle sorelle per i loro peccati. Sono i due aspetti. Oggi pomeriggio non solo io farò la meditazione, però io vi lascio gli esercizi anche per il pomeriggio. Io non so chi interverrà, se vi lascerà un esercizio da fare. Però io ve lo do già per il pomeriggio. Quindi sono i due aspetti appunto della riconciliazione. Allora il primo è, cioè, accogliere, invocare e accogliere il perdono per i propri peccati. Anche adesso non pensate alla confessione, dopo c'è il sacramento, ma il sacramento non è essenziale oggi, perché ciascuno lo può fare quando vuole, mentre è essenziale per vivere bene la giornata è l'esercitarsi nella dinamica riconciliatrice, quindi accogliere l'offerta del perdono e offrire il perdono. Allora, primo, rievocate, come vi siete, richiamate, cominciando da oggi, andando un po' indietro, richiamate le situazioni che vi appaiono come carenti rispetto appunto alle relazioni che avete vissuto, ai rapporti che avete praticato, alle scelte che avete compiuto, intendendo relazioni e rapporti proprio con tutta la realtà, quindi tutte le esperienze compiute, perché noi siamo sempre in relazione, questo è un dato che abbiamo acquisito, no? Quindi allora richiamate le esperienze compiute e per quelle positive ringraziate Dio, per quelle negative recuperate quei doni di vita trascurati, cioè rivivete quelle situazioni in modo positivo. Per esempio, che dire, di fronte ad una situazione vi siete arrabbiati, avete perso il controllo delle vostre, avete offeso, allora richiamate quella situazione, rivivetela dicendo parole buone, esprimendo misericordia, aiutando, cioè rivivete quella situazione in modo positivo. E voi dite, beh, è facile farlo da sole perché non ci sono gli altri elementi coinvolti, o le persone o le situazioni, e però in questo modo noi modifichiamo le nostre dinamiche interiori, e se lo facciamo spesso poi preveniamo, cioè introduciamo accanto alle sinapsi e alle connessioni istintive un'altra dinamica istintiva che entrerà in vigore prima che noi ce ne rendiamo conto, come vi ho detto la prima sera, no? Ricordate, la parte istintiva del nostro cervello entra in azione prima della nostra consapevolezza, entra in azione automaticamente. E se noi introduciamo nuove connessioni cerebrali in rapporto agli ideali che percepiamo, anche quelli entrano in azione prima che noi lo decidiamo. L'abbiamo già deciso perché l'abbiamo introdotto, però nelle singole situazioni entrano in azione prima che noi ne siamo consapevoli. Per cui affidiamo all'istinto, affidiamo ai meccanismi istintivi il compito di prepararci la strada, di orientarci. Questo è il senso degli esercizi, perché modifichiamo il cervello, perché introduciamo nel nostro corpo dinamiche nuove, attraverso i neuroni, tutta la struttura nervosa del nostro corpo. Tutto il corpo è coinvolto in questo. Per cui, allora, richiamate le situazioni negative, rivedetele e rivivetele in un modo nuovo, affidandovi all'azione di Dio. Quindi allora, in tre momenti, così per essere molto concreto: la memoria delle situazioni, l'invocazione dell'azione di Dio, cioè l'apertura all'azione di Dio, l'accoglienza, e le dinamiche nuove che vogliamo mettere in moto. Accogliendo l'azione di Dio in noi. Sono tre momenti, così, perché si intrecciano fra di loro, per cui si susseguono, si anticipano e così via, non è che sono così tutti separati. Allora, la memoria, l'invocazione e il far fiorire in noi la novità di vita,
se uno è in Cristo è una creatura nuova, è stato Dio però, quindi allora la memoria, l'invocazione, l'accoglienza e la fioritura, la novità di vita in noi, nei gesti, nei pensieri, nei desideri, nella preghiera, quella che nel sacramento viene chiamato come chiama? Penitenza o soddisfazione o penitenza, no? Quando dice, ma sono termini giuridici che non rendono bene l'idea, no? È proprio è la novità di vita in noi, ancora in modo embrionale, perché non è che ci incontriamo con quelle situazioni nuovamente o con quelle persone, e quindi è certo che è ancora embrionale, però ci serve per introdurre quelle dinamiche interiori che poi al momento opportuno diventeranno atteggiamenti nuovi. Non subito, ci vorrà del tempo, ma capite perché non è sufficiente il proposito. Cioè non è sufficiente proporre, cioè adesso, quando capiterà questa situazione agirò così. No, non è sufficiente, perché quando capita quella situazione il cervello mette già in moto quei dinamismi che hai già vissuto, e perché sono già lì dentro e non li puoi eliminare, e allora arrivi sempre in ritardo e dice, ma guarda, ho fatto il proposito e non l'ho mantenuto. Ma io ho fatto il semplice proposito, non hai introdotto modifiche all'interno della tua struttura operativa, allora è chiaro che ripeti le stesse cose, perché le dinamiche istintive entrano in azione prima delle dinamiche consapevoli. Proprio, e questo è stabilito, gli studiosi del cervello l'hanno appurato, non c'è possibilità di cambiare questo, però c'è la possibilità di introdurre nuove strutture interiori, e gli esercizi servono a questo. Bene, questo è il primo esercizio, potete fare in mattinata. Nel pomeriggio fate il secondo esercizio, cioè quello dell'offerta del perdono. Allora richiamate alcune situazioni che avete vissuto o che si presenteranno ancora, richiamate certe situazioni nelle quali non avete esercitato il ministero della riconciliazione, cioè non avete espresso misericordia, non avete visto, guardato con occhio benevolo, con misericordioso, non avete fatto doni di vita, ma vi siete irrigidite, avete criticato, avete giudicato male, forse avete parlato male anche con altri, insomma, cioè vi siete lasciati investire dal male moltiplicandolo, perché questo è il fatto. Quando noi di fronte al male reagiamo nella stessa linea, o violenza o aggressione o maldicenza, noi ci lasciamo investire dal male e moltiplichiamo il male invece che redimerlo, lo moltiplichiamo, mentre siamo chiamati a redimerlo, cioè esercitare il ministero della riconciliazione. Allora richiamate quelle situazioni, rivivetele con atteggiamenti nuovi, cioè di offerta di perdono. Cosa hai fatto? Formulato una preghiera, progettato un piccolo gesto da compiere, raccogliete un fiore, lo andate a portare alla persona che avete, insomma, vabbè. Adesso dico cose così, ma voglio dire, l'importante è che riviviate quelle situazioni in modo positivo, da riconciliare, quindi da offrire, perché perdonare non significa non vedere, non significa non ricordare, perdonare significa offrire dinamiche vitali, investire l'altro di doni di vita, introdurre novità nella sua vita attraverso la nostra azione, la nostra preghiera, la nostra vigilanza. Più incontriamo il male, più dovremo moltiplicare il bene, aumentare l'amore. Bene, credo sia chiaro il discorso, però se non è chiaro fate le vostre domande, le vostre osservazioni, e poi continueremo la nostra riflessione.

ascoltati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

Vangelo secondo Giovanni. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi.

Secondo il Vangelo di Giovanni, queste parole sono state pronunciate da Gesù nell'ultima cena. È vero allora che Gesù si è rifiutato di pregare per il mondo? Come si giustifica questo comportamento, visto che in un'altra pagina del Vangelo di Giovanni si legge che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio nel mondo, non per condannarlo, ma perché per mezzo suo il mondo sia salvo? E sulla croce Gesù non ha perdonato ai suoi crocifissori. Il Vangelo di Luca non riporta poi la sua parabola della pecorella smarrita, che vede il pastore alla sua ricerca. Gesù non è venuto per i peccatori. Le domande si accavallano e il contrasto di quelle parole della sua preghiera con altre del Vangelo appare sempre più stridente. Vi deve essere una spiegazione, e in realtà esiste. Dipende quasi tutto dal significato della parola mondo. E poi bisogna collocare quella frase nell'insieme di tutta la preghiera. Nel Vangelo di Giovanni la parola mondo può avere almeno tre significati diversi. In primo luogo, per mondo si intende la realtà terrestre e l'insieme degli uomini. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Leggiamo nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. E poco dopo, è veramente lui il grande profeta, colui che viene nel mondo. Qui mondo ha un senso generico, comune, né cattivo né buono. In secondo luogo, la parola mondo indica gli uomini che Dio ama e vuol salvare. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È ugualmente il significato della frase sopra riportata, in cui si afferma che Dio ha amato il mondo, mandando il suo Figlio per salvarlo. Qui la parola mondo viene intesa con un significato favorevole, benevolo. In terzo luogo, mondo può indicare l'insieme delle forze che si oppongono a Dio e a Gesù, compresi gli uomini che lo rifiutano e lo combattono volutamente, con spirito cattivo. In questo senso, Gesù chiamerà il demonio il principe di questo mondo, cioè il capo dei suoi nemici, di quanti avversano il Vangelo. Così dirà ai discepoli: «Il mondo vi odia perché non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo».

Ecco, la frase secondo cui Gesù non prega per il mondo si può intendere nel senso che Gesù non può pregare perché trionfino i suoi nemici, che si avverino i loro piani di ostilità. È il regno di Dio che deve venire e attuarsi, non il regno di Satana e dei suoi satelliti. Gesù non rifiuta i peccatori, prega per la loro conversione, perché entrino nel regno, ma non può pregare per il loro successo. La grande preghiera di Gesù, riportata da Giovanni nel capitolo 17, viene chiamata preghiera sacerdotale, cioè quella che egli rivolge a Dio quale grande sacerdote e mediatore degli uomini presso Dio. Tale preghiera si divide in tre grandi parti. Nella prima, Gesù prega per sé. Nella seconda, per i suoi discepoli. Infine, nella terza, prega per tutti gli uomini. Ora, è naturale che all'inizio della seconda parte egli dica: «Non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato». Poi seguirà l'altro momento nel quale pregherà per tutti gli uomini. Se intendiamo per mondo gli uomini in genere, bisogna affermare che ha pregato per tutti, senza distinzione. Nella terza parte, infatti, si legge: «Non prego solo per questi, i discepoli, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me». Quindi la preghiera di Gesù ha abbracciato tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i popoli. Non ha egli mandato gli apostoli ad annunciare il Vangelo a tutte le nazioni perché siano salve? Se perciò si vuol dire che Gesù non ha pregato per il mondo, bisognerà intenderlo nel senso di realtà ostile a Dio, organizzazione contraria al piano divino, al regno di Gesù. Ma il mondo, come insieme degli uomini e come insieme della creazione, è oggetto dell'amore di Dio e quindi della preghiera di Gesù.

pietre. Meditazioni di padre Rinaldo Falsini, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Ancora. Con Monia Parente, al microfono Gabriele Parrillo.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerzione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,

0: creduto? E Maria con tanta semplicità risponde: sì, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio.

Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrà la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: sì in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria parla, ci dice Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: libera ci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per
0: noi. Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega
0: per noi. Vergine potente,
1: prega,
0: Vergine clemente,
1: prega,
0: Vergine fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina,
1: prega,
0: sede della sapienza,
1: prega,
0: causa della nostra gioia,
1: prega,
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega,
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega,
0: porta del cielo,
1: prega,
0: sella del mattino,
1: prega,
0: salute degli infermi,
1: prega,
0: rifugio dei peccatori,
1: prega,
0: conforto dei migranti,
1: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: aiuto dei cristiani,
1: prega,
0: regina degli angeli,
1: prega,
0: regina dei patriarchi,
1: prega,
0: regina dei profeti,
1: prega,
0: regina degli apostoli,
1: prega,
0: regina dei martiri,
1: prega,
0: regina di tutti i cristiani,
1: prega,
0: regina delle vergini,
1: prega,
0: regina di tutti i santi,
1: prega,
0: regina concepita senza peccato originale,
1: prega,
0: Regina assunta in cielo,
1: prega,
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega,
0: Regina della famiglia,
1: prega,
0: Regina della pace,
1: prega,
0: Vergine lauretana,
1: prega,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega,
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'incontro con Luciano Manicardi, monaco di Bose, sul tema l'umanità della fede. Fede che umanizza, fede da umanizzare.

0: E benvenuti a questa riflessione che io voglio condividere con voi su un tema che a me sta particolarmente a cuore e che credo sia importante, perché credo che sia la maniera con cui noi possiamo declinare l'Evangelo oggi. O la fede è capace di dare senso al vivere, non solo, ma di renderci più umani a livello personale, cioè a livello delle relazioni interpersonali, familiari, a livello delle relazioni sociali, delle relazioni politiche e così via. O credo che la fede segni clamorosamente il passo. Al tempo stesso, ed è la seconda parte, diciamo così, del titolo della riflessione, fede da umanizzare, credo che ci siano molti aspetti della fede che noi viviamo in modo magari anche inconsapevole, ma in modo non all'altezza dell'umano, e che hanno bisogno di essere umanizzati. Dietro questo titolo, che può sembrare anche un po' strano forse a qualcuno di voi, l'umanità della fede, vi è l'idea che all'interno del cristianesimo, che ha al suo cuore il Dio che si rivela nella carne umana, nella persona di un uomo, Gesù di Nazareth, vi è l'idea che ciò che è autenticamente spirituale non può che essere anche autenticamente umano e viceversa. Tanto che io credo che diventare cristiani significhi in radice diventare uomini, umanizzarsi. Ecco, il dire, ed è da qui che parte la mia riflessione, che il Verbo si fece carne, non significa semplicemente che Dio ha assunto una carne umana, ha rivestito un corpo. Dio si è fatto umano, e Gesù chi è? È l'umanità di Dio. È l'umanità di Dio. È il Dio comunicato all'uomo nell'uomo Gesù Cristo. Per cui io credo che possiamo dire che il Dio che si è fatto uomo si è fatto uomo per insegnarci a diventare uomini, se così vogliamo. E voi sapete probabilmente che vi è un adagio diffuso nella tradizione patristica fin dall'antichità, che dice che Dio si è fatto uomo affinché l'uomo diventi Dio. Non vuole dire che l'uomo cambia natura e diventa Dio, ma che l'uomo, attraverso la via sacramentale, attraverso i mezzi dell'ascesi e della grazia soprattutto, evidentemente, cioè attraverso una vita di fede cristiana, per via di partecipazione arrivi a conoscere il dono di grazia di Dio. Null'altro che questo. E tuttavia io credo che noi potremmo esprimere molto meglio, secondo me in modo molto più adeguato alla rivelazione biblica, questa espressione in questi termini: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi pienamente uomo. E qui io vi ricordo quel testo così bello della lettera a Tito, nel capitolo 2, i versetti 11-12, che parla di Cristo come grazia di Dio che è apparsa tra gli uomini per insegnarci a vivere, per insegnarci a vivere in questo mondo. Ecco cosa vuol dire Cristo, che è la via, la verità e la vita degli uomini. Cristo che ha qualche cosa da dire all'umano che è nell'uomo e a ogni uomo. Diventare sempre più umani, perché noi ci possiamo disumanizzare, non c'è bisogno di far tanti esempi, lo sappiamo guardando noi stessi alle brutture meschinità delle nostre vite, lo sappiamo vedendo gli orrori e le nefandezze che gli uomini sanno compiere. Ebbene, l'uomo può disumanizzare la propria umanità, ma può anche espanderla, dilatarla. Ecco, io credo, e questa è la prima, come dire, la prima riflessione che vuole andare un po' a fondo della prima parte della mia riflessione, cioè la fede come capace di renderci più umani, come capace di umanizzarci. La prima riflessione verte sul fatto che la scrittura, e la scrittura è la concrezione scritta, è la della volontà di Dio. Ebbene, la scrittura nelle sue tre grandi parti della legge, della profezia e della sapienza ha un fine che è molto preciso, quello di umanizzarci. Provo a darvi qualche esempio. Che cosa vuole dire ciò che io sto enunciando? Proviamo a prendere ad esempio qualche testo della legge, della Torah, del Pentateuco, dei primi cinque libri della Torah, e voglio prendere soprattutto dei testi legislativi, quelli che di solito noi non leggiamo perché ci suonano difficili, strani, lontani, eccetera. Ebbene, se noi conoscessimo e sapessimo leggere molte delle leggi dell'Antico Testamento, scopriremmo che sono delle leggi strane, delle leggi che hanno come fine quello di creare un cuore nell'uomo aperto all'altro, quello di plasmare un volto umano all'uomo, di immettere umanità nelle relazioni tra gli uomini. Vi do alcuni esempi. Una prima legge, Esodo 22:20: non sfruttare l'immigrato, perché voi stessi siete stati immigrati in Egitto. E altrove, Esodo 23:9: non opprimerai l'immigrato, voi infatti conoscete il respiro dell'immigrato, perché siete stati immigrati in terra straniera. Pensate al comando non opprimere, non sfruttare, ma anche alla motivazione, dove è importante nella legge non solo il comando da mettere in pratica, ma soprattutto la motivazione. Viene chiesto, cioè, a colui che ascolta questa legge non solo di mettere in atto un certo comportamento, ma di fare un lavoro interiore e di un lavoro di memoria, di ricordare che lui o i suoi padri o i suoi antenati hanno vissuto nella stessa condizione in cui sono gli altri adesso, e questo dovrebbe essere un elemento che guida una empatia, a una condizione, a una presa di coscienza che la condizione dell'altro non mi può essere estranea. E dunque che io non sono legittimato a sfruttare, opprimere. Ma è una legge che mira appunto non solo a dare un comando da mettere in pratica, ma a far fare un lavoro addirittura interiore alla persona, al fine che le vittime di ieri non diventino gli oppressori di oggi. Questo succede agli smemorati storici, diciamo così. Bellissima anche quella annotazione: voi conoscete il respiro dell'immigrato, il fiatone. Perché? Ma perché l'immigrato sempre, in qualunque società antica o moderna, si trova a fare i lavori che gli altri non fanno, i lavori più pesanti, più duri, quelli che sono rifiutati dagli altri. Ecco, questo è un primo caso di una legge che vuole educare, non semplicemente comandare. Prendiamo un altro testo, Deuteronomio 24:6: non prenderai in pegno la macina o la mola, perché sarebbe come prendere in pegno la vita stessa dell'altro. Perché? Perché la macina o la mola, che sono gli strumenti di lavoro del debitore, sono oggetti vitali per la sua sussistenza. E dunque io non posso prendere in pegno ciò che pure magari potrebbe essere giusto da un certo punto di vista, ma non posso prendere in pegno ciò che arriverebbe a togliere la vita all'altro. Cioè la legge chiede in questo caso di prestare attenzione all'altro come persona, non è solo un debitore, è una persona e ha diritto di vivere. E l'elemento di giustizia che potrei pretendere da lui in questo caso deve lasciare il passo alla sua vita, alla vita di lui. Mi umanizza questa legge. La vita dell'altro può mettere limiti a ciò che si è in diritto di esigere da lui. Prendete Esodo 22, 25, 26. Notate com'è bello, non c'è neanche bisogno di commentare testi così. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me aiuto, io ascolterò il suo grido, perché sono compassionevole. Dove la legge chiede di diventare attenti alla situazione di bisogno dell'altro, alla sua pelle. È la coperta, è la sua unica coperta per la sua pelle. Con la motivazione della legge è importante tanto quanto la richiesta, e forse ancora di più. Si obbedisce alla legge se si entra nella comprensione profonda della sua motivazione. E io direi che, insomma, queste e diverse altre leggi, non sto davvero ad elencarne, anche se ce ne sono alcune che sono veramente commoventi, dicono che la giustizia è tale quando è umana, quando umanizza, quando non solo pretende l'esecuzione di sentenze giuste, ma quando mi apre il cuore a percepire l'altro come persona e a coglierlo nella sua situazione di bisogno e a tenere conto di questo. Nel Nuovo Testamento io credo che voi sappiate come Gesù si comporta di fronte alle leggi. Gesù le radicalizza, le leggi che ci sono nell'Antico Testamento. Egli approfondisce il senso, ad esempio, del non uccidere, avete presente? Del non commettere adulterio. E gli dice: non fare un uso omicida della collera. Quando io dico all'altro: tu sei un... quando vi arrabbiate. Ora, la collera è una santissima cosa, molto importante. È importante la collera perché è la risposta adeguata all'ingiustizia. Nella scrittura l'ingiustizia nasce da un movimento di collera e di sdegno. Quando noi non ci sdegniamo più, significa che ci siamo abituati. Significa che ormai possono succedere tutte le ingiustizie che vogliamo e ormai diciamo: tanto così va il mondo. Non ci scandalizziamo più, non ci sdegniamo più e diventiamo complici della ingiustizia dilagante. La collera no, la collera reagisce. Ecco perché Dio è un Dio di collera, ed è giusto che lo sia. E Gesù ce li ha questi tratti di collera, non è solo un Gesù buono, dolce, un nonnino. È capace di trasmettere il senso dello sdegno di Dio di fronte all'ingiustizia perpetrata dall'uomo sull'uomo. Ebbene, Gesù dice: quando io dico all'altro: tu sei pazzo, tu sei questo e quest'altro, io lo uccido. Io parto da qualcosa che l'altro ha fatto e lo assolutizzo un gesto dell'altro e dico: tu sei questo, tu hai compiuto un furto, tu sei un ladro, e proietto su tutta la persona un gesto che una persona ha fatto. Ricorderete le parole che Gesù dice in Matteo 5. Ecco, Gesù chiede di andare a fondo e in profondo di quest'opera di umanizzazione dell'uomo. La legge è qualche cosa che deve farmi diventare più umano, ma Gesù va alla radice di questo movimento e vedremo come questo è importante. Prendete la profezia, la faccio molto breve. La profezia biblica non è per nulla opera di indovini che prevedono il futuro, men che meno è l'opera di persone che entrano in estasi per unirsi misticamente con Dio, e anzi l'esatto contrario, oserei dire, di questo. In tutto questo sembra, quando ci sono queste interpretazioni della profezia, come il profeta come l'estatico, colui che si unisce misticamente a Dio, sembra quasi dire che il profeta è colui che quanto più esce dall'umano e si avvicina a Dio, ecco il vero profeta. Quasi che perché per lasciare spazio a Dio si debba conculcare l'umano. La Bibbia dice no. La Bibbia dice che il profeta è l'uomo della terra, del mercato, è l'uomo che si interessa. Avete presente Amos? Se al mercato i commercianti usano le bilance false, eccetera, è l'uomo capace di discernere gli intrighi di corte, dei potenti, è l'uomo che denuncia le ingiustizie sociali, le ingiustizie religiose, le ipocrisie e così via. È l'uomo che cerca di umanizzare i rapporti sociali, i rapporti economici, i rapporti politici. Gesù appare come profeta dalla parola dura, tagliente, capace sempre di rivendicare il primato della persona sull'istituzione. Fossero pure sacre o religiose, come il sabato o il tempio. Non l'uomo è stato fatto per il sabato, ricorderete, ma il sabato per l'uomo. Terzo ambito, poi, la sapienza e tutti i libri sapienziali della scrittura. Lì addirittura l'esperienza, il cuore dell'esperienza teologale è il primato dell'umano, dell'esperienza, della vita. Qui si afferma in tutti questi libri, dal Cantico dei Cantici a Coeleta, ai Proverbi, al Siracide e così via, l'affermazione del diritto che l'umano ha di criticare e vagliare le affermazioni teologiche. Ogni affermazione teologica deve sempre essere vagliata, le si deve mettere un fratto sotto, e quel fratto è costituito dalla esperienza umana. Ecco allora perché Coelet, ad esempio, è una grande sfida a Dio a partire dal prendere sul serio la morte. Coelet è una grande meditazione sulla morte che diventa un interrogativo radicale posto a Dio. La morte è indubbiamente un'esperienza umana universale. Prendete il Cantico dei Cantici, che parla dell'esperienza erotica, un'esperienza umana di nuovo, assolutamente fondamentale e basilare. Ciò che è divino nel Cantico dei Cantici, in cui mai si parla di esodo, di alleanza, di Dio, eccetera, è il rapporto tra l'uomo e la donna, tra l'amante e l'amata. Quello che è divino è il loro dialogo d'amore, il loro dirsi e il loro darsi reciproco, è la loro esperienza di amore. Dio ha a che fare con tutto questo. Ancora prendete i Proverbi, il Siracide, lì è il quotidiano, proprio l'amicizia, lo stare a tavola, il mangiare, il bere, che diventano i luoghi in cui si può fare una esperienza di Dio, e comunque parlano di un Dio che io non posso che conoscere che a partire dall'umano. C'è un bellissimo testo di Simone Weil che dice, e guardate che è di una sapienza senza fine questa espressione: non è dal modo in cui un uomo parla di Dio, ma dal modo in cui parla delle cose terrestri, che si può meglio discernere se la sua anima ha soggiornato nel fuoco dell'amore di Dio. E io direi di più: non è neanche, diffidate da chi vi parla troppo di Dio, quello fossi io, ben volentieri, diffidate pure di me, e chi ne parla con troppa sicurezza, sapendo già quel che Dio è, che deve fare, eccetera, e chi parla in nome suo o pretende di farlo in nome suo. Ma direi che non è neanche solo dal modo in cui un uomo parla delle cose terrestri, ma molto semplicemente neanche dal modo in cui ne parla, ma dal modo in cui vive la sua vita umana. Lì si può vedere a un certo punto se questa persona è abitata o meno dall'amore di Dio. Non c'è più bisogno di tanto a un certo punto, non c'è bisogno di proclamare, di dire, occorre una vita. Il cristianesimo è chiamato non a fare dei discorsi su Dio. Io mi chiedo se negli secoli passati si facevano tante conferenze come adesso nella Chiesa,
1: parliamo che, mamma mia, sembra quasi che confondiamo l'esperienza di Dio con il parlare. Più ne parliamo, forse più ci illudiamo di averne conoscenza sperimentale, cosa che normalmente non è. Ecco, io credo che invece in un'autentica esperienza di fede, al cuore di quel cristianesimo che ha al suo centro, ripeto, il Dio fatto uomo, che ha vissuto una vita umana, la santità sia lì. Una persona che non tanto da ciò che dice, da ciò che, di cui parla, ma da come vive, si rivela, si vede, si manifesta, se in essa abita l'amore di Dio. Ecco, il Dio, Gesù stesso nel Nuovo Testamento appare come un sapiente che realizza la sapienza di Dio. Parla di Dio Gesù come? Ma parlando del contadino che zappa la terra, parlando del pescatore che getta le reti, parlando del contadino che deve vangare attorno al fico, concimarlo perché dia frutto, ne parla parlando della chioccia che raduna i suoi pulcini sotto le ali o della massaia che fa la pasta, e così via. Ne parla a partire da un linguaggio umano, umanissimo, ovvero la volontà di Dio, che è che l'uomo diventi sempre più umano, cioè sempre più a sua immagine e somiglianza, è l'umanità di Gesù Cristo. L'umanità di Gesù Cristo è il grande insegnamento che noi abbiamo nelle Scritture. Alla fin fine le Scritture, il cristianesimo non è una religione del libro, non c'è neanche la Bibbia al centro del cristianesimo, c'è la persona vivente di Gesù Cristo, il Cristo morto e risorto, e certamente c'è quel Cristo che